0: E ora siamo a Fondovalle, Pediamonte e abbiamo fatto anche capoluogo del comune Seronico.
1: Certo.
0: E niente, ci avviciniamo al teatro.
1: Ma sì, dai, andiamo, perché poi conosceremo anche in questo caso sia la sindaca.
0: Sia la sindaca, Angela Negri, e? Che è la consigliera parziale, che vi parleranno di altri due eventi che faremo durante le vacanze. E uno dei due invece l'abbiamo già fatto in corso.
1: Assolutamente. Anche perché qui in questa parte di territorio, quindi Seronico, anche se qui siamo a Piedemonte, insomma di cose ce ne sono tantissime da fare. E vi aggiungo che si mangia sempre anche molto molto bene. Ecco, stiamo arrivando. Massimo, io ti abbandono per un paio di minuti perché tanto saluto anche il presidente, giusto?
2: Come andiamo? Andiamo molto bene.
1: Allora, questa lanterna magica è davvero magica?
2: Sì, è davvero magica questa lanterna.
1: E cosa ci fate di bello qui all'interno?
2: Facciamo spettacoli, qualcosa sempre facciamo.
1: C'è sempre qualcosa di bello.
2: Sempre qualcosa di bello da fare.
1: Va bene, la ringrazio e la saluto.
2: Niente.
1: Bene, bene. Guarda, quando si entra a teatro è sempre un'emozione particolare. Ci vogliamo ancora una volta davvero presentare non tanto voi, ma presentare questa bella parte di territorio che soprattutto in questo periodo, sindaca, si sta organizzando per offrire a tutta la sua popolazione e ovviamente anche a chi vorrà venire a trovarvi tante belle cose, tanti eventi.
3: Sì, noi abbiamo in questo anno abbiamo provato a riaprire questo teatro facendo una rassegna prima, nella primavera, diciamo, e adesso nel Capodanno abbiamo provato a fare Capodanno a teatro con l'aiuto di Marco Rinaldi, che sarà qua al 31 con noi. Quindi abbiamo questo appuntamento con i mercatini di Natale, dove tutte le associazioni si mettono insieme per far qualcosa. Abbiamo il trenino che collega Piedemonte e Castagna, e quindi insomma sarà una giornata di comunità, una giornata di festa. È un po' l'idea proprio che Natale non sia solo il giorno di Natale, ma sia un mese
1: di condivisione,
3: di aspettative, insomma, di lavorare insieme. E quindi quest'anno particolarmente abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che è un po' la nostra mission, no? Abbiamo iniziato con i sentieri, il sentiero che collega però al territorio, la cultura del territorio, attraverso anche una bella esperienza che stiamo facendo, che vi spiegherà la consigliera di cui se ne è occupata, che è proprio uno studio. L'abbiamo chiamata l'Università Senza Età, ma lascio la parola a lei.
1: Ecco,
3: così.
1: L'Università Senza Età, per te che sei molto molto giovane, fa un po' pensare, però di che cosa si tratta e il perché insomma è nata questa idea? Giriamoci verso la camera.
4: L'abbiamo chiamata USE, Università Senza Età, ed è un po' il fil rouge del progetto Sentieri, che continua col progetto Sentieri e i progetti culturali del Comune di Seronico. Il primo corso dell'Università Senza Età è Storia dell'arte del territorio, condotto dalla dottoressa Irene Fava, che segue un pochettino tutta la parte culturale, fotografia, musica, teatro e canto, cura di sé, benessere, identità digitale e identità social.
1: Ecco, la cosa bella che mi sembra di capire all'interno di questa bella realtà territoriale, che poi fa parte di tutti i nostri comuni che sono un po' fuori dalla cintura genovese, ristare nuovamente insieme e capire che ce la possiamo fare anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ma questi sono proprio eventi che vanno in quella direzione.
4: Assolutamente sì, e hanno risposto tantissime persone a questo progetto, e quindi noi ne siamo molto felici. Più stiamo insieme, più facciamo comunità e più si conosce il territorio.
1: Bene, sindaca, siamo quasi arrivati alla fine. Se volessimo ancora una volta aggiungere qualcosina, come si dice, un pizzico ancora di emozione, quale può essere?
3: Beh, sicuramente tutto quello che viene fatto è rivolto a mantenere vivi i comuni dell'entroterra. Perché per noi non è semplice il depopolamento, il fatto che siamo comuni che magari sono definiti dormitori. Invece quello che vorremmo fare è proprio mantenere le attività che ci sono sul territorio e lavorare soprattutto in quella parte di territorio che ha tanto bisogno. E io sto parlando di tutta la parte collinare, delle aziende agricole.
1: Certo.
3: E quindi c'è un grande lavoro di squadra per mettere in rete tutte queste risorse e per mantenerci vivi.
1: Importante di tutto.

0: questo sia dare la possibilità alle nuove generazioni di credere nelle proprie realtà territoriali.
1: Certo, questo è importantissimo, perché i giovani, intanto è difficile il cambio generazionale, soprattutto nelle associazioni di volontariato,
0: però,
1: ma i giovani si devono, come dire, fidelizzare, devono capire che qui possono trovare quello di cui hanno bisogno.
0: In quanti siete all'interno del Consiglio Comunale che avete meno di 50 anni?
2: Due.
0: Vabbè, dai.
2: Se non mi sbaglio.
0: Vabbè, guarda,
2: io
0: che giovane.
2: E il consigliere Giannelli, giusto?
1: Anche Germi.
2: Anche Germi.
0: Allora mi raccomando, è tutto nelle vostre mani, sì, non che per l'amor di Dio sia. Però insomma, per noi l'età sta andando un po' avanti, quindi speriamo in voi.
2: Cerchiamo di dare il meglio, grazie mille.
0: Va bene. E la prossima volta cosa ci proponi?
3: Ma io della San Cipriano.
0: Ah, che bella, dove c'è anche il salame buono, sbaglio. Dobbiamo stare attenti che poi magari
1: che c'è tanto centro.
0: È vero, se no poi si offendono, però poi c'è la sindaca che guai al mondo, anzi. Mi dice lì?
3: Che ci vediamo, San Cipriano abbiamo tre cose che non, se vuole gliele dico.
0: Sì, no, dammi pure.
3: Abbiamo il castello di San Cipriano.
0: Ah, fantastico, quello lo conosco.
3: Abbiamo il campanile della chiesa.
0: Della chiesa.
3: Che e tipo? La chiesa di Castrofino, che è una chiesa romanica.
0: Vai bambino. Bene, sindaca, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto prima di chiudere è che non mi avete ancora invitato a mangiare qualcosa di buono qui. E cosa c'è di buono qui?
1: Qui c'è tutto buono.
0: Eh? C'è qual è il piatto forte che si può mangiare qua a Serra di Co? Dai, o comunque a Piemonte?
2: Io la inviterei e venga a provare.
1: Sì, i mandilli.
0: I mandilli, inviteci i mandilli.
2: Poi deciderà lei.
0: Va bene.
3: Abbiamo la cabanina in tutte le
0: La cabanina, sì, la cabanina, ragazzi. Assolutamente, il pezzo forte. Bene, io direi che allora qui da Serra di Co, da questo bel teatro che è la Lanterna Magica, noi vi salutiamo con la nostra consigliera, con la nostra sindaco. Grazie a Massimo davvero, mi raccomando, venite a scoprire questa parte del territorio. Noi vi abbiamo fatto vedere solo una parte, ma ci sono ancora tante tante cose da vedere. E viva il Natale, abbasso sempre la guerra, ho detto bene?
1: Esatto.
0: Benissimo. Un grazie. Saluto a tutti da Franco Nativo qui da Serra di Co. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: ragione il tuo dicio proverbio. Senti che profumo, mughetto. Luenzo, Luenzo, dai, mesci tempo. Luenzo, ma ti me senti, ti l'hai trovata la chiave da valigia?
1: Ma non la trovo, con tutto sto rimescio. Ma dico, ma non ti puoi lasciare stare tutto?
0: Ti parli proprio perché ti hai la lingua in bocca?
1: Ecco che finalmente va a trovare.
0: Ma è ora.
1: Te posso crinciare lì, eh?
0: Sì, sì, vabbè.
1: Ti arrangi da sola per metà posta
0: sì,
1: roba?
0: Sì, ma arrangi da sola, ma dammi un po' una mano a cecali che fa sul terra.
1: Certo che quando che lasciava Marcella avevamo meno rogna da grattare.
0: Davvese.
1: Sì.
0: Speriamo bene. Ti certo. Pensi che riusciamo a contentarlo a quello che c'è a padrona?
1: Mio, per me le fido fermo. Una volta che per parò e cartucce o scioppo bada a caccia sono a posto. Me sa che ci mi ha pigiate e ti.
0: Oh, ma mi appena mi accorgo che non si intendemmo tanto tutto in 2 minuti, mia.
1: E la carità cristiana dove la mettiamo?
0: Oh, ma ti sei? Non credo che te credi che mi sta che chi ha sentito mugugna come l'ha pignato a bugio.
1: Ma che mugugna è mugugna? Stasera ti la contento e come? Se mangio tutto. Ma se sei fino adesso ho piatto col pan?
0: E allora, mia, meglio così, perché non c'è niente di peso che avevi fra i piedi in vita con un fatto che la metà, se.

0: Senti un po', Lorenzo.
1: Dimmi.
0: Ti te ricordi che una di tu della scia sta tutto tale quale in ta stanza e non tocca a niente?
1: Ebbene?
0: Ho letto la guetta, ma ho a mancare.
1: Ho a manco meglio.
0: E non so come comportarmi.
1: Ma lasci che te dico anche qui. Cosa ti hai fatto quando ti resta sola?
0: Nasce paglia dopo l'altra. A fine dovevo vendermi tutto e venire chi a fa serva. Essa povera madre.

0: Papà, da buongiorno.
1: Giacia non disturba mai.
2: Mi permetti, Gina, di dare un'occhiata alla sua camera mentre aspetto mia sorella?
1: Ma che faccia pure, ma cosa deve fare? Che intrigante.
2: Certo che ora è rimasto proprio solo, povero signor Giuseppe. Ci dispiace come se fosse un nostro parente.
0: Che bravi parenti.
2: E certo che ora bisogna avere molte, ma molte attenzioni verso il signor Giuseppe.
0: Beh, Misha per sta pure tranquilla,
2: No, parlavo con te. Parlavo con lei.
1: Oh, c'aveva mica segnato Misha,
2: No. Ormai è tanto tempo che sei in questa casa. Volevo ricordarti che ora è solo.
1: Va bene, ma uno è mica il primo che resta da solo.
2: Ma lui è un uomo.
0: Cosa doveva fare? Muy prima lei di essere già per gola, no?
2: Voi non mi capite. Ho detto così solo perché ora il signor Giuseppe non ha più nessuno, neanche un parente.
1: E o se ne va? Uno ganco o un Carletto?
2: Carletto? Carletto se ne sta a Sanremo a spendere e spandere un sacco di soldi.
1: C'ha la ragione, c'ha la propria ragione. Quando invece o doveva starsene chi, no? Ma non è possibile. Leo preferisce stare a Sanremo e vive, diciamo, sanno con che vive.
2: Non parliamo, non tocchiamo questo tasto. Quel giovanotto sarà la rovina di questa tenuta. Ditelo voi. Non è forse un peccato vedere andare in malora tutto questo ben di Dio?
0: Mi dico da noi, perché un giorno con suo Carletto l'ereditia tutto.
2: Se lo mangerà in un attimo, perché è uno scavezzacollo.
1: Vusciascia lo conosce bene, no? Ce l'ha visto crescere. Ecco perché un suo Beppe o doveva capire che è una padrona, che sapesse tutto di chi, che conoscesse tutti, a sarebbe indispensabile in questa casa,
2: Ma ti ricordi che padrona di casa era la povera signora Marcella?
1: Come si fa a scordarsela?
0: Mi fate vedere anche un po'.
2: Lei teneva i conti. Lei segnava quello che al mattino i contadini portavano al mercato. E segnava il latte, le uova, la verdura, la frutta. Non le scappava niente. Tant'è vero? Che la vedevi sempre girare col libromastro in mano.
0: Oppure qua c'aveva la cantina da qualcosa.
2: La padrona era lei. E com'era vigile.
3: Perché c'è poco da dire. Quando la proprietà è tanto grande, se non si sta più che attenti, in 448 sparisce tutto.
0: Beh.
3: E ora? Chi prenderà il suo posto? Oh, una donna simile non si trova mica lì per lì,
2: Ma guardate anche qua, come aveva sistemato bene tutte le cose. Intelligente, brava, attiva. Nessuno potrà dimenticarla.
3: Cosa ci fa questa lì sopra?
1: E se la riconosce, no?
0: È la sua fotografia, no? Se che vede anche da foto. Intelligente, brava, attiva.
3: Già, io però non la lascerei sempre lì tra i piedi.
1: Perché?
0: Ma che pensa che possa fare anche domani?
3: Ma bene, non senz'altro, Soprattutto con quel mazzo di fiori
2: che di notte rilascia tanto veleno, visto che lui dorme così vicino.
3: E poi, perché volete tenergli la piaga aperta? Bisogna consolarlo, ma lo capite o no?
2: E voi due fate di tutto per affliggerlo ancora di più.
1: Ma se sono così velenosi porto via i fiori.
3: Io porterei via anche la fotografia.
1: Però, signorina, o l'è stato lei come ordinò di metterli lì. E o me l'ha anche scritto quando l'è stato via.
3: Davvero? Allora, se te l'ha scritto...
1: Sei a meglio lasciare stare cose al suo posto, Nevea. Tenilo, Enzo. Cangi che legua. Porto via il vaso, cangi che legua.
0: Poi lasciare Marcella. Almeno questa sua merita. Perché è così brava, intelligente, attiva.
1: Vai.
0: Ma dico, come si fa a scordarsela?

0: Beh, e ora vado a finire qua ho letto, eh?
1: Ho visto che c'è ancora il letto a due piazze.
0: Che dà fastidio anche un letto a due, c'ha se ora?
1: No, non mi dà fastidio. Ma c'è forse qualcuno o qualcuna che dorme con lui?
0: No, non che nessuno, sta che tranquilla, o dorme da solo.
1: Ho capito, lo fai così per ricordargli la disgrazia.
0: E perché non c'ha scuse? Quello che faccio mio può benissimo servì a ricordare quello che c'ha pensa buscia. Ha necessità di trovare un'altra moglie. Fa su ma fa così.
1: No, no, non dico che fai male, ma... Ma pensi che abbia davvero intenzione di riprendere moglie?
0: C'è stanga, senti. Mio qualche anno ci devo sciare. Nupa, ma che l'ho. Dunque, mi dico questo. Sha ve che invito trove torna moglie, sha deve lasciare vicina, c'ha sa ve con tanto de wege.
1: Che scherzosa.
0: Beh, allora, allora, o metto un letto o un telarmaio, quello che sha mi dice mi fa su.
1: Ma no, mettilo un letto.
0: Sai a me, ne via, perché Leo deve tastare e sentire che è in veo da in pi. Lei è inutile, ma in questa casa che vuole un'altra padrona. E che vuole anche per altro motivo. Usha, c'è la mia ove?
1: Chi?
0: Usha ove, però.
1: E se mai? Sono nata e cresciuta nella villa qui di fronte.
0: E io che pa' vedo. Ma
1: chi ha mai detto questo?
0: Tutt'altro, ne vea. Ecco, è proprio così che deve essere vero, Maio. E sì, perché siccome la donna avegne vegia prima dell'uomo, le ben che segge una certa differenza. Così almeno, con il passare di anni, a moglie a pure a sempre difendersi da...
1: No.
0: Già mi capisce ne mia?
1: Oh, come teoria la tua è tutt'altro che sbagliata.
0: La teoria c'è giusta. E in questo caso chi poi? Cosa si può pretendere? Chi se respia, chi è palanche, salute, e se respia quell'aria de una certa signorilità, sì, da signore di campagna, insomma. Cosa per trovare meglio una donna che avesse curato a casa e diventare la vera signora?
1: È proprio quello che dico io.
0: Perché me lo sapeva. Moglie vuoi dei paesi tuoi, dice un proverbio. Stai diciamo freschi se uscì un bepo ne portesse in casa una foresta.
1: Una straniera? Cosa può saperne del funzionamento di un podere come questo? Farebbe proprio un bel affare.
0: Mica so dito, non distingueva manco una vacca da un topo.
1: Proprio, giustissimo.
0: Ciao, stai tranquilla che penso mi a convincerlo. A meno che o venerdì uno l'ha traviato.
1: Traviato? Come?
0: Vusciascia non può saperlo, ma lei ha proprio questo che fava tribolare poi a Marcella. Come ci sapeva, a venerdì si riunisce in una sala di Mercò tutti i grossi presidenti da provincia
1: per trattare i loro affari e magari fare un salto in Confagricoltura. Ma sì, lo so.
0: E poi il resto, e moglie resta a casa e mai vanno a disnare in centro. Troppo buono mangiare a desena, troppe ghiottonerie. Ghietti fo pin per tutta la settimana e quando l'arriva a casa le risto un naso davanti a tutto quello che presenta moglie.
1: Ma va là, stupidotta!
0: C'ha la ragione, mi ho detto così, tanto per riempo. Ma intanto se ti dici un serio, cara mia.
1: Arrivederci,
0: che ora presenta.
1: Oh, arriva mia sorella!
0: Oh, stane a vede che ora invece della padrona me ne capita dritto io a due in sha schiena.
2: Allora, alle brutta stanza, le tutto a posto?
1: Tutto,
2: non manca niente.
1: Ho pensato io a tutto.
2: Cara mia, se non lo aiutiamo noi.

0: noi, chi è che può farlo? Certo che se non entra in questa casa una donna al più presto, qui va tutto a catafascio. Ma una con la testa sul collo, se no...
1: Stai tranquilla, Lucia, lo salveremo noi. Perché credimi, non so cosa farei per renderlo felice.
0: Già, perché io sono tanto rimbambita che non mi sono accorta che tu ne vea. Oh, è lui, vieni.
2: Vieni dentro, cosa ti che stai a pensare? Prima o dopo tu devi entrare in casa te. O primo passo ti lei a fare, tu ti hai mangiato un cucina, ma ora vieni di sa.
3: E come chi toli? Oh. Sono introppio, lei è contento ora?
2: Ma non è mica il caso che ti faccio con la faccia da funerale.
3: Ma che funerale, sì. Ma ti capisci ben che ritorna a casa, vede tutta la mia mobilia, la mia cosa, la gina e tutto il resto.
0: Lascia la proprio raggiungiu, Beppe.
3: Ma ve sei ferme, chi vi altre due?
1: E prima di andare via, mi sono permessa di dare un'occhiata alla sua camera per vedere se tutto era in ordine. Mi perdona.
0: Ma sensato. Aushu, Beppe, non che pa manco vea che segge qualche din che ogni tanto che daghene già.
3: Sì, sì, grazie tante, sì.
1: E cosa ci bisogna avere pazienza.
2: Sì.
1: Anche me, quando mi è morto, mi povio maio.
2: Che stetto che ha detto una bella già?
1: No, ah, e poi mi non hai bisogno. Me maio mi ha lasciato cucato su tua lingua. Ascie, devo proprio dire che da quello punto di vista un me povio Gaetano mi ha lasciato con le spalle coverte.
2: Beh, sarebbe questo anche un mio amico Beppe con le spalle coverte.
1: Sì, ma chi l'è che sorvegliati tu o va con le resto da solo? Che chi ho lì con le nascette? E come farà, signor Giuseppe?
0: Ma mi domanda sempre.
1: Eh sì, perché l'ho sempre visto così allegro. Che mi creda. Non so cosa farei per vederlo tornare come era prima.
2: Oh, se capisce benissimo quello che ce la faceva, signorina.
3: Come ho detto, grazie tante, arrivederci.
2: Non stai, me la faccio, anzi, per piacere. Visto che dopo il viaggio che mi ho fatto a Parigi non la c'ho chance io, perché vuoi dare questa soddisfazione? Leo che goda fa avere con chance sempre.
1: Siete stati a Parigi?
2: Certamente. E se ci sapesse cosa mi ho fatto a Parigi? De cose, ma de cose che in 50 anni non aveva mai fatto.
1: Lucia!
0: Oh, ma ti dea mente a sciocchecco. Ma non ti vedi con scherza? Oh, sei io che quando dice che bisogna fare qualcosa per fargli scordare quello che le è successo o la ragione, comunque, andiamo a casa, ritorniamo domani. Per vedere se ha bisogno di qualcosa.
2: Sì.
0: Vieni, andiamo.
2: Parole sante, così vago via anche me.
0: Arrivederci, Schubette.
3: Arrivederci.
0: Vieni. Dai, sì, salutalo.
1: Riposi quieto e tranquillo, signor Giuseppe.
0: Oh, Amia! Amia, cosa fa?
1: L'avevo detto alla Gina di toglierla di mezzo.
0: Vabbè, ma bisogna avere pazienza. Aspetta, Lia, aspetta un attimo.
3: Che destin vigliacco, e non dico altro,
2: Ma ti finisci di fare chance, nonna? Ma a me mi pare impossibile, ma come? Dopo due mesi di viaggio non ti ancora riuscito a mettere tocco in pace. Quando sono arrestato vi due non sono stato lì a chance ma addosso. Mi sono tenuto magone a me, non come te, che pare che l'unica cosa che ti preoccupa è quella di far sapere a tutti i tuoi due di che.
3: Vabbè, mia, ma calmi, te famo piacere,
2: calmi che incorno, l'ho speso bene un mio tempo, che c'avevi un sacco di palanche per accompagnarti a Parigi e c'è a Costa Azzurra.
3: Ma ti fece andare,
2: eppure quando ero un Moulin Rouge, ti sgambettavi abbraccio le ballerine che ti fai visti dentro in vacanza.
3: Ma chi se mo paese, nessuno deve sapere quello che mi combinò a Parigi, te lo capisci o no?
2: Te stai tutti invitando. Bisogna che vaga via, lontano, ti medito, accompagnami per piacere. E mi non fai altro che accontentate. Non le curba a me se ti ho visto ballare il tango cancasse.
3: Manco a me se le per quello. Davvero, Marcella, manco a me, via. Mi non fueva, ma un l'estetto lì,
2: no Marcella, ma se te l'avessi visto anche te, e mia.
3: Ti vuoi calare, sì o no? Ecco, sta di qua a vedere, così almeno la mettiamo a posto. Oh.
2: Ah, no,
3: Sì.
2: Ah, no, caro Beppe. No, caro Marcella, mia. Stanno a sentire, tutte e sei, o se vedeva una bottiglia di champagne. Poi io cominciavo a ballare il tango che te l'avessi visto.

0: Una attaccava così, andava avanti per tutta la sedia.
1: Oh, è una fotografia? C'è anche il giorno del posto? Beh, allora lasciami dire che dove posso metterli?
2: Mettili un po' dove ti vuoi. Anzi mia, magari cacceli via, che tanto.
1: Oh, beh, sale così. Però secondo me sapeva aspettare anche un po' prima di far sparire la fotografia da Povia a Marcella.
2: Ecco, ecco. Ti l'hai sentita? Ti l'hai sentita?
0: Beh.
2: Per colpa tua, ora mi passo per l'uomo, così consola subito.
0: Ma finisce, la massaggina la prima non credi.
2: No, che... ma mica che credo, quando che crede non mi interessa. A mando via e bella finia.
0: Ah, ma per mandarla via ti devi prima dare 15 giorni. 15.
2: Etto.
0: Come ti vuoi, Beppe. Ma ricordati che in tutte le due che ci dà rie che da chance.
2: Sì, ti avvia riuti quando è morto tuo mogì.
0: Mi ho fatto a persona seria. Bisogna andare a cercare con lanternin l'eterno dolore per la morte della moglie. I citanti pa che rinascono quando che capita.
2: Mami, mi basta entrare qui in casa, vede a me stanza da letto per sentire un rimorso.
0: Se tutti te per quello le vea.
2: Ma domani uso a me se. Uso mi cosa devo fare tanto ormai. Cose che sta a fare questo mondo.
0: Ma non sta a fare scemo, che ti mi costringe a restare qui.
2: Angino mia, vanni pure via, porta via l'anima di chi che così mi sta un po' da solo,
0: come
2: un po' tranquillo.
0: Tu metti via mi fa come... Ah, poi ricordate un'altra cosa, ho avviso un bacio all'esso. Domani andiamo a caccia, che ho un passaggio di turni a ti te piace.
2: Sì,
0: non
2: sì,
0: sta a dire no, Perché ho visto un po' fatto, ma che te ne sgarasciò un mese a due sera. Allora d'accordo, niente c'è mai, domani mattina a 5 passa chiamate.
2: Va bene, ma ho a fanni.
0: Vago. Ah. Oh, vago, ma roba da matto. Ma mia un po', devote pa che ne vea. E devote
2: te
0: ne vea, vago, chissà cosa gaviante quella testa, ma roba da matto.
2: Oh, va bene. Oh, un attimo di tranquillità, le paghe, niente. Che sentivo, Marcella? Non che creda ancora fosse in su serio. Oh, ma che vediamo se lo fa superie o per davvero. Cose se credan tanto mi chi oramai da solo, cose che sta a fare oramai chi a me, ecco, è questo Madame Cocotte, Madame Cocotte rue de Chateau Blanche Paris, ma no, è Marcella mia, creditelo, mi non ne so niente di questo chi. Ule stai tu, che cu, con la voce fame conosce questa sonnambula. Mi non voleva, non voleva a tutti. Cosa ti che fai o a te chi?
1: Devo destrare la legge, no?
2: Ma lascia stare, tu fai domani mattina.
1: Ma se domani mattina ci aveva fatto la barba, c'era tutta una valigia, no?
2: E vabbè, ma lui fa ne aspedia.
1: Sì, tra 2 minuti finisce.
2: Nessuno capisce che vi giusta un po' da su. Dave un attimo di tranquillità. Ma...
1: Cioè, 2 minuti finisce, sì, vabbè.
2: Ma... Due mesi.
1: Ma mi mollo tutto, mollo tutto, non guardo bene sta quignogna peggio. Poca salute, oh, vedo bene, figurate.
2: Le due mesi che serve un po' di pace, un po' di tranquillità. Non che verso da trovarla per niente. O per una cosa o per l'altra.
1: Sì, calmi, uomo. Ma ancora se a Parigi a fare che passa a malinconia, figheremo se sei carescio mi. Sì. E che mancava anche a tutto.
2: O per una cosa o per l'altra, sono sempre tra i piedi, sempre in giro.
1: Sì. Se l'ha visto, se l'ha ritornato da Parigi con un bello raffreddo.
2: Più d'asse.
1: Sapeva che può fare qualcosa?
2: No, grazie. Da me, magari dammi una pastiglia di quelle da Marcella.
1: Però secondo me non è pigeva. Perché poi da sì che fa tanto bene, ma a povera Marcella non ha fatto più di tanto le vea che...
2: Beh.

0: nu vedi ninte. Se l-am ajutat lui, eu am venit și m-a ajutat mea anche mi.
1: Ah, si, am ui.
0: Eh, perché nu? Tanto cose che resto a fare da solo a questo mondo.
1: Oh, è ritornato.
0: E chi?
1: A sé, signore.
0: Ritorna?
1: Sì, si, a vede lì.
0: Ma come te scema?
1: Ma che scema è scema? Il può fare fotografia non che ha ci porta da seme a le ritornare al suo posto, ma già cosa ce l'aveva detto? A le ritornare.
0: Ma parla ceo, ti capisci che ha sentito di cuscì anche me?
1: Praticamente, già l'avevo puia che ha visto ritornare sul serio, C'ha le peso della pegua, c'ha bea troppo. Ah, sta vicino a Vucciari, o se demua come un campo santo.
0: Mia, vattene, vanni a dormire, che cuci magari che fa qua anche me.
1: Ah, credeva che...
0: No, no.
1: Oh, se le pena a letto che va così, santo, sono stanca morta. Anche che piccio c'è, belle.
0: Grazie.
1: Me lo levevo. Bravo, Lisa. Ecco, ti devo agitare il vaso?
0: No, grazie, la faccio da solo, grazie mille.
1: Ma c'ha un pesce che ha troppa panza. Arriva sempre a c'ha Marcella.
0: Eppure sono dimagrio, Oa.
1: A me mi padre, no.
0: Tanin va, vede, domani mattina mi peso e ti vedi, Avevo perso come minimo 10 kg.
1: Per morte, da moglie mi prendo un po' troppo di impegno per la niente.
0: Grazie.
1: Ale, allora, però se già sa buffa come stasera, sai è difficile, già dimagrisce.
0: Ma dimmi,
1: già la fetto sparito tutto quello che preparo.
0: Ma dimmi un po' una cosa, ma ti non ti vieni in teatro che fa che sta lì a vedere tutto, non ti fai altro che controllare.
1: E quando i muberci?
0: Eccoli.
1: E ora già viene il letto.
0: No, mi letto non che vado.
1: Come? Cosa ci sarà detto?
0: Dico che mi è dormito me il letto matrimoniale, non mi sento, non riusciva manco a strenzare giù.
1: Ma allora?
0: Oh, aggiusti un pochino sul soffà.
1: Ma male freddo!
0: Mo non vedi niente, che mo i caloriferi, e poi mi stanco bene anche il freddo, se è per quello, sì.
1: E questa è Parigi, sì signori, questa tu sarà un frutto di Parigi.
0: Non è questo signore che mi piacesse una bella bronco polmonite così.
1: Se c'è già per casa così in giarmo, è facile. C'è mica che serve anche un barcone da stanza perché faccio la spedia?
0: Ti ve andate ne sci o no? Ti ve portavi all'anima?
1: Vado. E c'è vada in letto, se no quella tussa lì non passa mai ci. Che tussa? Tu c'è ben un solo cane.
0: Ma dico, ma... Sacra nu, ma come se permette a affigiarsi tutta quella confidenza lì? Oh, ma chi ha se crede di essere? Oh, ma mi ha mandato via, Sapesa che è morta a me poi via Marcella, a posto di stare chi lì, a venire chi a scindicare, se mangio tanto, se mangio poco, se dormo di sa, se dormo di là. Quando che lì queste cose non succedevano, mangiavo in casa e rimangiavo fuori. Mai una parola da parte sua, mai. Facevo quello che volevo. La lasciavo sola e mi... Dove le trovo? Dove la trovo un'altra donna peggia? Dove? Ma...
2: Giù, Beppe!
0: Cos'è che turca?
2: Allora domani mattina andiamo, devo portare Ciami?
0: Ma a te chi te l'ha detto?
2: È un giù, Checu! Adesso comincia il passaggio di turni. A Vittoria, Nampigio, 70.
0: Ah, sì?
2: E io dicevo stamattina dopo messa.
0: Bene, allora mi fai io di una bella messa anche me.
2: Ma per chi? Per i turni?
0: No, per i merli come te.
2: Va bene. Allora c'è bene, sì o no?
0: Ma non mandi che più altri, ma lascia me con pace, ma porra con calma.
2: Va bene, domani mattina a 4 ore veniamo a deciare. Ma senti che ho...
0: Toli, come se mi potesse pensare a caccia. Ormai mi sono solo, per me non c'è niente, tutto solo. E gli altri pensano...

0: Anche me me ne vaga a caccia come se niente fisse. Ma come fa a pensare a una cosa simile? Mi non so. Oh, beata ti Marcella, beata ti che ti dormi il sonno dei giusti. Mi invece non riesco manco a strengere il giù. E quella stanza lì, da su, da su. Oh, va bene che non è la prima volta che succede che dorme da solo, perché tante volte, venerdì, quando andavo in centro, mi fermavo a Zena e a lua. Ma se sa però che è tutta un'altra cosa. Oh.
1: Sono ben pensa, però.
0: Cosa che torna?
1: Cioè, scusa, ma mi non fa supposto bene e poi non vedo avere l'uscita a coscienza. E non vedo che nessuno possa dire che la si trascurò. Ma sento la luce perché non si vede un accidente.
0: Ma cosa ti fai ora?
1: Siccome stasera ti è una bella aieta e vuoi una bella tussa, ho pigiato un'altra quella.
0: Ma mica l'avevi usata quella che l'avevi.
1: Ma due le mezzo, le tre.
0: No, bastava questa, bastava. Grazie, grazie Gina comunque del pensiero, grazie di tutto.
1: Sì,
0: ma che penso?
1: Ci ha mai ringraziato, ci ha tirato dentro con lo braccio.
0: Ma non ma grazie.
1: Bello questo, ci ha
0: ecco, grazie Gina. Grazie. Grazie del tutto, Gina, del tutto quello che ti fa. Grazie. Sì, ma carissimo, lascia qui.
1: Dopo quando ci allegro io. Ecco,
0: grazie. Grazie Gina Davide.
1: Ci sta che su e ci sta che questo, cioè che l'hai pastiglia.
0: E non lo lasciai lasciato.
1: Oh, bello signor Cao, ci ha lasciato un caminetto questa volta. Che metto qui.
0: Grazie, grazie di tutto Gina, grazie davvero.
1: Sì, va bene. Ci pensi tu e ci ringrazio sempre. Ecco. E ora ci ha cominciato bene.
0: No, ma ti capisci che avete così con. Anzi, veramente avete così senza. Insomma, avete così in giarma, ti mi ricordi.
1: E voi scelta l'uomo mia! Ci ha sentito da là e ci ha sentito io. Buonanotte.
0: È una parola, Ale. È una parola.
1: Ecco, e già se l'hai già ti è sciuto. Bello questo.
0: Grazie.
1: Ale. Già sente. Amami Alfredo.
0: E sento.
1: Questa qui. Alla signorina Lia. Se vede che non puoi dormire manco lì, che so come se reggiranno le pesci. Amami Alfredo e anche Ocado, rimma via. Ma lei voleva cantare. Amami, beppe per cui mi sono sposata.
0: Oh, cosa mi dici?
1: Sì, accuccia.
0: Accuccia? Ma non sono mica un cane, eh?

0: signora padrona. Sta parlando con i dipendenti.
1: Ma guarda, e guarda come si scalda.
0: Lucia, vieni a vedere.
2: Vengo.
0: Vieni a vedere. Guarda. La vedi?
2: La vedo, la vedo.
0: Può darsi che mi sbagli, ma per me quella lì mette tutte in riga, allineati e coperti. Mi viene voglia di riprendere il mio regalo e non farmi più vedere.
1: Ma dove ti viene a testa? Ma te pacche un sciubette o forse perdi con una serva?
0: Oh, se suo nipote si è perso con una modella di Sanremo, può perdersi benissimo anche lui con una serva. Sono proprio contadini, tutta gente dai gusti volgari.
1: Te capisci benissimo, ma ti vorrei mica fate scappare anche questa occasione,
0: Ma io non faccio da tappabuchi a nessuno,
1: Ma che tappabuchi e tappabuchi, e poi non sta a fare già scato anche te, Se non c'è un tucchi baracca e burattini e non mi interessa succede niente. Quindi, metti tu un pacchetto sciatoua e vai a sentire. Che vedi un attimo, adima da gente, ma prima di parlare bisogna essere seguiti.
0: Ma dovrebbe essere lui a capire che se accetto di sposarlo sarò io a fare un grande sacrificio. E invece...
1: E invece devo anche farmi raccomandare.
0: Cara mia, va bene.

0: maneggiarlo per un po', ma poi basta. Anch'io ho la mia dignità. Oh, signor, ma dammi a mente a me, almeno una volta. Ma non ti vorrei mica saverne più di me, Quando non muore arriva una certa età, l'è impossibile trovarlo proprio come tu vedi. Uno sa scada cia prima. E magari lui si comporta così perché non è convinto che ti veggi veramente bene.
1: Ma se gliel'ho cantata perfino in musica?
0: Ma Beppe, come te di tutti, un vero campagnolo. Uno se fia manco da sua ombra. E io penso che se fiasse o lei è una brava persona, non fiasse o lei è un galantomo doppio.
1: E allora, se non ci riesco io, faglielo capire te.
0: Ma non ti vedi cosa su una prova fa? Se per fa qualcosa di ci, Tutti i giorni sono qui a domandare, c'ha la bisogno di niente? E c'ave qualcosa? O mica da mandare a chi messe per caghe da che mamma?
1: Ma la Gina ci combinerà la frittata, credimi, Lucia, vieni a vedere, guarda, guarda, la vedi? Vedi come ordina e comanda tutti i dipendenti? Con il libro mastro in mano, si comporta proprio da padrona. Quella là, te lo dico io, modifica i conti per fare la cresta sulle spese.
0: Oh, che tormento e che rompiscatole. Avete tu e subito. Magi pazienza un momento, no? Vedasse che un Beppe o se decidia quando sei a finire il periodo del letto. Ma stiamo a prevo piuttosto. Stiamo a prevo e aspettiamo.
2: Mi ricordo che per fa bucca omega età commisso più di 2 anni. Ah, ma non sei ante l'orto dito. Ora che te chi non ti me scappi più. E tra un bisco e un brisco mega è su un attacco al collo e un commisso.
0: Beh, uno non ci posso dire di noi, ecco.
3: Ole proprio sur di noi. Sei tu che se sei barbaro la gitta, ti che poco da fare.
4: Che buongiorno.
3: Oh, buongiorno.
4: Ci acerco su, Beppe.
3: Sì.
4: O ven subito, O sta trattando un affare con un notaio.
0: Ah, con un
4: notaio. Non vorrei sbagliarmi, Ma de meso che deve essere l'eredità da sciar Marcella.
3: Perché lo accetta?
4: Ma cosa scorci, davvero?
3: Se esci come usava che non l'aveva sposata.
4: Sì. Tanto che tranquillo c'è la spesa, come subito,
3: Ok, va bene.
4: Messo.
0: Oh, buongiorno, Shu, che
3: Oh, ciao Lucia, anche Vusciacchi?
0: Esatto, che sono anche me. Sì. E che anche me se sa.
3: Ma davvero?
0: Seguio, a lei non c'è te, perché domani è la sua festa.
3: Ah, domani è la festa di se se?
0: Ma no, cosa ce l'ha capito? Ah, se, du Shu, Beppe.
3: Ecco.
0: Ma come, ce lo sa? O le lascio Lucia, aspetta, le nascio. Oh, ma sì, non che manco bisogno di dirlo perché porta così bene.
3: Oh, se non è per questo mio amico Beppe, le non metto proprio un gamba.
0: C'ha la propria ragione.
3: Ma di altro 6 mesi di me, chi è che si ricordava che domani era la sua festa? Una volta, o se veniva a Savena settimana prima, perché chi è che preparava gli inviti e tutto il resto? Ma ora.
0: È proprio così. Quello povero uomo uno che ce ne scende, ma come fai a ti avanti?
3: E chi lo sa?
0: Ma non c'è nessuno che cerca di consigliarlo?
3: A fare cose?
0: Oh bello signor Cao, ma c'è che vede, non c'è che l'hai oggi?
3: Ma veramente?
0: Esatto, solo una donna può vedere certe cose. Ce l'ha detto anche Buscia che nessuno si ricordava che domani è il suo compleanno. Se non che noi altri, o meglio, se non che a me se.
3: Ah, ecco.
0: Perché sì, all'esteta proprio lei a ricordarsene. Se l'è per quello, all'è una figetta che quando si pigia o che una persona non si scorda più di niente. Onomastico, compleanni, anniversari.
3: Su via tutti i se.
0: Già la mia se non è vera.
3: Ma che bella confessione, che gusto raffinò, proprio di classe. Ma cos'è che è dentro?
0: Oh, un pensierino.
3: Ah.
0: E alla cattoletta?
3: Sì.
0: Alla trovò al centro commerciale.
3: E alla trovò anche la strada per ritornare a casa.
0: Cau, ormai che gli pregi anche lì. Ma le ho ciude mese che pensava, Sciame crede, sciucchecco, sciame crede.

0: Sciame dica quello che devo crede. Vuscia sciama o dice e mica credo subito.
1: Ma bello, signor Cao, ma sa che vede, no?
0: Veramente, mi non vedo proprio niente.
2: Esatto, solo una donna per vedere certe cose.
1: Beh, per venire al sodo, sì. Che io domando anche a voi, sciame.
0: Sciame dica.
1: Ma non che fa che uscì bette? A essere sempre così solo e abbandonò. O patisce ciò che in campi gioca che?
0: Beh, quando è ceve, uno se bagna. Comunque, sciavo che dico a me parere.
1: Sì.
0: Nei primi tempi, dopo la morte della Marcella, ulate anche patio, non dico di no. Ma da quando siamo ritornati a Parigi, mi pacco su spie molto meno.
2: Questo non è possibile.
1: Anche perché? Ma c'è me figlia in giro.
0: Ma che fa?
1: Ma cos'è che è successo?
0: Chi lo sa? La primavera, a Macaia, come se fosse a vela.
1: Ma lui ha avuto già crede che non l'ha già c'è bisogno di avere qualche divisione?
0: Già me crede, o tempo o cancella tante cose.
2: No, questo non è possibile, anche perché per non avere l'impressione di essere da solo, quando le ha toa, uve sempre vicino a fotografia da povia a Marcella. E poi...
0: Già non si fa, se confonde da apparenze. O a tenere lì, sci, ma solo per ora. Se ci stai ben attenta, ci vedi anche da un giorno all'altro la fotografia ha spariato il posto dove prima che ha carica da signora. Poi, una puntiata aveva cato un merello e che, per non passare a paesanotto, o deve metterlo proprio lì in tuo mese. E così un merello bisogna il posto da moglie.
2: Oh, ce l'ha proprio laggiù.
1: La medesima idea che ho avuto anche me, già sa, mica per cancellare da me noio ricordo,
0: no.
1: Questo mai.
0: Anzi, per come avevo lì, in te questa casa che voleva una donna che ha limite in tutto e per tutto a povia ca Marcella e che imitandola si gebunga di tenere vivo un suo ricordo.
1: Seguio! Non è questo quello che deve per salvarlo? Perché uscì Beppe e uno le mica non che possa accontentarsi?
0: Ben quadro!
1: Troppo sangue in te venga!
0: Troppi di niente a stacca!
1: Troppa salute!
0: Troppa terra da controllare!
1: Vuscia, già mi capivo perfettamente!
0: Mi è stata per così che lo capia, già sa!
1: Beh,
0: ma l'è contenta!
1: Così che è? Così che è?
2: Dimmi, dimmi! Guarda come è scritto!
1: Ci vedo, come vedo?
0: Cosa succede?
2: Uovi, tre dosine con la S!
1: Ma non lo vado a
2: e spinazzo, sese masso!
1: Ma già sese! Sese.
2: Perseghe, due cavagne!
1: Oh, cavagne!
2: Fighe, due secchi!
1: Ma...
2: E una cavagna di basane!
1: Oh, basane! Basane, ma sbagliate
2: quando si guardi, dice basane! Guardi, signor Francesco, si ha voglia di divertirsi un po', Questo è il rendiconto di tutto quello che va al mercato!
0: L'importante è che tornino i conti per il resto!
1: Bravo, Sciago, dighe! L'importante è che i conti siano giusti e che si capisce ben quello che sorta dai cancelli!
2: Già! Basta far vedere quello che una ha scritto.
1: No, signorina, c'è la mia come c'è la palla, perché mi sono buona e brava, ma se mi frangi altri fantici,
2: forse hai detto qualcosa di male.
1: Ma no,
2: si è arrabbiata perché ho voluto vedere i suoi scarabocchi. Tu prendi, tieni i tuoi conti.
0: Ma...
1: Questa deve essere roba c'è!
2: Ma ti sembra il modo di fare?
1: Passo come buscia?
2: Ma chi ti credi di essere?
1: La povera donna, un so da sola!
2: Ma brutta sei!
1: Ma Lia, esci che te studio adesso,
2: Te lascio lì! E ti segni anche un piano!
0: Se ha ragione, signorina!
3: Ma cosa le è successo?
1: Niente!
2: Niente! Buongiorno,
3: Schubert!
2: Noi altri siamo venuti per voi, perché domani le ha sue feste!
3: Grazie!
2: Domani è il suo compleanno!
3: Grazie, ma non so veramente se ringraziare, perché mi ricordai che stavo veggiando.
0: Oh, beh, per quello tutti venivamo veri.
3: Almeno quelli che venivano su venisse mai.
2: Ma Vuscia, Beppe, sciapa, sempre in su venotto.
3: Ma non su.
2: Vorrei invecchiare anch'io così bene come lei.
1: Ma...
2: Noi lo diciamo sempre vero,
0: Cosa c'ha Dija?
2: Ma guarda come si mantiene giovane il signor Giuseppe.
1: In casa non si parla d'altro, dico sempre.
3: Viatre ve sbagliate grosso, perché magari gli anni non si vedono, ma se senta, è come.
2: Io sono convinta di quello che dico.

0: Uè, là là, farfalle infiammanti.
1: Uè, roba da signori,
2: Cravatte? Che ora potrà portare? Perché il periodo di lutto è finito. Sa, mica pa' scordarsela di tutto, no. Ma se de botte ciò dovesse andare da qualche parte...
0: Sì, e metti o guentea, sì.
2: Dove le devo mettere?
1: Oh, così come mi devo fare per mettere?
3: E poi parlo me.
0: C'è mette un po' dove c'ha.
2: Le faccio mettere nella prima canca del comò. Sì, seguita, prima canca del comò.
3: Ah, prima canca è strappina, non che sta c'è niente.
2: E allora tenichi. E mettile un po' in ta seconda e fagna spedia. Ma ne manzi strufugia.
3: Oh, un sciube, però non sei mette biga questi farfalli. Leo, ma ci non porta trovate normali. Questi chi? Strangua, banna a cordo un collo.
2: Ma come lei è ignorante quella donna, eh?
3: Oh, signor.
2: È contento, signor Giuseppe?
0: Contentissimo, mi.
2: Però dovrebbe farmi un favore.
0: E già mi dica se posso anche qui.
2: Ecco. Io dovrei andare a Genova, dalla mia sarta in via Roma. Sì.
4: Lei che al venerdì va sempre in centro,
2: vuole essere così gentile di accompagnarmi?
1: Attento Beppe che la tiro l'amo.
0: Non posso, signorina, c'ha la mia, proprio non posso. Da che un po' di tempo la accompagno a Zena tutte le volte che c'è una via di bisogno, ma ora mi fa un po' troppo fitto farmi vedere in giro da solo come una donna.
4: Oh, ma io non ci vedo niente di male, vado dalla sarta.
1: A fase pigiame su.
2: Pazienza, ma se mai... ora dire che andrò da sola.
0: Ma se mai io lo è in su.
2: Bravo. Lo è in su, Lucia.
0: Lo è in su per accompagnarla benissimo,
4: Ma Alia non è mica una cavagna dei letti, io vado a mandarsene a mondo santo. Mi ricordo che un mega Gaetano non le ha fatto tanti complimenti. Quando siamo arrestati da solo in telo...
1: Allora, modico mia vetella, che da un po' di tempo a questa parte, più il nostro Beppe, non si riesce a farlo sortire di casa, manco a canonè.
3: Proprio così, seguo uno short e c'è tanto le vea, che non va manco in su mercoledì, venerdì, le tre mesi, che non va a...
1: Vendessa cruciale.
3: Non dico bene, penso che... Le vea che le quasi un mese che sanno faccio in su mercoledì.
0: Sì, vabbè.
4: Ma davvero?
1: Di testa cruciata, come dico me.
0: Domando scusa, ma mi vado a lavare le mani perché le ua da mettersi a toa, con permesso.
1: Mi raccomando, Beppa, aspetti me, perché mi sono chi investe nell'ambasciatura.
0: Sì, stai tranquillo, vengo subito, vengo.
2: Allora, arrivederci e buon appetito!
0: Non che tu qua mangi, signorina, perché ho appena cangio a terra un vaso. Comunque, buon appetito anche a loro, con permesso.
2: Andiamo?
4: Aspetta un momento, mi voleva sapere...
0: Dina!
3: Cos'è che?
0: Dove vale la salonetta?
3: Se non che sono manco e mamma se lava, vegno!
2: Almeno mi avesse salutata! Non ha neanche voluto darmi la mano!
4: Va bene, ma ho tagliato buon appetito e ho tagliato abbastanza!
3: Sciaglio di che su, che per il suo carattere che ha detto fino a
1: qua! Ma c'è la ragione, signorina, che se non fa se così?
2: Sì. Io non mi sbaglio, Tanto è vero che al venerdì, capisci, Lucia? Al venerdì non va neanche più al mercato!
1: Vabbè, ma doveva essere contenta se al venerdì non si è messa giù in casa!
2: Perché non si muove più da casa? Me lo spiega!
3: Sento, 200, ma 300.
2: Guarda, sta già contando i soldi. 150, ma questo vuol dire che è un disastro.
1: Non mi sono mai demonta.
3: Penso. Ma dopo sei in fio?
1: Boh.
3: 600.
4: Per tua norma e regola, non è per niente igienico contare i soldi sulla tovaglia.
3: Ah, ci seguo, se che fisse qualche ospite di riguardo, che figura che faceva, Giuseppe, Se che fisse, ma quanta gente voleva venire di dinè da contare la tovaglia?
1: Come?
3: Lorenzo!
5: E com'è chi?
3: No.
5: Cosa che è?
3: Quando arrivo il corriere, chiamami, perché devo dare 2 milioni, capisci?
4: 2 milioni?

0: Allora lui mi...
1: Capito! È lei che deve pagare il trasportatore!
2: Oh, signora la Cachantemain! Ma voi altri sei proprio orbi! Eh? Ma non vedete proprio niente!
3: Cosa me la vede?
1: Che questa casa va in rovina!
3: Beh, sì. All'estate, all'olivione del 70.
2: Ma cosa dici?
3: Però, Chavedan, questa è ben a tu, eh? Non sono pericolosa, eh? No, no, oh, l'ha detto anche l'insegnante del comune! Perché questa è l'antica villa di Marchese Ravanetto, roba del 600. A quei tempi i miei facevano sci a regola d'arte. Tranquilla, non preoccupava che non derruia niente. Tranquilla.
2: Ma io mi domando come si fa a ragionare quei villani.
1: Già sono tutti paesani in questa casa, tutti.
0: Lasciasse calma un momento e ci avete a lamentare. Aspetta tempo, anche un po' di tempo. L'è troppo fitto per quello che ha intenzione di fare.
1: E invece ho qui a che sei già troppo tardi. Ah no, eh? E no e poi no. Mai e poi mai. Io non prendo gli avanzi di nessuno. Capito? E non si creda che io debba fare tutto.
2: Lasciami farmi, eh? E non fammi già il scatto anche te, eh? Chi?
1: Bisogna escogitare qualcosa per fare arrivare, per fare capire che precipizio si sta casendo. Altro che storie! Vieni, Lucia, andiamo! Arrivederci,
0: arrivederci, signorine, e non stai a tribula!
2: Ma... Sciocchecco?
0: Sì?
2: Scia che dica un po' qualcosa!
0: Vediamo se l'ho caso!
2: Vabbè, ma anche se non fosse o caso,
0: Vabbè,
2: insomma...
1: Lucia! Andiamo, ho detto!
2: Va bene, andiamo!
0: Andiamo, stai a tribulare, ve l'ho detto, stai tranquille! Siamo di...
1: Io tribolare?
0: Ah no?
1: Ma si figuri! Io di fidanzati come lui posso averne quanti ne
0: Beata
1: voglio!
0: Lei.
1: E anche più belli!
2: Ma dove ti curi? Ma aspetta!
0: Ma via. Che curi, ma roba da ammazzo!
2: Sciocchecco!
0: Sciame dighe!
2: Sciaghe mette una parolina! E sciame vedia che sciame non se ne vede!
0: Va bene che pensio, miscia sta che tranquilla!
2: Lia! Ma aspetta, ma non casa mica il soffitto!
0: È noioso! Tatti tu!
2: Mi che scusato sì? Che chi me se non che metti a cipè? Per fare certe figure poi. E ha la ragione, eh? Sciò che lo dico, Sciocchecco, sciò che lo dico!
0: Va bene, lo dico, sciò sta che tranquilla!
2: Oh, Sciocchecco, mi raccomando, con savoir faire!
0: E lo dico con savoir faire, sciò va che sciò!
2: E poi, pensa che le è andata fino al centro commerciale, povero
0: ragazzo!
2: E
0: lì, aspetta! Ma roba da male! Mamma mia, che cubbia! Astria e l'arpia! Ma roba da matti, la giornata, anche se ne vede da tutti i colori.
4: Su manette?
0: Tutto a posto, vedi pure tranquillo.
4: Allora, bacco, dica, rompi,
0: vai. Di malami. Dimmi un po', Beppe, perché non ti fai una bella cosa? Perché non ti sposi?
4: Chi?
0: A Cisuena, no?
4: Ma, dico, ti ti ciocchi davvero.
0: Perché?
4: Non ti me conosci. Perché ti ti devi sapere che quando in dolore o le sentivo come un me,
0: e
4: donne, qualunque donna, ti capisci?
0: Qualunque,
4: proprio, ma proprio qualunque, non capivo essere...
2: Oh, ma c'era sempre quella durbega. Ciao, vuoi un gattuzzello?
4: No, grazie.
0: E allora curite, perché è una tussa che non mi piace per niente.
4: E che lo do il giorno che ti avevo su portarmi a caccia.
2: E mi, quello giorno che l'ho detto, ciano vade.
4: E ma solo veniva a cacciarmi su dove ho letto che lì a quattro e cosa poi.
0: Sapevo che ti volevi muì, e allora.
4: Beh, ti te fermi a disnà con mi, ti affetto. Gina, preparato anche per lei, per piacere.
2: Benissimo.
4: Sì.
0: Beppe, lascia perdere il disnà e lesi un po' questa lettera.
4: Che lettera?
0: Lesi.
4: Chi ha lei? Questa chi?
0: Arrivami.
4: Egregio signor Francesco. Solo lei mi può aiutare parlando con mio zio che non risponde alla mia telefonata e non si fa mai trovare. Oh, basta. Dighe che mi non è scatto e pin e adesso le telefonate e adesso le lettere.
0: Ma,
4: e bella finia.
0: Ma finisci la delese, in fin dei conti l'ufficio di te fre, tutto l'unico erede.
4: Ma manco per io, non finisci un bello niente e basta.
0: Ma dammi la mente, finisci la delega, dai che l'hanno tua, ti chiedi una telefonata, qualcosa.
4: E basta, non l'esulì.
0: Ma sì.
2: Oh, bello signor, ma se finisce la delega, no? C'è da che poi mettere a me.

0: vicina vota tanto.
1: Ah, perché l'etimo c'ha mio amico, sei... quest'altro chi stamattina.
0: Ma sei guio.
2: Stato dice lei.
0: Dopo tutto ho le sue nevo, no? Sangue do sue
2: brava, sangue. Brava, brava. Stato dice lei, ti però credi che se non ti vuoi da mentami, almeno da mentare.
0: Se lo dico me. Avanti, avanti, su, salese.
2: Sei stata una calunnati, l'hai messo a posto il 448.
0: Vedi, sei un po' a metà.
2: Oh, stai, fa subito meglio, che pensa anch'io.
1: Ho capito. Anzi, avevo capito anche senza finire la lettera. Vabbè, mia. Ancora per questa volta mandi che 500.000 franchi, ma casseggia e finia, eh?
0: Sì, ma una via basta.
2: Ma ti sei, lei deve pagare l'affitto da mansarda dove vive?
1: Io per lasciare la mansarda e pigiare il monolocale. Per lei basta e avanza.
2: Ma come puoi fare ormai?
0: Lei
2: ha bisogno di tutto. Lei ha bisogno di salotto per i servi impresari, e sarte, e direttori di teatro.
1: Ah, sì, mi l'ho fatto un tran comune. Lei de salotto e de sarte, eccetera, uno non ha bisogno. Se che piace vive con l'indossatrice, che paga le spese con il suo stipendio.
2: Io sei vasa morto, ma tu sai quanto guadagna il comunale.
0: Ma se un sciocaletto l'avesse un po' messo a testa a posto.
2: Giusto.
0: E vuoi se mettesse una famiglia anche lei?
1: Ma che famiglia, famiglia, quell'altro lui pensa solo a demo, ah, se te lo dico mi questo.
0: Però se vi va bene, e per me basta.
2: Brava.
0: Ecco.
2: Oh, oh.
0: Quanto è l'affitto di
2: questa garzone qui? 850.000 lire al mese, ma la lettera mi parla di impogliare troppo.
0: Ah, ma vuoi se la conosce?
2: Tutti ladri.
0: Ma poi sono tutti ladri, questi padroni di casa.
2: Mica lei aveva proposto un appartamento di mia arma, ma lei ha detto con le troppe fiamme che preferiva mansarda da un'anciassa con Colombo. Ci chiama in pieno centro.
0: E come lei sono
2: in centro? Ah, per quello.
0: Alle bella?
2: Ah, in bijou.
0: Le modelle sono tutte di grembe.
2: Ah, vedi, mia, in bijou, nell'eleganza, un portamento. E poi alla modo di camminare.
0: Ma perché che mettono il lorice a testa?
2: Sì.
1: Ma dico anche se mangia o se vive d'aria.
0: Sì, se lo aspetta un momento, vedo subito.
2: Sì, e giusto,
0: allora,
2: giusto.
0: Allora, sento. Dicendo, noi in chiato va, già non sapevo.
1: Ma allora, cosa ti fai?
0: Sai, avete pago l'affitto, no?
1: A mia che quelle palanche lì sono destine a un cialango, dito un cialango e pigi da te e ti devi rendere conto fino all'ultimo cito,
0: E mica rendiamo conto di tutto.
2: Sì.
0: Perché se gli domando un milione, un modà senz'altro.
1: Ma te date me palanche?
0: Ah, beh, mi questo non vedo manco saperlo, basta com'è, da che. E poi, non sono mica per me, ma perché mi posso dare la sua nevo? Poi quando lei oporia, o me restituirà e mi rendiamo cialan, così. Siamo tutti a posto.
2: Te capisco che reggiamento la mia
1: sussurra. Sì, ora te lo dico mica giamenti mi vegna, mi. Vabbè.
0: Allora.
1: Allora, se mangia o se scua?
0: Un attimo solo,
2: vabbè.
0: Questi
2: in giù, vabbè.
0: Siamo d'accordo?
2: Sì.
0: O giù Beppe non deve entrare, che
2: benissimo,
0: e ho a toa, perché quando è barba o fa un suo dovente confronti di suo unico nevo, o mangia con doppio appetito. Sì.
2: Che tipo!
1: Ah, ma mi aggiungerei, te lo dico.
2: Ma te da di là, a se ne fa da di altri, da Ocialana, te rende a te, siamo a posto.
1: Dai, assicurati.
2: Aspetta che mi vago, devo andare.
1: Ah, sì?
2: Sì, devo andare in posta a fare un bonifico, ma rimani sfrata. Ciao Beppe, se vedevo dopo,
1: Solo, sempre solo. Oramai sono destinato a stare da solo, e basta.
2: Ma no, sì. Toh, stanno a vedere. Ecco chi. Toli, ti metto chi vicino, cuscino te ci solo. Ho il posto dove doveva esitemi, ho una persona che te ci fa. D'accordo Beppe?
1: Grazie.
2: Posso andare?
1: Grazie.
2: E allora buon appetito.
1: Grazie, buon appetito. Qua proprio che la gela lunga, ma un pepì già forse. Che affare. Mo.
0: Eccoli.
1: Oh. Ma come mai ti te le fa scossa?
0: Abbiamo ospiti.
1: Ah, e quella roba lì perché è?
0: Ma non conosce un chicco?
1: E nulla, dovevo andare via, o l'hanno detto via subito per fare un bonifico.
0: Oh, che peccato.
1: Davvero,
0: Così? Allora.
1: E ora cosa ti fai?
0: Cosa devo fare? Un quadro non mangia mica, no?
1: Vabbè, ma mangia te, no?
0: Mangio da seguire o mangio dell'acqua?

0: cozinha.
1: Que bisogno che andare a mangiare in cucina, ti puoi pure mangiare chi?
0: Questo è vero, ma... E no, devo andare là in cucina perché a me forsina le là.
1: E deve finire una di queste forsine, te?
0: Ma questa è le cifre di Marchesi.
1: Per quello che conta una giornata anche.
0: Mica vero, no?
1: No.
0: Beh.
1: Dai, fammi che quello che ti dico mi fallo. E ora, tanto che aspetto il resto, mi fumo una bella sigaretta.
0: Oh, ma che premia di fumare! E se lo aspetta almeno che porto il resto. E poi, invece di fumare, ci faceva bene a fare un po' di moto.
1: Mia, ti dici mica mano, d'effetti avevo pensato da scrivermi in palestra. Che poco da riese, cosa ti succede? Pure ti mi dici sempre dove è che più trovi un uomo da mete, qui in fisico così agile e scattante. A mia pochi, mia. Uno, due.
0: E via.
1: Uno, due.
0: Se stai attento di non essere stata con tavolina.
1: Uno.
2: Gina! Ma ci ha perso qualcosa?
1: No, lei cambiava un po'. Cosa è lei che ti vuoi?
2: Cercava Gina perché che si c'ha l'angolo da parlare.
1: Beh, ti che dici che ho a Gina la da mangiare a me. O devo saltare a pasto per la bella faccia di cialango.
2: Va bene, allora che dico di passare quando la finì il giro?
1: Ecco, dica pure così.
2: Va bene, tranquillo, lo paga dicalo. No, santo
1: del detto. Vieni chi io vedi.
0: Chi è?
1: O Leo Lorenzo, perché udiva che il cialanco ti cercava, il tuo amico corriere.
0: Sì, perché devo dare 2 milioni.
1: Vabbè, ora se mangia, poi ti che parli.
0: Sì, ma siccome invece le 2 milioni sono meno, devo spiegare.
1: Non devi spiegare per niente, o ti devi dare da mangiare a me, oppure ti interessa più cialanco a me.
0: Oh, c'è se figure per me, o è sempre così malizioso. E siccome non voglio dare confidenza a nessuno, anche un vantei, ho detto di tutto.
1: Brava, ti hai fatto bene. E allora facciamo così, da ancora in avanti, cuccia l'anche tra te e me, va bene?
0: Benissimo, allora ce la pigia chi? Ecco, e mi vado a pigiare questo.
1: Questo perdi giorno, ma cosa se crede avere da fare con una donna qualsiasi che con due paroline a te che casa riesce a bere come se niente fisse? Ha gadito di tutto, ha la fetto bene, ha l'aveva da dare anche 4 maschere all'aveva da dare.
2: Tu bebe!
1: Tu impara cosa che torna?
2: Che si uccia l'anno!
1: Mo la sa finire!
2: Io dice che leo che dà una botta!
1: Allora ti che dici che passa domani mattina tu mio ufficio, magari domani mattina sei tu!
2: Va bene, come dico subito, no. Sta che tranquillo, ma
1: te la dico me! Villan, ignorante per di giorno! E io continuo a venire chi a tampinala, ma me!
0: Ci ha parlato da solo?
1: No. Viva un po' così, solo così. Ecco. Oh. Dai, vieni, a settembre.
0: Ma mi è un pe.
1: E beh, cosa vuoi dire? Se te in pe o a ti tassetti, no?
0: No, suo padrone, già che pensi bene, perché poi se ci lasci da cambiare idea.
1: Ma tu sai che mi quando dico una cosa, alle quella e basta, eh? Dai, su, assettite.
0: Allora, se ci avevi così.
1: Eh?
0: Oh, signor, mamma, è buona.

0: Ma cosa ti fa?
1: È un quadro come da fastidio. Cioè, no, non voleva dire così, ma...
0: Vabbè, ma lui se ti apre il cinerio cavalletto, ti sposti a carega e ti tassetti,
1: non
0: no?
1: Non sono mica deciso in che posso pigiare, mi?
0: Ho capito, aspetta, che penso. Beh, ecco, così va bene, ti va a fare?
1: Sì, che poi arriva

0: gamba.
1: Allora metto un po' ciù in deria, metto. Uscire? Cosa ti dici?
0: E anche lì da fastidio, eh.
1: Ah, metto tu non sei posto, allora.
0: Sei meglio.
1: Metto tu non sei posto. Chi così va bene, Gina?
0: Scendi un po' ciù verso la luce.
1: Così? Così? Ho capito. Così va bene?
0: Così va benissimo.
1: E ora a toa. Ehi, assetti.
0: Prima vuoi
1: uscire? Ah,

0: Chigia che bitega su un pinga, me. Che palanca non che ne, e invece bitega su un belle pinga.
1: Lenny, te le sei spende troppo. Questa macchina costa l'ira di Dio. Mia, chi? Benzina. Eio. Batteria. Freno.
0: Sei agono con la sempre a speso.
1: Stiamo diventando matti.
0: Cosa devo dire?
1: Se ti ricordi anche a Povisa Marcella mugugnava sempre.
0: Ma ora che chi mugugna ci da lei.
1: Ma perché i tempi sono cangiati? Mi non capisco perché uno deve tenere due macchine, ma non ne basta una.
0: Ma scusa, cosa diceva gente? Se per esempio un Beppe da Punto Gianco desse via a Balilla, che anche quest'anno la guagna un primo premio ora di una macchina storica.
1: Dieva con un partecipa ci, perché la partecipò abbastanza.
0: Ma dieva anche con un partecipa ci, perché ora che chi controlla?
1: Eccoli la cosa. E poi se diciamo così, padrino di quello che vuoi. L'importante è che sappia anche mi cerco del fare il suo interesse.
0: Controllo bene.
1: Sì, fammi un po' vedere cosa ti hai speso.
0: Vabbè, chi ha roba?
1: Sì.
0: Chi ha lista? Padrona. E chi corre? Aspetta che gana anche di me.
1: Ma come te scrivi? Ma non si capisce niente.
0: Ma scusa, non mica studio come te, semi.
1: Ma anche me ho studio.
0: Vabbè, allora.
1: Ma quello che scrivo si capisce e come, beh.
0: Vabbè.
1: Oh, porta via della cucina a roba e a mia. Mi raccomando, economia. Economia. Se vogliamo che in questa casa vada tutto come deve andare. Se no, sei appeso per tutti i miei, anche per noi altri.
0: Sai, ma amico, se lui non mi racconta, amica, giusta, eh? Amica, c'è.
1: Quando c'è... Oh, sì, già strappito.

0: Che inciastrone!
1: Grazie!
0: Oh, ti fai fatto pigiare, sato!
1: Ma come mai ti fai questo travaggio? Non gremo a donna?
0: C'è a donna, ma se non le buon a fa niente!
1: E allora pigiamo un'altra, no?
0: Sì, un'altra. E dove ti trovi un'altra che ti posi fia?
1: Ma a Nughia Gianina che t'aveva domandato che se per caso, no?
0: C'è, con quella staiscimo freschi, ti sentisci discorsi. Oh, magari a te ti sei vacato a avere una bella suvena per casa,
1: ma
0: no? Ma ti te vedo, vedo.
1: Ma cosa ti dici? Ma se ti dici sempre che sono un uomo abbastanza in gamba, che paggio...
0: Ti paggio quello che te, niente di più. Ti te un uomo con più sta con una donna come me, non con una sgarzellina.
1: Ah.
0: E poi cosa ti te credi? Che un'altra all'accettiva di stare qui a questo modo? E un'altra a cercheva di farsi sposare un 4-4. Invece mi, che sono una povera vidua, ma contento e ringrazio il Signore.
1: Ma tu le davi contenta?
0: Ma contentissima, te l'ho detto e te lo ripeto. Per me le fino a troppo, sta qui come se fosse a padrona. Ma speriamo che a due.
1: E cosa ti fai esci, sanno due esse?
0: Ma niente, cosa doveva fare?
1: Ma magari una bella tragedia,
0: ma
1: non so.
0: Ma che tragedia, non so mica con cui si rimbambiano. E poi con che diritto? C'aveva mai quattro strasse e me ne andava. Questi però mi portava via perché tu me l'hai regalato.
1: No, tranquilla, tu sai che mio qui è restata solo, no?

0: che mi una puia.
1: A sta da sola?
0: No, che ti pigi torna mugge.
1: Oh, per quello non che pericolo, non che pericolo per quello. ma cosa ti fai ti tamagumi?
0: No. Non posso manco di che ti mangi obbligò.
1: Ma dai, su, finiscila.
0: Arriva qualche giorno.
1: Oh, me sente.
2: Buongiorno, salute a tutti.
0: Oh,
2: permesso?
0: Benissimo, questo.
1: Ecco, abbi pazienza, voi vi ho domandato una cosa.
2: Dile.
1: Ti me spieghi un po' come mai da un po' di tempo a questa parte, quando ti vengono a trovare ti te porti a aprire questo bacco? E quando ti entro fuori tutti lo lasciano in terra che fa un bordello tremendo e noi altri fermo di sati e così.
2: Magari non ti che credi, ma come casa, non la fa a tenere.
1: Ah, ti senti, Gina? Vuole venire debole il nostro piccino, ti capisci?
2: Sì, ogni giorno che passa mi infiacchisso sempre di più.
1: Sì, esatto.
0: Uscio checco, giorno per giorno ci passa, o viene sempre più debole. Malattia grave, assè.
2: Che per pazienza.
1: È proprio grave, te ragioni,
2: sì. È proprio furba, Gina?
1: E ti in gran malizioso.
2: Oh, c'hai una pure malizia, però ti fai bene, eh. Quella è proprio tipo di donna che va bene. Ti vedi? Uno che sta dritto.
1: Sì, io porto un telorto o devi pencare assai tomate. Ti vedi adesso che sta dritto.
2: Beh, per lascia perdere tomate sta ma sentire. Sono venuto qui e per evitare una cosa molto importante.
1: Cosa è successo?
2: Tu sai chi l'arrivò?
1: E chi?
2: Te nero. Beh, Carletto.
1: E cosa le venuto a fare?
2: Non ti ho visto né sentito, allora le venuto a trovate.
1: Ah, sì? E beh, convegna pure. Non capisco però perché uno le venuto subito qui da me. Forse non che mando puntualmente quello che mi stabilito, non l'ha ricevuto tutto quello che mi ha detto.
2: Beh, quello non è proprio niente da dire. Pa fina, che sei, c'è qualche dun che tutti i mesi ti ricorda la scadenza.
1: È in anticipo. Perché se ti vuoi saperlo da un po' di tempo a questa parte, anche in anticipo
2: che ti mando. E chi ti dice niente?
1: E allora perché uno le veniva direttamente?
2: Io la diavo ci fa come me. Prima d'entrare, boom! Perché ti sai, non è educazione arrivare in casa da altri quando nessuno ti aspetta. Se poteva disturbare, interrompe un discorso importante. Quindi le meglio fasse per annunciare. Ed ecco anche spiegò perché mi vengo qui con bacco. Se può, boom, son chi se può, avanti.
1: Te è proprio scemo e basta. Se.
2: Ma scusa, ma quando Carletto l'arrivò la via pensò. A che sei sempre a me stanza ante questa casa o caviamo su qualche di un'altra a dormire?
1: Ho dovuto mettere a Gina. Siccome ho pigiato un'altra donna di servizio, dove facevo dormire a Gina?
2: Ah, e così ti l'hai mi santa stanza proprio vicino a te.
1: Sì, e non ho mica altre stanze, a meno che non fesse di sbarazzare su io, che tra l'altro le ho anche più inderrate.
2: È vero, ma scusa, ma non ti gaiti tre o quattro gatti?
1: Ma sono vegi, ma che mia... Oramai sono in pensione.
2: Esatto, gatti pensionè.
1: Bravo.
2: D'effetti, mi pare di averli visti in cua apposta a pigiare la pensione.
1: che la compagno mi tutti i mesi.
2: Per
1: compassione.
2: È proprio bene. Così vuol dire che dormi tutti qui a Cianterè?
1: Sì, a Gina de sa. E mi de là, come in mezzo, questo salone, basta?
2: Oh, basta, avanza. E poi, se non bastessa, per vigilare, che sempre... O almeno, che ha fotografia, ma lei come i gatti in pensione anche lei.
1: E ho dovuto mandarla a riparare perché se che ha avuto a cornice.
2: Me lo immaginavo che quello qua non aveva fatto una brutta fine.
1: Te è proprio ma pensante.
2: Ma se. Perché? Ma scusa, ma se è così naturale quello che ti capitò, se poi ti vuoi salvate dai ceti, oggi e donne,
1: sì?
2: Specialmente da quelle due che dovevano controllate e salvate.
1: Sì?
2: E sì, sono state proprio lui e te regine che perso per perso. Hanno fatto sapere a te nevo che te trovò, chi te asciuga gli oggi delle lacrime e stacche dai palanche, quelle palanche che in domani sei andato Carletto.
1: Ah, lei così? Ma forse se creda che mi sei già in rimbambio? E a Gina una sanguetta.
2: Sono due povere vegge morte di invidia. Ecco perché hanno fatto sapere Carletto che deve venire cosa sta qui con te se non buonanotte o se sei va trovò con una manda avanti e una dere.
1: O veglia sta chi?
2: Sì, io le venivo apposta. Siccome ti te sconsolò e da su.
1: Ma io sono contento, anzi, di eva quasi allegro.
2: Oh, finalmente!
1: Cosa ti vorresti dire?
2: Che ti l'hai confessò?
1: E perché non ho fosse appatito abbastanza.
2: E chi te dice niente?
1: Ma non ho diritto, mi te sentimi un po' sciù.
2: E come?
1: E non

0: fosse Kisumi, da dovei continuare a patire.
1: Come è?
0: È dunca,
1: tre bassi fa una cunca.
2: Giubbe, oh, che su su carleggio.
0: Sì, dov'è?
2: E l'ha fatto accomodare in giardino. Perché uno l'ha da solo.
1: Non è qui il suo amico, fallo pure venire.
0: Sì, sì, dica pure che venire su, dica che la spiega. Ah, Lorenzo, mi raccomando, per l'angio e per tutto il resto.
2: Oh, tranquillo, sa che punta, tranquillo.
0: Va, fallo mettere a posto bene.
2: Seguiamente, ecco. Posso, grazie.
0: Sì, sì, mia, convegna, le meglio che venire a vedere lei qui su oggi, se sono triste e sconsolò come Ganscrispa. Invalido. Ti capisci, un invalido, ma un feto passare per un invalido che è proprio da muoritorie.
1: Stane attento che se ti vedi troppo ti fa un passare per matto.
0: È meglio, no?
1: Peso, dico mi.
0: Allora dimmelo dico se devo fare, perché se...
1: Ma se che passa dell'idea, ti fate passare per matto, le buona cianta chi non la nasce via.
0: Ma te l'ho detto, dimmi cosa devo fare, perché se rio fa su massa e cianzo fa su peso, cosa devo fare allora?
1: Ti devi essere ti stesso, punto e basta.
2: Casa comoda, sciocca.
1: Vuole chi fa le finte del...
0: Sì, sì, sì.
2: Sta aspettando.
3: Questo, ci vediamo dopo.
2: Comodo.
3: Buongiorno zio!
0: Oh, ciao Carletto, mamma mia, chi si vede, tu ti aspettavo? Ben, vieni avanti, assiste.
3: Allora zio, come va? Come andiamo?
0: Ah, va benissimo, perché? Come dove vai, eh?
3: Ma allora, posso stare tranquillo?
0: Ma le cose, perché? Ma, agi pazienza, ma ti muove un po' di... Che balle t'han conto, che storie t'han scritto.
3: Oh, signor Checco, anche lei qui.
1: Come andiamo? Sono venuto qui per fare una partita a boccia con suo zio.
0: E pensa, con le bocce che sei a 5 kg
1: lì.
3: Allora, se è così, mi hanno proprio raccontato delle bugie. Però, siccome non ti ho fatto vedere né sentire.
0: Ma ti capisci che mio, ora che stavo ben qui in casa me, eh?
3: Tanto meglio per te, figurati.
1: Ma mi non ponte a faccia. Ma non ti vedi con le afflitte sconsolò?
0: Ma cosa ti dici, mamma, cosa ti dici? Oh, magari anche se è lì per lì non pa, ma ti capisci che poi... ti capisci che...
3: Cosa devo capire?
0: Ti sei in fondo...
1: Mille di per così cosa capio come va a finire sta faccenda.
0: Anche se magari così a prima vista non pa, ma quando in dolore le sentivo come me, uno si scorda, ci non te lascia ci te si attacca in fondo o che e uno va ci via, caro Carletto.
3: Andiamo. A questo mondo bisogna farsi coraggio. Ma adesso ho capito. A vedere ti sembra una cosa, ma invece poi sotto sotto è tutto il contrario. Davvero?
1: No.
3: E siccome era questo che io noto, vorrà dire che resterò qui fino a quando non...
0: No, non è l'occasio che ti resti qui, mi vuoi dire...
1: Vuoi va di quello che non le manco buon del dì. Ti vedi te barba, ho una traversa con lo periodo critico che passano tutti i vidi. E cioè, quando è davanti a vita di tutti i giorni non sanno come comportarsi. O voleva continuare a chance, ma non riesceci. O voleva ripigiare a mola puia.
0: Via.
1: Sì, puia.
3: Ma riprendere il volo. Ma zio,
0: ti dai amicamente a quello conta su per lì, eh? Ma figurite. Comunque ti sei, mia, in fondo non è detto, che ecco, intendo ecco, male, ecco. Non si sa mai.
4: Questo capello che la notte. Oh, su Carletto, ben arrivò. Come si chiama?
3: Non c'è male. E lei?
4: Bene.
3: E voi?
4: Grazie. Ringraziato, signor, benissimo. Così ce la venne a pigiare con una daia nativa. Bene, ce l'ha fatto proprio bene.
3: No, Gina, non è per l'aria.
4: A lui ce l'è venuto perché l'ha fatto curire, no?
3: Proprio così. Mi hanno scritto che qui va tutto
4: in malora e ce l'è venuto chi ricorsa. Ma la via evasione. Ma se mi dica un po' una cosa, se la ricevio puntualmente o suo mensile, no? O almeno quello che suo barbo che manda tutti i mesi.
3: Ah, quanto a quello non posso dire niente.
1: O la ricevio anche del C, ma dito, lo zio ha allargato i cordoni.
0: Cose? Che allargo e che strese, chi è che mandò del C?
4: Ma che c'è o meno, bonifico l'ho sempre fatto mi e che ho sempre mandò quello che spera.
0: Ah, beh.
1: Così ti dovresti sapere, no?
3: So certamente, e se è così la ringrazio.
4: Se deve ringraziare sua barba, mi non entro per niente.
0: Sì, mia, ha detto, lei non entra mai in niente, però stanno attenti.
4: Se me la si può dire una cosa, mi. Se non vorrei mica cacciare l'aia a questo trantrano. E se da un po' di tempo ci riceve puntualmente il suo palanche, vi dico che chi se tutto va a ramengo o che va con classe. Ora, mi vorrei sapere cosa sarebbe successo se fin si entrò

0: una di quelle due di là,
1: ti parli come il libro sta un po'.
0: Ciao di che suo Carletto. Ciao di che a quelli che l'hanno fatto venire chi de corsa. Chissà se con lui ce l'aveva ricevuto puntualmente un suo mensile. Ma. E ho vado un giardino perché ho visto da un barco, un lenzo, tutto un vicendo fa vedere un giardino ha una bella figlia, ma deve essere
2: l'indossatrice.
0: Io deve essere senz'altro perché ha un modo di camminare, ha le vestia con eleganza, vado e vengo.
1: Vigliacca, su lei va la sciaffia per non far sapere che a chi vuole servire.
3: Come porta in casa a galante e uno mi presenta manco. E non dice niente, è peggio di me. Esatto. Già.
1: Te chi incontra l'altro è come se mi incagnesco o avevo proprio vede come va a finire.
3: E bravo, bravo Carletto. E io dico, bravo zio. Sì, perché arrivo e sento che in questa casa dove vivi da solo c'è chi ti dà del tu.
1: Chi io Carletto la ragione che niente da dire.
3: Quando vedo che ti tira una faccia di tolla, di portarmi in casa a galante e non ti mi presenti manco, cosa dovevi dire?
1: Io ha ragione anche o barba.
2: Ma io sono giovane.
3: E mi su!
1: Vedovo inconsolabile, se fa pedine, vea.
3: Se sa, rincresce,
2: Tu piuttosto avresti potuto essere contrario.
3: Me? E perché, scusa? Anzi, te dio de siccome mi me han formò e so che è una brava figlia, che travaggia e che te vuoi bene, te dico sinceramente che sono proprio contento e te faccio i miei complimenti.
2: E io sono per te, almeno sto tranquillo. So che non sei solo, che c'è qualcuno che ti accudisce e che ti fa compagnia.
3: Bravo, bravo, e non solo. E mi sa stabilito che quando è finito il periodo del lutto mia gina si è esplosiva.
2: No, ma allora congratulazioni.
3: grazie Carletto.
1: Bene, bene.
3: Perché ti capisci che non puoi mica andare avanti così, non se puoi.
4: Signori, o disnaule pronto.
1: Forse con l'antica livrea di Marchese.
3: Certamente, anche io una giornata di festa per gli altri.
2: Ma vanno a chiamare Gina e Monica, così la conosci.
3: D'accordo, vani.
1: Va bene. Mi levo di disturbo e vi saluto, ma piggio me ne va come ne va.
3: Ma manco per io, te l'ho dito anche alle una giornata di festa, ho fatto mettere un lenzo a livrea di Marchese, ho goffetto preparato di sasso talangio e ti voglio lasciare, nega manchi i altro. Ti te ho primo di invitare,
1: ah, sì?
3: C'è più.
1: E a lui mi disarmo e ti regalo materiale bellico, perché da qui a domani se puoi andare a venire senza preavviso, dico bene.
3: Ti dici proprio bene.
1: E allora siamo a posto, andiamo via. Come on.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso, perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra.
1: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo
1: il paradiso del cereale
2: potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No,
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì.
1: O da nonno?
2: No.

0: da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale, perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche, Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì,
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui.
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo.
1: Guarda che spettacolo. Vieni così.
0: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo
1: mia,
0: una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay,
0: dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina.

0: e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi il sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
0: certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo
0: attrezzo. questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 chili.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi...

0: Qua ci scappa questa.
1: Come la cappetta? Tranquillo.
0: Ma come la cappetta?
1: La cappetta.
0: Ma come la
1: cappetta? Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
0: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
1: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
0: 35.
1: Sì, 4.
0: A 4.
1: 4.
0: E li porto su.
1: E li porti su.
0: E poi ci scappa forse qualcosa?
1: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
0: Ah, ho capito. Va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi
3: niente. Una cosa basilare, frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano

0: solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di Ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta

0: sono solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina, che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne.
2: Appuntamento a novembre per capire

0: direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca.

0: raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata, molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
1: sì,
0: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia. E siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone,

0: di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità d'acqua

0: che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo.

0: Bello scorcenone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: queste
0: a
1: sono
0: mano.
1: Antichissime.
0: Chissà da quanto è che è ferma
1: questa
0: cava
1: sicuramente,
0: come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

Di Prelà andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Trelà, Borgata, San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua a vago defissio, a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive.

Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di

0: acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Wow, mamma mia, Massimo Massa, insomma non riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, questi ragazzi, che ancora una volta ci fanno capire quanto questo territorio meraviglioso, qui siamo ovviamente all'interno del comune di Serra Ricò, possa offrire. Vogliamo fare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo, un riferimento a questa parte davvero di territorio che offre la possibilità di divertimento a 360 gradi e soprattutto sui sentieri.
1: Esatto, eravamo in questa primavera su a Serra, un'altra frazione del nostro comune, dove parlavamo appunto di questi sentieri, di un progetto che stiamo sviluppando. Non è facile, perché una volta i sentieri erano utilizzati, ma proprio era un'arteria indispensabile per la popolazione, per spostarsi. Adesso cerchiamo di usare un po' più a tema turistico. Dunque l'anno scorso in primavera parlavamo dei sentieri in mezzo alla natura, ma quei sentieri dicevamo che legavano un po' con un filo tutte le nostre bellezze

0: culturali.
1: Certo. Presa diretta oggi a Piedemonte. Massimo, ma qui di fronte a me, io ti dico la verità, non c'ero mai entrato, che cosa mi mostrate?
0: Abbiamo una delle nostre bellezze è la chiesa della Santissima dell'Annunziata, che sarà teatro o sede di uno dei concerti che faremo in queste vacanze di Natale.
1: Benvenuti, guardate che meraviglia, io non c'ero mai stato e ringrazio questa professione che mi dà la possibilità di ammirare queste meraviglie. Ma prima di incontrare il vice sindaco è venuto il momento di farvi ascoltare questa musica.

0: Vice Sindaco, come andiamo?
1: Grazie, avete già apprezzato il nostro eccellente organo, mamma veramente mia, bellissimo. E quando aprono tutte le vocalità di quelle trombe si sente una meravigliosa musica.
0: Allora, ci mettiamo un po' più in qua. Che chiesa è questa?
1: È una chiesa che è datata, i primi documenti sono del 1200, quindi ci stiamo perdendo nella notte dei tempi. Era in origine intitolata Santa Maria Maddalena, quindi non la Santissima Annunziata. Okay. Alcuni documenti proprio dicono quello. Non solo, ma inizialmente era la chiesa della isola. Isola perché i toponimi dicevano che Piedemonte era isola. E allora fino al 1852, mi pare, il nunzio apostolico venne qua e ancora la chiamava sempre Madonna, la Santa Madonna Maria Maddalena, però era già di Piedemonte, non più dell'isola.
0: Ecco, ecco, senta, cosa abbiamo, troviamo di pezzi di importanti?
1: Abbiamo due magnifici tele, sì, del Domenico Fiasella, quella di Gesù, sì, Giuseppe venduto dai fratelli, sì, e là invece abbiamo
0: l'altra parte, sì,
1: Sant'Angelo, il martirio di Sant'Angelo, anche quello di un noto pittore merano qua genovese.
0: Senza mai dimenticare la volta, anche splendida.
1: L'abside, come vedete lassù in alto, c'è l'Annunciazione meravigliosa, ecco. Ma alle spalle di quel tronetto, sì, abbiamo l'Arcangelo Gabriele che fa l'Annunciazione a Maria. È venuto da lì l'intitolazione. Poi ci sono, questa è una chiesa particolarmente importante perché ha tre navate,
0: sì,
1: la centrale molto ampia e a sinistra, poi laggiù abbiamo una tela che raffigura San Francesco perché una delle altare è intitolata San Francesco.
0: Io adesso l'abbandono, Vice Sindaco, tanto sì, grazie per essere stati con noi, perché devo incontrare un'altra signora. Ah, eccola lì che mi sta già aspettando, che è, eccola, buongiorno signora, come andiamo? Stia, buongiorno. Si sieda, si era che siamo un po' più comodi.
2: Buongiorno, intanto benvenuti a tutti.
0: Grazie.
2: Io sono Daniela Ottobrini, presidente dell'Associazione Regionale Cori Liguria, ACOL.
0: E allora, chi meglio di lei ci può andare ad elencare quelli che saranno comunque tutti i concerti che terrete in questo periodo, diciamo, natalizio e anche dopo?
2: Nella chiesa di San Rocco, sabato 13 dicembre alle ore 18:30 a Piedemonte, avremo i carissimi amici del St. John Gospel Choir di Genova, che quest'anno compiono 20 anni di attività corale.
0: Bene.
2: È un concerto di musica gospel, il direttore è il Massimo Traverso e al pianoforte il maestro Roberto Delle Piane, che avete ascoltato all'organo.
0: Che dobbiamo fargli i complimenti perché è bravissimo, e sono anche un po' invidioso perché io al massimo so suonare solo il campanello di casa. E poi ancora?
2: Però eventualmente potrebbe venire a cantare in coro.
0: Ma certo che sì, ma certo che sì, c'ho anche una bella voce.
2: Sì. E continuiamo il nostro percorso, sì, musicale con venerdì 19 dicembre alle ore 21 alla Castagna, presso la Cappella del Sacro Cuore, per un'interessante serata con il grandissimo maestro Gianluca Campi, fisarmonica in concerto.
0: Bene, bene.
2: Per seguire a San Cipriano sabato 27 dicembre alle ore 21 con un bel gran galà della lirica. Parteciperanno la soprano De Blasis, il tenore Alessandro Fantoni e al pianoforte

0: Il maestro Danilo delle Piane, ma non è finita qui.
1: Alla faccia, sì. Quanti ne avete?
0: Ne abbiamo tanti, tanti per fare in modo che tutti possano accogliere la musica.
1: Allora, abbiamo ancora un minuto, prego signora.
0: Sì, finiamo con due appuntamenti, lunedì 5 gennaio presso la chiesa Santissima Annunziata, sì, a Pedemonte. Avremo un trio da Gian Maria Patrone basso, Marco Mascia violino e Danilo delle Piane il pianoforte e organo. Per concludere con Armonie Corali Liguri, la nostra rassegna a San Cipriano nella chiesa di San Cornelio e San Cipriano alle ore 18 con il coro Aurelio Rossi di Sestri Ponenti, il complesso vocale Ghost Notes di Genova e il coro Mongioia di Imperia.
1: Mamma mia, quanti complimenti davvero, complimenti.
0: Grazie,
1: davvero.
0: L'aspettiamo.
1: Assolutamente, ma aspettiamo anche i nostri amici, perché queste sono cose che piacciono sempre tanto e fanno parte del nostro territorio. Ma non è mica finita qui, perché Massimo, il nostro accompagnatore ufficiale, ci deve parlare adesso di un'altra cosa importantissima.

0: E ora siamo, siamo a Fondo Valle, Pediamonte e la forza del capoluogo del Comune Sera di Co.
1: Certo.
0: E niente, ci avviciniamo al teatro.
1: Ma sì, dai, andiamo, perché poi conosceremo anche in questo caso sia la sindaca.
0: Sia la sindaca, Angela Negri, e? Che è la consigliera a ruolo parziale, che vi parleranno di altri due eventi che faremo durante le vacanze. E uno dei due invece l'abbiamo già fatto in corso.
1: Assolutamente. Anche perché qui, in questa parte di territorio, quindi Sera di Co, anche se qui siamo a Piedemonte, insomma di cose ce ne sono tantissime da fare. E vi aggiungo che si mangia sempre anche molto molto bene. Ecco, stiamo arrivando. Massimo, io ti abbandono per un paio di minuti perché tanto saluto anche il presidente, giusto? Come
2: andiamo? Andiamo molto bene.
1: Allora, questa lanterna magica è davvero magica?
2: Sì, è davvero magica questa lanterna.
1: E cosa ci fate di bello qui all'interno?
2: Facciamo spettacoli, qualcosa sempre facciamo.
1: C'è sempre qualcosa di bello.
2: Sempre qualcosa di bello da fare.
1: Va bene, la ringrazio e la saluto.
2: E di niente.
1: Bene, bene. Guarda, quando si entra a teatro è sempre un'emozione particolare. Ci vogliamo ancora una volta davvero presentare non tanto voi, ma presentare questa bella parte di territorio che soprattutto in questo periodo, sindaca, si sta organizzando per offrire a tutta la sua popolazione e ovviamente anche a chi vorrà venire a trovarvi tante belle cose, tanti eventi.
3: Sì, noi abbiamo in questo anno abbiamo provato a riaprire questo teatro facendo una rassegna prima, nella primavera diciamo, e adesso nel Capodanno abbiamo provato a fare Capodanno a teatro con l'aiuto di Marco Rinaldi, che sarà qua al 31 con noi. Quindi abbiamo questo appuntamento con i mercatini di Natale, dove tutte le associazioni si mettono insieme per far qualcosa. Abbiamo il trenino che collega Piedemonte e Castagna, e quindi insomma sarà una giornata di comunità, una giornata di festa. È un po' l'idea proprio che Natale non sia solo il giorno di Natale, ma sia un mese
1: di condivisione,
3: di aspettative, insomma, di lavorare insieme. E quindi quest'anno particolarmente abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che è un po' la nostra mission, no? Abbiamo iniziato con i sentieri, il sentiero che collega però al territorio, la cultura del territorio, attraverso anche una bella esperienza che stiamo facendo, che vi spiegherà la consigliera di cui se ne è occupata, che è proprio uno studio. L'abbiamo chiamata l'Università Senza Età, ma lascio la parola a lei.
1: Ecco,
3: così.
1: L'Università Senza Età, per te che sei molto molto giovane, fa un po' pensare, però di che cosa si tratta e il perché insomma è nata questa idea? Giriamoci verso la camera.
4: L'abbiamo chiamata USE, Università Senza Età, ed è un po' il fil rouge del progetto Sentieri, che continua col progetto Sentieri e i progetti culturali del Comune di Sera di Co. Il primo corso dell'Università Senza Età è Storia dell'arte del territorio, condotto dalla dottoressa Irene Fava, che segue un pochettino tutta la parte culturale, fotografia, musica, teatro e canto, cura di sé, benessere, identità digitale e identità social.
1: Ecco, la cosa bella che mi sembra di capire all'interno di questa bella realtà territoriale, che poi fa parte di tutti i nostri comuni che sono un po' fuori dalla cintura genovese, restare nuovamente insieme e capire che ce la possiamo fare anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ma questi sono proprio eventi che vanno in quella direzione.
4: Assolutamente sì, e hanno risposto tantissime persone a questo progetto, e quindi noi ne siamo molto felici. Più stiamo insieme, più facciamo

0: comunità e più si conosce il territorio.
1: Bene, Sindaca, siamo quasi arrivati alla fine. Se volessimo ancora una volta aggiungere qualcosina, come si dice, un pizzico ancora di emozione, quale può essere?
2: Beh, sicuramente tutto quello che viene fatto è rivolto a mantenere vivi i comuni dell'entroterra. Perché per noi non è semplice il depopolamento, il fatto che siamo comuni che magari sono definiti dormitori. Invece quello che vorremmo fare è proprio mantenere le attività che ci sono sul territorio e lavorare soprattutto in quella parte di territorio che ha tanto bisogno. E io sto parlando di tutta la parte collinare, delle aziende agricole, e
1: Certo.
2: quindi c'è un grande lavoro di squadra per mettere in rete tutte queste risorse e per mantenerci vivi.
1: E poi mi sembra di capire davvero in conclusione che la parte importante di tutto questo sia dare la possibilità alle nuove generazioni di credere nelle proprie realtà territoriali.
2: Certo, questo è importantissimo perché i giovani, intanto è difficile il cambio generazionale, soprattutto
1: Certo.
2: nelle associazioni di volontariato,
1: Però.
2: ma i giovani si devono, come dire, fidelizzare, devono capire che qui possono trovare quello di cui hanno bisogno.
1: In quanti siete all'interno del Consiglio Comunale che avete meno di 50 anni?
0: Due,
1: vabbè, dai,
0: direi, se non mi sbaglio.
1: vabbè, guarda che
0: Io e il
1: giovane.
0: consigliere Giannelli,
1: Ecco,
0: giusto?
2: Anche
1: vabbè.
2: Germi.
0: Anche
1: Vedi,
0: Germi, è
1: già tre,
0: vero.
1: già tre. Allora mi raccomando, è tutto nelle vostre mani,
2: Sì,
1: non che per l'amor di Dio, sindaco,
2: grazie.
1: però insomma, per noi l'età sta andando un po' avanti, quindi speriamo in voi, va
0: Cerchiamo
1: bene?
0: di dare il meglio,
1: Va
0: grazie mille.
1: bene, e la prossima volta cosa ci proponi?
3: Ma io della San Cipriano.
1: Dobbiamo stare attenti che poi magari
2: Che c'è tanto
1: cioè,
2: centro.
1: è vero, se no poi si offendono, però poi c'è la sindaca che guai al mondo, anzi, mi
3: Noi che
1: dicevi?
3: ci vediamo, se ci vediamo abbiamo tre cose che non, se vuole gliele dico.
1: Sì, no, dammi pure di
3: Abbiamo il
1: tutto.
3: castello di San Cipriano,
1: Ah, fantastico, quello lo conosco.
3: abbiamo il campanile della
1: Della
3: chiesa
1: chiesa, che tipo?
3: e la chiesa di Castrofino, che è una chiesa romanica.
1: Vai bambino. Bene, sindaca, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto prima di chiudere è che non mi avete ancora invitato a mangiare qualcosa di buono qui. E
2: Beh,
1: cosa c'è di buono qui?
2: qui c'è tutto buono. Qui c'è
1: Qual è il piatto forte che si può mangiare qua a Serra di Co? Dai, o comunque a Pienemonte?
0: Io la inviterei e venga a provare.
2: Sì, sono dei mandilli al
1: I mandilli,
2: pesto.
1: invece i mandilli.
0: Poi deciderà lei.
1: Va bene.
3: Abbiamo la cabanina in tutte
1: La cabanina,
2: Sì,
1: ragazzi. Assolutamente, il pezzo forte. Bene, io direi che allora qui da Serra di Co, da questo bel teatro che è la Lanterna Magica, noi vi salutiamo con la nostra consigliera, con il nostro sindaco, grazie a Massimo davvero. Mi raccomando, venite a scoprire questa parte del territorio. Noi vi abbiamo fatto vedere solo una parte, ma ci sono ancora tante, tante cose da vedere. E viva il Natale, abbasso sempre la guerra, ho detto bene.
2: Esatto.
1: Benissimo. Un saluto a tutti da Franco Nativo qui da Serra di Co. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: ragione il tuo dicio proverbio. Senti che profumo, mughetto. Lorenzo, Lorenzo, dai, mesce tempo. Lorenzo, ma ti me senti, ti l'hai trovata la chiave da valigia?
1: Ma non la trovo, con tutto sto rimescio. Ma dico, ma non ti puoi lasciare stare tutto?
0: Ti parli proprio perché ti hai la lingua in bocca?
1: Ecco che finalmente va attraverso. Te posso finire la valigia, eh?
0: Sì, sì, vabbè.
1: Ti arrangi da sola per mettere a posta roba?
0: Sì, ma arrangi da sola, ma dammi un po' una mano a cecali che sta sul terra.
1: Certo che quando hai lasciato Marcella avevamo meno rogna da grattare.

0: avesse.
1: Sì.
0: Speriamo bene. Ti pensi che riusciamo a contentarlo a quello che c'è a padrona?
1: Mia, per me le fido fermo. Una volta che preparo e cartucce o scopo bada a caccia sono a posto. Me sa che ci m'ha avvisato e ti.
0: Oh, ma mia, appena mi accorgo che non si intendemmo, ci hanno tutti 2 minuti, mia.
1: E la carità cristiana dove la mettiamo?
0: Oh, ma ti sei? Non credo, te credi che mi sta che chi ha sentito mugugna come l'ha pignato a bugio?
1: Ma che mugugna è mugugna? Stasera ti l'ha contento e come? Non si mangia tutto, ma se sei fino alle sue piatto coppa.
0: E allora, mia. Meglio così, perché non c'è niente di peso che avevi fra i piedi in vita con un fatto che lamentasse. Senti un po', Lorenzo.
1: Di me.
0: Ti ricordi che una dito di lasciare stare tutto tale quale in ta stanza e di non toccare niente?
1: Ebbene.
0: E ora... Ho letto la guacciasse, ma ho a mancare.
1: Ho a mancare meglio.
0: E non so come comportarmi.
1: Ma sì che te dico anche qui. Cosa ti hai fatto quando ti resta sola?
0: Mia, nasce paglia dopo l'altra. A fine dovevo vendermi tutto e venire chi a fa serva. Se poi c'è la Marcella non mi avesse più giochi. Stavo fresca.
1: Ah, signorina Lia.
0: Ma vuoi che mancava anche questa rompiballe, oa?
1: Marrone.
2: Posso?
0: Oh, avanti, ciao, avanti. Ciao,
1: comoda, buongiorno.
0: Mi sa non disturba mai.
2: Mi permetti, Gina, di dare un'occhiata alla sua camera mentre aspetto mia sorella?
0: Ma che faccia pure. Ma cosa deve fare? Ma che intrigante.
1: Ma intrigante.
2: Certo che ora... È rimasto proprio solo, povero signor Giuseppe. Ci dispiace come se fosse un nostro parente.
1: Che bravi parenti.
2: E certo che ora bisogna avere molte, ma molte attenzioni verso il signor Giuseppe.
1: Beh, Misha può stare pure tranquilla,
2: No, parlavo con te. Parlavo con lei.
0: Oh, ci aveva mica segnato Misha,
2: No. Ormai è tanto tempo che sei in questa casa.
3: Volevo ricordarti che ora è solo.
0: Va bene, ma uno è mica il primo che resta da solo.
2: Ma lui è un uomo.
1: Cosa doveva fare? Muy prima lei di essere già per gola, no?
2: Voi non mi capite. Ho detto così solo perché ora il signor Giuseppe non ha più nessuno. Neanche un parente.
0: E osservevo? Uno ganco con un suo Carletto.
3: Carletto? Carletto se ne sta a Sanremo a spendere e spandere un sacco di soldi.
0: C'ha la ragione, c'ha la propria ragione. Quando invece o doveva starsene chi, no? Ma non è possibile. Leo preferisce stare a Sanremo e vive, diciamo, stare con chi vive.
2: Non parliamo, non tocchiamo questo tasto.
3: Quel giovanotto sarà la rovina di questa tenuta.
2: Ditelo voi. Non è forse un peccato vedere andare in malora tutto questo ben di Dio?
1: Mi dico da no. Perché un giorno con suo Carletto l'eredità tutto.
3: Se lo mangerai in un attimo. Perché è uno scavezzacollo.
0: Vusciascia lo conosce bene, no? Ce l'ha visto crescere. Ecco perché usciu Beppe o doveva capire che una padrona, che sapesse tutto di chi, che conoscesse tutti, sarebbe indispensabile in questa casa,
2: Ma ti ricordi che padrona di casa era la povera signora Marcella?
0: Come si fa a scordarsela?
1: Mi fate vedere anche un po'.
3: Lei teneva i conti. Lei segnava quello che al mattino i contadini portavano al mercato. E segnava il latte, le uova, la verdura, la frutta. Non le scappava niente. Tant'è vero? Che la vedevi sempre girare col libromastro in mano.
1: Oppure qua c'ave la cantina da coscosa.
2: La padrona era lei. E com'era vigile.
3: Perché c'è poco da dire. Quando la proprietà è tanto grande, se non si sta più che attenti, in 448 sparisce tutto.
1: Beh.
3: E ora? Chi prenderà il suo posto? Oh, una donna simile non si trova mica lì per lì,
2: Ma guardate anche qua, come aveva sistemato bene tutte le cose. Intelligente.

0: nessuno potrà dimenticarla.
1: Cosa ci fa questa lì sopra?
2: E se la riconosce, no?
3: È la sua fotografia, no? Se che vede anche da foto. Intelligente, brava, attiva.
1: Già, io però non la lascerei sempre lì tra i piedi.
2: Perché?
3: Ma perché? Ma pensa che possa fare anche domani?
1: Ma bene, non senz'altro, Soprattutto con quel mazzo di fiori
0: che di notte rilascia tanto veleno, visto che lui dorme così vicino.
1: E poi, perché volete tenergli la piaga aperta? Bisogna consolarlo, ma lo capite o no? Oh, e voi due fate di tutto per affliggerlo ancora di più.
2: Ma Valle, ma lui, se sono così velenosi, porto via i fiori.
1: Io porterei via anche la fotografia.
2: Però, signorina, o l'è stato lei come ordinò di mettere lì? E o me l'ha anche scritto quando l'è stato via?
1: Davvero? Allora, se te l'ha scritto...
2: Sei a meglio lasciare stare cose al suo posto, Nevea. Tenilo, Enzo. Cangi che legua, porto via il vaso, cangi che legua.
3: Poi vi lascia Marcella, almeno questa sua merita, perché è così brava, intelligente, attiva.
2: Vai.
3: Ma dico, come si fa a scordarsela?
2: E ora vado a finire di fare il letto,
1: Ho visto che c'è ancora il letto a due piazze.
2: Che dà fastidio anche un letto a due, c'ha se ora?
1: No, non mi dà fastidio. Ma c'è forse qualcuno... Ho qualcuna che dorme con lui?
2: No, non che ne uscisce, sta che tranquilla, o dorme da solo.
1: Ho capito, lo fai così per ricordargli la disgrazia.
2: E perché non? Cioè, scusa, quello che fa su mio può benissimo servì a ricordare quello che ci ha pensato. Ha necessità di trovare un'altra moglie. Fa su ma fa così.
0: No, no, non dico che fai male, ma... Ma pensi che abbia davvero intenzione di riprendere moglie?
2: C'è sta che senti. Mio qualche anno ci devo sciare. Nupa, ma che l'ho. Dunque, mi dico questo. Se vuoi che invito trovi torna moglie, se deve lasciare vicina, c'ha sa con tanto de uegge.
0: Che scherzosa.
2: Allora, o metto un letto o un telarmaio. Quello che già mi dice mi fa su.
1: Ma no, mettilo un letto.
2: Sai a me, Genevea, perché Leo deve tastare e sentire che è in veo da in pi. Lei è inutile, ma in questa casa che è un'altra padrona. E anche, anche per altro motivo. Usciare, c'è la mia, bene?
0: Chi?
2: Uscio Beppe, no?
0: E se mai? Sono nata e cresciuta nella villa qui di fronte.
2: E io che paveggio. Ma
1: chi ha mai detto questo?
2: Tutt'altro, ne vea. Ecco, ole proprio così che deve essere vero, Maio. E sì, perché siccome la donna avegne vegia prima dell'uomo, le benche che segge una certa differenza. Così almeno, con passare di anni, a moglie ha pure sempre difendersi da... Già mi capisce la mia?
0: Come teoria la tua è tutt'altro che sbagliata.
2: La teoria ci giusta. E in questo caso chi poi? Cosa si può pretendere? Chi si respia? Chi è palanche, salute e si respia quell'aria di una certa signorilità? Sì, da signore di campagna, insomma. Cosa per trovare meglio una donna che avesse curato a casa e diventare la vera signora?
0: È proprio quello che dico io.
2: Perché me lo sapeva. Moglie vuoi dei paesi tuoi, dice il proverbio. Stai uscimo freschi se uscivo Beppo ne portesse in casa una foresta.
0: Una straniera? Cosa può saperne del funzionamento di un podere come questo? Farebbe proprio un bel affare.
2: Mi posso dire, non distingueva manco una vacca d'antonio.
0: Proprio, giustissimo.
2: Cioè, stai tranquilla che penso.

0: a convincerlo. A meno che o venerdì uno l'ha già traviato. Oh,
1: traviato? Come?
0: Voi non per saperlo, ma è proprio questo che fa tribolare la povera a Marcella. Come ci sapeva, a venerdì si riunisce in una sala di mercò tutti i grossi presidenti da provincia
1: per trattare i loro affari e magari fare un salto in Confagricoltura. Ma sì, lo so.
0: E poi resto, e mogere stanno a casa e mai vanno a disnare in centro. Troppo buono mangiare a desena, troppe ghiottonerie. Ghietti fo pimpe tutta la settimana e quando l'arriva a casa le risto un naso davanti a tutto quello che presenta a mogere.
1: Ma va là, stupidotta!
0: C'ha la ragione, mi ho detto così, tanto per riempo. Ma intanto ti ti dici, serio cara mia.
1: Arrivederci,
0: che ora ti presenta?
1: Oh, arriva mia sorella!
0: Oh, stane a vedere che ora invece della padrona me ne capita dritto io a due in scia schiena.
1: Allora, alle pronta stanza, le tutto a posto?
2: Tutto,
1: non manca niente.
2: Ho pensato io a tutto.
1: Cara mia, se non lo aiutiamo noi, chi è che può farlo? Certo che se non entra in questa casa una donna al più presto, qui va tutto a catafascio. Mo, una con la testa sul collo, se no...
2: Stai tranquilla, Lucia, lo salveremo noi. Perché credimi, non so cosa farei per renderlo felice.
1: Già, perché io sono tanto rimbambita che non mi sono accorta che tu ne vea. Oh, è lui, vieni.
3: Vieni dentro, cosati che stai a pensare. Prima o dopo tu devi entrare in casa te. O primo passo ti lei a fare, te mangio un cugino, ma ora vieni da sa.
4: E come chi toli? Oh. Sono in troppio, lei è contento ora?
3: Ma non è mica il caso che ti faccio con la faccia da funerale.
4: Ma che funerale, sì. Ma ti capisci ben che ritorna a casa, vede tutta la mia mobilia, la mia cosa, la gina e tutto il resto.
1: C'ha la proprio ragione, Giuseppe.
4: Ve sei ferme, chi vi altre due?
1: Prima di andare via, mi sono permessa di dare un'occhiata alla sua camera per vedere se tutto era in ordine. Mi perdona.
2: Ma senz'altro. A usciù, Beppe, lui che pa manco vea che segge qualche din che ogni tanto che da che ne già.
4: Sì, sì, grazie. Grazie tante, sì.
2: E cosa c'è? Bisogna avere pazienza. Anche me, quando mi è morto, mi povio maio.
3: Che stetto che ha detto una bella già?
2: No. Ai. E poi mi non avevo bisogno. Me maio mi ha lasciato cucato su tua lingua. Ascie. Devo proprio dire che da quello punto di vista un me povio Gaetano mi ha lasciato con le spalle coverte.
3: Beh, sarebbe questo anche un mio amico Beppe con le spalle coverte.
2: Sì, ma chi l'è che sorvegliati tu o va con le resto da solo? Che chi ho lì, o con le nascette? E come farà, signor Giuseppe? Ma mi domanda sempre.
1: Eh sì, perché l'ho sempre visto così allegro. Che mi creda. Non so cosa farei per vederlo tornare come era prima.
3: Oh, se capisce benissimo quello che c'ha faceva, signorina.
4: Come vuoi dire tu, grazie tante, arrivederci.
3: Non stai, me la fa chance, per piacere. Visto che dopo il viaggio che mi ho fatto a Parigi non la c'ho chance io, perché vuoi dare questa soddisfazione? Leo che goda fa avere chance sempre.
1: Siete stati a Parigi?
3: Certamente. E se chance avesse cosa mi ho fatto a Parigi? De cose, ma de cose che in 50 anni non aveva mai fatto.
1: Lucia!
2: Oh, ma ti dea mente a sciocchecco. Ma non ti vedi che scherza? Oh, sei io che quando dice che bisogna fare qualcosa per farga scordare quello che le è successo, o la ragione, comunque, andiamo a casa, ritorniamo domani. Per vedere se ha bisogno di qualcosa.
3: Sì.
2: Vieni, andiamo.
3: Parole sante, così vago via anche me.
2: Arrivederci, Schubette.
4: Arrivederci.
2: Dai, salutalo.
1: Riposi qui, tranquilla.

0: Che destino. Che destino gli acqua. E lo dico altro,
1: Ma ti ha finisci di fare chance, nonna? Ma a me mi pare impossibile, ma come? Dopo 2 mesi di viaggio non ti incontri mai e ti tocca in pace. Quando sono arrestato il video mio non sono stato lì a chance in madosso. Mi sono tenuto magone a me, non come ti... A se sei quello di far sapere a tutti tutto due di che?
0: Vabbè, mia, ma calmite, fammi un piacere,
1: Date una calmate in corno, l'ho speso bene un mio tempo, cacciavo via un sacco di palanca per accompagnarti a Parigi e a Costa Azzurra.
0: Ma ti fece
1: andare, eppure quando ero un Moulin Rouge ti sgambettavi abbraccio le ballerine che ti fai visto dentro in vacanza.
0: Ma chi sei mio paese? Nessuno deve sapere quello che mi combinò a Parigi, te lo capisci o no?
1: Te stai tutti invitando, bisogna che vaga via. Lontano ti medito, accompagnami per piacere. E mi non fai altro che accontentate. Non è colpa a me se ti ho visto ballare il tango con casa.
0: Manco a me se le per quello. Davvero, Marcella, manco a me. Via, mi non fueva, ma un l'estetto lì, con l'ancisti un tutto.
1: Ah, no, Marcella, ma se te l'avessi visto anche te, e mia.
0: Ti vuoi calla, sì o no? Ecco, sta di qua, vedete, così almeno la mettiamo a posto.
1: Oh. Ah, no,
0: Sì.
1: Ah, no, Caoberto. No, cara Marcella mia. Stanno a sentire, tutte e sei, o se vedi che una bottiglia di champagne. Poi io cominciavo a ballare il tango che te l'avessi visto. O l'attaccava così, la andava avanti per tutta la sera.
2: Oh, è una fotografia? C'è anche il giorno del posto? Allora lasciami dire che dove posso metterli?
0: Mettili un po' dove ti vuoi. Anzi mia, magari cacceli via, che tanto.
2: Oh, beh, sale così. Però secondo me sapeva aspettare anche un po' prima di far sparire la fotografia da Povia a Marcella.
0: Ecco. Ti l'hai sentita? Ti l'hai sentita?
1: Beh.
0: Per colpa tua, mi passo per l'uomo, così consola subito.
1: Ma finisci, la massaggina la prima non credi.
0: No, ma mica che credo, quando che crede non mi interessa. A mando via e bella finia.
1: Ah, ma per mandarla via ti devi prima dare 15 giorni. 15.
0: Etto.
1: Come ti vuoi, Beppe? Ma ricordati che in tutte le due che ci da rie che da chance.
0: Sì, ti avvia riuti quando è morto tuo mogì.
1: Mi ho fatto a persona seria. Bisogna andare a cercare con lanternin l'eterno dolore per la morte della moglie. I citanti pa che rinascono quando che capita.
0: Mammi, mi basta entrare qui in casa, vede a me stanza da letto per sentire un rimorso.
1: Se tutti te per quello le vea.
0: Ma domani uso a me cosa devo fare tanto ormai. Cose che sta a fare questo mondo.
1: Ma non sta a fare un scemo, che ti mi costringe a restare qui.
0: Ancino mia, vanni pure via, porta via l'anima di chi che così mi sta un po' da solo, un
1: come
0: po' tranquillo.
1: Tu metti via mi fa come... Ah, poi ricordati un'altra cosa, ho avviso un bacio all'esso. Domani andiamo a caccia, che ho un passaggio di turni a te piace.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Sta a dire no, perché ho visto un po' fatto, che te ne esca una sciomessa a Zuzena. Allora d'accordo, niente c'è mai, domani
0: va
1: mattina a 5 posso chiamarti.
0: Va bene, ma ho a fare.
1: Vago. Ah. Oh, vago, ma roba da matto, ma mi ha un po'. De volte pa che ne vea, e de volte
0: ma ti
1: invece,
0: andare, io
1: vago, chissà cosa gaviante quella testa, ma roba da matto.
0: Oh, va bene. Oh, un attimo di tranquillità, le paghe, niente. Che sentivo, Marcella? Non che creda anche che fosse in su serio. Oh, ma che vediamo se lo fa superiore o per davvero. Cose se credan, tanto mi chi oramai da solo, cose che sta a fare oramai, chi a me, ecco, è questo? Madame Cocotte, ma Madame Cocotte, rue de Chateaublanc, Paris, ma no, è Marcella mia, creditelo, mi non ne so niente di questo qui, o l'è proprio stato checco con la voce, fame conosce questa sonnambula, mi non voleva, non voleva a tutti. Cosa ti che feo a te qui?
2: Devo destrare la legge, no?
0: Ma lascia stare, tu fai domani mattina.
2: Ma se domani mattina ci aveva fatto la barba, c'era tutto.

0: la valigia, no?
1: E vabbè, ma lui fa ne aspedia.
0: Sì, da 2 minuti finisce. Ah.
1: Nessuno capisce che ve giù sta un po' da su. Dave un attimo di tranquillità, ma...
0: Cioè, 2 minuti finisce, sì, vabbè.
1: Ma... Due mesi.
0: Ma mi mollo tutto, mollo tutto, non guarda, vedi, sta quignogna peggio. Ma poca salute, oh. Vedo bene, figurati.

0: sì, ciao mio, manco riesci a Parigi papà che passa a malinconia e figheremo se sei carecciumi. sì. E che mancava anche a Fusca.
1: O per una cosa o per l'altra, sono sempre tra i piedi, sempre in giro.
0: Sì. Sia, l'ha visto? Sia, l'ha detto no, da Parigi con un bel raffreddo.
1: Più d'asse.
0: Sapeva che può fare qualcosa?
1: No, no, grazie, grazie. Da me, magari da me una pastiglia di quelle da Marcella.
0: Però, secondo me, non è pigeva. Perché per darsi che fa tanto bene, ma a povera c'è Marcella non ha fatto più di tanto, tanto le vea che...
1: Beh, non vuol dire niente. Se l'hanno aiutata lì, più ha benissimo aiutarmi anche me.
0: Ah, sì, a lui.
1: Perché no? Tanto cose che adesso a fare da solo a questo mondo.
0: Allora. Oh, è ritornata.
1: E chi?
0: A sei signore.
1: Ritorna?
0: Sì, si vede lì.
1: Ma come te, scema?
0: Ma che scema è scema? Un po' fa fotografia, non che ha ci porta insieme. Alle ritornare al suo posto, già cosa ce l'aveva detto? Alle ritornare.
1: Ma parla, Ceo, ti capisci che ha sentito di così anche me?
0: Praticamente, già l'avevo qui che ha visto ritornare sul serio. C'ha le peso della pegua, c'ha bea troppo. Ah, sta vicino a bucciare, o se demua come un campo santo.
1: Mia, vattene, vanni a dormire, che così magari che fa qua anche me.
0: Ah, credeva che...
1: No, no.
0: Oh, se le pena a letto che va con sei santo, sono stanca morta. Anche che piccio charbelle.
1: Grazie.
0: Me lo rivevo. Ecco, che devo agitare le vasche?
1: No, grazie, la faccio da solo, grazie, grazie mille.
0: Ma c'ha un pesce che ha troppa panza! Arriva sempre c'ha Marcella!
1: Eppure sono dimagrio, Oa!
0: A mio me padre no!
1: Tanto vedete, domani mattina mi peso e ti vedi, avevo perso come minimo 10 kg.
0: Per morte, da moglie mi fanno un po' troppo impegno per la mia.
1: Grazie.
0: Allora, però se già si buffa come sta sera, sai è difficile, già dimagrisce.
1: Ma dimmi...
0: Già l'ha fatto sparito tutto quello che preparò.
1: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu non ti chiedi nient'altro che fa che sta lì a vedere tutto, non ti fai altro che controllare.
0: E quando mi muoversi?
1: Eccoli.
0: E ora sta bene il letto?
1: No, mi letto non che vado.
0: Come? Cosa c'era dentro?
1: Dico che mi devo dormire tu me a letto matrimoniale, non mi sento, non riusciva manco a strenze ne giù.
0: Ma allora?
1: Oh, ma giusti un po' in sul soffà.
0: Ma male freddo!
1: Mo non fai di niente, che muoio i caloriferi e poi mi stago ben anche o freddo, se le per quello, sì.
0: E questa le Parigi, sì signori, questa tu sarò un frutto di Parigi.
1: Beh, questo signore che mi piacesse una bella bronco polmonite così.
0: Se c'è già per casa così in giarmo, è facile. Se aveva mica che serve anche un barcone da stanza perché faccio la spedia.
1: Ti ve andate ne sci o no? Ti ve portavi all'anima.
0: Vado e c'è vada in letto. Se no quella tussa lì non passa mai giù. Che tu so, tu c'è c'è ben un solo can.
1: Ma dico, ma... Sacra nu, ma come se permette a affiggiarsi tutta quella confidenza lì? Oh, ma chi ha se crede di essere? Chi ha se crede di essere? Oh, ma mi ha mandato via, Sapesa che è morta a me poi via Marcella, a posto di stare qui lì, a venire chi a scindicare, se mangio tanto, se mangio poco, se dormo di sa, se dormo di là. Quando che lì, queste cose non succedevano, mangiavo in casa e rimangiavo fuori. Mai una parola da parte sua, mai, facevo quello che volevo.

0: chave sulla e mi dove le che trovo? Dove a trovo un'altra donna peggia? Dove? Ma
1: giù Beppe!
0: Cosa che tu?
1: Allora domani mattina andiamo, devo portare ciami?
0: Ma a te chi te l'ha detto?
1: È un giù che è qui. Lei sa come è un passaggio di turni. A Vittoria, a Nampi giù, 70.
0: Ah, sì?
1: E io dicevo stamattina dopo messa.
0: Bene, allora mi fai io di una bella messa anche me.
1: Ma per chi? Per i turni?
0: No, per i merli come te.
1: Oh, ecco. Va bene, va bene. Allora c'è bene, sì o no?
0: Ma non mandi che più altri, ma la c'è mia bombace, ma porco cazzo.
1: Va bene, domani mattina a 4 ore veniamo a desciare. Ma senti che ho.
0: Toli, come se mi potesse pensare a caccia. Ormai mi sono solo per me, non c'è niente, niente. Tutto solo. E gli altri pensano che mi me ne vado a caccia come se niente fisse. Ma come fa a pensare a una cosa simile? Mi non so. Oh. Beata ti Marcella, beata ti che ti dormi il sonno dei giusti, mi invece non riesco manco a strenzere nel giù. E quella stanza lì, da solo, da solo. Oh, va bene che non è la prima volta che succede che dorme da solo, perché tante volte, oh, venerdì quando andavo in centro, mi fermavo a Zena e a lua. Ma se sa però che è tutta un'altra cosa, oh.
2: Sono Beppe, se per...
0: Cosa che torna?
2: Cioè, scusa, ma mi non fa supposto bene. E poi non vedo avere l'uscita a coscienza. E non vedo che nessuno possa dire che la si trascurò. Beh, ma sento la luce perché non si che vede un accidente.
0: Ma cosa ti fai, oh?
2: Siccome stasera qui è una bella ieta e voi c'è una bella tussa, ho pigiato un'altra quella.
0: Ma mica l'avevi usata quella che l'avevo.
2: Ma due le meglio, le freddo.
0: Bastava questa, bastava. Grazie, grazie Gina comunque del pensiero, grazie di tutto.
2: Grazie.
0: Ma che penso?
2: Ci ha mai ringraziato, ci ha tia dentro con lo braccio.
0: Ma non ma
2: grazie. Bello questo, ci ha
0: ecco, grazie Gina, grazie. Grazie del tutto Gina, del tutto quello che ti fa, eh?
2: Oh,
0: grazie, sì, ma carissimo, lascia
2: qui. Dopo quando c'è le guarì io, ecco,
0: grazie.
2: Mattina, vedia,
0: grazie Gina Davide.
2: C'è sta che giù e c'è sta che questo, cioè che l'hai pastiglia.
0: E non lo lasciai lasciato.
2: Oh, bello signor Cao, c'ha la senso un caminetto questa volta, eh. E metto qui.
0: Grazie, grazie del tutto Gina, eh. Grazie davvero.
2: E ora c'è comincia a bea.
0: No, ma ti capisci che avete così con ansi, veramente avete così senza. Insomma, avete così in giarma, ti mi ricordi?
2: E voi c'è l'uomo mia, c'è la sentia della e c'è sera io e c'è buonanotte.
0: È una parola, Ale. È una parola.
2: Ecco, e c'è la sentia della e c'è tia su.
0: Grazie. Grazie.
2: Ale. Cioè, sente, amami Alfredo!
0: E sento,
2: questa,
0: sento.
2: Questa qui, alla signorina Lia. Sapete che non puoi dormire manco lì? Mi so come sono girando i pesci. Amami Alfredo! E anche ho caduto, rima via! Ma lei moriva, prima canta. Amami, beve per cui ho visto la scuola.
0: Lia, mi dici?
2: Sì, accuccia.
0: Accuccia? Ma non sono mica un cane, eh?

0: donna! Sta parlando con i dipendenti! Ma guarda! E guarda come si scalda! Lucia, vieni a vedere!
1: Vengo!
0: Vieni a vedere! Guarda! La vedi?
1: La vedo, la vedo!
0: Può darsi che mi sbagli, ma per me quella lì mette tutte in riga, allineati e coperti! Mi viene voglia di riprendere il mio regalo e non farmi più vedere!
1: Ma dove ti che l'è a testa? Ma te pa che usciu, Beppe? Un po' se perdi secondo me.

0: Se suo nipote si è perso con una modella di Sanremo, può perdersi benissimo anche lui con una serva. Sono proprio contadini, tutta gente dai gusti volgari.
1: Te capisci benissimo, ma ti vorrei mica fate scappare anche questa occasione, eh?
0: Oh, ma io non faccio da tappabuchi a nessuno, eh?
1: Ma che tappabuchi e tappabuchi, e poi non sta a fare già scatto anche te, eh? Se non c'è un tucchi baracca e burattini e non mi interessa succede niente. Quindi, metti tu un pacchetto in sciatoa e vai a sentire. Che vè un attimo, adima da gente, ma prima di parlare bisogna essere seguiti.
2: Ma dovrebbe essere lui a capire che se accetto di sposarlo sarò io a fare un grande sacrificio. E invece...
0: E invece devo anche farmi raccomandare. Cara mia, va bene corteggiarlo per un po', ma poi basta. Anch'io ho la mia dignità.
1: Oh, signor, ma dammi a mente a mia almeno una volta. Ma non ti vorrei mica se venne ci di me, eh? Quando non muore arriva una certa età, l'è impossibile trovarlo proprio come ti vedi. Uno sa scada c'era prima. E magari uno si comporta così perché non l'è convinto che ti veggi veramente bene.
0: Ma se gliel'ho cantata perfino in musica?
1: Ma Beppe, come te di tutti, un vero campagnolo. Uno se fia manco da sua ombra. E io penso che se fiasse o lei è una brava persona, non fiasse o lei è un galantomo doppio.
0: E allora se non ci riesco io, faglielo capire te.
1: Ma non ti vedi cosa su una prova fa? Se per fa qualcosa di ci, eh? Tutti i giorni sono chi a domandare, c'ha la bisogno di niente? C'ave qualcosa? O mica da mandare a chi messe per caghe da che mamma?
0: Ma la Gina ci combinerà la frittata, credimi, Lucia, vieni a vedere, guarda, guarda, la vedi?
2: Vedi come ordina e comanda tutti i dipendenti? Con il libro mastro in mano, si comporta proprio da padrona.
0: Quella là, te lo dico io, modifica i conti per fare la cresta sulle spese.
1: Oh, che tormento e che rompiscatole. Averti tu e subito. Magi pazienza un momento, no? Vedasse che un Beppe o se decidi a quando sai a finire il periodo del lutto. Ma stiamo a prevo piuttosto. Stiamo a prevo e aspettiamo.
2: mi ricordo che per fa bucca omega età commisso succede 2 anni. Ah, ma non sei ante l'orto ho dito ora che te chi non ti me scapici e tra un disco brisco mega e su un attacco al collo e un commisso
0: beh uno la ci fuscio di denu ecco
3: ora è proprio surdi no sei tu che se sei barbo non la gitta ti che poco da fa.
4: Su, che buongiorno.
3: Oh, buongiorno.
4: Già cerco su, Beppe?
3: Sì.
4: O ven subito, eh? O sta trattando un affare con notaio.
0: Ah, con notaio.
4: Non vorrei sbagliarmi, eh? Ma de meso che deve essere l'eredità da sciare Marcella.
3: Perché non l'accetta?
4: Ma poco le scorci,
3: Beppe. E ti sei come usava che non l'aveva sposato?
4: Sì. Tanto che tranquillo c'è la spesa, come subito, eh?
3: Ok, va bene.
4: Messo.
0: Oh, buongiorno, Shu, checco.
3: Oh, ciao Lucia, anche voi sciacchi?
0: Esatto, che sono anche me. Sì. E che anche me se sa.
3: Ma davvero?
0: Seguio, a lei non c'è te, perché domani è la sua festa.
3: Ah, domani è la festa di se se?
0: Ma no, cosa ce l'ha capito? Ah, se, du Shu, Beppe.
3: Ah, ecco.
0: Ma come, ce lo sa? O le lascio... Lucia, aspetta, lei nasce io. Oh, ma sì, non che manco bisogno di dirlo perché porta così bene.
3: Oh, se non è per questo, mio amico Beppe, le non metto proprio un gamba.
0: C'ha proprio ragione.
3: Ma vi altro 6 mesi di me, chi l'è che si ricordava che domani era la sua festa? Una volta, o se veniva a sapere la settimana prima, perché chi preparava gli inviti e tutto il resto? Ma ora...
0: È proprio così. Oh, a quello povero uomo uno che ce ne scende. Ma come fai a? Come fai a ti avanti?
3: E chi lo sa?
0: Ma non c'è nessuno che cerca di consigliarlo?
3: A fare cose?
0: Oh, bello, signor Cao, ma c'è che vede, non c'è lo che l'hai oggi?
3: Ma veramente?
0: Esatto. Solo una donna per vedere certe cose. E ce l'ha detto anche Lucia, che nessuno...

0: guarda che domani ho Leo il suo compleanno.
1: Se non che noi altri. O meglio, se non che a me se.
2: Ah, ecco.
0: Perché sì, all'estetta proprio lei a ricordarsene. Se l'è per quello, all'è una figetta che quando si pigia o che una persona non si scorda, ci di niente. Onomastico, compleanni, anniversari.
2: Sono via tutti i se.
0: Già la mia se non è vero.
2: Ma che bella confessione, che gusto raffinò, proprio de classe. Ma cos'è che è dentro?
1: Oh, un pensierino. Ah. E alla Catole,
2: sì.
1: Alla trovò al centro commerciale.
2: E alla trovò anche la strada per ritornare a casa.
1: Cava, sì. Ormai che gli prese anche lì. Ma le ho ci dei mesi che ne pensava, Sciame
2: dica quello che devo crede. Vuscia sciama o dice e mica credo subito.
1: Ma bello signor Cao, ma sa che vede, no? Ma
2: veramente, mi non vedo proprio niente.
1: Esatto, solo una donna per vede certe cose.
0: Beh, per venire al sodo,
2: sì.
0: Io domando anche a Vuscia.
2: Già me dica.
0: Ma non che pa che usciu bette?
1: A essere sempre così solo abbandonò. O patisce ciò che in campi gioca che?
2: Quando c'è, uno se bagna. Comunque, c'è che dico a me parere.
0: Sì.
2: Nei primi tempi, dopo la morte della Marcella, l'avete anche patito, non dico di no. Ma da quando siamo ritornati a Parigi, mi pacco su spie molto meno.
1: Questo non è possibile.
0: Anche perché? Ma c'è mi pigia in giro.
2: Ma che pa?
0: Ma cos'è che è successo?
2: Chi lo sa? La primavera, a Macaia, come se fosse a vela.
1: Ma lui ha avuto, c'ha crede che non l'ha già bisogno di avere qualche divisione?
2: C'ha me crede, o tempo o cancella tante cose.
1: No, questo non è possibile, anche perché per non avere l'impressione di essere da solo, quando le a toa, uve sempre vicino a fotografia da povia c'ha Marcella. E poi...
2: C'ha non se fa se confonde da apparenze, o a tenere lì, sì, ma solo per ova. Se ci stai ben attenta, ci vedi anche da un giorno all'altro la fotografia ha spariato un posto dove prima che la carica da signora.
0: Sì.
2: Poi, una puntiata aveva cattato un merello e che, per non passare da paesanotto, o deve metterlo proprio lì in tuo mese. E così un merello non bisogna un posto da mogere.
1: Oh, l'ha proprio laggiù.
0: La medesima idea che ho avuto anche me, già sa, mica per cancellare da memoria il ricordo,
2: no.
0: Questo mai.
2: Anzi, per come avevo me, sì. In questa casa che voleva una donna che al limite in tutto e per tutto appoggia a Marcella e che imitando la si giunga di tenere vivo il suo ricordo.
1: Seguio!
0: Non è questo quello che deve per salvarlo? Perché usciu Beppe è un ulemico nome che possa accontentarsi?
2: Ben quadro!
1: Troppo sangue in te venga!
2: Troppi di niente a stacca!
1: Troppa salute!
2: Troppa terra da controllare!
1: Oh, Vuscia, già ma capivo perfettamente!
2: Mi è stata per così che lo capia, già so!
1: Beh,
2: ma lei è contenta!
3: Uovi, tre dosine con la S.
1: Ma
3: e spinazzo, sese masso.
1: Ma già sese.
3: Persighe, due cavagne.
1: No, cavagne.
3: Fighe, due secchi. Ma. E una cavagna di basane.
1: Oh, basane.
0: Ma non si
3: guardi,
0: dice basane.
3: Guardi, signor Francesco, si ha voglia di divertirsi un po', Questo è il rendiconto di tutto quello che va al mercato.
2: E l'importante è che tornino i conti per il resto.
0: Bravo, Sciago, dighe. L'importante è che i conti siano giusti e che si capisce ben quello che sorta dai carcelli.
3: Già, basta far vedere quello che uno ha scritto.
0: Oh, signorina, c'ha la mia come c'ha palla, perché mi sono buona e brava. Ma se mi fangi altri fantici,
1: va bene. Forse hai detto qualcosa di male.
3: Ma no,
1: si è arrabbiata perché ho voluto vedere i suoi scarabocchi. Tu prendi, tieni i tuoi conti.
2: Ma...
0: Questa deve essere roba sua.
1: Ma ti sembra il modo di fare?
0: Passo come Vuscia?
1: Ma chi ti credi di essere?
0: La povera donna, un so da sola.
1: Ma brutta sei!
3: Ma Lia! Sì, che testo di adesso,
0: te lascio
3: e ti sogni anche un piano.
2: Se ha ragione, signorina.
4: Ma cosa è successo?
3: Ah, niente.
1: Buongiorno, Sciu.

0: teatro siamo venuti per Vuscià, perché domani è la sua festa.
1: Grazie.
0: Domani è il suo compleanno.
1: Grazie, ma non so veramente se ringraziare, perché mi ricordai che stavo veggiando.
2: Oh, beh, per quello tutti venivamo veggi.
1: Almeno quelli che mi avevano su venisse mai.
0: Ma Vuscià, su Beppe, ci appa sempre in su venotto.
1: Ma non su...
0: Vorrei invecchiare anch'io così bene come lei.
3: Ma...
0: Noi lo diciamo sempre vero,
2: Lucia. Forse ce la dice?
0: Ma guarda come si mantiene giovane il signor Giuseppe.
3: In casa non si parla d'altro, dico sempre.
1: Due altre ve sbagliate grosso, perché magari gli anni non si vedono, ma si senta, è come.
0: Oh, io sono convinta di quello che dico. Ecco, l'ho comprato per lei in centro. Forza, c'ha larve.
3: C'ha larve.
2: C'ha larve.
1: Larvo, ma...
3: Ah.
1: Uè, là là, farfalle infiammanti.
2: Uè, roba da signori,
0: Cravatte, che ora potrà portare? Perché il periodo di lutto è finito. Sa, mica per scordarsela di tutto, No. Ma se devotte ciò dovesse andare da qualche parte...
1: Sì, e metti ovo in te, sì.
0: Dove le devo mettere?
2: Oh, cosa dico mi devo fare per mettere?
3: Poi parlo me.
1: Se mette un po' dove c'ha vuole.
0: Le faccio mettere nella prima cantia del comò. Sì, seguito. La prima cantia del comò.
3: La prima cantia all'estrapinga, non che sta c'è niente.
0: E a lui attenichi.
3: E mettile un po' in ta seconda e fagna spedia. Ma ne manzi strufuggia. Oh, un sciù, Beppe, uno sei mette mica questi farfalli. Leo, ma ci non porta trovate normali. Questi chi? Strangua, banda ancora da un collo.
0: Ma come lei ignorante quella donna, eh?
3: Oh, signor.
0: È contento, signor Giuseppe?
1: Contentissimo, mio.
0: Però dovrebbe farmi un favore.
1: Lasciami dire se posso anche lui.
0: Ecco, io dovrei andare a Genova dalla mia sarta via Roma.
1: Sì.
0: Lei che al venerdì va sempre in centro, vuole essere così gentile di accompagnarmi?
2: Attento Beppe che la ti olamo.
1: Non posso signorina, c'ha la mia, proprio non posso. Da che un po' di tempo la accompagno a Zena tutte le volte che c'è una via di bisogno, ma ora mi fa un po' troppo fitto farmi vedere in giro da solo come una donna.
0: Oh, ma io non ci vedo niente di male, vado dalla sarta.
2: A farsi pigiare misure.
0: Pazienza.
1: Ma se mai...
0: Ora dire che andrò da sola.
1: Ma se mai io Luenzo.
3: Bravo.
0: Luenzo. Lucia.
1: Luenzo per accompagnarla benissimo,
3: Ma Alia non è mica una cavagna dei letti, io vado a mandarla in
0: ambulanza.
3: A mondo santo. Mi ricordo che Omega e Tango non l'ha fatto tanti complimenti. Quando siamo arrestati solo in telo.
2: No, dico mia vetella, che da un po' di tempo a questa parte, che il nostro Beppe non si riesce a farlo shorty di casa, manco a canonè.
3: Proprio così, seguo uno shorty, c'è tanto le vie, che non va manco in Schumercove, le tre mesi, che non va a
2: Ben, testa cruciale.
3: Non dico bene, penso che... Le vie che... le quasi un mese che si hanno fatto in Schumercove.
1: Sì, vabbè.
3: Ma davvero?
2: Le testa cruciata, come dico me.
1: Domando scusa, ma mi vado a lavare le mani perché le ho da mettersi a toa, con permesso.
2: Mi raccomando, Beppe, aspettimi, perché mi sono chi investe nell'ambasciatura.
1: Sì, stai tranquillo, devo subito vedere.
0: Allora, arrivederci e buon appetito!
1: Non che tu qua mangi, signorina, perché ho appena cangio a terra un vaso. Comunque, buon appetito anche a loro, con permesso.
0: Andiamo?
3: Aspetta un momento, mi voleva sapere...
1: Dina!
3: Cos'è che?
1: Tu vale la salonetta?
3: Se non che sono mi, manco e manco se lava, vegno!
0: Almeno mi avesse salutata! Non ha neanche voluto darmi la mano!
3: Va bene, ma ho tagliato buon appetito e ho tagliato abbastanza!
0: Sciaglio di questo, che per il suo carattere ho capito fino a
2: qua! Ma se ha la ragione, signorina, ce lo fa se così?
0: Sì. Io non mi sbaglio, Tanto è vero che al venerdì, capisci, Lucia? Al venerdì non va neanche più al mercato!
2: Va bene, ma doveva essere contenta se al venerdì non sei

0: messo su di in casa.
1: E perché non si muove più da casa? Me lo spiega!
2: Sento, 200, ma 300.
1: Guarda, sta già contando i soldi! 50, ma questo vuol dire che è un disastro!
0: Non me sono mai demonta!
2: Penso! Ma dove sei in fio?
0: Ma.
2: Sì, sento.
1: Per tua norma e regola, non è per niente igienico contare i soldi sulla tovaglia.
3: Ah, ci segui, eh. Se che fisse qualche ospite di riguardo, che figura che faceva, Giubeppe, eh?
4: Se che fisse. Ma quanta gente voleva venire di dinè da puntare la tovaglia?
0: Come?
4: Lorenzo!
5: E com'è che?
4: No.
5: Cosa che è?
4: Quando arrivo corriere, chiamami, perché devo dare 2 milioni, capisci? 2 milioni.
0: Ora 2 milioni.
1: Capito? È lei che deve pagare il trasportatore.
3: Oh, la signora la cascia antemano. Ma voi altri sei proprio orbi.
1: Ma non vedete proprio niente.
5: Cosa mo da vedere?
1: Che questa casa va in rovina.
5: Beh, sì. All'estetta, all'olivione del 70.
3: Ma cosa dici?
5: Però c'è vedan, questa è vera tu, eh? Non sono pericolosa, eh? No, no, oh, l'ha detto anche l'insegnere del comune. Perché questa è l'antica villa del Marchese Ravanello.
0: Visto.
5: Roba del 600. A quei tempi i miei facevano scia regola d'arte. Tranquilla, non preoccupava che non derruiva niente. Tranquilla.
3: Ma mi domando come si fa a ragionare con i villani.
1: Già sono tutti paesani in questa casa, tutti.
0: Lascia se calma il momento e ci avete da lamentare. Aspetta tempo, anche un po' di tempo. L'è troppo fitto per quello che ha intenzione di fare.
1: E invece ho qui a che sei già sa troppo tardi.
3: Ah no, eh?
1: E no e poi no. Mai e poi mai. Io non prendo gli avanzi di nessuno. Capito? E non si creda che io debba fare tutto.
3: Lasciami farmi, eh? E non fammi già e scato anche te, eh? Chi? Bisogna escogitare qualcosa per fare avvio e fare capire che precipizio si sta casendo. Altro che storie!
1: Vieni, Lucia, andiamo! Arrivederci,
0: arrivederci, signorine! E non stai a tribula?
3: Ma... Sciocchecco?
0: Sì?
3: Scia che dica un po' qualcosa!
0: Vediamo se l'ho caso!
3: Vabbè, ma anche se non fosse o caso,
0: Va bene,
3: insomma...
1: Lucia! Andiamo, ho detto!
3: Va bene, andiamo!
0: Andiamo, stai a tribulare, ve l'ho detto, stai tranquille! Siamo di...
1: Io tribolare?
0: Ah no?
1: Ma si figuri! Io di fidanzati come lui posso averne quanti ne
0: Beata
1: voglio!
0: Lei.
1: E anche più belli! Amici.
3: Ma dove ti curi? Ma aspetta,
0: ma via! Che tutti, ma roba da matto!
3: Sciocchecco.
0: Scia me dica,
3: Scia che mette una parolina. E scia vedia che scia non se ne vede.
0: Va bene che pensio, miscia sta che tranquilla.
3: Via! Ma aspetta, ma non casa mica sul fito!
0: Che noioso! Tappi tu.
3: Mi che scritto
0: sì?
3: Che chi messo non che mi piace te per fare certe figure poi e ha la ragione, sciaglio di che su che con sciaglio di
0: va bene, lo dico, c'è sta che tranquilla.
3: Oh, ciò che come raccomando, con savoir faire.
0: E lo dico con savoir faire, c'ha va che c'ha.
3: E poi pensa che le andetta fino al centro commerciale, poi
0: regalo.
3: E lì aspetta.
0: Ma roba da male. Mamma mia che cubbia, astria e l'arpia. Ma roba da matti, la giornata, anche se ne vedete tutti i colori.
6: Su manete?
0: Tutto a posto, vedi pure tranquillo.
6: Dimmi.
0: Dimmi un po', Beppe, perché non ti fai una bella cosa? Perché non ti sposi?
6: Chi?
0: A Cisuena, no?
6: Ma... Dico, ti ti ciocchi davvero?
0: Perché?
6: Non ti mai conosci? Perché ti ti devi sapere che quando in dolore o le sentivo come un me,
0: e
6: donne, qualunque donna, ti
0: donna,
6: capisci?
0: Qualunque,
6: proprio, ma proprio qualunque, non capisci? Essere...
2: Oh, ma c'era sempre quella durbega! Ciao, vuoi un gattuzello?
6: No, grazie.
0: E allora curite, perché è una tussa che non mi piace per niente.
6: E che lo do giorno che ti avevo su portarmi a caccia.
2: E mi, quello giorno che l'ho detto, ci hanno vade.
6: E ma solo veniva a cacciarmi su dove ho detto che lì a 4 ore, cosa puoi fare?
0: Sapevo che ti volevi muì, e allora.

0: Ma vabbè, ti sei fermi a Disna con Miki. Oh. Gina, oh, sì, prepara tu anche per lei, per piacere.
1: Benissimo.
0: Sì.
2: Beppe, lascia perdere Disna e lesi un po' questa lettera.
0: Che lettera?
2: Lesi.
0: Chi è lei? Questa chi?
2: Amaritani.
0: Egregio signor Francesco. Sì, sì. Solo lei mi può aiutare parlando con mio zio che non risponde alla mia telefonata e non si fa mai trovare. Oh, basta. Dica che mi è scatto e pigna adesso le telefonate e adesso le lettere. E bella finia.
2: Ma finisci la delese, fin dei punti l'ufficio di te fre.
0: Non finisci
2: di quei re.
0: Ma manco per io, non finisci un bello niente e basta.
2: Ma dammi la mente, finisci la delega, dai la tua, ti chiedi una telefonata, qualcosa.
0: Non basta, non è esulito.
2: Ma sì.
3: No, bello signor, ma se finisce la delega, no? C'è la che può mettere gli amici una volta tanto.
0: Ah, perché l'ultimo c'ha mio amico, quest'altro chi stamattina.
3: Ma sei guio.
2: Se te lo dice lei.
3: Dopo tutto ho le sue nevo, no? Sangue tu sei
2: brava, brava. E se te lo dice lei, ti puoi credere. Se non ti vuoi dare la mente a me, almeno dammi la mente a lei.
3: Se lo dico me, avanti, avanti, su, già lese.
2: Testetta una calunnati, l'hai messo a posto il 448.
3: Mi disse un po' a metà.
2: Oh, stava subito meglio, che pensa anch'io.
0: Ho capito. Anzi, avevo capito anche senza finire l'esame la lettera. Vabbè, mia. Ancun per questa volta mandi che 500.000 franchi, ma casseggia e finia,
3: Sì, ma una via basta.
2: Ma ti sei Leo deve pagare l'affitto da mansarda dove vive?
0: Io puoi lasciare la mansarda e pigiare il monolocale. Per lei basta e avanza.
2: Ma come puoi fare ormai?
3: Leo
2: ha bisogno di tutto. Leo ha bisogno di un salotto per i suoi impresari, e sarte, i direttori di teatro.
0: Sì, mi l'ho fatto un tran comune. Lei del salotto e del sarte, eccetera, uno non ha de bisogno. Se che piace vive con l'indossatrice, che paga le spese con il suo stipendio.
2: Io sei vasa morto, ma tu sai quanto guadagna il comunale.
3: Ma se un sciocaletto l'avesse un po' messo a testa a posto.
2: Giusto.
3: E vuoi se metterci una famiglia anche lei?
0: Ma che famiglia, famiglia, quell'altro lui pensa solo a demo, se te lo dico mi questo.
3: Però se vi va bene, e per me basta.
2: Brava.
0: Ecco. Oh, no.
3: Quanto
2: l'hai lasciato di questi garzoni? 150.000 lire al mese, manta lettera, mi parla di impogliare troppo.
3: Ah, ma invece ce la conosce?
2: Tutti ladri.
3: Ma poi sono tutti ladri, questi padroni di casa.
2: Mica lei aveva proposto un appartamento di mia arma, ma lei ha detto con le troppo fiamme che preferiva ammansare danciassa con Colombo, ci cama in pieno centro.
3: E come lei,
2: sono in centro? Ah, per quello.
3: Ma è bella?
2: Ah,
3: esatto.
2: In bijou.
3: E modelle sono tutte di grande
2: bellezza. Ah, bella, vedesci mia, in bijou, nell'eleganza, in portamento.
3: Sì,
2: e poi ha un modo di camminare.
3: Insomma, perché ma gli mettono il lince a testa?
2: Sì.
0: Ma dico anche se mangia o se vive d'aria.
3: Sì, se lo aspetta un momento, vengo subito.
2: Sì, ecco, sì,
3: allora, sento. Noi in chat va già non sapevo.
0: Ma allora, cosa ti fa?
3: Sai che avete pago l'affitto, no?
0: A mia che quelle palanche lì sono destine o cialango, dito o cialango e pigia da te e ti devi rendere conto fino all'ultimo cito,
3: E mica rendi conto del tutto. Perché se gli domando un milione, è un modà senz'altro.
0: Ma te dà di me palanche?
3: Ma questo non vedo manco saperlo, basta com'è, che. E poi, non sono mica per me, ma perché mi posso dare la sua nevo? Poi quando le oporia, o me restituirà e mi rendi un cialan, così siamo tutti a posto.
2: Te capisco che reggiamento la mia sussù.
0: Sì, ora te lo dico mica i giamenti mi vegna, vabbè.
3: Allora.
0: Allora, se mangia o se scivola?
3: Un attimo solo,
2: vabbè.
3: Questi
2: in giù, va bene.
3: Siamo d'accordo?
2: Sì.
3: Il suo Beppe non deve entrare,
2: benissimo.
3: E ora toa, perché quando Barba o fa un suo dovente confronti di un suo unico nevo, o mangia con doppio appetito.
2: Che tipo!
0: Ah, ma mi fai giungere, te lo dico.
2: Ma te da lì, se ne fa da di altri, da Ocialana, te rende a te e siamo a posto.
0: Dai, assicurati.
2: Aspetta che mi vago devo andare.
0: Ah sì?
2: E sì, devo andare in posta a fare un bonifico, ma le mani sfrata. Ciao Beppe, se vedevo dopo.
0: Solo, sempre solo. Oramai sono destino a stare da solo e basta.
2: Ma no, sì. Toh, stanno a vedere. Ecco chi. Toli, ti metto chi dici in cuscino te ci solo. Ho un posto dove doveva esitermi, ho una per

0: su una città, d'accordo Beppe?
1: Grazie.
0: Possa andare?
1: Grazie.
0: E allora buon appetito.
1: Grazie, buon appetito. Fa proprio che la gela lunga, ma un pepì già forse. Che affare? Mo.
2: Eccoci.
1: Oh. Ma come mai ti televa scossa?
2: Abbiamo ospiti.
1: Ah. E quella roba lì per chi è?
2: Non avevo sciocchetto.
1: E nulla, dovevo andare via, l'ha detto via subito per fare un bonifico.
2: Oh, che peccato.
1: Davvero, eh?
2: Così? Allora.
1: Ora cosa ti fai?
2: Cosa devo fare? O quattro non mangia mica, no?
1: Vabbè, ma mangiati, no?
2: Mangio da seguire o mangio dalla cucina?
1: Che bisogno che andare a mangiare in cucina, ti puoi pure mangiare chi?
2: Vabbè, questo è vero, E no, devo andare là in cucina perché a me forse è là.
1: E dove viene una di queste forse, te?
2: Ma questa ha le cifre di Marchesi.
1: Per quello che conta una giornata anche.
2: Mica vero, no?
1: No?
2: Beh.
1: Dai, fammi che quello che ti dico mi fallo. E ora, tanto che aspetto là, il resto, mi fumo una bella sigaretta.
2: Oh, ma che premia di fumare! E se lo aspetto a me, ma che porto il resto? E poi, invece di fumare, ce faceva bene a fare un po' di moto.
1: Mia, ti dici mica mano, d'effetti avevo pensato da scrivermi in palestra. che poco da riesce, cosa ti succede? Pure ti mi dici sempre dove è che più trovi un uomo da mete, qui in fisico così agile e scattante, a mia pochi, mia. Uno, due,
2: e via.
1: Uno, due.
2: Sta che attento te ne è stata con tavolina.
1: Uno.
3: Gina! Ma ci ha perso qualcosa?
1: No, lei camminava un po'. Cosa è che ti vuoi?
3: Cercava Gina perché che si usa l'angolo da parlare.
1: Beh, ti che dici che o Gina la da mangiare a me o devo saltare a pasto per la bella faccia di cialan.
3: Va bene, allora che dico di passare quando la finì il giro?
1: Ecco, dica pure così.
3: Va bene, tranquillo, va che dicalo.
1: No,
3: santo, bello.
1: Ah, poi, vieni chi vedi.
4: Figlia?
1: O Leo Lorenzo, perché udiva che io Ucialanco te cercava, il tuo amico corriere.
2: Sì, perché potevo dare 2 milioni.
1: Vabbè, ora se mangia, poi ti che parli.
2: Sì, ma siccome invece le 2 milioni sono meno, devo spiegare.
1: Non ti devi spiegare per niente, o ti devi dare da mangiare a me, oppure ti interessa Ucialanco e me.
2: Ai, c'è se figure per me, o è sempre così malizioso. E siccome non vedo da confidenza a nessuno, sì. Anche un vante, ho detto di tutto.
1: Brava, ti hai fatto bene. E allora fermo così, da ancora in avanti, cuccia l'anche tra te o mi, va bene?
2: Benissimo, allora ce la pigia chi? Ecco, e mi vado a pigiare questo.
1: Questo perdi giorno, ma cosa se crede? Se crede avrei da fare con una donna qualsiasi che con due paroline a te che casa lì ai suoi piedi come se niente fisse. Ha gadito di tutto, ha la fetto bene, ha la vita da dare anche 4 maschè alla vita da dare.
3: Tu bebe!
1: Tu impara cosa che torna.
3: Che si uccia l'anno.
1: Mo la sa finire.
3: Io dice che leo che dà una botta.
1: Allora ti che dici che passa domani mattina tu mio ufficio, magari domani mattina sei tu.
3: Va bene, come dico subito, no. Sta che tranquillo.
1: Vigliacco, villan, ignorante per di giorno. E io continuo a venire chi a tampinala, ma me.
2: Ci ha parlato da solo?
1: No. Viva un po' così, solo così. Ecco. Oh. Dai, vieni, a

0: septembre.
1: Ma mi è un pe?
0: E beh, cosa vuoi dire se te in pe o a ti tassetti, no?
1: No, suo padrone, già che pensi bene, perché poi se ci lasci da cambiare idea...
0: Ma tu sai che mi quando dico una cosa, alle quella e basta, eh? Dai, su, assettite.
1: Allora, se ci avevo così...
0: Eh?
1: Cosa, signor, mamma, è buona.

0: Ma cosa ti fa?
1: Io un quadro come da fastidio. Cioè, no, non voleva dire così, ma...
0: Vabbè, ma lui se ti apre il cinderio cavalletto, ti sposti a carega e ti tassetti, no?
1: Non sono mica deciso in che posso pigiare, mi?
0: Ho capito, aspetta, che penso. Beh, ecco, così va bene, ti va a fare?
1: Se che poteva in gamba.
0: Allora metto un po' il cinderio, metto. Così, cosa ti dici?
1: Anche lì è da fastidio, eh.
0: Ammetto tu non sei posto allora. Ammetto tu non sei posto. Chi così va bene, Gina?
1: Si agì un po' più verso la luce.
0: Così? Così? Ho capito. Così va bene?
1: Così va benissimo.
0: E ora a toi. Ehi, assetti.
1: Prima Vuscià?
0: Ah, no, mi sono un cavaliere. Prima è signore.
1: Ma Vuscià c'è lo padrone.
0: Ma ti... Ma ti te una donna, no?

0: Dijan che vi tega su un pinge, me. Che palanca non che ne, e invece vi tega su un belle pinge.
1: Le è inutile, se spende troppo. Questa macchina costa l'ira di Dio. Mia, chi? Mia, chi? Benzina. Eio. Batteria. Freno.
0: Sei agono con la sempre a speso.
1: Stiamo diventando matti.
0: Cosa devo dire?
1: Se ti ricordi anche a Povisa Marcello mugugnava sempre.
0: Ma ora che chi mugugna c'è da lei?
1: Ma perché i tempi sono cangiati? Mi non capisco perché io devo tenere due macchine, ma non ne basta una.
0: Ma scusa, cosa diceva gente? Se per esempio uscì Beppe da Punto Gianco, desse via a Balilla, che anche quest'anno la guagna il primo premio ora di una macchina storica.
1: Dieva, con un partecipaci, perché non la partecipò abbastanza.
0: Ma dieva anche con un partecipaci, perché ora che chi controlla?
1: Mia, eccoli la cosa. E poi se dice così, padrino di quello che vuole. L'importante è che sappia anche mi cerco del fare il suo interesse.
0: Controllo bene.
1: Sì, fammi un po' vedere cosa ti hai speso.
0: Vabbè, chi ha roba?
1: Sì.
0: Chi ha la lista? Padrona. E chi corre? Aspetta, che gana anche di me.
1: Ma come ti scrivi? Ma non si capisce niente.
0: Ma scusa, non ho mica studiato come ti semi.
1: Ma anche mio ho studiato.
0: Vabbè,
1: ma quello che scrivo si capisce e come, beh.
0: Vabbè.
1: Oh, a porta via.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto

0: tutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao,
1: Ciao
2: ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: stai? Vieni, vieni,
2: Ma ti sei
1: conosco.
2: perso perché...
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente c'era
2: Nell'entroterra.
1: nell'entroterra. Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene,
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare
2: Certo,
1: nell'antro. Tanto
2: benissimo.
1: qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale,
1: Il paradiso del cereale.
2: potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840, quando non
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va
1: Vabbè, dai,
2: bene, forse la pelle, no?
1: forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora
2: Eh
1: nati,
2: no, per
1: eravamo lì
2: fortuna,
1: però.
2: per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare
2: Ma
1: questo mulino?
2: innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto?
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: Naturale.
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, te lo stavo
2: Quindi,
1: chiedendo. Quindi?
2: e quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché
1: Da
2: ovviamente.
1: padre e figlio?
2: Sì,
1: O da nonno
2: no,
1: addirittura?
2: da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno, che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda per
1: Allora,
2: molti anni.
1: iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini. Tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno. Muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche. Ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80, a
1: Bravo.
2: discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi
1: Ok.
2: industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente
1: Quindi
2: non
1: no.
2: con.

0: Non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso. Quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi
0: li
1: faremo
0: che
1: anche
0: sì.
1: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Ecco,
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato. E
1: mamma
0: qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: che spettacolo. Vieni così,
0: una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: perché
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una palezza.
1: Signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Che
0: è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è fantastico, peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassello.
0: Guarda,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo cambiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo.

0: è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off, gira la ruota, gira, sì, gira questo ingranaggio,
1: okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
0: Questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono
1: un po'.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le puleggie e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: Ah, 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno, però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.

ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei

0: tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
2: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val d'Ivara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino.

Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si è stato di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.

0: pesca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questo, in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
3: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che

0: lavoravano, giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano.
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di Ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa che pesavano tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina, del castagno, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che bello.
0: Guarda qui.

0: questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove

0: L'ombra si trova veramente ristoro, incredibile. Oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so
2: di
0: come
2: taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: questi
0: a
1: sono
0: mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Questi sicuramente. Questi sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Il termine frantoio si traduce con moulin, mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata

da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, la vite

0: era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così. Mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Wow, mamma mia, Massimo Massa, insomma non riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, questi ragazzi, che ancora una volta ci fanno capire quanto questo territorio meraviglioso, qui siamo ovviamente all'interno del comune di Serraricò, possa offrire. Vogliamo fare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo, un riferimento a questa parte davvero di territorio che offre la possibilità di divertimento a 360 gradi e soprattutto sui sentieri.
1: Esatto, eravamo in questa primavera su a Serra, un'altra frazione del nostro comune, dove parlavamo appunto di questi sentieri, di un progetto che stiamo sviluppando. Non è facile, perché una volta i sentieri erano utilizzati, ma proprio era una cosa, un'arteria indispensabile per la popolazione, per spostarsi. Adesso cerchiamo di usare un po' più a tema turistico. Dunque l'anno scorso in primavera parlavamo dei sentieri in mezzo alla natura, ma quei sentieri dicevamo che legavano un po' con un filo tutte le nostre bellezze culturali.
0: Certo. Presa diretta oggi a Piedemonte. Massimo, ma qui di fronte a me, io ti dico la verità, non c'ero mai entrato, che cosa mi mostrate?
1: Abbiamo una delle nostre bellezze è la chiesa della Santissima dell'Annunziata, che sarà teatro o sede di uno dei concerti che faremo in queste vacanze di Natale.
0: Benvenuti, guardate che meraviglia, io non c'ero mai stato e ringrazio questa professione che mi dà la possibilità di ammirare queste meraviglie. Ma prima di incontrare il vice sindaco è venuto il momento di farvi

0: Vice Sindaco, come andiamo?
1: Grazie, avete già apprezzato il nostro eccellente organo, mamma veramente mia, bellissimo. E quando aprono tutte le vocalità di quelle trombe si sente una meravigliosa musica.
0: Allora ci mettiamo un po' più in qua. Che chiesa è questa?
1: È una chiesa che è datata, i primi documenti sono del 1200, quindi ci stiamo perdendo nella notte dei tempi. Era in origine intitolata Santa Maria Maddalena, quindi non la Santissima Annunziata. Okay. Alcuni documenti proprio dicono quello. Non solo, ma inizialmente era la chiesa della isola. Isola perché i toponimi dicevano che Piedemonte era isola. E allora fino al 1852, mi pare, il nunzio apostolico venne qua e ancora la chiamava sempre Madonna, la Santa Madonna Maria Maddalena, però era già di Piedemonte, non più dell'isola.
0: Ecco, senta, cosa abbiamo, troviamo di pezzi di importanti?
1: Abbiamo due magnifici tele,
0: sì,
1: del Domenico Fiasella, quella di Gesù, sì, Giuseppe venduto dai fratelli,
0: sì,
1: e là invece abbiamo
0: l'altra parte, sì,
1: Sant'Angelo, il martirio di Sant'Angelo, anche quello di un noto pittore merano, qua genovese.
0: Senza mai dimenticare la volta, anche splendida.
1: Allora, l'abside, come vedete, lassù in alto c'è l'Annunciazione meravigliosa, ecco. Ma alle spalle di quel tronetto,
0: sì,
1: abbiamo l'Arcangelo Gabriele che fa l'Annunciazione a Maria. È venuto da lì l'intitolazione. Poi ci sono, questa è una chiesa particolarmente importante perché ha tre navate,
0: sì,
1: la centrale molto ampia e a sinistra, poi laggiù abbiamo una tela che raffigura San Francesco perché una delle altare è intitolata San Francesco.
0: Io adesso l'abbandono, Vice Sindaco, tanto sì, grazie per essere stati con noi, perché devo incontrare un'altra signora. Ah, eccola lì che mi sta già aspettando, che è, eccola, buongiorno signora, come andiamo?
2: Buongiorno.
0: Stia, si sieda. Si sieda, che siamo un po' più comodi.
2: Buongiorno, intanto benvenuti a tutti.
0: Grazie.
2: Io sono Daniela Ottobrini, presidente dell'Associazione Regionale Cori Liguria, ACOL.
0: E allora, chi meglio di lei ci può andare ad elencare quelli che saranno comunque tutti i concerti che terrete in questo periodo, diciamo, natalizio e anche dopo?
2: Nella chiesa di San Rocco, sabato 13 dicembre alle ore 18:30 a Piedemonte, avremo i carissimi amici del St. John Gospel Choir di Genova, mm-hmm, che quest'anno compiono 20 anni di attività corale.
0: Bene.
2: È un concerto di musica gospel, il direttore è il Massimo Traverso e al pianoforte il maestro Roberto Delle Piane, che avete ascoltato all'organo.
0: Che dobbiamo fargli i complimenti perché è bravissimo, e sono anche un po' invidioso perché io al Massimo so suonare solo il campanello di casa. E poi ancora?
2: Però eventualmente potrebbe venire a cantare in coro.
0: Ma certo che sì, c'ho anche una bella voce.
2: Sì. E continuiamo il nostro percorso, sì, musicale con venerdì 19 dicembre alle ore 21 alla Castagna, mm-hmm, presso la Cappella del Sacro Cuore, per un'interessante serata con il grandissimo maestro Gianluca Campi, fisarmonica in concerto.
0: Bene, bene.
2: Per seguire a San Cipriano sabato 27 dicembre alle ore 21 con un bel gran galà della lirica. Parteciperanno la soprano De Blasis, il tenore Alessandro Fantoni e al pianoforte il maestro Danilo Delle Piane. Ma non è finita qui.
0: Alla faccia,
2: sì,
0: quanti ne avete?
2: Ne abbiamo tanti, tanti, per fare in modo che tutti possano accogliere la musica.
0: Allora, abbiamo ancora un minuto, prego signora.
2: Sì, finiamo con due appuntamenti. Lunedì 5 gennaio presso la chiesa Santissima Annunziata, sì, a Piedemonte avremo un trio da Gian Maria Patrone basso, Marco Mascia violino e Danilo Delle Piane al pianoforte e organo. Per concludere con Armonie Corali Liguri la nostra rassegna, a San Cipriano nella chiesa di San Cornelio e San Cipriano

0: alle ore 18 con il coro Aurelio Rossi di Sestri Ponenti, il complesso vocale Ghost Notes di Genova e il coro Mongioia di Imperia.
1: Mamma mia, quanti complimenti davvero, complimenti.
0: Grazie,
1: davvero.
0: L'aspettiamo.
1: Assolutamente, ma aspettiamo anche i nostri amici, perché queste sono cose che piacciono sempre tanto e fanno parte del nostro territorio. Ma non è mica finita qui, è perché Massimo, il nostro accompagnatore ufficiale, ci deve parlare adesso di un'altra cosa importantissima.

0: E ora siamo a Fondovalle, Pediamonte, abbiamo fatto anche il capoluogo del comune Seronico.
1: Certo.
0: E niente, ci avviciniamo al teatro.
1: Ma sì, dai, andiamo, perché poi conosceremo anche in questo caso sia la sindaca.
0: Sia la sindaca, Angela Negri, e? Che è la consigliera parziale, che vi parleranno di altri due eventi che faremo durante le vacanze. E uno dei due invece l'abbiamo già fatto in corso.
1: Assolutamente. Anche perché qui in questa parte di territorio, quindi Seronico, anche se qui siamo a Piedemonte, insomma di cose ce ne sono tantissime da fare. E vi aggiungo che si mangia sempre anche molto molto bene. Ecco, stiamo arrivando. Massimo, io ti abbandono per un paio di minuti perché tanto saluto anche il presidente, giusto?
2: Come andiamo? Andiamo molto bene.
1: Allora, questa lanterna magica è davvero magica?
2: Sì, è davvero magica questa lanterna.
1: E cosa ci fate di bello qui all'interno?
2: Facciamo spettacoli, qualcosa sempre facciamo.
1: C'è sempre qualcosa di bello.
2: Sempre qualcosa di bello da fare.
1: Va bene, la ringrazio e la saluto.
2: Niente.
1: Bene, bene. Guarda, quando si entra a teatro è sempre un'emozione particolare. Ci vogliamo ancora una volta davvero presentare non tanto voi, ma presentare questa bella parte di territorio che soprattutto in questo periodo, sindaca, si sta organizzando per offrire a tutta la sua popolazione e ovviamente anche a chi vorrà venire a trovarvi tante belle cose, tanti eventi.
3: Sì, noi abbiamo in questo anno abbiamo provato a riaprire questo teatro facendo una rassegna prima, nella primavera diciamo, e adesso nel Capodanno abbiamo provato a fare Capodanno a teatro con l'aiuto di Marco Rinaldi, che sarà qua al 31 con noi. Quindi abbiamo questo appuntamento con i mercatini di Natale, dove tutte le associazioni si mettono insieme per far qualcosa. Abbiamo il trenino che collega Piedemonte e Castagna, e quindi insomma sarà una giornata di comunità, una giornata di festa. È un po' l'idea proprio che Natale non sia solo il giorno di Natale, ma sia un mese
1: di condivisione,
3: di aspettative, insomma, di lavorare insieme. E quindi quest'anno particolarmente abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che è un po' la nostra mission, no? Abbiamo iniziato con i sentieri, il sentiero che collega però al territorio, la cultura del territorio, attraverso anche una bella esperienza che stiamo facendo, che vi spiegherà la consigliera di cui se ne è occupata, che è proprio uno studio. L'abbiamo chiamata l'Università Senza Età, ma lascio la parola a lei.
1: Ecco,
3: così.
1: L'Università Senza Età, per te che sei molto molto giovane, fa un po' pensare, però di che cosa si tratta e il perché insomma è nata questa idea? Giriamoci verso la camera.
4: L'abbiamo chiamata USE, Università Senza Età, ed è un po' il fil rouge del progetto Sentieri, che continua col progetto Sentieri e i progetti culturali del Comune di Seronico. Il primo corso dell'Università Senza Età è Storia dell'arte del territorio, condotto dalla dottoressa Irene Fava, che segue un pochettino tutta la parte culturale, fotografia, musica, teatro e canto, cura di sé, benessere, identità digitale e identità social.
1: Ecco, la cosa bella che mi sembra di capire all'interno di questa bella realtà territoriale, che poi fa parte di tutti i nostri comuni che sono un po' fuori dalla cintura genovese, ristare nuovamente insieme e capire che ce la possiamo fare anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ma questi sono proprio eventi che vanno in quella direzione.
4: Assolutamente sì, e hanno risposto tantissime persone a questo progetto, e quindi noi ne siamo molto felici. Più stiamo insieme, più facciamo comunità e più si conosce il territorio.
1: Bene, sindaca, siamo quasi arrivati alla fine. Se volessimo ancora una volta aggiungere qualcosina, come si dice, un pizzico ancora di emozione, quale può essere?
3: Beh, sicuramente tutto quello che viene fatto è rivolto a mantenere vivi i comuni dell'entroterra. Perché per noi non è semplice il depopolamento, il fatto che siamo comuni che magari sono definiti dormitori. Invece quello che vorremmo fare è proprio mantenere le attività che ci sono sul territorio e lavorare su

0: soprattutto in quella parte di territorio che ha tanto bisogno. E io sto parlando di tutta la parte collinare, delle aziende agricole.
1: Certo.
0: E quindi c'è un grande lavoro di squadra per mettere in rete tutte queste risorse e per mantenerci vivi.
1: E poi mi sembra di capire davvero in conclusione che la parte importante di tutto questo sia dare la possibilità alle nuove generazioni di credere nelle proprie realtà territoriali.
0: Certo, questo è importantissimo, perché i giovani, intanto è difficile il cambio generazionale, soprattutto, certo, nelle

0: due.
1: Vabbè, dai,
0: se non mi sbaglio.
1: Vabbè, guarda,
0: io
1: che
0: e il consigliere Giannello, giusto?
2: Anche Germi.
0: Anche Germi.
1: Allora mi raccomando, è tutto nelle vostre mani, eh? Non sì, che grazie. Per l'amor di Dio, sì, però insomma, per noi l'età sta andando un po' avanti, quindi speriamo in voi.
0: Vabbè? Cerchiamo di dare il meglio, grazie mille.
1: Va bene. E la prossima volta cosa ci proponi?
3: Ma io della San Cipriano.
1: Ah, che bella, dove c'è anche il salame buono, sbaglio. Dobbiamo stare attenti che poi magari...
2: Che c'è tanto centro.
1: È vero, se no poi si offendono, però poi c'è la sindaca che guai al mondo, anzi. Mi dicevi?
3: Che ci vediamo, se ci vediamo abbiamo tre cose che non, se vuole gliele dico.
1: Sì, no, ma, dammi pure.
3: Abbiamo il castello di San Cipriano.
1: Ah, fantastico, quello lo conosco.
3: Abbiamo il campanile della chiesa.
1: Della chiesa.
3: La chiesa di Castrofino, che è una chiesa romanica.
1: Vai bambino. Bene, sindaca, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto prima di chiudere è che non mi avete ancora invitato a mangiare qualcosa di buono qui. Bene. E cosa c'è di buono qui?
2: Qui c'è tutto buono.
1: Eh? Qual è il piatto forte che si può mangiare qua a Serra Ricò? Dai, o comunque a Piemonte?
0: Io la inviterei e venga a provare.
2: Sì, i mandilli.
1: I mandilli, inviteci i mandilli.
0: Poi deciderà lei.
1: Va bene.
3: Abbiamo la cabanina in tutte
1: le La cabanina, ragazzi. Assolutamente, il pezzo forte. Bene, io direi che allora qui da Serra Ricò, da questo bel teatro che è la Lanterna Magica, noi vi salutiamo con la nostra consigliera, con la nostra sindaco. Grazie a Massimo davvero, mi raccomando, venite a scoprire questa parte del territorio. Noi vi abbiamo fatto vedere solo una parte, ma ci sono ancora tante, tante cose da vedere. E viva il Natale, abbasso sempre la guerra, ho detto bene?
2: Esatto.
1: Benissimo. Un grazie. Saluto a tutti da Franco Nativo, qui da Serra Ricò. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo, certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa.

0: casa, con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile si incontra,
0: diciamo, sempre attuale
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi mondi molto giovani che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo ahimè quotidianamente,
1: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente me lo boccia.

0: niente.
1: No, no, no, beh, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale.

0: Abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il cromosoma, delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
1: Ecco, unico in Europa, cioè non si
0: Esatto.
1: conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
0: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli, soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo dati da fare.
1: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
0: Sì, noi, allora, anche
1: Ecco, non
0: se
1: vi siete fermati.
0: no, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa è una
0: Però
1: cosa che mi ha molto colpito
0: la
1: quando
0: vita
1: ci siamo
0: sociale, noi
1: sentiti.
0: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare, anche se, ribadisco, noi come
1: Con
0: genitori.
1: attenzione, con
0: Noi viviamo
1: particolare.
0: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia,
1: Si
0: nel
1: sono
0: senso l'ha
1: illuminati
0: fatto.
1: gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché come ho visto Mattia bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai insomma in questi anni raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
1: Ecco, come
0: non ci
1: comunicate con
0: noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione.

0: Aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, mm-hmm. e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché mm-hmm. Mattia è molto indietro, quindi mm-hmm. Però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... I, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono... più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia mm-hmm. in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, mm-hmm. e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo

0: Primo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
6: Buonasera.
5: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
6: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
5: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
6: Sì.
5: Quindi, come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
6: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Mm-hmm. Lui avendo poi, ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie, mm-hmm, o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi, io e mio marito, ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
5: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
6: Sì.
5: Questo fa sì che ci sia un'associazione.
6: Certo.
5: Anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
6: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto

0: nel confronto con le altre mamme nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte il sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Un applauso!
0: Gioca un po',
1: un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: comunque nel paese di tutte loro.
0: Bene, poi comunque felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi
1: lei diceva, io vengo da una realtà che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco.
0: Pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più
0: piccolo.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, sì. C'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi come mamma normale, non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque

0: bisogna accettare la disabilità, con i pro e i contro. E poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Uh-huh. Prima di entrare noi andiamo tipo alla la nostra famiglia Varazze, no? Uh-huh. Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angel, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie Sara, grazie mille, a tra poco.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi,

0: la biopsia che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo?
0: puntina,
1: Eh?
0: e
1: Invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia. Ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto.
1: Rarissimo,
0: Sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più
1: E
0: positiva possibile,
1: certo.
0: quindi no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
2: No,
0: stoico,
1: adesso lo
2: però.
1: sentiamo anche
2: Quello
1: lui.
2: che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
1: E
2: internet?
1: certo,
2: Ovviamente
1: sì.
2: guardi in internet e poi vedi delle
0: E
2: cose terribili.
0: vedi delle cose veramente
2: Purtroppo.
0: terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso, le dita si, come si dice, si
2: Iniziano ad
0: uniscono,
2: attaccare,
0: si
2: iniziano
0: attaccano, la
2: ad
0: pelle si.
2: unirsi.
0: E quindi, poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la
2: L'orecchio.
0: schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie
2: L'orecchio,
0: quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: sì. Sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto
0: Normale,
2: normale,
0: sì.
2: molto
1: Tanti
2: normale.
1: viaggi,
0: Sì.
1: tante esperienze
2: Dentro del
1: anche per
2: possibile,
1: voi.
2: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: Tipo?
2: fortuna lui adora il mare, eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava, quindi
0: Wow! E
2: adesso ne ha
0: l'acqua di mare gli
2: cinque.
0: fa molto bene,
2: Sì,
0: sì.
2: e questa è la
0: Hanno detto
2: fortuna, visto che
1: che
2: viviamo vicino al
1: al
2: mare,
1: mare.
2: l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so.

0: avrà una seconda pelle, no? Una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le permette di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se potevo avere problemi alla bocca, all'esofago, invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in uh-huh. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto, sì. E tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, uh-huh. Noi ci siamo trovati molto bene con loro, poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
2: Perché,
1: eccola.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, mm-hmm. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose. Quindi
2: e per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo.
2: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, uh-huh. appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco. Perché non sempre si

0: ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
1: Quando hai un figlio ti cambia comunque, sì, esatto. Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale,
2: sì, poi
1: rispetto
2: diciamo
1: agli
2: che
1: altri bambini. Sì.
2: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
0: Sì. Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
1: Un lavoro
0: particolare. Adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi, che ti abbiamo inquadrato, che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio. Perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo. La regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere, Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco. Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena, che si è sciolta adesso, perché ha detto, ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te, poi basta, eh. Adesso che si è sciolta, la facciamo parlare.
1: Se la fai parlare, parla, sì. Ma tanto.
0: Vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità, forse,
2: sì, nel
0: per
2: senso
0: quello.
2: Che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là, e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni, e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
1: Se uno è sano
2: e dell'alimentazione,
1: reagisce meglio anche alle ferite.
2: Esatto.
0: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me
2: ad avere pazienza.
1: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno, con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice, ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza giudizio, sì.
0: E come gliel'avete spiegato?
1: È cresciuto così.
0: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
1: avuto.
0: Io sono un bambino farfalla.
1: Esatto. Lui l'ha sempre avuto, quindi.
2: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, e gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più, anche quando si si, quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla.

0: è delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato, e lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto due anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io mi ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato

0: un annetto e mezzo, quasi due. Allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il male.

0: in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna, siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque, dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato, l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo,
1: Eccolo!
0: è lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
1: Eccolo
0: pensavo
1: qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più, la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon, Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché, ha paura, gli dà fastidio il rumore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia.
0: esattamente.
1: Grazie, grazie
0: Grazie a te.
1: Ornella. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.

0: Certo.
1: Perché spesso non se ne parla o se ne parla in modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me sia per il bambino che per noi genitori essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera però.
1: E come la sei l'organizzatrice, sei la capa.
0: Mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.

0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli?
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
0: No,
1: meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io
1: meno.
0: dico no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
0: No, no,
1: gasolino.
0: no, che non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti.
1: Sì. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie mille
0: voi.
1: Valentina.
0: Grazie a voi.
1: Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
0: Grazie.
1: mille. A tra poco.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è

0: intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere diciamo un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in

0: Italia, ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono
0: Sì,
1: bellissime
0: sì.
1: fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma,
0: Sì,
1: all'aria
0: sì, sì.
1: aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così,
1: Esatto.
0: però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile.

0: difficile continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe buonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, minacciare quella donna.
1: No, certo.
0: È cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontato a Marassi, a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.

0: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
1: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
0: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
1: Ho commesso dei reati, diciamo, furto. Poi ho continuato con qualche tentato omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
0: Traffico di cocaina, di eroina?
1: Su cocaina più che altro.
0: Tu sei di Nola, Napoli?
1: Sì.
0: Però poi hai fatto la spola con Viareggio. Come mai e cosa importavi la droga, no?
1: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire da...
0: Quanti anni avevi?
1: Avevo 17 anni. Di uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. Se non che andare a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
0: Perché?
1: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
0: Dici perché ti hanno sparato?
1: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
0: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
1: Sì. Partì pesante, insomma.
0: Quanti anni avevi?
1: Avevo 15 anni, 16 anni.
0: Precoce? Oppure era normale così?
1: No, era normale, era più che normale, guarda.
0: A Napoli?
1: L'epoca era quello che era, si parla... Del 64, 65, ti lasci immaginare.
0: Camorra?
1: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi si fece portare da mio padre. Mi fece lasciare lì fuori.
0: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
1: E praticamente andai in questa clinica, in clinica privata ad Avella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, pensa già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
0: Basta?
1: Basta, si chiamava Basta. E capii che io comunque a questo dovevo farlo incassare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse, sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi, hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede, dissi io.
0: L'hai sfidato?
1: Sì, e quindi con tutta la vita ammazza, chiamai subito i medici, gli infermieri, e si vuole picchiarmi, perché non volevo dirgli come era successo questa da c'è, e di fatto non ce lo dissi, se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo, e uscì per insufficienza di robe, perché non avevo fatto niente, e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io. E mi fermai a Viareggio.
0: Ah.
1: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una belle situazione che mi hanno portato comunque.
0: Che lavoro facevi?
1: Facevo il muratore.
0: Muratore.
1: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
0: Ma quanto l'hai fatto muratore?
1: Poco. L'ho fatto con un pochino perché ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare. Era il boom che costruivano. Non c'erano queste leggi.
0: Sì, era tutto in nero.
1: C'era tutto in nero, tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa parolina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
0: Perché?
1: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di...
0: Era faticoso lavorare?
1: Sì, era faticoso.
0: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
1: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
0: Con chi?
1: Con un fratello di Pisa, pensate.
0: Di Pisa?
1: E questo lo chiamavano come Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
0: Un delinquente?
1: Ma sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non fai le mie storie, non ti avvicinare perché ti uccido, poi tirai fuori la pistola e gli sparai.
0: Ah, hai sparato?
1: Sì.
0: Dove hai sparato? L'hai ucciso?
1: Ah no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché inizio, questo, insomma avevo una mini

0: E una notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa di mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credimi. E mi arrestarono e praticamente
1: ho tentato omicidi,
0: sì. Lì scesa la lesione pelata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice: benedetto ragazzi, ma perché l'ha sparata? Sì, perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, li vorrei ammazzare tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma mi mandò a casa dopo qualche mese. E poi...
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre fra... appunto Napoli, Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti quasi 20 anni, forse anche di più, a Marassi?
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, per l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era... Che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Matteo, lo ricordi?
0: Matteo Manes? No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... La paura che fai il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: Comunque la libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro, e mi arrestarono, mi portarono ai Filancieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto la posta.
1: 8 mesi in carcere da 14 anni? Sì. E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere, tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una pesante sveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Si no. Parla tanto delle violenze in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prime carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello, per festeggiare questo momento.
1: Quanti giorni fa? Pochi?
0: 2 giorni fa.
1: Come stai?
0: 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato bello.
1: Quanti figli hai tu?
0: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici... Ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e li ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, lei è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: Ho conosciuta, pensate, io... Suo padre era un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domaiolo. Mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà... è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del motto, si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina.

0: quando mi ha detto, ma tu sei scema, a me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
1: Tu non ti sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti, in contesti che alcuni di voi mentivano soltanto questa cocaina e si facevano canne, dai. No, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, ma uccide...
0: Non è vero, Kerry, non è vero, perché la cocaina, la cocaina...
1: Cocaina anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, la droga dei ricchi. Difatti, a dire da me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la davo a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto tante cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Cioè cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è, non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli, e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Con non lo so, perché non ho potuto avere più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quello che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. Sì, l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: Là? Sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, ne hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno, io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari,

0: mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe abbonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto io 1.800.000, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, okay? Poi tornai a casa sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, dopo qualcuno dice no, va bene, mi stavi tranquillo, non mi doveva più niente, gliel'ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei, certo. È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome?
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose e lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Insomma, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per loro...
0: Infatti, dopo persi e quell'altro magistrato che indagarono Tortora sono finiti, non li avrei più sentiti. Hanno finito la fiera.
1: Ha mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita di cattivo?
0: Sì.
1: Cosa hai fatto?
0: Ma vi dirò... Delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. E quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non voglio sapere niente, vai, compri da mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottenni la semilibertà e mi portarono a Lucca da Parma in Guadalupe.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro ha l'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Dai, niente, grazie. Non ti preoccupare, ok?

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Bentrovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
2: Bentrovati a tutti, bentrovati a tutti gli spettatori.
1: Allora, presidente, insomma, da poco è eletto questa.
2: Ne ho letto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
1: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
2: Diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da

0: parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io ho fatto sono un artigiano, sono figlio di artigiani. Faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta. E quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente. Ecco, ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa. Oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione. Ecco.
1: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari appunto sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
0: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
1: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì. Di chimere, sì, quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
0: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che è, secondo me, alla base dell'artigiano. Cioè, l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me purtroppo invece ci vengono spesso noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani, perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1.200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35 anni, 40 anni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere artigiano non lo impari più. Quindi o hai messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere, e devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrifici.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato è

0: Quello perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché voi, anzi...

0: quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani. Non tutti sono capaci a fare certi lavori.
0: Certo, ma
1: però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto, magari così, una categoria un po'. Di serie B, forse sì. Il termine, lei non si offenderà naturalmente.
0: No,
1: però,
0: no, perché guardi,
1: e purtroppo, invece lei dice che ultimamente c'è un cambiamento.
0: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io avrei voluto vedere laureato tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare da me. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
0: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigiano, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare, cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
1: Come?
0: La uso banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
1: Senta, in chiusura, se vuole fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
0: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
1: Quello dei figli è uno dei suoi dei ragazzi è uno dei suoi punti del mandato. Viene in mente un altro, il secondo?
0: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
1: Grazie Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, come primo, ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale. Sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo sì, in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono anche essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? È una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sarai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: me lo boccia. In mente?
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente,
1: esatto, quindi il viaggio del buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale questo, il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro,
1: assolutamente sì. Assolutamente, noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si è riuscito a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e va

0: la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima giusto. Che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo, certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti protagonisti.

0: protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista, quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali del pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
0: Con so che compagnia, è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, e allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
0: giusto?
1: Di banco. Sì,
0: insieme. Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare, per specificare.
2: Dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme, insomma.
1: Direi di sì, perché insieme abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato.
2: Fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi. Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi,
2: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato

0: quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a proposito,
2: non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Ah, parliamo anche di buchi.
2: Perché il buco è importante.
1: Sono spieghiamo che cosa sono,
2: certo,
1: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
2: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi già, in Italia.
2: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
2: 27
0: direttore.
2: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
2: Sì,
1: entriamo,
2: certo,
1: nel vivo della
2: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
2: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
2: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
2: Questa direi che è la parte forse più interessante.
1: Più
2: io facevo il cronista politico.
0: E dovevi interpretare.
2: E dovevo, la prima cosa era averli. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo,
2: grandi fotografi,
0: grandi
2: Paolo
0: nomi.
2: Welters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
1: esatto,
0: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
2: soprattutto
0: fare il tuo mestiere,
2: quando eravamo al giornale.
0: Perché
1: e allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però, certo, era una minaccia vera, insomma.
2: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero...

0: da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo,
0: gli altri, un uomo atletico
1: che faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
0: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino voleva dire che era successa qualche cosa.
1: Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi
0: due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu
1: del
0: inventata
1: personale,
0: la parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera,
0: pazzesca,
1: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
0: Fece sostanzialmente una sorta di esame, esatto, al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo,
1: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi,
0: psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola
1: e i lacci emostatici
0: per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
1: mentre stava facendo
0: lezione.
1: E si è.
2: Mario Franco, sì, io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
2: ancora
0: troppo
2: tanto
0: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare, quando ti, lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi
1: fermano,
0: non abbiamo l'età.
1: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto,
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
0: dobbiamo,
1: perché è fondamentale,
2: dai,
1: è il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
0: Ci aiuti tu,
2: io.
0: Benissimo.
2: Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea, e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura,

0: Ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa. Noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela. Cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
0: Da buon cronista, direi che...
1: Alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
0: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
1: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, ecco. Rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
0: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
1: sì,
2: non abbiamo.
0: Infatti.
2: Però
1: hanno sparato al vice direttore Vittorio Bruno, il primo, sparato alle gambe,
2: primo
1: è stato il vice direttore del Secolo.
2: All'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di vivere, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
0: occupavi di scrivere testi,
2: scrivevo
0: teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
1: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
0: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
0: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
1: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
1: che erano intorno.
0: Allora sì,
1: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori, e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Eros Pagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
0: C'era
2: ma...
0: forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
0: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
0: Lì
1: Facevate... lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto

0: momento compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
0: a me
1: è capitato.
0: A me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
0: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
2: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo, sì, della redazione del giornale. Il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
0: per
2: che
0: niente.
2: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Al poligono di tiro, poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
1: Certo.
2: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano,
1: okay,
0: da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
1: Okay.
0: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome.
1: Mm.
0: Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese,
2: nostro compagno di classe,
1: ecco,
0: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
2: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole, certo, al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
2: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
0: certo,
2: cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
2: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione,
1: sì,
2: marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose,
1: anche a queste cose,
2: anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei
0: 200...
2: discorsi più emozionanti, mm-hmm, di quelli
0: Luciano,
2: che ho sentito.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza del Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica.
2: Sì, una cosa,
0: sembrava una vicenda biblica quella.
2: Così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
0: covo
2: di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo
0: scoperto
2: la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale,
1: certo,
2: Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano, poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
1: Certo.
0: Erano ragazzi, ragazzi del nostro giro.
1: Molti di loro magari li conoscevate.
2: Anche
0: magari
2: universitario, diciamo la verità. Insomma,
0: all'università.
2: Alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista.
0: Sì.
2: C'erano anche questi movimenti,
0: c'erano le reazioni, e c'erano i cattivi maestri che erano i professori di lettere Faina e Enrico Fenzi, che c'è
2: Enrico
0: ancora
2: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
2: più grande studioso di Petrarca,
0: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
1: certo, dove voi,
0: questo che
1: certo.
0: Oggi sembra incredibile.
2: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
1: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore,
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
2: Certo.
0: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
2: banco.
0: Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
2: Niente,
0: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
2: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
1: A volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
2: quasi sempre.
0: Quasi sempre erano delle fake, quelle, oggi le chiameremo
1: fake news.
0: Fake news.
1: Esatto.
0: Vedi che
1: in realtà
0: un po' la recuperazione.

0: avete l'età.
1: L'età ancora recuperiamo.
0: Quindi per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi
2: più
1: grande.
2: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. E io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto Eugenio Scalfari, ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
0: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori con, vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicenti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereno, poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ancora ben trovati da Matteo Cantile. La situazione dell'ex Ilva che preoccupa tutti in Italia con gli ultimi provvedimenti assunti per quel che riguarda lo stabilimento di Taranto, che resta lo stabilimento guida dell'ex Ilva nel paese, e quando ci sono problemi che lo riguardano, certamente ci sono poi problemi di riflesso anche per tutti gli altri stabilimenti del gruppo, compreso quello di Genova. Torniamo indietro di qualche giorno, andiamo al 29 luglio. Andrea Popolano raccontava così le ultime evoluzioni giudiziarie che riguardano lo stabilimento di Taranto e i riflessi anche su Genova.
1: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, Altoforni entrano

0: 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale Ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'aria a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
1: Queste dunque le ultime novità, ne parliamo con Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente di Genova. Della fabbrica, quindi conosce benissimo la vicenda perché guida il territorio che ospita lo stabilimento di Genova, ma anche a diciamo questioni personali legate a quello stabilimento. Ben trovato Ceraudo, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno Matteo, vi ringrazio innanzitutto. E sì, personali, perché comunque rimango un dipendente di Acciaierie d'Italia, quindi è sicuramente una questione notoriamente personale e anche di seconda generazione.
1: Senti, quindi Fabio, c'è un punto complesso, molto complesso. La vicenda ex Ilva credo che sia tra le più difficili da affrontare dal punto di vista industriale, perché qui c'è un conflitto di interessi, non in senso negativo come si dice talvolta in politica, ma in senso sociale, perché da un lato c'è la necessità della fabbrica di continuare a produrre, c'è un problema italiano legato all'acciaio e alla sua importanza, dall'altro ci sono le rivendicazioni del territorio di Taranto in modo particolare, ma che non sono solo quelle di Taranto, il tuo municipio. In generale la popolazione non ha reagito bene, quindi diciamo che è veramente difficile mettere insieme queste due diverse istanze. Intanto tu generalmente che idea ti sei fatto di questo scontro?
2: Ma intanto mi sono fatto l'idea che oggi il governo ha dimostrato un fallimento totale di quella vertenza che è l'Ilva, che non è una vertenza normale, è proprio un segnale di quello che è il percorso di questo governo su tutte le vertenze nazionali, perché questa è diciamo l'apice, e loro hanno fallito totalmente. In 5 anni non sono riusciti a presentare un piano industriale, a portare un possibile acquirente o a decidere, come ha fatto ad esempio in Francia, perché qua facciamo il Ministero del Made in Italy, ma in Francia nazionalizzano parte di ArcelorMittal per evitare la chiusura delle aziende della siderurgia francese. In Italia, col Made in Italy con cui ci riempiamo la bocca, decidiamo di arrivare fino alla fine, rispettare le sentenze come se è corretto farlo, ma in 5 anni non portare nessun piano industriale che avrebbe impedito quel tipo di chiusura, perché la siderurgia può essere fatta tranquillamente in maniera ambientale. E io sono convinto che se a Taranto, già da anni, è un fallimento complessivo, questo è soltanto la parte finale del fallimento, diciamo che nessuno si aspettava di arrivare fino a questo punto, ma se a Taranto ci fosse stato un piano serio come quello che ai tempi fu presentato da Bondi su una rigenerazione e una ambientalizzazione della siderurgia, oggi non ci troveremmo in questa situazione. In più, con quello che vediamo a livello internazionale, con un asset fondamentale come quello dell'acciaio, rinunciare

0: dimostra che questo paese si impoverirà ulteriormente. Voglio ricordare che a Genova sono 1000 dipendenti oggi diretti all'interno della fabbrica, quasi 200 in lavori di pubblica utilità, quindi 1200, e con l'indotto arriveremo quasi a 2000 lavoratori. E voglio precisare, quei lavoratori oggi ricadono anche sul tessuto del Medio Ponente, perché 600 lavoratori quasi sono residenti nel Medio Ponente, quindi comprano nel Medio Ponente, fanno crescere i loro figli nel Medio Ponente, creano economia nel Medio Ponente, e su quelle aree non abbiamo una prospettiva vera e chiara. Rinunciare all'industria, rinunciare a quello che dà veramente un lavoro che è dignitoso, è un fallimento di Stato. E chi oggi si riempie la bocca che importando il terzo mondo diventiamo il terzo mondo, voglio ricordare a quelle persone lì che il terzo mondo lo stiamo già diventando da tempo, e dovrebbero avere il coraggio di dire che questo paese è già fallito, perché se la sanità è in crisi, la scuola è in crisi e non riusciamo nemmeno a difendere l'industria interna come l'Electrolux ad esempio o l'Ilva, la dimostrazione è ben chiara. È inutile che ci riempiamo di bocca di quelle parole quando poi non riusciamo a dare i servizi minimi ai cittadini.
1: Ecco, tendo a essere ovviamente neutrale per lavoro, ma sono d'accordo sul punto di partenza, cioè che la vertenza Ilva, la situazione dell'Ilva rappresenta un fallimento del governo. Credo che rappresenti il fallimento anche dei governi che hanno preceduto questo, nel senso che sono molti anni che questa faccenda viene gestita in maniera, secondo me, sbagliata. Vengono attribuiti all'azienda miliardi di euro pubblici in commissariamenti, in finanziamenti, che poi non portano mai a niente, perché tutte le volte ci ritroviamo sempre dentro un problema nuovo. E quindi certamente la soluzione era, molti anni fa, cioè quando si è verificato il problema della famiglia Riva, nazionalizzare davvero la fabbrica, ambientalizzarla, ristrutturarla al 100% e poi semmai a quel punto venderla. Il problema è che questo non è stato fatto, Fabio, e quindi è, come dire, giusto politicamente per te in particolare, che ovviamente hai un cappello politico, è giusto farlo, ma forse oggi bisognerebbe provare a guardare al futuro. E allora ti dico questo: siccome ho l'impressione che la vicenda di Taranto non si risolverà mai, nel senso che veramente si risolverebbe solo con una enorme quantità di soldi pronta per sistemare quello stabilimento e ripartire, perché non è mai stato possibile, secondo te, ragionare sulla indipendenza di Genova dal gruppo Acciaierie d'Italia ex Ilva? Genova ha uno stabilimento che al momento non produce acciaio, lo trasforma in banda stagnata, che è considerata un'eccellenza, costerebbe meno rendere lo stabilimento più competitivo, e ci sono sicuramente tanti coil, tante bobine d'acciaio pronte a essere lavorate, magari anche in arrivo da altri stabilimenti. Perché questa, diciamo, possibilità viene considerata male, mi sembra di capire, dal sindacato in generale e dagli operai della fabbrica?
0: Ma te lo spiego nel senso da operaio, e nel senso che quando sono entrato, i Riva, che venivano definiti pirati, e tante volte tali erano su certi aspetti da parte di qualche sindacalista, ma davano un'impronta chiara, cioè per loro l'impresa era centrale, e dimostravano che con la parte a caldo, soltanto con la parte a caldo di Genova, pagavano gli stipendi di tutto lo stabilimento e i sottoservizi. Quindi la dimostrazione che l'aria a caldo è quasi vitale per uno stabilimento come Genova, Taranto e viceversa, sono questi, perché non sta in piedi economicamente oggi uno stabilimento unicamente che fa ciclo a freddo. Non parlo di Genova, parlo proprio di una filiera complessiva. E quindi, se tu non hai qualcuno che produce direttamente il prodotto, piano piano e logicamente ti trovi in difficoltà. Lo puoi produrre in maniera sostenibile. Genova ormai non è più zona siderurgica, quello lo diciamo. Se si spacchetta a Genova e diventa soltanto laminazione a freddo, dovrebbe comprare i coils o le bramme all'estero o comunque fuori, e quindi non saresti competitivo, perché il giorno, come ho detto prima, a livello internazionale, che gli altri decidono di aumentare i costi, tu non stai in piedi, e non stando in piedi non fai più impresa, come insegnava Riva ai tempi. Quindi per fare impresa oggi c'è solo una soluzione.

0: situazione, che lo Stato si prenda la responsabilità come hanno fatto in Francia, e cioè nazionalizzare in parte, avere degli imprenditori italiani e fare in modo tale di costruire una filiera dell'acciaio all'interno del nostro paese, magari anche più piccola, con esigenze diverse, ma che dia una garanzia di ambientalizzazione, salute e lavoro. E questo che sarebbe responsabile. Lo spacchettamento sarebbe semplicemente l'inizio delle varie chiusure, perché più meno sei è più facile poi decidere di chiudere determinati poli. Però lo ricordo, chiuderli significa perdere dei posti di lavoro, significa perdere economia, significa impoverire il territorio, significa impoverire il paese. La mia paura personale, quella anche dei lavoratori, è questa, oltre a perdere delle professionalità, perché in quella fabbrica, lo voglio ricordare, non si fa soltanto un prodotto di bassa qualità, si fa un prodotto che per farlo richiedono veramente delle professionalità altissime, e la gente non lo sa, pensa che lì dentro ci sia ancora quello che batte il ferro con tanto di martello. In realtà ci sono tecnici di altissimi livelli, ingegneri, persone che hanno delle capacità enormi, che oggi magari molti di questi miei colleghi si sono trasferiti in grandissime aziende che del territorio, che hanno professionalità altissime e sono stati formati da questo tipo di ambiente, che ti forma, ti costruisce, ti dà un futuro che non è certamente quello che oggi prospettano molti giovani in Italia.
1: Ecco, io nel dicembre del 2025 è bruttissimo citarsi, però insomma questa vicenda mi coinvolge come giornalista genovese e quindi non può non coinvolgermi. Scrivevo: ex Ilva, basta illusioni, ora l'unica via è lo Stato. E io continuo a crederlo, nel senso che non troveremo mai Babbo Natale che arriva dall'estero, mette miliardi di euro, pacifica i rapporti con la popolazione di Taranto, trova una soluzione con la magistratura e si accolla tutti questi oneri, perché non è pensabile. Quindi trovo veramente scorretto anche da parte dei vari governi, perché è sempre stato così, è stato così con le varie vendite che poi sono tornate indietro, commissariamenti eccetera, che peraltro sono costati miliardi di euro. Io ho veramente il terrore che l'Ilva farà la fine delle acciaierie del Sulcis, che sono state chiuse dopo decenni di situazioni tipo Ilva. E uno poi alla fine fa il conto e dice: ma sai che se la chiudevo 20 anni fa e prendevo tutti i soldi che ho speso in questi 20 anni, li davo a ogni singolo operaio, e gli operai non andavano a comprare nei negozi di Cornigliano, ma probabilmente si trasferivano a Monte Carlo, perché cioè, diventava una somma fuori di testa. Allora, lo Stato è l'unica via. Secondo il tuo punto di vista, tu che sei anche politico, tu sei parte di un partito che è stato al governo e non è riuscito a nazionalizzare l'Ilva, allora ti chiedo: ci sono secondo te i soldi veramente? È un progetto credibile quello di trasformare l'Ilva in un'azienda di Stato veramente e di procedere a quella trasformazione che poi la potrà riportare sul mercato? Oppure tra un anno riscriverò lo stesso articolo, tra 2 anni facciamo lo stesso collegamento, poi ci facciamo un altro paio di notti con il traffico bloccato perché giustamente gli operai sono esasperati e non risolveremo mai niente?
0: Allora, intanto condivido pienamente la tua visione, e cioè non è che il problema è nato da 5 anni a questa parte. Il problema è un problema che nasce già dal 2005 a Genova e poi dal 2010-12 a Taranto, quindi è un problema ormai decennale che si va a scaricare su ogni governo. Una piccola parentesi: si era persa una grossa occasione, proprio visto che abbiamo parlato a livello politico, proprio sul passaggio quando è arrivato il primo governo Conte, cioè la vendita fu effettuata poco prima, parteciparono 2 gruppi, uno era ArcelorMittal con Marcegaglia, l'altro era il gruppo Jindal, lo Stato all'interno Cassa Depositi e Prestiti del Vecchio e Arvedi. Quell'occasione lì, che oltretutto entrarono in merito appena fu firmato il contratto il nuovo governo, ma non si poteva più tornare indietro, la dimostrazione era l'accordo fatto con Calenda precedentemente, comportò veramente una grande occasione. Già lì ci sarebbe stato lo Stato con Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di avere imprenditori seri come Del Vecchio e Arvedi, che potevano mettere le competenze

uno sulle tecniche e l'altro commerciali ed economiche, perché sappiamo benissimo che persone sono e che serietà hanno portato poi dove hanno potuto lavorare con Concetto. E questo giusto per raccontare un po' meglio la situazione. Con ciò, per me la nazionalizzazione è l'unica possibilità di responsabilità di rilancio industriale. Il resto è trovare una scusa per dire

0: noi avremmo voluto continuare, ma non ci hanno permesso di farlo e quindi dobbiamo chiudere. E questo è un atto irresponsabile che pagheremo non noi operai di oggi, ma pagherà il paese Italia nel futuro, perché non stiamo parlando di un asset che si può rinunciare, è un asset fondamentale. Noi siamo il secondo paese manufatturiero in Europa e abbiamo bisogno di questa materia, che è l'unica materia prima che paradossalmente avevamo e che se a cui rinunciamo rischiamo di trovarci in difficoltà.
1: No, non,
0: in
1: su più questo hai parlato... non c'è dubbio, chiunque si intenda un minimo di industria sa perfettamente che un paese senza acciaio, non paese, tra l'altro noi lo ricordiamo ancora una volta perché non ce lo ricordiamo quasi mai, siamo la seconda manifattura d'Europa, quindi siamo un paese che è industriale più di ogni altro, solo la Germania è più industria dell'Italia, per dire, siamo più industria noi della Francia. E questo è un tema che va ricordato, e senza acciaio l'industria non esiste. Però, visto che, per chiudere, Fabio, ti ho fatto una concessione, cioè ti ho detto sono d'accordo con te sul governo e sui suoi errori, devo anche dirti che secondo me la responsabilità di aver tolto lo scudo penale, che ricade diciamo in larga misura sul tuo partito e sul governo Conte 2, secondo me è stato un grave errore, perché anche fosse che ArcelorMittal l'ha usata come scusa per scappare dai suoi impegni, è anche vero che quella scusa gli è stata comunque fornita su un piatto d'argento. Io penso che se io dovessi investire dei miei soldi su Ilva, vorrei essere certo che mentre faccio le operazioni di bonifica non vengo chiuso e non vengo considerato colpevole di reati ambientali che non dipendono da me, perché quella situazione ce l'ho trovata. Oggettivamente a me quella norma sembrava giusta.
0: Ti ripeto, io non sono uno che non ammette gli errori, perché secondo me quello potrebbe essere stato un assist ad ArcelorMittal, ma la vera identità di ArcelorMittal l'ha dimostrato in Francia come lo dimostra in Italia. Loro qua non volevano investire, sono venuti a fare marketing, a prendere clienti e a spegnere l'azienda. Con ciò non bisogna nascondersi dietro possibili errori, ce ne sono stati tanti. Uno di quelli può essere stato un assist, ma quell'assist non è stato determinante, visto che è stato reintegrato subito dopo e ArcelorMittal ha continuato, anzi ha prorogato i suoi danni all'interno di Ilva, mettendo la D. Morselli e cercando appunto di portarla a zero la situazione. Anche per questo ci siamo appellati a chiedere i danni ad ArcelorMittal, gli stessi commissari, se no non ci sarebbero richieste da quel punto di vista. Con ciò, ripeto, gli errori sono da parte di tutti, ma nessuno avrebbe mai pensato di arrivare al punto come questo governo di fare 5 anni del nulla e arrivare al rischio di chiusura di un asset fondamentale. A Genova, come hai detto bene te, abbiamo la latta, noi importiamo l'80% di latte e siamo l'unico sito in Italia che produce un prodotto di qualità e di alta professionalità che va tutelato. Io mi auguro, lo ripeto, con ciò quindi non lancio condanne al governo, c'è sempre tempo, mi auguro, e questo è un messaggio che mando e che ho richiesto anche per i miei canali romani, che questo governo torni indietro da un punto di vista almeno di responsabilità e che domani all'incontro, oltre la possibilità di Jindal, dicano guardate, noi ci siamo perché vogliamo essere responsabili, perché soltanto con la vendita dell'aria a freddo significa chiudere definitivamente le porte, secondo me, alla possibilità che questo gruppo continui a produrre. Cioè ci vuole un piano industriale serio, responsabile, ambientale, dove la gente non muoia e dove ci sia però l'opportunità di continuare l'industria in Italia, perché sennò veramente rischiamo di schiantarci contro un muro.
1: Appello che condivido e sottoscrivo, anche perché, concludo, da cittadino che non lavora in Ilva, tanto poi i soldi ce li mettiamo lo stesso. Tanto poi i soldi ce li mettiamo lo stesso, magari li mettiamo più diluiti nel tempo, 100 milioni oggi, 200 domani, 50 qua, 100 là, lo stabilimento peraltro continua a produrre in maniera insufficiente con problemi e quindi è del tutto inutile il governo, i governi, chiunque si sveglino su questo tema, trovino la capacità di investire il denaro necessario e facciano uscire questo stabilimento da quello che è un paradosso che io, sempre in quel famoso articolo, definivo un girotondo tragicomico, perché tra una cosa e l'altra lo Stato italiano fa la figura meschina, davvero meschina, dal momento della vicenda Riva ad oggi non è praticamente cambiato niente, ancora aspettiamo.

0: Aspettiamo un piano industriale corretto, ancora aspettiamo di capire cosa fare veramente delle aree di Genova, perché comunque sarebbe un'occasione anche per la città se si riuscisse a razionalizzare, c'è tutto dentro quella partita e niente davvero è mai stato fatto. Fabio Ceraudo, grazie di essere stato con noi e naturalmente continueremo
1: a tenere monitorata. Grazie a te.
0: Matteo. In particolare oggi questa vicenda che abbiamo messo, diciamo così, nel nostro mirino per accendere appunto un faro su questa vicenda. Grazie Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicenti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico ancora ben trovati, introduciamo in questa nostra mattinata anche Aurora Bottino, che è collegata con noi dal Touch Newsroom. Ciao Aurora.
1: Ciao Matteo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Troppe parole straniere però.
1: Perché?
0: Il Touch in Newsroom. Mi ero promesso di pronunciarle solo con un accento secchissimo britannico se fossi stato costretto, però non saprei come definire lo schermo che si tocca e le cose si aprono una volta che le hai toccate. Ecco, questa potrebbe essere. Quali sono le novità? Male vedo l'apertura, male, tutto male come al solito.
1: Questa
0: la gente
1: notte
0: si picchia a Genova, ma non solo a Genova.
1: No, purtroppo non solo a Genova, diciamo che questa notte le notizie arrivano dal Savonese fino alle Ligure, a Lassio, al Benga. Parliamo di diversi episodi di violenza che hanno coinvolto giovani e che appunto hanno fatto arrivare al 112 diverse chiamate. Parliamo di una

0: Risse nella notte, un sabato sera alcolico, questo sicuramente con diversi interventi per intossicazioni etiliche, ma appunto poi anche carabinieri e polizia sono dovuti intervenire per risse e aggressioni. Fortunatamente, come potete leggere, sono stati due feriti non gravi, quindi questi ragazzi, uno di 19 e uno di 27, sono stati portati al pronto soccorso, uno in codice verde e uno in codice giallo, però appunto sicuramente una notte complessa nel Savonese. E poi continuiamo con la cronaca. Questa mattina purtroppo le notizie sono tutte tragiche. Questa arriva dalla giornata di ieri, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita. Un ragazzo genovese è stato agganciato da un treno merci alla stazione di Albisola. Purtroppo non ce l'ha fatta la caduta, perché poi l'impatto, diciamo, è stato devastante e lui è morto. Aveva appunto 23 anni. E un'altra brutta notizia arriva da Rapallo, perché non ce l'ha fatta Silvia Fanelli, la donna di 43 anni che era stata ricoverata al pronto soccorso dopo un incidente in scooter avvenuto a Rapallo. Era successo il 30 luglio nel tardo pomeriggio. Era stata portata all'ospedale in codice rosso per dinamica, perché le sue condizioni non sembravano così gravi. È stata ricoverata, ieri sarebbe dovuta essere dimessa, ma poi c'è stato un attacco cardiaco e è morta all'ospedale. È una donna molto conosciuta a Rapallo, perché era una volontaria, e infatti sui social sono decine i messaggi di cordoglio. A dare la notizia è stata il fratello, è stato il fratello, che anche lui è molto noto nella cittadina di Rapallo. Continuiamo con l'aeroporto di Genova, quale futuro e quali prospettive. Una notizia sempre di cronaca che arriva invece dal Levante: malore dopo un'immersione a 115 metri, un sub di 55 anni è stato trasportato all'ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. Chiaramente farà la camera iperbarica, però appunto un incidente durante l'immersione. Il caldo, ti sentivo stamattina che ti lamentavi mentre entravi, è un'estate molto molto calda, rovente si potrebbe dire. Il bollino rosso che c'è oggi, ci sarà anche domani, poi domani che è lunedì vedremo intorno alle 11 che bollino verrà emesso dal Ministero della Salute, che purtroppo la domenica non lo emette. E appunto una quarta ondata di calore, direi che siamo tutti molto provati. L'ultima ondata di calore, quella di fine giugno, la penultima, la fine giugno, è stata l'ondata di calore più calda e lunga degli ultimi 20 anni della Liguria, ha superato anche quella del 2003, quindi direi che quest'estate appunto importante. E poi i trapianti record nel mese di luglio all'ospedale San Martino. Nell'articolo di Tiziano Berti trovate questo paradosso del piano che cambia, però un modello in crescita. Queste le notizie, Matteo, a te.
1: Grazie mille Aurora Bottino. Allora, Mario Paternostro, buongiorno, buongiorno e bentrovato in diretta con noi. Ciao Mario.
2: Buongiorno, tutto bene? Buongiorno, buona giornata.
1: Allora, intanto una battuta anche a te sull'ex Ilva, che è l'argomento che stiamo trattando in questa mattinata. Non sembra esserci soluzione a questa tragedia sociale, sindacale, industriale.
2: Ed è una cosa incredibile, cioè pensare, non so, io a volte non riesco a immaginarmi un paese come l'Italia che non può gestire, mantenere un'azienda dell'acciaio. Ecco, non lo so, mi sembra, poi magari non capisco niente di economia, quindi ci sono mille problemi complessi. Ti posso soltanto dire una delle solite cose storiche. La prima volta che ho sentito, che ho visto cosa succedeva a Cornigliano, cosa succedeva intorno a quella che allora era l'Italsider, risale al 1965. Mi ricordo benissimo, perché era un mese prima il famoso concerto, la famosa tournée dei Beatles a Genova, 1965, e le donne di Cornigliano per la prima volta avevano steso i panni al balcone, e questa era stata la prima protesta, che poi diventerà una protesta storica, quella delle donne di Cornigliano, ma insieme poi

0: incominciano le crisi. E le crisi non esiste, ti direi, giunta regionale che non abbia dovuto occuparsi, affrontare il tema della crisi dell'acciaio, della crisi del Ponente, e quindi anche del Ponente, perché poi consideriamo dal punto di vista occupazionale è una cosa spaventosa. E quindi non sembra una cosa non realistica, invece purtroppo è una questione che sembra irrisolvibile.
1: Già, e lo è ormai da parecchi anni. Senti Mario, questa mattina tu hai preparato il tuo editoriale titolato "Forse alla festa dell'unità di caricamento capiremo cosa vuol fare il PD a Genova". Il tuo commento, il tuo pensiero parte però dalla situazione che riguarda Silvia Salis, che dopo aver politicamente flirtato con la stampa nazionale e internazionale, adesso sembra invece più inchiodata alle sue responsabilità da quegli stessi giornali che sembravano lanciarle la volata. Da un lato forse c'è una idea, diciamo una linea editoriale di alcuni che vogliono danneggiarla in chiave politica per favorire altri esponenti del centro-sinistra, dall'altra forse un po' tutti stanno cominciando a dire ok, i reel li sai fare, però diciamo c'è dell'altro.
0: Sì, insomma è una cosa che potrebbe essere messa sotto un titolo a dati una calmata, nel senso che ormai da quello poi che ho anche letto stamattina sulle news di Primo Canale c'è una partecipazione addirittura delle manifestazioni del Partito Democratico, a cui lei non è iscritta, nelle altre città, a Reggio Emilia, a Bologna. Ecco, è un po' così, forse diciamo è una questione di opportunità politica quella di pensare un attimo che siamo in un momento in cui a Genova non è che si viva una vita rosea, sarà colpa di quelli di prima, sarà colpa di non so chi, però al momento la sindaca è Silvia Salis con una giunta, con un partito di maggioranza netta che è il Partito Democratico, e sono loro che devono occuparsi della città, e mi pare che ci siano molti problemi concretissimi che superano i problemi, i grandi temi nazionali e internazionali che la Salis affronta fuori dai confini. Ecco, su questo credo che l'atteggiamento dei giornali, non sono giornali di, diciamo alcuni, sono giornali davvero indipendenti, per quanto possa essere indipendente un organo di stampa, un organo di informazione, però osservano queste cose, dicono ma insomma cosa sta succedendo? E poi sai Matteo, ti domandi, insomma noi siamo un po' dietrologi, abbiamo un po' questa fissazione, ti domandi cosa c'è dietro questo atteggiamento. Allora la criticano perché raccolgono quelle voci che arrivano soprattutto da Roma di diciamo personaggi importanti, soprattutto logicamente del centro-sinistra, che hanno già dei problemi abbastanza complicati fra di loro, figuriamoci se ci si mette anche l'aggiunta di una che arriva da fuori con una indubbia abilità nella promozione, soprattutto nella promozione di se stessa. Oppure qualcun altro si domanda ma non è che invece poi alla fine questo sia fatto per provocare davvero uno scossone all'interno del centrosinistra, con un regolamento che peraltro assistiamo tutti i giorni, dei conti tra i vari partecipanti. Ecco, è tutto questo che complica quello che invece dovrebbe essere reso molto non semplice, chiaro, e cioè che cosa intende fare la giunta comunale. Io ho preso come punto di esempio la festa dell'unità, le ho vissute da cronista, da capocronista, da inviato, eccetera, ne ho vissute tante, e qualcuna l'ho ricordata così, tanto per dare l'idea che cosa fossero. Ecco, forse questa festa di quest'anno, che è a caricamento, cioè tornata ad essere la festa originaria nel cuore della città, le prime si facevano contro gli atti in Piazza della Vittoria, io non le frequentavo ma ne sentivo parlare, poi quelle di Piazzale Kennedy, alcune indimenticabili come quella dell'89 in cui Occhetto incomincia a parlare di

0: qualche cambiamento riguardante il PC. Poi c'è stata una fase di crisi, ovviamente. Adesso c'è questa festa di caricamento che sembra avere un certo significato. E allora speriamo per noi cittadini, per capire, ecco, sia quelli che votano la sinistra sia quelli che non la votano, dove si vuole andare, sia la sindaca sia il partito che l'ha fatta votare, e quindi lei a questo partito deve rispondere.
1: Sì, il partito che l'ha fatta votare, che probabilmente in generale un po' mal sopporta questa sua indipendenza e questo suo costituire una minaccia, almeno teorica, alla leadership della leader del partito che l'ha messa a Genova, senza il Partito Democratico. Sallis non avrebbe certamente vinto le elezioni da sola. Ma è ancora importante la festa dell'unità, Mario, secondo te? Nel senso, quelli che partecipavano alla festa dell'amicizia sono contenti di andare alla festa dell'unità?
0: Guarda, ci pensavo la stessa cosa l'altro giorno. I democristiani, la festa dei democristiani era un po' diversa, diciamo la verità. La partecipazione di popolo delle feste dell'unità era una cosa incredibile.
1: Certo.
0: Guarda, io l'ho letta, non l'ho vista, ma ho letto, scrivendo un libro, cos'era la festa dell'unità del 55, con i cortei che passavano in Corso Italia, andavano a vedere anche quelli non comunisti.
1: Però non è più quel partito lì, non sono più comunisti in teoria.
0: No.
1: Anche
0: non
1: in
0: lo
1: pratica,
0: sono.
1: Spero.
0: Non sono, però ecco, queste feste avevano un enorme significato. Quella dell'89, che invece ho vissuto e che era stata organizzata dai due segretari Claudio Burlando e Claudio Montaldo, era diventata molto curiosa. Era diventata una sorta di piccola anticipazione delle celebrazioni colombiane che si sarebbero svolte due anni dopo. E la Fiera del Mare era stata allestita con passerelle sui moli, una cosa bellissima. Ristoranti, proprio una vera festa. Poi certo che ci andava a parlare Natta e poi dopo Occhetto, facendo questo discorso in cui cominciava a parlare dei cambiamenti. Però insomma erano luoghi in cui si faceva veramente la politica e venivano annunciate le svolte importanti con gli uomini che potevano essere gli uomini nuovi. E allora chissà, vediamo sul palco chi va.
1: Esatto.
0: Vediamo cosa dice la signora Salis, che sarà certamente invitata, ci mancherebbe altro, e cosa dicono gli esponenti del PD, genovesi, liguri e probabilmente nazionali. Io non so ancora chi viene da fuori, ma ci sono sicuramente. Qualcosa dovranno dire, perché a Genova il PD ha vinto decisamente, ma la situazione oggi è veramente critica e molto allarmante. Aumenti di tasse, gli autobus che non vanno, le questioni anche la sicurezza. La sicurezza è chiaro che è una cosa nazionale, ma a Genova è pesantissima la situazione ed è avvertita da tutti.
1: Insomma, vedremo. Sicuramente è sicuramente una situazione importante. Io ho l'impressione che sarà una passerella, come sempre queste feste. Non è il PD il problema, il problema sono le feste.
0: No, certo.
1: Comunque,
0: le passerelle per forza. Ma sai, dalle passerelle capisci anche alcune cose.
1: Alcune sicuramente, bisogna saper leggere tra le righe. Stavo comunque dando un'occhiata. La festa dell'unità di Genova dell'89 che citavi si è svolta tra il 31 agosto e il 16 settembre del 1989.
0: Esatto. Pensa un po',
1: c'era ancora il muro di Berlino, però
0: certo.
1: Ancora il muro di Berlino,
0: certo.
1: Erano ancora comunisti a tutti gli effetti,
0: quelli che erano in quello. Assolutamente.
1: Va bene, Mario, grazie mille. Il tuo editoriale lo trovate pieno anche di belle citazioni, di ricordi del passato, come alla festa dell'unità di caricamento capiremo cosa vuol dire, cosa vuol fare il PD a Genova. Grazie, Mario. Ci sentiamo non domenica prossima, perché sarò in festa, ma se tu avrai voglia sicuramente qualcuno sarà sempre pronto a raccogliere il tuo editoriale e commentarlo insieme. Grazie, Mario.
0: Benissimo, grazie a te, ciao, buona domenica.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che

0: Qualcuno risponde subito. Fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
6: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Oh, yeah.

0: Insomma, bello tornare indietro nel tempo. Pensate, nell'agosto dell'89 il mondo era veramente diverso. Ora, io, va bene, nel 1989, cari ragazzi, per quanto io sia ormai abbastanza attempato, avevo appena 11 anni, quindi ero consapevole delle cose intorno a me, ma insomma, fino a un certo punto. Però ricordo benissimo le immagini di qualche mese dopo, nel novembre del 1989, quando i nostri telegiornali con immagini ancora un po' rivedibili rispetto a quelle di oggi cominciavano a dare le testimonianze della caduta del muro. Davvero anni lontanissimi a guardarli oggi con il comunismo che crollava. In tutto il mondo, o meglio, in tutto il mondo no, perché ci sono ancora paesi che lo considerano come una cosa buona, ma pochi e soprattutto non più all'interno dell'Europa, del nostro vecchio continente, laddove appunto quell'ideologia era nata. Ma è l'ex Ilva, il tema che teniamo caldo questa mattina, non caldo come l'area a caldo di Taranto, che invece dovrà essere spenta. Abbiamo già sentito Fabio Ceraudo, adesso continuiamo nel nostro giro e coinvolgiamo in esterna la nostra Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, buona domenica anche a te.
1: Buongiorno Matteo e buona domenica anche a te e ai nostri telespettatori. Sì, esatto, oggi, come tutta questa settimana, il tema caldo è la sentenza che è arrivata lunedì riguardo l'ex Ilva di Taranto in questo caso, ma che coinvolge anche Acciaierie d'Italia, ex Ilva qui a Genova Cornigliano, proprio perché numerosi, diciamo comunque il blocco della fonderia di Taranto in qualche maniera andrebbe a bloccare la produzione anche qui a Genova. Siamo infatti adesso qui con Paolo Olmari, che è RSU FIM CISL Acciaierie d'Italia, che però è anche uno dei lavoratori che lavora da più tempo qui all'ex Ilva, infatti dai primi anni 2000 ne parlavamo, e che ha visto proprio il cambiamento e tutte le varie problematiche che si sono susseguite negli ultimi decenni. Quindi andiamo a sentire sia la sua testimonianza, ma anche proprio come è avvenuto questo piano lento declino riguardo all'ex Ilva, all'Ilva.
2: Ma tanto vi ringrazio per oggi. E allora, la sentenza che c'è stata l'altro giorno è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno per noi, perché comunque pensavamo ci fosse la possibilità di continuare a produrre. Con questa sentenza avremo problemi abbastanza grossi. Ma io parto un po' indietro da quando è stata la chiusura dell'area a caldo qua, quindi con la dismissione della parte a caldo. Negli anni precedenti, quindi nel 2003, era stata già dismessa la cokeria, la parte della cokeria, che era la parte che inquinava probabilmente di più, dove si avevano i problemi più grossi. E poi c'è stata la dismissione della parte a caldo con le bonifiche e quindi la riqualificazione delle aree, dove è stato siglato, ricordiamo, sempre un accordo di programma che è ancora valevole, nel senso che occupa parte del personale fuori ai lavori di pubblica utilità, in circa sono

0: 200 persone. Dicevo, quel momento lì è stato probabilmente sia una conversione comunque del sito di Genova Corigliano, comunque pensavamo ci fosse a breve termine comunque delle possibilità lavorative, poi è successo di tutto negli anni, quindi abbiamo visto che ci sono state delle problematiche ancora più grosse. Tanto siamo vicini comunque a quello che sta succedendo al sito di Taranto, che riguarda anche noi, diciamo sempre che siamo un gruppo unito, quindi sia gli stabilimenti di Novi, di Genova, di Racconigi, di Taranto, siamo un gruppo, e tanti altri stabilimenti che ci sono comunque in giro per l'Italia che fanno parte del gruppo, ricordiamo che siamo un gruppo unito che deve restare unito comunque nel tempo.
1: Sì, esatto. Quello che io volevo anche far proprio raccontare è quello che poi dicevamo tra di noi prima di andare in diretta, che è proprio questo cambiamento che è avvenuto dentro gli impianti produttivi dell'ex Ilva. Cioè adesso più o meno siete circa 1.000 lavoratori, vi è stato un grandissimo ridimensionamento anche sia a seguito dello spegnimento dell'alto forno che è avvenuto nel 2005, ma anche poi a seguito di tutte le varie sentenze che si sono susseguite sull'Ilva di Taranto e così come abbiamo detto bene prima, che sono tutte un po' connesse comunque queste strutture produttive. Ecco, con questa sentenza della Corte di Milano potrebbe esserci un ulteriore ridimensionamento. Cosa significa per i lavoratori, per le famiglie che comunque vedrebbero un'altra, diciamo, parte, una grande parte dei lavoratori nuovo tagliati che andrebbero in cassa integrazione comunque.
0: Ma tanto ricordiamo sempre che non è assolutamente stata colpa dei lavoratori di quello che è successo in questi anni, perché noi, come dicevo prima, ci aspettavamo una risoluzione in breve tempo, dopo il 2005, comunque, dove sono stati fatti investimenti importanti sul sito di Corigliano. Ricordiamo le linee nuove di Zancattura e comunque il fiore all'occhiello che rimane sempre la banda stagnata. La problematica è che comunque può succedere nell'eventualità dovessero chiudere definitivamente l'aria a caldo, come dice la sentenza su Taranto, che non si riesca a fare più produzione nei siti. Noi abbiamo delle potenzialità abbastanza importanti qua per la produzione. Lo stabilimento, voglio dire una cosa, perché tante volte passando fuori dallo stabilimento si dice lo stabilimento è fermo. Lo stabilimento sta facendo produzione col materiale che sta arrivando, ricordiamoci questo. Quindi abbiamo delle potenzialità produttive che vogliamo portare avanti, come a Genova, come a Novi e come negli altri stabilimenti.
1: Ecco, un'ultima domanda volevo fare, era proprio riguardo anche al futuro che si è prospettato, diversi futuri che si sono prospettati negli anni, in questi ultimi 15 anni, per quanto riguarda appunto lo stabilimento dell'ex Ilva. C'è stato un primo acquisto da parte di Mittal, poi sembrava che comunque un'altra sentenza che è avvenuta successivamente appunto a questo acquisto ha messo di nuovo in pericolo tutto lo stabilimento produttivo. Si è parlato di nuovo di acquisti da parte di privati, una compartecipazione dello Stato. Voi cosa ne pensate? Cosa pensate che sia giusto? Cosa possa essere più giusto sia dal punto di vista per lo stabilimento stesso, ma anche per voi lavoratori? Perché comunque anche molte volte vi dice, cioè viene detto che gli ex proprietari vi era un rapporto diretto, invece una multinazionale come Mittal vi era questo rapporto un po' più impersonale, quindi sembravano più semplicemente un qualcosa, ma non vi era un reale rapporto personale. Ecco, la vostra opinione.
0: Ma tanto noi siamo sempre dell'idea che lo Stato deve essere partecipe, quindi comunque venga un privato o venga comunque una multinazionale, non faccio nomi perché è giusto non fare nomi, perché noi abbiamo sempre ricevuto notizie a livello stampa, lo dico, quindi poi alla fine non è stato mai detto niente di concreto, qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe. Quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
1: Ecco Matteo, non so se tu avevi qualche domanda, qualche curiosità da chiedere magari in questo momento, oppure se no possiamo anche andare a sentire la testimonianza dei residenti,
2: Sì,
1: o
2: direi
1: meglio
2: che
1: dei residenti, del
2: possiamo
1: vicepresidente.
2: procedere con loro.
1: Possiamo procedere, ok? Allora, adesso siamo qui in compagnia del presidente e del vicepresidente del Comitato Cornigliano per la Città con Giampiero Morsabilini e Giorgio Zucchi, che ci vengono anche un po' a raccontare l'impatto che questa struttura ha sulla vita del quartiere di Cornigliano, perché comunque è un impatto importante che si fa sentire.
3: Assolutamente sì, intanto vi ringrazio per questo.

0: Questa intervista che diciamo fa un po' di trasparenza sul fatto della possibile chiusura definitiva di questo stabilimento, che comunque ha portato sempre molto lavoro alle persone che ci hanno lavorato all'interno. Non soltanto lavoro, però, perché purtroppo ha anche portato dei problemi gravissimi alla cittadinanza. Adesso non sto a elencare quali, perché penso che ormai conosciamo tutti la nostra storia.
1: Ma magari anche un breve recap, anche giusto perché è giusto parlarne e ricordarne di queste cose.
0: Certo. Ricordiamoci che siamo uno dei paesi dove la mortalità, visto la siderurgia, ad alti livelli, quindi noi come residenti non vorremmo più che accadesse una cosa del genere, soprattutto col forno a caldo. Il forno elettrico poteva essere una soluzione, ma secondo noi non è una soluzione definitiva, perché anche il forno elettrico porta delle conseguenze scusate, alla salute, che non sono confacenti alla normale convivenza con questi stabilimenti, con questo tipo di produzione.
1: Ecco, sì, in realtà poi un altro tema importante era anche un po' una dicotomia che si viene a creare proprio nel momento in cui parliamo dell'ex stabilimento Ilva in generale, che è, come ha ben ricordato prima, il diritto a un ambiente salubre in cui vivere, ma poi si va a contrapporre con il diritto al lavoro, perché comunque non va nemmeno dimenticato che questo stabilimento ha dato e dà lavoro a migliaia, in questo caso prima a molte più persone e quindi anche a decine di migliaia di famiglie. Ecco, questo problema secondo voi, cioè la chiusura dell'IVA potrebbe essere ottima dal punto di vista, o meglio ottima no, potrebbe risolvere in parte il problema anche della salute, diciamo del diritto alla salute, ma potrebbe andare a creare un problema dal punto di vista del lavoro, perché comunque sicuramente anche gli abitanti di Cornigliano, molti erano lavoratori ex ILVA o comunque venivano anche per la zona a vivere qui. Ecco, voi come vivete questa dicotomia?
2: Ma questa è una dicotomia che viene da lontano, chiaramente, da quando Cornigliano è stato trasformato in un sito industriale, stiamo parlando già ormai di 80 anni fa. È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'Ocse, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro. Il problema è che qui siamo rimasti ancorati per negli ultimi 20 anni soprattutto in una visione di monocultura siderurgica, in un contesto mondiale dove la siderurgia sta andando sempre più verso i paesi in via di sviluppo. Il vero problema quindi oggi è capire come mai dopo 20 anni abbondanti non è stato previsto un piano B alternativo alla siderurgia, pur avendo a disposizione un'area di 1 milione di metri quadrati servita da porto, aeroporto, ferrovia e strade, in una città di 600.000 abitanti, in un'area completamente pianeggiante, dove questo 1 milione di metri quadrati è attualmente utilizzato da circa 900 dipendenti. Il problema è questo, non è la dicotomia, è la inerzia, per non usare termini più forti, fondamentalmente della politica che si è in questi anni avvicendata al governo e alla regione e al comune, di trovare delle alternative salubri e anche più produttive per poter inserire altre attività che siano lontane dalla siderurgia, rispetto alla quale la concorrenza, non dico italiana, ma europea, ormai è assurda.
1: Grazie mille Matteo, non so se tu hai delle domande anche per sentire le testimonianze, magari non
3: so. La domanda è quella di partenza, no? C'è uno scontro di interessi tutti legittimi, da un lato il lavoro, dall'altro la salubrità dell'aria, dell'ambiente, poi con il paradosso in qualche modo che, come diceva prima Fabio Ceraudo, circa 600 lavoratori di Ilva, o meglio di Acciaierie d'Italia, vivono oggi in quel quartiere, quindi sono 600 persone che poi fanno la spesa, vanno al bar, pagano l'affitto, comprano casa, e quindi è chiaro che è una sorta di cortocircuito, no? Immagino che anche i cittadini siano consapevoli di questo cortocircuito.
1: Sì, esatto. Ecco, l'ultima cosa, giustamente, come dice Matteo, è anche i cittadini sono consapevoli.

0: consapevoli di questo problema tra lavoro, salute, come la vivono. Ecco, magari se potete portarci qualche testimonianza anche di come la vivono i cittadini brevemente, magari proprio, magari che loro sono anche interessati in prima persona di entrambi i problemi.
1: I cittadini non la prendono bene questa, anche se la banda stagnata, come dicevo prima, potrebbe essere stata una soluzione per tutti. Però purtroppo
0: Sono anche
1: questo,
0: loro.
1: sì, il problema è che prendere la banda stagnata da Taranto adesso non sarà più possibile, quindi o si prende in altre sedi e si prosegue con la lavorazione qua in questo stabilimento, oppure ci sono delle altre possibilità che comunque non fanno parte della siderurgia. Ma ci sono tantissime possibilità e ci sarebbero tantissime, secondo me, aziende che sarebbero interessate a questo territorio per proporre magari qualche loro attività.
0: Grazie mille Matteo, ti restituisco la linea e ringrazio i nostri ospiti che sono venuti qui anche con questo caldo che comunque oggi si fa sentire in maniera importante,
2: Eh già,
0: diciamo.
2: molto importante. Grazie a loro, naturalmente grazie anche a te per questo collegamento. Ci fermiamo un istante, poi direi che torniamo da te. Anzi, datemi un attimo, Lucrezia, solo per una questione, diciamo, tecnica di servizio. Abbiamo già pronto anche il prossimo ospite, Lucrezia?
0: Sì, in realtà abbiamo pronto anche il prossimo
2: Allora
0: ospite.
2: facciamo una cosa, mi fermo un istante per un brevissimo passaggio pubblicitario e torno subito da te.

0: Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi, ma anche superiori, sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Al servizio del pubblico domenica insieme, dunque stiamo trattando la vicenda dell'ex Ilva che parte dal 2013, sostanzialmente dal fallimento Riva, dai problemi giudiziari che hanno travolto la famiglia che gestiva gli stabilimenti italiani e che poi ha, diciamo, continuato con una serie di giravolte pazzesche che sono costate miliardi di euro allo Stato italiano, ma non hanno portato a nessun vero

0: miglioramento e oggi l'ultima decisione del Tribunale di Milano riporta al centro la questione ambientale su Taranto e quindi di conseguenza i riflessi su tutti gli stabilimenti italiani. Torniamo allora nella zona di Cornigliano con la nostra Lucrezia Marini che dovrebbe essere in compagnia del segretario generale della FIOM CGIL. Eccoti, Lucrezia.
1: Eccoci, sì esatto, siamo qui con Stefano Bonazzi, segretario generale di FIOM Genova. Allora, secondo me il tema caldo che poi riguarderà la prossima settimana è proprio il tavolo tecnico, il tavolo di lavoro che è stato chiamato martedì 5 agosto per discutere del futuro degli stabilimenti ex Ilva. Io chiedo quali sono le richieste che voi portate a questo tavolo?
2: Certo, noi appunto martedì prossimo avremo questo tavolo tecnico, parteciperanno ovviamente le strutture nazionali, le strutture locali, quindi anche qui di Genova. Sostanzialmente questo tavolo al Ministero delle Attività Produttive, sostanzialmente con la presenza di tutti i ministri che si occupano della questione, avrà come, diciamo così, tema quello di provare a mettere in fila le richieste per salvaguardare la siderurgia in Italia e l'Ilva in Italia. Da parte delle parti sindacali direi che la prima richiesta è quella della continuità occupazionale di reddito dei lavoratori. Continuità occupazionale che si ottiene attraverso un meccanismo che col blocco dell'aria calda permetta comunque di far lavorare gli stabilimenti del nord, gli stabilimenti a freddo, quindi Genova, Novi, Racconigi e la parte a freddo di Taranto sostanzialmente. La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FIOM, UILM, USB, è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera. Quindi, di fatto, dare comunque una quantità di materiale da lavorare, che di fatto per Genova significherebbe la continuità totale del lavoro. Quindi questo sarebbe il meccanismo su cui noi assolutamente puntiamo. Tenete conto che questa richiesta che parte da Genova è stata, devo dire, accolta da tutte le parti sindacali anche a livello nazionale, quindi quella diventa la richiesta centrale. E poi ovviamente la continuità di reddito. Perché continuità di reddito? Perché oggi stanno mettendo in difficoltà questi lavoratori, rischiano di mettere a rischio 10.000 posti di lavoro in Italia per questioni che non hanno nulla a che fare con il mercato, perché il mercato siderurgico tira, perché le parti a caldo, quindi la zincatura e la latta, hanno grandissimo mercato e non, in particolare la latta non risentono assolutamente della concorrenza dei paesi emergenti. Quindi da questo punto di vista le potenzialità per dare continuità ci sono. Questa è la richiesta, ovviamente deve essere chiaro a tutti quanti che se non si va in questa direzione, i lavoratori di Genova si difenderanno il loro posto di lavoro come sanno fare e quindi a settembre si riapre la partita.
1: Certo, ecco, io proprio parlando anche delle istituzioni, volevo spezzare una lancia a favore anche per la nostra regione, piccolina ovviamente, non grande, però una piccola lancia a favore perché quest'anno è stato anche rinnovato un fondo speciale dedicato ai lavoratori che sono in cassa integrazione dell'ex Ilva. Sicuramente non è sufficiente e per questi lavoratori che comunque sono anche stati, diciamo, in qualche maniera assegnati a nuovi lavori, ai lavori socialmente utili, possiamo dire così, sicuramente non erano quello che si aspettavano, ma è un aiuto concreto proprio per far vedere che non sono abbandonati, come ha detto anche lei, giustamente. Bisogna andare a questo tavolo di lavoro martedì con delle idee molto chiare e una grande determinazione, perché non si può lasciare un paese intero, una parte del paese bloccato a livello lavorativo, però devo essere, cioè, a livello anche regionale, di istituzioni, noi abbiamo avuto un buon sostegno, siamo state è stato fornito.
2: Allora, io dividerei le questioni su
1: Sì.
2: due aspetti, nel senso che sicuramente il fatto del lavori socialmente utili garantiti dall'accordo di programma, da quel punto di vista lì, è uno strumento che funziona, ha funzionato e ha garantito rispetto ai lavoratori di Ilva ENS, eccetera. Altro aspetto, in senso più generale, siamo di fronte al più grande disastro industriale di questo paese, almeno degli ultimi 30 anni. È evidente che occorreranno strumenti speciali che siano in grado di gestire una bomba sociale che tocca qualcosa come 10.000 lavoratori diretti e 10.000 lavoratori dell'indotto. Quindi questo è lo scenario, quindi ovviamente quello non può che stare in capo alla Presidenza del Consiglio. Quindi saremo a vedere.

0: agosto è il momento in cui, secondo le dichiarazioni del governo, delle varie parti, si dovrà discutere di questi temi, vedremo, perché il problema sarà dal 91esimo giorno, quando teoricamente l'area a caldo verrà chiusa. Da qui a quella data bisognerà trovare una soluzione per tutti i 20.000 lavoratori.
1: Ecco, un'ultima, anche un suo punto di vista, per noi magari come spettatori questa sentenza della Corte di Milano è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che forse nessuno si aspettava soprattutto le tempistiche 90 giorni così brevi, così immediate. Voi che siete dentro a questa realtà da anni purtroppo, anche per voi è stata inaspettata, inattesa le tempistiche, chiedo?
0: Ma sulle tempistiche sicuramente non era aspettato, anche tra l'altro è arrivata la sentenza il giorno prima dell'incontro tra Presidente del Consiglio e sindacato, insomma oggettivamente una tempistica particolare. Sicuramente c'è da tenere presente una questione, c'è una città come Taranto dove magistratura, politica eccetera, la città rifiuta quell'area, quello stabilimento, e quindi in questa maionese impazzita si è arrivati a questo ritorno. Situazioni di Taranto e Genova però ricordo sono molto diverse, qui sono solamente aree a freddo, lavorazioni a freddo, quindi non c'è ambientalizzazione da fare, non ci sono questioni, ovviamente Taranto è un altro mondo. Il problema oggi di fronte a quella sentenza è dare continuità agli stabilimenti che possono continuare a lavorare, alle linee che possono continuare a lavorare, e poi bisognerà vedere il futuro, ovviamente c'è una partita aperta rispetto alla gara, possibili acquirenti, la possibile nazionalizzazione, cioè, c'è tutta una serie di aspetti da vedere. Però oggi la partita che si gioca nell'immediato è rispetto al futuro degli stabilimenti e dei lavoratori, e questo è ciò che ci vogliamo giocare in queste settimane.
1: Ecco, un'ultimissima domanda mia, poi non so se Matteo magari ne ha altre da fare. Voi in quanto FIOM CGIL siete, come vedete la privatizzazione di tutti gli impianti? Dove pensate che anche voi che sia necessaria una compartecipazione statale comunque in questo progetto? Una privatizzazione potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda, io per formazione non sono per il capitale pubblico piuttosto che il capitale privato, il capitale è capitale. Mi sembra evidente che in questa fase, visto la complessità della situazione, una presenza di garanzia dello Stato sia oggettivamente necessaria, quindi sia inaggirabile. Mi sembra di capire che anche nel governo ci siano posizioni differenti, auspichiamo che risolvano velocemente questi nodi.
1: Perfetto. Grazie mille. Matteo, non so se hai qualche domanda. Qualche...
2: molto chiaro, mi è piaciuto anche il passaggio laico, diciamo, sul fatto che il capitale è capitale, bisogna solo trovare la formula migliore per far funzionare l'azienda. Parole che condivido, quelle di Bonazzi. Grazie mille, Lucrezia Marini, collegata dalla zona di Cornigliano. Restate con noi, restiamo in diretta.

Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi, ma anche superiori, sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga: cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico, dopo tanti problemi socio-economici, industriali, occupiamoci anche un po' d'arte. È domenica ed è arrivato anche il momento di farlo. Ben trovata Virginia Monteverde, curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, in programma al Galata Museo del Mare. Grazie di essere buongiorno. Con noi. Grazie. Parto subito con una domanda a trabocchetto.
1: Oh, wow.
0: Tu sai dov'è la Promenade Regina Astrid?
1: Le domande a trabocchetto non valgono.
0: Guarda,
1: perché
0: non pretendevo che lo sapessi, è solo un escamotage. La Promenade Reina Astrid è la prima via che si trova a Mentone una volta passato il confine di Ponte San Ludovico, cioè da Ventimiglia a Mentone. Io che sono un abitué di quella zona, trovo fantastica la prima casa che si trova dall'altra parte, che è proprio lì, no? È a un metro. Cioè,
1: infatti.
0: Quindi la casa di là ha come orizzonte Genova o Roma. La casa di qua ha come orizzonte Nizza o Parigi. Parlano due lingue completamente diverse, non si capiscono tra di loro se non hanno imparato la reciproca lingua. C'è proprio una linea, ma quella linea lì è finta, no? È una linea storica, è una linea che abbiamo deciso così di mettere. Non è che tra Voltri e Pra c'è quella stessa linea. Eppure, voglio dire, la distanza è la stessa. È il fascino dei confini. E questo fascino voi l'avete messo insieme nell'arte per vedere quali sono le differenze.
1: Sì, dove i confini in realtà non ci sono più, perché attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da più lontano, non proprio dietro casa come con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino.
0: E come dialogano gli artisti e le loro opere? Ed è vero che non ci sono i confini, o invece si vede che il percorso culturale che facciamo intrinsecamente, crescendo con una certa cultura, si vede poi anche nelle opere?
1: Ma chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre più ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che anche i nostri italiani che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende per fortuna l'arte libera di espressione e comunque non identificabile. Ecco, non...
0: Certo, anzi poi magari a volte uno potrebbe, analizzando delle opere, dire ma questa mi sembrerebbe che
1: capita,
0: la vedevo
1: questo.
0: Più fatta dall'altro piuttosto,
1: esatto,
0: che da lui, no? Invece questo sono 20 artisti, spiegami il titolo, Arti, Nomadismi, Linguaggi.
1: Sì, allora il titolo nasce grazie alla straordinaria nostra collaboratrice, critico d'arte, Viana Conti, che ama i filosofi francesi, e in questo particolare è citato in questo titolo Gilles Deleuze e il suo nomadismo, il suo andare oltre e nella sua filosofia il nomadismo di Deleuze è, lui divide, no, gli spazi striati da quelli lisci, dove comunque lo spazio liscio è il mare e noi siamo sul mare, tanto che appunto le latitudini dell'arte sono esposte in questo momento al Galata Museo del Mare di Genova, quindi da verso il mare, verso orizzonti che non hanno realtà una linea.
0: Era questa anche una domanda che volevo farti, e cioè il Galata solo perché è un bel posto, facilmente raggiungibile e sufficientemente ampio,

0: Oppure perché c'è anche questo concetto che il mare non ha confini, no? Sì, li mettiamo i confini, ma sono totalmente finti, più ancora che quelli terrestri.
1: Sì, assolutamente. Questa è la seconda edizione che facciamo al Galata Museo del Mare. Tengo a dire che la mostra è organizzata da Art Commission, che il 6 giugno ha compiuto 15 anni in questa città e che quindi da 15 anni promuove in maniera, è un'associazione di promozione sociale della cultura, quindi

0: per molti anni è stata presente a Palazzo Ducale, poi si è spostata adesso al Galata, per cui andando a dare, tra l'altro, in un periodo estivo, perché è sempre stata fatta tra luglio e settembre.
1: È aperta il 3 luglio e finisce il 6 settembre.
0: Quindi è sempre con l'idea di valorizzare sia il luogo che comunque ospita, che ci ospita, ma anche dare un'offerta culturale alla città in un momento in cui la città ha magari meno gente della, certo, della cittadini, ma anche
1: sono
0: tanti
1: turisti.
0: E in questo periodo di francesi,
1: diciamolo ai francesi,
0: tanti,
1: venite a vedere i vostri artisti, visto che li mostriamo,
0: esatto,
1: noi, la lingua francese è molto parlata. Peraltro, vabbè, il Galata ha un rapporto speciale anche con il MEI, so che c'è una correlata, diciamo, anche,
0: sì,
1: al MEI. Sotto il selciato c'è la spiaggia dedicata proprio al viaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Questa però è appena finita.
1: È appena finita, peccato.
0: È appena finita, era un'installazione di un nostro artista italiano, performer genovese, attivo dagli anni 70, che è Angelo Pretolani, ed era un nomadismo interiore, nel senso che l'artista ha visto, ha la famiglia in realtà partita per l'Argentina, la famiglia materna, e in questo caso c'è una sorta di dedica attraverso le sue restituzioni di azioni performative, in qualche modo ha voluto ricordare il suo animo nomade, perché comunque gli artisti sono tutto sommato nomadi nel loro vivere e nel loro creare.
1: Molto bene, allora, quindi 10 artisti, 10 italiani, 10 francesi, ci sono anche i nomi, ma insomma non è necessario citarli tutti per non fare lunghi elenchi, però insomma stiamo parlando di 20 artisti che espongono in questa biennale, quindi siamo pronti già per il 2028, siccome mi hai promesso che mi davi qualche idea, allora a questo punto parte il fatto che, prima cosa, andate a vedere quella del 26, a cominciare da me, cara Virginia, non sapevo di questa mostra fin
0: infatti
1: quando
0: ti ho portato
1: la
0: il catalogo.
1: Mia amica Rosangela non mi ha chiamato e mi ha detto: ma lo sai che c'è questa bella mostra? Ah no, non lo so. E poi io, cioè, con la Francia ho una mia personale consuetudine, quindi ho detto: andiamo a vederla, quindi non l'ho ancora vista, e quindi stamattina mi sono fatto la bocca, adesso poi
0: molto
1: verrò
0: bene
1: a trovarvi al Galata. 28
0: 28 Spagna.
1: Spagna. Oh, quindi
0: Spagna.
1: Andiamo dalla parte di là,
0: sì,
1: dell'altro confine.
0: Non nelle grandi città, non a Barcellona, non a Madrid, ma a Cadice.
1: Ma questo, sai che mi piace? Io ricordo che un critico d'arte, diciamo così, che io seguivo in televisione come tanti italiani, Philippe Daverio, diceva sempre che alle biennali poi alla fine puoi essere nato anche nella grande prateria, ma se non vieni da New York, se non hai fatto un passaggio a New York, a Londra, a Parigi, poi non riesci a esprimerti davvero, ma non perché non sia bravo, perché non ti conosce il mercato, no? Quindi mi piacciono le mostre che vanno a cercare in giro
0: esatto,
1: le peculiarità delle piccole città. Peraltro noi siamo italiani e sappiamo benissimo che non è che Gubbio vale meno di Milano.
0: Assolutamente, ma guarda, ti dirò, riusciamo quest'anno a fare, perché la particolarità della Biennale è che poi noi andiamo nell'altro paese, siamo noi ospiti. Per esempio, adesso ci sarà lo scambio ad ottobre della Biennale di 2 anni fa con la Svizzera, e saremo in un piccolo paese sopra Mendrisio, a Melano.
1: Bello, quindi siamo nel Ticino. E invece i francesi vengono dappertutto? Ci sono
0: Sì, vengono da diverse città francesi e italiane, perché comunque alcune di loro lavorano in Italia.
1: Anche in Italia.
0: Sì.
1: Molto bene, allora la mostra è aperta al Galata Museo del Mare, vi invito e mi invito da solo ad andarla a vedere, è aperta fino al 6 settembre, Arti, Nomadismi, Linguaggi, curata da Virginia Monteverde, con la presentazione critica di Viana Conti, 20 artisti, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E non
0: grazie
1: vediamo l'ora di venire a vedere questa mostra. A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ah, che bello! Non sarà l'ultimo passaggio artistico di questa mattinata o culturale. Mi piace, insomma, la domenica. Poi oggi abbiamo deciso, vista la forza della notizia che riguardava l'ex Silva, di entrare un po' più anche nel campo industriale, economico. Però, insomma, estate, ogni tanto è giusto anche guardare cosa si può fare del tempo libero. Speriamo che molti di voi siano in ferie o ci stiano andando o ci andranno. Qualcuno c'è già andato e quelli che ci sono andati sono rovinati perché c'hai tutta. Qual è la prossima? Quando farai le prossime ferie? Ma a luglio dell'anno prossimo, quindi questo diventa. Pazientare tipo me che va in ferie alla fine di questa trasmissione, non è malissimo la prospettiva, al di là del fatto che poi dipende cosa fai durante le ferie. Andiamo però da Aurora Bottino per tornare un attimo indietro sull'argomento invece principe di questa mattinata, cioè quello dell'ex Silva, perché insomma tu ti eri occupata personalmente con un reportage proprio della vicenda del forno elettrico, delle proteste del territorio, delle preoccupazioni.
1: Sì, Matteo, intanto anch'io sono già andata in ferie, quindi...
0: Povera Aurora.
1: E comunque sì, perché dell'ex Silva non abbiamo iniziato a parlarne ora, anzi nell'ultimo anno ne abbiamo parlato tanto, siamo stati tanto sul territorio, abbiamo sentito le voci dei lavoratori ma anche dei cittadini, anche perché la storia dell'ex Silva è una storia molto lunga, perlomeno legata al quartiere di Cornigliano, una storia che affonda le radici in una spaccatura tra cittadini e lavoratori, tra lavoro e salute. E allora l'anno scorso, insieme e grazie ad Alessio Calcinai, avevamo realizzato uno speciale dedicato proprio al sentimento dei residenti di Cornigliano alla possibilità paventata di un nuovo forno elettrico all'interno dello stabilimento di ex Silva. Possiamo andarlo a vedere, chiaramente in questo momento si parla di un'altra cosa, in questo caso si parla più della visione forse dei lavoratori, però è un rapporto molto difficile quello che c'è tra lo stabilimento genovese e il quartiere di Cornigliano. Lo stabilimento di Genova è uno degli stabilimenti più vicini al centro abitato d'Italia e questo va messo in conto, quando si parla dell'ex Silva di Genova. Sentiamo.
2: Sono veramente avvilita. Io ci sono nata, cresciuta, ci morirò a Cornigliano, non so se per tumore o per altro. Però il veder ritornare di nuovo il Talsider, io lo chiamo ancora il Talsider, di nuovo ritornare lasciato. Io capisco l'occupazione, per carità, però c'è modo e modo.
3: Si è riaperta una ferita che non era mai guarita del tutto nel quartiere genovese di Cornigliano, da qualche giorno al centro del nuovo piano di decarbonizzazione del governo che prevede il rilancio dell'impianto di Acciaierie d'Italia. Lo stabilimento, dai cornigliaresi chiamato ancora oggi Talsider, come si chiamava negli anni 60, torna a fare paura a molti e per le strade si parla dei morti per tumore, di quegli anni in cui era impossibile aprire le finestre, di quando da bambini, camminando per quelle vie, bisognava coprirsi gli occhi, altrimenti si finiva nell'infermeria della fabbrica a farsi togliere i pezzettini di metallo.
4: Prima a Cornigliano io andavo tutti i giorni all'infermeria del Talsider a levarmi le schegge negli occhi, perché anche per strada volavano frammenti di ferraglia e negli occhi la polvere, tutto. Non si poteva stendere la roba perché era nera. Ora possiamo aprire anche le finestre, ora, prima no.
5: Io ho lavorato al Talsider anche, lo so cosa vuol dire, eh? È troppo inquinante, bisogna farlo fuori dall'abitato per gli affari lì. Certo, il lavoro ci vuole, per l'amor di Dio, però in città così, sotto le case, no, non va bene.
3: Ma com'è cambiata la vita nel quartiere? Nel 1999, infatti, una lunga battaglia portata avanti dai cittadini fece raggiungere l'accordo per la chiusura della produzione a caldo.
6: Sicuramente la vita a Cornigliano è cambiata in meglio, perché con l'aria che c'era un tempo, parliamo del 2005, anche prima, no? Ovviamente, finché non ha cessato l'ultima colata dell'alto forno, la vita qui a Cornigliano non era buona.

0: Assolutamente, questo ne dà la prova che ci sono ancora, sempre causati da Little Caesar, da Lex Silva, chiamiamola come vogliamo, ma da questo tumore che ha fatto venire il cancro a tutti quelli che ci abitavano nella zona. E purtroppo, come sto dicendo adesso, è una cosa che si sta ripercuotendo ancora ora nel nostro territorio.
1: La data che segna un nuovo passo per il quartiere è quella del 2001, quando dopo la chiusura una sentenza del TAR bloccò anche la proposta alternativa di Riva, proprietario dello stabilimento in quegli anni, ovvero la sostituzione del vecchio impianto con un forno elettrico. Ed è proprio quel momento, ma soprattutto quel documento in cui il Tribunale Amministrativo Regionale decreta che non era più possibile proseguire nessun tipo di attività inquinante su quel sito, che torna rilevante 24 anni dopo. Quella sentenza viene oggi impugnata dai cittadini che sono pronti a scendere in piazza per farsi sentire.
0: È ovvio che noi non vogliamo che si ripeta questa situazione, anche perché c'è una sentenza dell'accordo di programma dove si dice proprio appunto che è vietato, no, dal governo, dai sindacati, da tutti quelli che hanno firmato questo documento, che non ci sarà più produzione a caldo a Cornigliano. Mentre invece pare, no, da quello che si sente dire, che le intenzioni siano quelle di riattivarlo, ma assolutamente noi come cornigliani e come rappresentanti di Cornigliano, io dico, sono del comitato Cornigliano per la città, e prendendo la parola e la difesa dei cornigliani, non accetto assolutamente questa situazione, quindi faremo qualcosa in merito che questo non avvenga.
1: Il timore e la preoccupazione non lasciano spazio all'idea di un nuovo forno elettrico, come previsto dalla bozza del piano, che permetterebbe agli impianti del nord, tra cui quello di Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, di rendersi autonomo da Taranto.
2: Noi non siamo contro il lavoro, ma in 21 anni, perché sono 21 anni che sono in cassa integrazione, il governo avrebbe dovuto trovare delle soluzioni alternative che non spetta a noi cittadini trovare, ma noi non abbiamo intenzione di subire un'altra volta che ancora a Cornigliano si muore il 40% in più rispetto ad Albaro. Quindi, e che qui non si credano che le alture saranno esente da futuri inquinamenti, perché qui i venti porteranno sulle alture in via dei 60, a Coronata e anche alle aree limitrofe a Cornigliano.
1: I cittadini non ci stanno, Cornigliano ha già dato, e a chi dice che se non vogliono il forno allora se ne dovrebbero andare, la risposta è chiara.
2: Ricordiamo anche padre Giacomo, che proprio perché aveva officiato troppi funerali si era schierato con le donne di Cornigliano e tutti gli abitanti perché questa situazione doveva finire.
1: Si accenna sempre a quelle donne che nel 1985, armate di pentole e padelle, bloccarono via Cornigliano per fermare l'inquinamento.
3: Una vita l'ansaldo, hanno comprato l'appartamento, l'operaio che con i sacrifici. I figli sono magari rimasti e vorrebbero rimanere qua perché qua sono cresciuti, anche un valore sentimentale. Perché se ne deve andare la gente da un posto così che ha rappresentato tanto nella sua vita?
1: La battaglia, durata oltre 20 anni per le strade di quel quartiere che un tempo era luogo di villeggiatura dei ricchi genovesi, non è stata dimenticata, anzi viene raccontata a chi, bagagli in mano, si trasferisce.
4: Io devo dire che da quando sono arrivato qua mi sono reso conto di quante persone giovani sono morte di tumore, che prima di lavorare e vivere qua non immaginavo neanche. Quindi capisco perfettamente lo stato d'animo dei cornigliani nei confronti di questa ipotesi. E poi chiaramente sul piatto c'è anche il discorso occupazionale, che è assolutamente importante, però i commercianti di Cornigliano quasi tutti vivono anche a Cornigliano. Nessuno vuole rivivere l'incubo legato a quel tipo di produzione. E poi sul discorso del forno elettrico, noi chiaramente l'abbiamo anche già scritto, siamo contrari a qualsiasi installazione altamente inquinante. La sindaca l'altra volta durante il convegno ha detto che non bisogna andare avanti col paraocchi, ma essere aperti alla scienza. Allora noi ci apriamo alla scienza, ma non consideriamo la scienza la presentazione fatta l'altra volta al Tower Hotel da chi il forno ce lo doveva produrre. Chiediamo quindi che vengano presi in considerazione determinati esperti e che diano delle valutazioni indipendenti e di merito su quello che potrebbe essere il reale impatto di un impianto di come questo, e poi ne parliamo.
1: Un po' come 40 anni fa, al centro del discorso torna

0: il lavoro e la salute, quelli che un tempo erano lo sviluppo e l'ambiente. Perché non si può dimenticare l'occupazione che portò quello stabilimento sul mare che nel 1960 produceva la metà dei laminati piani italiani con quasi 7.000 dipendenti, così come rimane incisa nella pietra, con un giardino che porta il loro nome, la storia di una battaglia per trovare un equilibrio tra lavoro e vita. Donne di Cornigliano.
1: A sera che dice? E mi sono detto, ma per tanti anni abbiamo dato, ma proprio tanti. E io sentirmi prendere ancora in giro così non ho più voglia. Veramente mi avvilisco, ecco, scusatemi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Al servizio del pubblico torniamo a nutrire la nostra parte più gentile, più colta se possibile e anche più giocosa, visto che siamo in piena estate. Ben trovate alle mie due ospiti che vedete qui in questa bella inquadratura, Manuela Litro, grazie di essere con noi.
6: Buongiorno.
5: E Vera Marenco.
6: Buongiorno.
5: Che sono entrambi direttrici artistiche del Festival Contrario, una manifestazione itinerante che porta la musica, il teatro, la comicità, la filosofia, la natura e l'enogastronomia nei borghi dell'entroterra. Come è nata questa idea, Manuela?
6: Allora, l'idea è nata durante il periodo di Covid. Eravamo sature,
5: stanche,
6: dopo aver panificato, dopo aver fatto yoga, così ci siamo sempre connesse, diciamo, in online, e abbiamo deciso di fare un progetto all'aria aperta e ci siamo ispirati a questo territorio meraviglioso. Addirittura il titolo, che è, diciamo, il festival al contrario, molti ci chiedono da dove deriva.
5: Contrario di cosa, uno potrebbe
6: esatto
5: dire.
6: In realtà c'è un soggetto ispiratore molto pittoresco e molto folcloristico che proprio affonda le radici del territorio, un soldato di Ventura dal nome Sebastiano Contrari, che era noto per il suo carattere anticonformista e un po' ribelle, da cui nasce la locuzione essere un bastian contrario.
5: Che tra l'altro credo che sia mezza piemontese questa origine, no?
6: Esatto.
5: Il bastian contrari, come
6: esatto
5: dicono loro.
6: Che però pare sia vissuto realmente a Castelvecchio proprio durante un assedio, insomma si narrano delle leggende locali. A noi è piaciuto questa idea di questo pensiero libero e anche trasversale, quindi l'abbiamo adottato e abbiamo, tra l'altro noi proprio lavoriamo sul territorio sia piemontese che ligure, quindi l'entroterra dalla piana di Albenga, saliamo nelle valli, Valneva la principale, poi Val Pennavaire, Tanaro, Bormida, arriviamo fino in Piemonte nel confinante.
5: Certo, che è poi la nostra area, diciamo, di influenza culturale,
6: esatto.
5: Abbiamo un rapporto continuo. Io Vera pensavo che al contrario volesse dire al contrario di quello che si fa di solito, no? Che si va di corsa a fare sempre queste, invece no, andiamoci a godere anche
7: al contrario in tante accezioni, in tanti sensi. Chiaramente il nostro è un invito a fermarsi e a provare a vedere le cose da un altro punto di vista. Il luogo che ci ospita, in particolare Castelvecchio di Rocca Barbena, che è il nucleo del festival, è proprio un borgo che invita alla riflessione, invita a fermarsi, invita anche alla creatività. Quindi questa filosofia al contrario è un po' un nostro monito, un qualcosa che ci guida a fare anche delle scelte coraggiose, a volte anticonformiste, senza polemica, e che porta anche i nostri interlocutori ad avere un pensiero, diciamo, particolare.
5: Tanto cominciamo con l'inaugurazione di ieri sera, c'era almeno un po' di fresco a Castelvecchio di Rocca Barbera.
6: Sì, perché noi siamo un po' più in alto, sì, assolutamente, ci sono un po' meno gradi rispetto alla... e di sera c'è sempre questa brezza, per cui le persone...

0: persone vengono a ristorarsi quando sono in spiaggia, che questo caldo soffocante.
1: Esatto, poi la sera, sì, sì. Poi insomma di solito, tra l'altro io non sono mai stato credo lì, però penso che si mangi bene, che si stia bene, che si passeggi volentieri, no? Ci sono... È bella questa cosa del consumo lento delle cose, no? Sì. Non soltanto, vabbè, saranno bravi quelli che si esibiranno, poi adesso mi raccontate com'è andata ieri, sì, cosa ci aspettiamo dal festival, però questo fatto, no? Anche di godersi il posto.
0: Hai ragione, infatti, guarda, come metti piede a Castelvecchio, ma anche negli altri borghi, dove noi facciamo appunto, come hai detto prima, in 13 comuni, abbiamo scelto, devo dire, dei comuni meravigliosi, dei borghi stupendi, fra l'altro tra i più belli d'Italia, poi Bandiera Arancione fai, quindi insomma, sì, Touring, sì, Club. Quindi abbiamo davvero una materia prima stupenda. Come metti il piede a Castelvecchio di Rocca Barbena è come un incanto, quindi ti distacchi naturalmente un po' da lì, e quindi se uno ha bisogno di rigenerarsi è davvero, è molto consigliato. Noi stesse per prima lo facciamo proprio per noi
1: si fa sempre, esatto, le cose si fanno cominciando, esatto, se prima devo fare quello che mi piace, poi se piace anche agli altri tanto meglio. Come li avete messi insieme gli artisti che avete scelto per questo
2: festival? Per quest'anno
1: festival?
2: Allora quest'anno il tema, il sottotitolo è Nutrimenti, nella doppia accezione di nutrire il corpo e l'anima, e quindi abbiamo fatto una scelta di artisti abbastanza avvincenti, abbastanza allegri come proposta, anche perché i nostri concerti, i nostri spettacoli verranno alternati con molti momenti conviviali, cene a tema, tra l'altro abbiamo Andy Luotto proprio domenica prossima che farà un cooking show cucinando accompagnato da musica antica con tema cibo e vino,
1: wow.
2: Per esempio. Quindi abbiamo cercato di seguire.
1: E dove sarà questo?
2: A Castelvecchio di Rocca Barbena.
1: Okay.
2: Sì, sì, sì. Dove tra l'altro il pubblico potrà cucinare insieme allo chef. Abbiamo fatto una scelta che tiene conto un po' di questo tema di quest'anno. Avremo quindi molto jazz, molto swing. Avremo tra gli ospiti Gegè Telesforo, per rimanere ancora nella scuderia di Arbore. Avremo due pianisti jazz di fama internazionale, il brasiliano Amaro Freitas e il Dado Moroni,
1: il nostro amico che conosciamo bene qui in Liguria.
2: Sì. Poi avremo invece per il Balfolk i Ludalfin, che ritornano. L'anno scorso hanno avuto un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo intenzione di replicare, tra l'altro lo stesso giorno, il 16 di agosto.
0: Sergio Caputo.
1: Indimenticabile,
0: sabato italiano. Molto atteso, siamo quasi, ci sono ancora pochi biglietti, ma...
1: La data di Sergio Caputo, la ricordate a memoria?
2: 22
1: agosto.
0: Agosto, sì.
1: Quindi,
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Sarà sì, sicuramente... E le altri luoghi di questo evento?
0: Allora, gli altri luoghi, allora, per rimanere nella Valneva abbiamo il vicino Zuccarello, patria di Ilaria del Carretto, quindi faremo proprio un concerto a Ferragosto con musica irlandese nel castello di Ilaria, e con una bellissima passeggiata per arrivare. Poi abbiamo Cisano sul Neva, fra l'altro questa sera proprio faremo uno spettacolo di pupazzi dispettosi, una ventriloqua bravissima,
1: bello,
0: con della musica, e in piazza lo faremo questo. E poi
2: abbiamo avuto Toirano, che ha fatto l'ultima delle anteprime venerdì. Poi abbiamo, andando verso la Val Bormida, abbiamo Bardinetto e Calizzano, e andando verso la Val Tanaro, Garessio. Poi abbiamo ancora la Val Pennavaire, siamo proprio una ragnatela di valli, dove ci sono i piccoli borghi sparsi di Nasino e di Alto. Nasino, tra l'altro, è uno dei comuni che quest'anno partecipano per la prima volta, quindi abbiamo delle chicche, delle sorprese anche per il pubblico che già ci segue, che ha l'occasione di conoscere nuovi.
1: Sapevate voi a casa che esisteva un comune che si chiama Nasino?
0: Nasino. C'è anche Castelbianco,
2: Castelbianco, sì,
0: con la colletta meravigliosa.
1: E come io penso che per un sindaco, non so, di un piccolo comune come quello, sia molto importante quando arrivano queste due belle donne che gli dicono: ascolta, ti piacerebbe fare un evento nel tuo comune? Penso che sia bello per loro, porta persone, porta conoscenza anche di questi luoghi.
0: Guarda, in realtà sono loro che ci chiamano perché hanno visto che funziona, il progetto piace moltissimo, perché appunto cerchiamo di coinvolgere anche le aziende locali con i sapori locali, perché questa è la principale. Non tutti lo conoscono, ci sono altre zone più famose, ma noi abbiamo dei produttori per esempio di formaggi che fanno ancora la transumanza, quindi andiamo proprio alla riscoperta. Ci sono dei produttori d'olio che sono degli eroi, perché in quei terrazzamenti fare l'olio, coltivare è veramente un miracolo.
1: Certo.
0: E quindi quando vedono che il

0: piace ai turisti, ma piace anche ai residenti il progetto, per cui ci chiamano i sindaci e ogni anno si aggiungono. Noi quest'anno abbiamo aggiunto due comuni, perché ovviamente dobbiamo andare piano con questa espansione, perché dobbiamo comunque la gestione deve essere tutto, ovviamente deve funzionare perfettamente. Quindi ogni anno però ci hanno già chiesto per l'anno prossimo altri comuni di entrare, quindi sta diventando un festival diffuso da
1: esatto. Rischiate poi di fare tutta la Liguria, tutto il Piemonte, no, senza un sacco di date.
2: Ovviamente
1: l'anno.
2: Rendere omaggio a Castelvecchio, che è il borgo che ci ha adottate e che deve rimanere il
1: ma
2: cuore.
1: Ma anche per voi è, cioè, scoperta, cioè magari qualche comune nuovo, qualche borgo nuovo che non conoscevate.
2: Assolutamente,
1: che,
2: insomma, ma anche angoli degli stessi borghi che già visitiamo, ci sono sempre cose da scoprire, sempre nuove emozioni.
1: Sì. E partite molto prima, immagino, per organizzare questa...
2: E non c'è un momento di riposo, perché da un anno all'altro l'organizzazione e il post-produzione si incatenano, quindi è un continuo lavorare per tutto l'anno. Vabbè, certo. Ovviamente non è l'unico progetto che curiamo, però è molto complessa la macchina organizzativa.
1: Perché è così itinerante sicuramente. Manuela, per chiudere, ce l'abbiamo un sito, un luogo dove possiamo vedere le date? Perché io stavo pensando a me stesso, no? Considera che io tra mezz'ora vado in ferie, no? Okay. Ora, vabbè, io sono in un anno un po' particolare, non so quanto potrò fare cose simpatiche come queste, però magari potrei provare. Quindi uno dice, guardiamole queste date, guardiamo i luoghi, guardiamo cosa offre quella data e diciamo se mi potrebbe piacere.
0: Allora, gli oltre 50 eventi che faremo quest'estate sono visibili sul nostro sito www.festivalcontrario.com e poi abbiamo la pagina social sia di Facebook che di Instagram, dove è sempre aggiornata tramite storie e anche post giornalistici su tutto quello che è la programmazione. E un'ultima cosa, per chi ha bimbi piccoli, è un luogo fantastico, perché proprio Castelvecchio di Rocca Barbena è un borgo che si adatta moltissimo, perché per i bimbi piccoli, perché possono girare, è medioevale, non girano macchine,
2: non ci sono auto.
0: Però è molto adatto alle famiglie che hanno bimbi e che stanno arrivando.
1: E quindi io ci sono dentro, sono distrattissimo, adesso non vi parlerò più, perché allora mi guardo tutte le date, tipo oggi alle 21 ci sono sul Neva appunto i pupazzi dispettosi, pensa che bella questa, lunedì, cioè domani alle 18 al Benga, tramonto sul sentiero dell'Onda, cioè ci andiamo a guardare il tramonto.
2: Ecco, non abbiamo detto che abbiamo un'offerta di trekking sempre abbastanza ricercati, con delle guide locali che quindi... aiutano, insomma, il pubblico anche nell'esperienza.
0: Sì.
2: Domani è la prima.
0: A proposito di esperienza, abbiamo l'experience per scoprire i sapori del
2: tra
0: territorio.
2: Tra cui la colazione all'alba, che prima...
1: La famosa colazione all'alba che abbiamo citato all'inizio della presentazione.
2: Sì,
1: il convivio
2: colazione...
1: musicale di sabato prossimo è top, per esempio, a Castelvecchio di Rocca Barbena.
0: Sì.
1: Poi le immagini che avete scelto per questa cosa ti invitano ad andare, ci sono fantastici questi borghi. Ci sarà Igor Chierici con il suo famoso Moby Dick nella piazza della Torre di Castelvecchio sabato prossimo alle 21,
0: esempio. È molto atteso, lui è stato da noi l'anno scorso e lo hanno richiesto a grande...
1: Bravo, ha fatto tante cose belle anche con noi. E poi date, scendi, c'è di tutto. L'ultima è il 12 settembre, possibile? Con un bel concerto d'organo che si terrà nella chiesa di Sant'Antonio di Pamparato. Bene ragazze, complimenti,
0: bellissima
1: idea, ci siamo date delle ipotesi per delle sere d'estate che non sono sempre la solita passeggiata sul lungomare, ci mancherebbe, cioè tutta l'estate si possono fare un sacco di passeggiate sul lungomare, ma si possono andare a scoprire anche i nostri borghi dove si mangia benissimo, dove la temperatura è un pochino più dolce e dove ci sono questi spettacoli così bene organizzati. Festival al contrario, la cultura che rigenera i borghi, grazie Manuela Litro.
0: Grazie a te.
1: E grazie a Vera Marenco per essere state con noi.
0: Grazie.
1: A tra poco.

Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori con, vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31.

gradi, ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione, con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo i settori costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga, cieli diffusamente sereno, poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ancora ben ritrovati in diretta al servizio del pubblico domenica insieme le notizie dalla Liguria. C'è stata una tragedia ieri mattina all'alba ad Albissola, un ragazzo è morto investito da un treno, ci racconta Annisa De Filippi.
1: Si chiamava Simone Scarrà, il giovane genovese di 23 anni, morto, travolto da un treno in stazione ad Albissola. Viveva alla Foce con i genitori, il papà, un camallo del porto. Un passato da calciatore il suo, sebbene dilettante, e una laurea in psicologia. Questa notte, insieme ad alcuni amici, aveva trascorso la serata in discoteca. Alle prime ore del mattino, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5.30, diretto a Genova, dove Simone viveva appunto con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il ragazzo si trovava sulla banchina e si sarebbe avvicinato eccessivamente al binario mentre transitava una motrice. È stato colpito e sbalzato sulla piattaforma. È morto sul colpo. A dare l'allarme uno degli amici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c'era più nulla da fare. La procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto fino alla prima mattina.
0: E adesso il meteo, lo sentite il caldo? Oggi siamo in bollino rosso e sarà così anche domani, lunedì.
2: Non si arresta la quarta ondata di calore di quest'estate rovente. La Protezione Civile, in sinergia con il Ministero della Salute, ha emesso bollino rosso per caldo anche per la giornata di lunedì 3 agosto. La decisione sussegue il livello massimo previsto già per domenica 2 agosto. Le temperature sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi a Genova e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la Protezione Civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello di massima attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Intanto l'ondata di calore iniziata il 19 giugno di quest'anno è diventata la più lunga mai osservata in Liguria da quando ARPAL monitora gli episodi in cui le temperature superano in modo significativo le soglie climatiche regionali. Dal 22 luglio il fenomeno ha raggiunto i 34 giorni consecutivi, superando il precedente primato di 30 giorni registrato due volte tra luglio e l'agosto del 2022 e del 2024. Insomma, con l'inizio di agosto la situazione sembra non migliorare, mentre gli esperti non scongiurano la fine delle ondate di calore, scommettendo invece che quella in corso non sarà l'ultima.
0: Adesso parliamo dell'aumento della Tari a Genova. Pensate a questa storia: lui ha 50 metri quadrati di negozio, conferisce nella spazzatura una media di 8 sacchetti di segatura e trucioli di legno al mese. Paga 500 euro di tari all'anno. L'ha incontrato Elisabetta Biancalani.
3: 50 metri quadrati.
4: Una cinquantina di metri quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto paghi di tari all'anno?
3: Io pago circa 500 euro l'anno.
4: Per?
3: Ci sono trucioli e segatura. Ci sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole.

0: per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni, ecco.
1: Aumenta pure, hai sentito?
0: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3, del 3,5%, per cui adesso andiamo quasi, quasi al doppio.
1: Ma il servizio qua in zona di Amio è abbastanza adeguato, secondo te?
0: Il servizio è migliorabile, secondo me è perfettibile. Lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
1: Voi
0: Noi
1: chi? Voi commercianti?
0: commercianti e artigiani del vicolo. Quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire. Ogni tanto laviamo anche la strada. Sì,
1: Ah, addirittura, quindi vi mettete lì e scopate?
0: Esatto.
1: Togliete un po',
0: Togliamo un po' di.
1: fate i turni
0: Un
1: con i
0: po' di.
1: colleghi
0: Sì,
1: oppure spontaneo? Fate
0: un po'
1: turni?
0: sì, spontaneo. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
1: Perché qua
0: ci
1: non
0: rimbocchiamo.
1: passano i mezzi o le persone.
0: Raramente, raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
1: Vabbè, buona Tari, cosa vuoi che ti dica,
0: Grazie,
1: Luca?
0: pazienza.
1: Pazienza.
0: Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
2: Speriamo, almeno questo sarebbe il minimo. E adesso la cronaca cercava di confondersi tra i passeggeri appena sbarcati da una nave proveniente da Palermo, ma i militari lo hanno riconosciuto e bloccato. Un ingegnere di 45 anni è stato arrestato a Genova dalla Guardia di Finanza.
3: Era ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Un uomo di 45 anni, originario del Montenegro, ma cittadino italiano, residente a Monza dal 94, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova. È un ingegnere meccanico e, secondo le accuse, in un'occasione avrebbe trasportato 20 kg di sigarette nascoste in mezzo ai tronchi. La vicenda nasce da una vasta indagine condotta in Montenegro, che aveva portato anche all'arresto del presidente del paese. Il 45 Cinquenne è stato individuato dai finanzieri del secondo gruppo di Genova mentre cercava di confondersi tra i passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Palermo. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello, questa mattina si è tenuta l'udienza per l'estradizione. La Procura Generale aveva chiesto i domiciliari, la Corte li ha concessi disponendo anche il braccialetto elettronico.
2: Dopo oltre 20 anni di chiusura, Chiavari ritrova la sua piscina olimpionica. Ha inaugurato il nuovo impianto del Lido, intitolato all'ex sindaco Marco Di Capua, scomparso davvero troppo giovane nel 2021. L'intervento restituisce alla città una struttura moderna e accessibile, sarà aperta al pubblico e gestita temporaneamente da Chiavari Nuoto fino al 13 settembre, in attesa dell'affidamento definitivo. Il servizio di Carlotta Nicoletti.
4: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni, 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari, una piscina che sarà utilizzata sia dai residenti ma potrà anche ospitare grandi gare sicuramente. Fino al 15 settembre sarà attiva e tutti i residenti potranno utilizzarla e poi ci sarà un bando per capire chi avrà la concessione di questa piscina che viene restituita ai suoi cittadini.
5: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo. È una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla. Ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari.
6: Restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.
4: Un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capua a cui è intitolata proprio la piscina.
7: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo.
2: E tanti appunti.

0: Appuntamenti che quest'estate propone Palazzo Ducale, c'è anche il cinema all'aperto che nel mese di agosto, oltre al film di maggiore successo degli ultimi mesi, propone anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica.
1: È certamente una delle sale cinematografiche più suggestive di Genova. Anche quest'estate a Palazzo Ducale il grande schermo si è acceso sotto le stelle offrendo al pubblico una selezione dei migliori film della stagione. Un appuntamento giunto alla 10ª edizione, ormai consolidato in città, capace di coniugare il fascino di uno dei suoi luoghi più simbolici con il piacere del cinema all'aria aperta, regalando un'esperienza immersiva diversa da quella della tradizionale sala cinematografica. Il programma di agosto si apre oggi e domani con uno dei film più attesi della stagione, l'Odissea di Christopher Nolan, che al Botteghino sta battendo ogni record di incassi, ma in questo mese, oltre al tradizionale mix di successi di pubblico, film d'autore e opere premiate ai festival, saranno proiettate anche 5 anteprime della prossima stagione cinematografica. Si parte il 5 con Santiago, un cammino per ricominciare, storia ambientata lungo il celebre percorso di pellegrinaggio. Mercoledì 12, Palestina 36 riporta sul grande schermo uno degli snodi più significativi e meno raccontati della storia del Medio Oriente, la rivolta araba contro il mandato britannico destinata a segnare il futuro della regione. Giovedì 20 tocca a Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Tra commedia romantica e racconto di formazione, mette sul piatto con leggerezza temi come l'identità, le radici culturali e il difficile equilibrio fra tradizione e desiderio di emancipazione. Martedì 25 sarà la volta di Fammi il piacere, che con ironia e intelligenza affronta il tema del piacere femminile all'interno della coppia. Infine, l'ultima anteprima, il 27 agosto, è Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari. In un futuro non troppo lontano, dove i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana e svolgono gran parte delle attività al posto degli esseri umani, utilizza la fantascienza per riflettere con ironia sul rapporto tra tecnologia e umanità.
0: Quale borgata ti fate al Palio del Golfo della Spezia? Uno potrebbe essere una domanda adatta soprattutto al nostro pubblico spezzino. Gli altri immagino nessuna borgata, ma oggi è il giorno della 101esima edizione del Palio del Golfo. Regia, sai perché si corre oggi? Vedi? Semplicemente perché è la prima domenica d'agosto. Così funziona il Palio del Golfo alla Spezia, il palio remiero più famoso dell'universo mondo, si corre nella prima domenica di agosto e oggi è appunto la prima domenica di agosto. Nel telegiornale di ieri, quindi perdonate magari qualche incongruenza dal punto di vista delle date, la nostra Emanuela Cavallo ci ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci.
2: Armi alle sagole, tra meno di 24 ore cresce l'attesa per l'edizione 101 della disfida più sentita del territorio spezzino, il Palio del Golfo. Come da tradizione il colore e l'incredibile fantasia delle borgate hanno invaso le vie del centro storico, con allegria e ironia. Quest'anno spazio anche al silenzio e la contestazione per gli arancioni del Marola che hanno sfilato senza barca e vogatori in segno di protesta contro la chiusura del varco della Marina Militare, entrata in vigore a fine luglio con l'apertura limitata a sole 3 fasce orarie giornaliere della possibilità di accesso al mare. Oggi, nella giornata della vigilia, come da tradizione si passa alla pesa e punzonatura degli scafi, verificando con precisione la stazza per evitare squalifiche. Dalle 17 di domani l'appuntamento è alla Morine, gli occhi sono puntati sull'equipaggio senior del canaletto, i canarini campioni uscenti si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico grazie alla vittoria del campionato provinciale e all'ultimo acuto nella preparia delle grazie. Tra le donne, le campionesse in carica del Fostramassa puntano con decisione a difendere il titolo dopo una stagione dominante, mentre tra gli junior la sfida si preannuncia caldissima con i baby squali del Fezzano favoriti ai nastri di partenza. Domani però i calcoli e i pronostici cederanno il passo al verdetto insindacabile del mare.
0: Queste le ultime notizie, ci vediamo tra poco.

Un saluto a tutti i telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Ci attende una domenica sostanzialmente soleggiata un po' su tutta la regione, con cieli da sereni o più poco parzialmente nuvolosi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, avremo dunque condizioni di tempo pienamente soleggiato su tutti i settori, con vedete, cieli diffusamente sereni e un clima caldo ed afoso, con punte di 30-31 gradi, ma anche superiori sulle zone interne. Spostandoci nella provincia di Savona, cambia poco la situazione. Con cieli diffusamente sereni, al più qualche addensamento marittimo, soprattutto al mattino lungo il settore.

0: Costieri, ma di poco conto, in un contesto climatico decisamente caldo ed afoso. Situazione analoga anche spostandoci sulla provincia di Genova, con tanto sole su tutti i settori, qualche annuvolamento marittimo non escluso al mattino, e temperature massime che potranno raggiungere anche i 35 gradi sui settori appena prospicienti la costa. Per quanto riguarda il Tiguglio, situazione del tutto analoga: cieli diffusamente sereno, poco nuvolosi su tutti i settori, clima molto caldo ed afoso. Spostandoci infine sullo Spezzino, anche qui tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra le ore notturne e mattutine, in un contesto caldo e decisamente afoso. La giornata di lunedì riproporrà condizioni di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutta la regione per la persistenza dell'anticiclone africano, con punte di oltre 34-35 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo la riviera, ma in un contesto decisamente afoso. Aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ancora ben trovati da Matteo Cantile. La situazione dell'ex Ilva che preoccupa tutti in Italia con gli ultimi provvedimenti assunti per quel che riguarda lo stabilimento di Taranto, che resta lo stabilimento guida dell'ex Ilva nel paese. Quando ci sono problemi che lo riguardano, certamente ci sono poi problemi di riflesso anche per tutti gli altri stabilimenti del gruppo, compreso quello di Genova. Torniamo indietro di qualche giorno, andiamo al 29 luglio. Andrea Popolano raccontava così le ultime evoluzioni giudiziarie che riguardano lo stabilimento di Taranto e i riflessi anche su Genova.
9: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ad Altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1.000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palomba, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5.000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'aria a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
8: Queste dunque le ultime novità, ne parliamo con Fabio Ceraudo, presidente del municipio medio

0: Ponente di Genova e già sindacalista della fabbrica, quindi conosce benissimo la vicenda perché guida il territorio che ospita lo stabilimento di Genova, ma anche a diciamo, questioni personali legate a quello stabilimento. Ben trovato Ceraudo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Matteo, vi ringrazio innanzitutto. E sì, personali, perché comunque rimango un dipendente di Acciaierie d'Italia, quindi è sicuramente una questione notoriamente personale e anche di seconda generazione.
0: Senti, quindi Fabio, c'è un punto complesso, molto complesso. La vicenda ex Ilva credo che sia tra le più difficili da affrontare dal punto di vista industriale, perché qui c'è un conflitto di interessi, non in senso negativo come si dice talvolta in politica, ma in senso sociale, perché da un lato c'è la necessità della fabbrica di continuare a produrre, c'è un problema italiano legato all'acciaio e alla sua importanza, dall'altro ci sono le rivendicazioni del territorio di Taranto in modo particolare, ma che non sono solo quelle di Taranto, perché quando si è parlato di un forno elettrico su Genova, il tuo municipio in generale, la popolazione non ha reagito bene. Quindi diciamo che è veramente difficile mettere insieme queste due diverse istanze. Intanto tu generalmente che idea ti sei fatto di questo scontro?
1: Ma intanto mi sono fatto l'idea che oggi il governo ha dimostrato un fallimento totale di quella vertenza che è l'Ilva, che non è una vertenza normale, è proprio un segnale di quello che è il percorso di questo governo su tutte le vertenze nazionali, perché questa è diciamo l'apice. E loro hanno fallito totalmente. In 5 anni non sono riusciti a presentare un piano industriale, a portare un possibile acquirente o a decidere, come ha fatto ad esempio in Francia, perché qua facciamo il Ministero del Made in Italy, ma in Francia nazionalizzano parte di ArcelorMittal per evitare la chiusura delle aziende della siderurgia francese. In Italia, col Made in Italy con cui ci riempiamo la bocca, decidiamo di arrivare fino alla fine, rispettare le sentenze come se è corretto farlo, ma in 5 anni non portare nessun piano industriale che avrebbe impedito quel tipo di chiusura, perché la siderurgia può essere fatta tranquillamente in maniera ambientale. E io sono convinto che se a Taranto, già da anni, è un fallimento complessivo, questo è soltanto la parte finale del fallimento, diciamo che nessuno si aspettava di arrivare fino a questo punto, ma se a Taranto ci fosse stato un piano serio come quello che ai tempi fu presentato da Bondi su una rigenerazione e una ambientalizzazione della siderurgia, oggi non ci troveremmo in questa situazione. In più, con quello che vediamo a livello internazionale, con un asset fondamentale come quello dell'acciaio, rinunciare dimostra che questo paese si impoverirà ulteriormente. Voglio ricordare che a Genova sono 1000 dipendenti oggi diretti all'interno della fabbrica, quasi 200 in lavori di pubblica utilità, quindi 1200, e con l'indotto arriveremo quasi a 2000 lavoratori. E voglio precisare, quei lavoratori oggi ricadono anche sul tessuto del Medio Ponente, perché 600 lavoratori quasi sono residenti nel Medio Ponente, quindi comprano nel Medio Ponente, fanno crescere i loro figli nel Medio Ponente, creano economia nel Medio Ponente, e su quelle aree non abbiamo una prospettiva vera e chiara. Rinunciare all'industria, rinunciare a quello che dà veramente un lavoro che è dignitoso, è un fallimento di Stato. E chi oggi si riempie la bocca che importando il terzo mondo diventiamo il terzo mondo, voglio ricordare a quelle persone lì che il terzo mondo lo stiamo già diventando da tempo, e dovrebbero avere il coraggio di dire che questo paese è già fallito, perché se la sanità è in crisi, la scuola è in crisi e non riusciamo nemmeno a difendere l'industria interna come l'Electrolux ad esempio o l'Ilva, la dimostrazione è ben chiara. È inutile che ci riempiamo di bocca di quelle parole quando poi non riusciamo a dare i servizi minimi ai cittadini.
0: Ecco, tendo a essere ovviamente neutrale per lavoro, ma sono d'accordo sul punto di partenza, cioè che la vertenza Ilva, la situazione dell'Ilva rappresenta un fallimento del governo. Credo che rappresenti il fallimento anche dei governi che hanno preceduto questo, nel senso che sono molti anni che questa faccenda viene gestita in maniera, secondo me, sbagliata, vengono

0: attribuiti all'azienda miliardi di euro pubblici in commissariamenti, in finanziamenti, che poi non portano mai a niente, perché tutte le volte ci ritroviamo sempre dentro un problema nuovo e quindi. Certamente la soluzione era molti anni fa, cioè quando si è verificato il problema della famiglia Riva, nazionalizzare davvero la fabbrica, ambientalizzarla, ristrutturarla al 100% e poi semmai a quel punto venderla. Il problema è che questo non è stato fatto, Fabio, e quindi è, come dire, giusto politicamente per te in particolare, che ovviamente hai quindi un cappello politico è giusto farlo, ma forse oggi bisognerebbe provare a guardare al futuro. E allora ti dico questo, siccome ho l'impressione che la vicenda di Taranto non si risolverà mai, nel senso che veramente si risolverebbe solo con una enorme quantità di soldi pronta per sistemare quello stabilimento e ripartire, perché non è mai stato possibile, secondo te, ragionare sulla indipendenza di Genova dal gruppo Acciaierie d'Italia ex Ilva? Genova ha uno stabilimento che al momento non produce acciaio, lo trasforma in banda stagnata che è considerata un'eccellenza, costerebbe meno rendere lo stabilimento più competitivo e ci sono sicuramente tanti coil, tante bobine d'acciaio pronte a essere lavorate, magari anche in arrivo da altri stabilimenti. Perché questa, diciamo, possibilità viene considerata male, mi sembra di capire, dal sindacato in generale e dagli operai della fabbrica?
1: Ma te lo spiego nel senso da operaio e nel senso che quando sono entrato i Riva, che venivano definiti pirati e tante volte tali erano su certi aspetti da parte di qualche sindacalista, ma davano un'impronta chiara, cioè per loro l'impresa era centrale e dimostravano che con la parte a caldo, soltanto con la parte a caldo di Genova, pagavano gli stipendi di tutto lo stabilimento e i sottoservizi. Quindi la dimostrazione che l'aria a caldo è quasi vitale per uno stabilimento come Genova, Taranto e viceversa, sono questi, perché non sta in piedi economicamente oggi uno stabilimento unicamente che fa ciclo a freddo. Non parlo di Genova, parlo proprio di una filiera complessiva. E quindi, se tu non hai qualcuno che produce direttamente il prodotto, piano piano, logicamente ti trovi in difficoltà. Lo puoi produrre in maniera sostenibile. Genova ormai non è più zona siderurgica, quello lo diciamo. Se si spacchetta a Genova e diventa soltanto laminazione a freddo, dovrebbe comprare i coils o le bramme all'estero o comunque fuori. E quindi non saresti competitivo, perché il giorno, come ho detto prima, a livello internazionale, che gli altri decidono di aumentare i costi, tu non stai in piedi e non stando in piedi non fai più impresa, come insegnava Riva ai tempi. Quindi per fare impresa oggi c'è solo una soluzione: che lo Stato si prenda la responsabilità, come hanno fatto in Francia, e cioè nazionalizzare in parte, avere degli imprenditori italiani e fare in modo tale di costruire una filiera del magari anche più piccola, con esigenze diverse, ma che dia una garanzia di ambientalizzazione, salute e lavoro. E questo che sarebbe responsabile. Lo spacchettamento sarebbe semplicemente l'inizio delle varie chiusure, perché più meno sei è più facile poi decidere di chiudere determinati poli. Però lo ricordo, chiuderli significa perdere dei posti di lavoro, significa perdere economia, significa impoverire il territorio, significa impoverire il paese. La mia paura personale, quella anche dei lavoratori, è questa, oltre a perdere delle professionalità, perché in quella fabbrica, lo voglio ricordare, non si fa soltanto un prodotto di bassa qualità, si fa un prodotto che per farlo richiedono veramente delle professionalità altissime e la gente non lo sa, pensa che lì dentro ci sia ancora quello che batte il ferro con tanto di martello. In realtà ci sono tecnici di altissimi livelli, ingegneri, persone che hanno delle capacità enormi, che oggi magari molti di questi miei colleghi si sono trasferiti in grandissime aziende del territorio che hanno professionalità altissime e sono stati formati da questo tipo di ambiente, che ti forma, ti costruisce, ti dà un futuro che non è certamente quello che oggi prospettano molti giovani in Italia.
0: Ecco, io nel dicembre del 2025,

Avevo no, è bruttissimo citarsi, però insomma questa vicenda mi coinvolge come giornalista genovese e quindi non può non coinvolgermi. Scrivevo: Ex Ilva, basta illusioni, ora l'unica via è lo Stato. E io continuo a crederlo, nel senso che non troveremo mai Babbo Natale che arriva dall'estero, mette miliardi di euro, pacifica i rapporti con la popolazione di Taranto, trova una soluzione con la magistratura.

0: È stato così con le varie vendite che poi sono tornate indietro, commissariamenti, eccetera, che peraltro sono costati miliardi di euro. Io ho veramente il terrore che l'Ilva farà la fine delle acciaierie del Sulcis, che sono state chiuse dopo decenni di situazioni tipo Ilva, e uno poi alla fine fa il conto e dice: ma sai che se la chiudevo 20 anni fa e prendevo tutti i soldi che ho speso in questi 20 anni, li davo ogni singolo operaio, e gli operai non andavano a comprare nei negozi di Cornigliano, ma probabilmente si trasferivano a Monte Carlo, perché cioè, diventava una somma fuori di testa. Allora, lo Stato è l'unica via. Secondo il tuo punto di vista, tu che sei anche politico, tu sei parte di un partito che è stato al governo e non è riuscito a nazionalizzare l'Ilva. Allora ti chiedo, ci sono secondo te i soldi veramente? È un progetto credibile quello di trasformare l'Ilva in un'azienda di Stato veramente e di procedere a quella trasformazione che poi la potrà riportare sul mercato? Oppure tra un anno riscriverò lo stesso articolo, tra 2 anni facciamo lo stesso collegamento, poi ci facciamo un altro paio di notti con il traffico bloccato perché giustamente gli operai sono esasperati e non risolveremo mai niente?
1: Allora, intanto condivido pienamente la tua visione, e cioè non è che il problema è nato ci da 5 anni a questa parte, il problema è un problema che nasce già dal 2005 a Genova e poi dal 2010-12 a Taranto. Quindi è un problema ormai decennale che si va a scaricare su ogni governo. Una piccola parentesi, si era persa una grossa occasione, proprio visto che abbiamo parlato a livello politico, proprio sul passaggio quando è arrivato il primo governo Conte, cioè la vendita fu effettuata poco prima, parteciparono due gruppi, uno era ArcelorMittal con Marcegaglia, l'altro era il gruppo Jindal, lo Stato all'interno Cassa Depositi e Prestiti del vecchio e Arvedi. Quell'occasione lì, che oltretutto entrarono in merito appena fu firmato il contratto il nuovo governo, ma non si poteva più tornare indietro, la dimostrazione era l'accordo fatto con Calenda precedentemente, comportò veramente una grande occasione. Già lì ci sarebbe stato lo Stato con Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di avere imprenditori seri come Del Vecchio e Arvedi, che potevano mettere le competenze, uno sul tecniche e l'altro commerciali ed economiche, perché sappiamo benissimo che persone sono e che serietà hanno portato poi dove hanno potuto lavorare con Concetto. E questo giusto per raccontare un po' meglio la situazione. Con ciò, per me la nazionalizzazione è l'unica possibilità di responsabilità di rilancio industriale. Il resto è trovare una scusa per dire: noi avremmo voluto continuare, ma non ci hanno permesso di farlo e quindi dobbiamo chiudere. E questo è un atto irresponsabile che pagheremo non noi operai di oggi, ma pagherà il paese Italia nel futuro, perché non stiamo parlando di un asset che si può rinunciare, è un asset fondamentale. Noi siamo il secondo paese manufatturiero in Europa e abbiamo bisogno di questa materia, che è l'unica materia prima che paradossalmente avevamo e che se a cui rinunciamo, rischiamo di trovarci in
0: No,
1: difficoltà.
0: no,
1: In
0: su
1: più hai
0: questo non c'è
1: parlato.
0: dubbio, non c'è dubbio. Chiunque si intenda un minimo di industria sa perfettamente che un paese senza acciaio, non paese, tra l'altro noi lo ricordiamo ancora una volta perché non ce lo ricordiamo quasi mai, siamo la seconda manifattura d'Europa, quindi siamo un paese che è industriale più di ogni altro, solo la Germania è più industria dell'Italia, per dire, siamo più industria noi della Francia, e questo è un tema che va ricordato e senza acciaio l'industria non esiste. Però, visto che, per chiudere, Fabio, fatto una concessione, cioè ti ho detto sono d'accordo con te sul governo e sui suoi errori, devo anche dirti che secondo me la responsabilità di aver tolto lo scudo penale, che ricade diciamo in larga misura sul tuo partito e sul governo Conte 2, secondo me è stato un grave errore perché anche fosse che ArcelorMittal l'ha usata come scusa per scappare dai suoi impegni, è anche vero che quella scusa gli è stata comunque fornita su un piatto d'argento. Io penso che se io dovessi investire dei miei soldi su Ilva, vorrei essere certo che mentre faccio le operazioni di bonifica non vengo chiuso e non vengo considerato colpevole di reati ambientali che non dipendono da me, perché quella situazione ce l'ho trovata. Oggettivamente a me quella norma sembrava giusta.
1: Ti ripeto, io non sono uno che non ammette degli errori.

0: errori. Per secondo me quello potrebbe essere stato un assist ad ArcelorMittal, ma la vera identità di ArcelorMittal l'ha dimostrato in Francia come lo dimostra in Italia. Loro qua non volevano investire, sono venuti a fare marketing, a prendere clienti e a spegnere l'azienda. Con ciò non bisogna nascondersi dietro possibili errori, ce ne sono stati tanti, uno di quelli può essere stato un assist, ma quell'assist non è stato determinante visto che è stato reintegrato subito dopo e ArcelorMittal ha continuato, anzi ha prorogato i suoi danni all'interno di Ilva mettendo la D Morselli e cercando appunto di portarla a zero la situazione. Anche per questo ci siamo appellati a chiedere i danni ad ArcelorMittal, gli stessi commissari, se no non ci sarebbero richieste da quel punto di vista. Con ciò, ripeto, gli errori sono da parte di tutti, ma nessuno avrebbe mai pensato di arrivare al punto come questo governo di fare 5 anni del nulla e arrivare al rischio di chiusura di un asset fondamentale. A Genova, come hai detto bene te, abbiamo la latta, noi importiamo l'80% di latte e siamo l'unico sito in Italia che produce un prodotto di qualità e di alta professionalità che va tutelato. Io mi auguro, lo ripeto, con ciò quindi non lancio condanne al governo, c'è sempre tempo, mi auguro, e questo è un messaggio che mando e che ho richiesto anche a per i miei canali romani, che questo governo torni indietro da un punto di vista almeno di responsabilità e che domani all'incontro, oltre la possibilità di Jindal, dicano: guardate, noi ci siamo perché vogliamo essere responsabili, perché soltanto con la vendita dell'aria a freddo significa chiudere definitivamente le porte, secondo me, alla possibilità che questo gruppo continui a produrre. Cioè ci vuole un piano industriale serio, responsabile, ambientale, dove la gente non muoia e dove ci sia però l'opportunità di continuare l'industria in Italia, perché sennò veramente rischiamo di schiantarci contro un muro.
1: Appello che condivido e sottoscrivo, anche perché, concludo, da cittadino che non lavora in Ilva, tanto poi i soldi ce li mettiamo lo stesso. Tanto poi i soldi ce li mettiamo lo stesso, magari li mettiamo più diluiti nel tempo, 100 milioni oggi, 200 domani, 50 qua, 100 là, lo stabilimento peraltro continua a produrre in maniera insufficiente con problemi e quindi è del tutto inutile il governo, i governi, chiunque si sveglino su questo tema, trovino la capacità di investire il denaro necessario e facciano uscire questo stabilimento da quello che è un paradosso che io, sempre in quel famoso articolo, definivo un girotondo tragicomico, perché tra una cosa e l'altra lo Stato italiano fa la figura meschina, davvero meschina, dal momento della vicenda Riva ad oggi non è praticamente cambiato niente, ancora aspettiamo un piano industriale corretto, ancora aspettiamo di capire cosa fare veramente delle aree di Genova, perché comunque sarebbe un'occasione anche per la città se si riuscisse a razionalizzare, c'è tutto dentro quella partita e niente davvero è mai stato fatto. Fabio Ceraudo, grazie di essere stato con noi e naturalmente continueremo
0: a voi, grazie a te, Matteo.
1: In particolare oggi questa vicenda che abbiamo messo, diciamo così, nel nostro mirino per accendere appunto un faro su questa vicenda. Grazie, Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Al servizio del pubblico torniamo a nutrire la nostra parte più gentile, più colta se possibile e anche più giocosa, visto che siamo in piena estate. Ben trovate alle mie due ospiti che vedete qui in questa bella inquadratura, Manuela Litro, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno.
1: E Vera Marenco.
3: Buongiorno.
1: Che sono entrambi direttrici artistiche del Festival Contrario, una manifestazione itinerante che porta la musica, il teatro, la comicità, la filosofia, la natura e l'enogastronomia nei borghi dell'entroterra. Come è nata questa idea, Manuela?
3: Allora, l'idea è nata durante il periodo di Covid. Eravamo sature,
1: stanche,
3: dopo aver panificato, dopo aver fatto yoga, così ci siamo sempre connesse, diciamo, in online e abbiamo deciso di fare un progetto.

0: all'aria aperta e ci siamo ispirati a questo territorio meraviglioso. Addirittura il titolo, che è, diciamo, il festival al contrario, molti ci chiedono da dove deriva.
1: Contrario di cosa uno potrebbe dire?
0: Esatto, in realtà c'è un soggetto ispiratore molto pittoresco e molto folcloristico che proprio affonda le radici del territorio, un soldato di Ventura dal nome Sebastiano Contrari, che era noto per il suo carattere anticonformista e un po' ribelle, da cui nasce la locuzione essere un Bastian
1: Che
0: Contrario.
1: tra
0: Lui è
1: l'altro credo che sia mezza piemontese questa
0: bravissimo,
1: origine, no? Il
0: esatto.
1: Bastian Contrari, come dicono
0: Esatto, che
1: loro, eh?
0: però pare sia vissuto realmente a Castelvecchio proprio durante un assedio, insomma, si narrano delle leggende locali. A noi è piaciuto questa idea di questo pensiero libero e anche trasversale, quindi l'abbiamo adottato e abbiamo cominciato. Tra l'altro noi proprio lavoriamo sul territorio sia piemontese che ligure, quindi l'entroterra, dalla piana di Albenga saliamo nelle valli, Valneva la principale, poi Val Pennavaire, Tanaro e Bormida, arriviamo fino in Piemonte nel confinante
1: Certo, che è poi la nostra area, diciamo, di influenza culturale,
0: Esatto.
1: abbiamo un rapporto continuo. Io, Vera, pensavo che al contrario volesse dire al contrario di quello che si fa di solito, no? Che si va
0: In
1: di
0: effetti.
1: corsa a fare sempre queste. Invece no, andiamoci a godere
0: Al
1: anche le nostre
0: contrario, in
1: bellezze.
0: tante accezioni, in
1: Sì.
0: tanti sensi. Chiaramente il nostro è un invito a fermarsi e a provare a vedere le cose da un altro punto di vista. Il luogo che ci ospita, in particolare Castelvecchio di Rocca Barbena, che è il nucleo del festival, è proprio un borgo che invita alla riflessione, invita a fermarsi, invita anche alla creatività. Quindi questa filosofia, al contrario, è un po' un nostro monito, un qualcosa che ci guida a fare anche delle scelte coraggiose, a volte anticonformiste, senza polemica, e che porta anche i nostri interlocutori ad avere un pensiero, diciamo, particolare.
1: Tanto cominciamo con l'inaugurazione di ieri sera, c'era almeno un po' di fresco a
0: Sì,
1: Castelvecchio di Rocca
0: perché noi
1: Barbera,
0: siamo un
1: si
0: po' più in alto.
1: respira.
0: Sì, assolutamente, ci sono un po' meno gradi rispetto alla.
1: Cioè,
0: E di
1: è
0: sera
1: già
0: c'è sempre
1: qualcosa,
0: questa
1: no?
0: brezza, per cui le persone vengono a ristorarsi quando sono in spiaggia, questo caldo
1: Esatto,
0: soffocante,
1: poi la
0: vengono,
1: sera,
0: sì.
1: poi insomma, di solito, tra l'altro io non sono mai stato, credo, lì, però penso che si mangi bene, che si stia bene, che si passeggi volentieri, no? Ci sono. È bella questa cosa del consumo lento delle cose, no? Non soltanto, vabbè, saranno bravi quelli che si esibiranno, poi adesso mi raccontate com'è andata ieri, cosa ci aspettiamo dal festival, però questo fatto, no? Anche di godersi il
0: Hai
1: posto.
0: ragione, infatti, guarda, come metti piede a Castelvecchio, ma anche negli altri borghi dove noi facciamo, appunto, come hai detto prima, in 13 comuni. Abbiamo scelto, devo dire, dei comuni meravigliosi, dei borghi stupendi, fra l'altro tra i più belli d'Italia, poi Bandiera Arancione fai, quindi insomma,
1: Sì.
0: Touring Club. Quindi abbiamo davvero una materia prima stupenda. Come metti piede a Castelvecchio di Rocca Barbena è come un incanto, quindi ti distacchi naturalmente un po' e quindi se uno ha bisogno di rigenerarsi, davvero è molto consigliato. Noi stesse per prima lo facciamo proprio
1: Per noi.
0: per noi
1: Vabbè, si fa
0: stessi.
1: sempre le
0: Esatto,
1: cose, si fanno cominciando. Se prima devo fare quello che mi piace, poi se piace anche agli altri, tanto meglio. Come li avete messi insieme gli artisti che avete scelto per
0: Per
1: questo
0: quest'anno,
1: festival?
0: allora, quest'anno il tema, il sottotitolo è Nutrimenti, nella doppia accezione di nutrire il corpo e l'anima, e quindi abbiamo fatto una scelta di artisti abbastanza avvincenti, abbastanza allegri come proposta, anche perché i nostri concerti, i nostri spettacoli verranno alternati con molti momenti conviviali, cene a tema, tra l'altro abbiamo Andy Luotto proprio domenica prossima che farà un cooking show cucinando, accompagnato da musica antica con tema cibo e vino, per
1: Wow!
0: esempio. Quindi abbiamo cercato di seguire
1: E
0: un
1: dove
0: fil
1: sarà
0: rouge a
1: questo?
0: Castelvecchio di Rocca
1: Sempre lì,
0: Barbena,
1: ok.
0: sì, dove tra l'altro il pubblico potrà cucinare insieme allo chef. Abbiamo fatto una scelta che tiene conto un po' di questo tema di quest'anno. Avremo quindi molto jazz, molto swing, avremo tra gli ospiti Gegé Telesforo per rimanere ancora nella scuderia di Arbore, avremo due pianisti jazz di fama internazionale, il brasiliano Amaro Freitas e il Dado Moroni
1: Nostro
0: invece
1: amico che
0: insieme a
1: conosciamo
0: Max
1: bene qui
0: Ionata,
1: in
0: sì.
1: Liguria.
0: Poi avremo invece per il Bal Folk i Ludalfin che ritornano, l'anno scorso hanno avuto un grandissimo successo, quest'anno abbiamo intenzione di replicare, tra l'altro lo stesso giorno, il 16 di agosto.
2: Sergio
0: Sergio
2: Caputo,
1: Sabato
0: inimenticabile, sabato
1: Italiano,
0: italiano,
1: certo.
0: molto atteso, siamo quasi quasi, ci sono ancora pochi biglietti.

0: stima.
1: La data di Sergio Caputo la ricordate a memoria? 22 agosto.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: insomma, sì. Sarà sì. Sicuramente. E gli altri luoghi di questo evento?
0: Allora, gli altri luoghi. Allora, per rimanere nella Valneva abbiamo il vicino Zuccarello, uh-huh. Patria di Ilaria del Carretto, quindi faremo proprio un concerto a Ferragosto con musica irlandese nel castello di Ilaria, uh-huh. e con una bellissima passeggiata per arrivare. Poi abbiamo Cisano sul Neva, fra l'altro questa sera proprio faremo uno spettacolo di pupazzi dispettosi, una ventriloqua bravissima.
1: Bello.
0: Con della musica e in piazza. Lo faremo questo e poi
2: abbiamo avuto Toirano che ha fatto l'ultima delle anteprime venerdì. Poi abbiamo andando verso la Val Bormida abbiamo Bardineto e Calizzano e andando verso la Val Tanaro Garessio. Poi abbiamo ancora la Val Pennavaire, siamo proprio una ragnatela di valli, dove ci sono i piccoli borghi sparsi di Nasino e di Alto. Nasino, tra l'altro, è uno dei comuni che quest'anno partecipano per la prima volta, quindi abbiamo delle chicche, delle sorprese anche per il pubblico che già ci segue, che sì. Ha l'occasione di conoscere nuovi.
1: Sapevate voi location. A casa che esisteva un comune che si chiama Nasino?
0: Nasino. C'è anche Castelbianco,
2: Castelbianco,
0: che
2: sì.
0: Con la colletta meravigliosa.
1: E come io penso che per un sindaco, non so, di un piccolo comune come quello sia molto importante quando arrivano queste due belle donne che gli dicono ascolta ti piacerebbe fare un evento nel tuo comune, penso che sia bello per loro, porta persone, porta sì. conoscenza anche di questi luoghi.
0: Guarda, in realtà sono loro che ci chiamano perché hanno visto che funziona, il progetto piace
1: certo.
0: moltissimo perché appunto coinvolgiamo, cerchiamo di coinvolgere anche le aziende locali con i sapori locali, perché questa è la principale. Non tutti lo conoscono, ci sono altre zone più famose, ma noi abbiamo dei produttori, per esempio, di formaggi che fanno ancora la transumanza, quindi andiamo proprio alla riscoperta. Ci sono dei produttori d'olio che sono degli eroi, perché in quei terrazzamenti fare l'olio, coltivare è davvero...
1: Certo.
0: È veramente un miracolo.
1: Certo.
0: E quindi quando vedono che il piace... ai turisti ma piace anche ai residenti il progetto, per cui ci chiamano i sindaci e ogni anno si aggiungono, noi quest'anno abbiamo aggiunto due comuni perché ovviamente dobbiamo andare piano con questa espansione perché dobbiamo comunque
1: la gestione
0: deve essere tutto ovviamente deve funzionare perfettamente, quindi ogni anno però ci hanno già chiesto per l'anno prossimo altri comuni di entrare, quindi sta diventando un festival diffuso da
1: esatto. Rischiate poi di fare tutta la Liguria, tutto il Piemonte,
0: no,
1: se un sacco di date.
2: Ovviamente
1: l'anno.
2: Rendere omaggio a Castelvecchio, che è il borgo che ci ha adottate e che deve rimanere il
1: ma
2: cuore.
1: Ma anche per voi c'è cioè, scoperta, cioè magari qualche comune nuovo, qualche borgo nuovo che non conoscevate.
2: Assolutamente,
1: che,
2: ma insomma... anche angoli degli stessi borghi che già visitiamo, ci sono sempre cose da scoprire, sempre nuove emozioni.
1: Sì. E partite molto prima, immagino, per organizzare questo.
2: Non c'è un momento di riposo perché da un anno all'altro l'organizzazione e il post produzione si incatenano, quindi è un continuo lavorare per tutto l'anno.
1: Vabbè, certo.
2: Ovviamente non è l'unico progetto che curiamo, però è molto complessa la macchina
1: certo,
2: organizzativa.
1: Perché è così itinerante sicuramente. Manuela, per chiudere, ce l'abbiamo un sito, un luogo dove possiamo vedere le date? Perché io stavo pensando a me stesso, no? Considera che io tra mezz'ora vado in ferie, no?
0: Okay.
1: Ora, vabbè, io sono in un anno un po' particolare, non so quanto potrò fare cose simpatiche come queste, però magari potrei provare. Quindi uno dice, guardiamole queste date, guardiamo i luoghi, guardiamo cosa offre quella data e diciamo se mi potrebbe piacere.
0: Allora, gli oltre 50 eventi che faremo quest'estate sono visibili sul nostro sito www.festivalcontrario.com e poi abbiamo la pagina social sia di Facebook che di Instagram, dove è sempre aggiornata tramite storie e anche post giornalistici su tutto quello che è la programmazione. E un'ultima cosa, per chi ha bimbi piccoli
1: tipo
0: arrivo, è un luogo fantastico perché proprio Castelvecchio di Rocca Barbena è un borgo che si adatta moltissimo perché per i miei piccoli perché possono girare, è medioevale, non girano
2: non
0: macchine, non ci sono auto, però è molto adatto alle famiglie che hanno bimbi e che stanno arrivando.
1: E quindi io ci sono dentro, sono distrattissimo, adesso non vi parlerò più perché allora mi guardo tutte le date, tipo oggi alle 21 ci sono sul Neva appunto i pupazzi dispettosi, pensa che bella questa, lunedì,

0: Cioè, domani alle 18 al Benga, tramonto sul sentiero dell'Onda. Cioè, ci andiamo a guardare
1: sì,
0: il tramonto.
1: Ecco, non abbiamo detto che facciamo anche, abbiamo sì. un'offerta di trekking sì. sempre abbastanza ricercati, con delle guide locali che quindi aiutano insomma sì. il pubblico anche nell'esperienza. Sì, sì. Domani è la prima.
2: A proposito di esperienza, abbiamo l'experience sì. Per scoprire i sapori del
1: tra
2: territorio.
1: Tra cui la colazione all'alba che prima...
0: La famosa colazione all'alba che abbiamo citato all'inizio della presentazione.
1: Sì,
0: il convivio
1: sarà una
0: musicale di sabato prossimo è top, per esempio, a Castelvecchio di Rocca Barbena.
1: Sì.
0: Poi le immagini che avete scelto per questa cosa sono ti invitano ad andare, ci sono fantastici questi borghi. Ci sarà Igor Chierici con il suo famoso Moby Dick nella piazza della Torre di Castelvecchio sabato prossimo alle 21
1: sì,
0: per
1: sì.
0: esempio.
2: È molto atteso, lui è stato da noi l'anno scorso e lo hanno richiesto a grande
0: sì, è molto sì, bravo, sì, ha fatto sì, tante sì. cose belle anche con noi. E poi date, scendi, c'è di tutto. Possibile con un bel concerto d'organo che si terrà nella chiesa di Sant'Antonio di Pamparato.
1: Sì.
0: Bene ragazze, complimenti,
1: grazie,
0: bellissima
1: grazie.
0: Idea, ci siamo date delle ipotesi per delle sere d'estate che non sono sempre la solita passeggiata sul lungomare, ci mancherebbe, c'è tutta l'estate, si possono fare un sacco di passeggiate sul lungomare, ma si possono andare a scoprire anche i nostri borghi dove si mangia benissimo, dove la temperatura è un pochino più dolce e dove ci sono questi spettacoli così bene organizzati. Festival al contrario, la cultura che rigenera i borghi, grazie Emanuela Litro.
2: Grazie a te.
0: E grazie a Vera Marenco per
1: grazie.
0: Essere state con noi.
1: Grazie.
0: A tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Al servizio del pubblico, dopo tanti problemi socio-economici, industriali, occupiamoci anche un po' d'arte. È domenica ed è arrivato anche il momento di farlo. Ben trovata Virginia Monteverde, curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, in programma al Galata Museo del Mare. Grazie di essere
1: buongiorno.
0: Con noi.
1: Grazie.
0: Parto subito con una domanda trabocchetto.
1: Oh, wow.
0: Tu sai dov'è la Promenade Regina Astrid?
1: Le domande a trabocchetto non valgono.
0: Guarda,
1: perché
0: non pretendevo che lo sapessi, è solo un escamotage. La Promenade Reina Astrid è la prima via che si trova a Mentone una volta passato il confine di Ponte San Ludovico, cioè da Ventimiglia a Mentone. Io che sono un abitué di quella zona, trovo fantastica la prima casa che si trova dall'altra parte, che è proprio lì, no? È a un metro. Cioè, quindi la casa di là ha come orizzonte Genova o Roma, la casa di qua ha come orizzonte Nizza o Parigi. Parlano due lingue completamente diverse, non si capiscono tra di loro se non hanno imparato la reciproca lingua. C'è proprio una linea, ma quella linea lì è finta, no? È una linea storica, è una linea che abbiamo deciso così di mettere. Non è che tra Voltri e Pra c'è quella stessa linea. Eppure, voglio dire, la distanza è la stessa. È il fascino dei confini. E questo fascino voi l'avete messo insieme nell'arte per vedere quali sono le differenze.
1: Sì, dove i confini in realtà non ci sono più, perché
0: già
1: attraverso l'arte, attraverso le nostre latitudini, non si segnano in realtà quelle linee che possono in qualche modo dividere, no, i vari popoli. Noi ci muoviamo da oramai dal 2013 con paesi diversi, restando nella geografia dell'Europa. E siamo partiti da

0: più lontano, non proprio dietro casa come certo. con la Francia, perché siamo partiti nel 2013 con la Finlandia, quindi con i paesi del nord, per poi proseguire con l'Ungheria, con l'Olanda, la Germania e piano piano la Svezia. E piano piano ci stiamo un po', stiamo arrivando nei paesi latini, perché quest'anno appunto abbiamo la Francia e abbiamo già, ma questo lo diremo dopo, la prossima edizione del 2028 con un altro paese latino.
1: Un altro paese latino. E come dialogano gli artisti e le loro opere? Ed è vero che non ci sono i confini, o invece si vede che il percorso culturale che facciamo intrinsecamente, no, crescendo con una certa cultura, si vede poi anche nelle opere?
0: Ma chiaramente ci sono degli elementi che distinguono un po' la tipologia d'arte tra un paese e l'altro, però sono sempre più meno, diciamo, ci sono sempre meno differenze ultimamente, anche perché sono tanti gli artisti che anche i nostri italiani che lavorano all'estero, quindi c'è questo insieme di contaminazioni, no? Che in qualche modo rende per fortuna l'arte libera di espressione e comunque non identificabile. Ecco, non...
1: Certo, anzi poi magari a volte uno potrebbe, analizzando delle opere, dire ma questa mi sembrerebbe più
0: anche capita
1: una cosa che capita, la vedevo più fatta dall'altro piuttosto, esatto, che da lui, no? Invece questo sono 20 artisti, spiegami il titolo: Arti, Nomadismi, Linguaggi.
0: Sì, allora il titolo nasce grazie alla straordinaria nostra collaboratrice e critico d'arte Viana Conti, che diciamo ama i filosofi francesi, e in questo particolare c'è è citato in questo titolo Gilles Deleuze e il suo nomadismo, il suo andare oltre e diciamo nella sua filosofia il nomadismo di Deleuze è, lui divide, no, gli spazi striati da quelli lisci, dove comunque lo spazio liscio è il mare e noi siamo sul mare, tanto che appunto le latitudini dell'arte sono esposte in questo momento al Galata Museo del Mare di Genova, quindi verso il mare, verso orizzonti che non hanno una, in
1: ecco,
0: realtà una rinnovata.
1: Era questa anche una domanda che volevo farti, e cioè il Galata solo perché è un bel posto, facilmente raggiungibile e sufficientemente ampio, oppure perché c'è anche questo concetto che il mare non ha confini, no? Sì, li mettiamo i confini, ma sono totalmente finti, più ancora che quelli terrestri.
0: Sì, assolutamente. Questa è la seconda edizione che facciamo al Galata Museo del Mare. Tengo a dire che la mostra è organizzata da Art Commission, che il 6 giugno ha compiuto 15 anni in questa città, e che quindi da 15 anni promuove in maniera, è un'associazione di promozione sociale della cultura, quindi promuove per la città in maniera completamente gratuita eventi d'arte all'interno di spazi anche museali, per molti anni è stata presente a Palazzo Ducale, poi si è spostata adesso al Galata, per cui andando a dare, tra l'altro in un periodo estivo, perché è sempre stata fatta tra luglio e settembre.
1: È aperta il 3 luglio e finisce
0: il 6 settembre. Quindi è sempre con l'idea di valorizzare sia il luogo che comunque ospita, che ci ospita, ma anche dare un'offerta culturale alla città in un momento in cui la città ha magari meno gente della cittadini, ma anche
1: sono
0: tanti
1: turisti.
0: E in questo periodo di francesi.
1: Diciamolo ai francesi,
0: tanti.
1: Venite a vedere i vostri artisti, visto che li mostriamo,
0: esatto.
1: Noi, la lingua francese è molto parlata. Peraltro, vabbè, il Galata ha un rapporto speciale anche con il MEI, so che c'è una correlata, diciamo, anche
0: sì.
1: Al MEI, sotto il selciato c'è la spiaggia dedicata proprio al viaggio.
0: Esatto,
1: no?
0: Questa però è appena finita.
1: È appena finita, peccato.
0: È appena finita, era un'installazione di un nostro artista italiano, performer genovese, attivo dagli anni 70, che ha Angelo Pretolani, ed era un nomadismo interiore, nel senso che l'artista ha visto, cioè ha la famiglia in realtà partita per l'Argentina, la famiglia materna, e in questo caso c'è una sorta di dedica attraverso le sue restituzioni di azioni performative, in qualche modo ha voluto ricordare il suo animo nomade, perché comunque gli artisti sono

0: tutto sommato nomadi nel loro vivere e nel loro creare.
1: Molto bene, allora, quindi 10 artisti, 10 italiani, 10 francesi, ci sono anche i nomi, ma insomma non è necessario citarli tutti per non fare lunghi elenchi, però insomma stiamo parlando di 20 artisti che espongono in questa biennale, quindi siamo pronti già per il 2028, siccome mi hai promesso che mi davi qualche idea, allora a questo punto parte il fatto che, prima cosa, andate a vedere quella del 26, a cominciare da me. Cara Virginia, non sapevo di questa mostra fin quando
0: ti ho portato
1: la mia amica Rosangela non mi ha chiamato e mi ha detto: ma lo sai che c'è questa bella mostra? Ah no, non lo so. E poi io, cioè, con la Francia ho una mia personale consuetudine, quindi ho detto andiamo a vederla, quindi non l'ho ancora vista e quindi stamattina mi sono fatto la bocca, adesso poi verrò a trovarvi al Galata. 28?
0: 28... Spagna.
1: Spagna. Oh, quindi Spagna. Andiamo dalla parte di là, sì, dell'altro confine.
0: Non nelle grandi città, non a Barcellona, non a Madrid, ma a Cadice.
1: Ma questo, sai che mi piace? Io ricordo che un critico d'arte, diciamo così, che io seguivo in televisione come tanti italiani, Philippe Daverio, diceva sempre che alle biennali poi alla fine puoi essere nato anche nella grande prateria, ma se non vieni da New York, se non hai fatto un passaggio a New York, a Londra, a Parigi, poi non riesci a esprimerti davvero, ma non perché non sia bravo, perché non ti conosce il mercato, no? Quindi mi piacciono le mostre che vanno a cercare in giro esatto. Le peculiarità delle piccole città, peraltro noi siamo italiani e sappiamo benissimo che non è che Gubbio vale meno di Milano.
0: Assolutamente. Ma guarda, ti dirò, riusciamo quest'anno a fare, perché la particolarità della Biennale è che poi noi andiamo nell'altra, diciamo nell'altro paese, siamo noi ospiti. Per esempio, adesso ci sarà lo scambio ad ottobre della Biennale di 2 anni fa con la Svizzera e saremo in un piccolo paese sopra Mendrisio, a Milano.
1: Bello, quindi siamo nel Ticino. E invece i francesi vengono dappertutto? Ci sono
0: Sì, vengono da diverse città francesi e italiane, perché comunque alcune di loro lavorano in Italia.
1: Anche in Italia.
0: Sì.
1: Molto bene, allora la mostra è aperta al Galata Museo del Mare, vi invito e mi invito da solo ad andarla a vedere, è aperta fino al 6 settembre, Arti, Nomadismi, Linguaggi, curata da Virginia Monteverde, con la presentazione critica di Viana Conti. 20 artisti, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E non vediamo l'ora di venire a vedere questa mostra. A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
10: Tensioni, vertenze... Cassa integrazione, operai in bilico, è una storia che incomincia sì negli anni 60, noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi,
9: certo.
10: La crisi pesante, quando...
9: Però è una storia...
10: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
9: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a raccontarci.
10: Qualche testimone che ci racconta tutti questi passaggi.
11: Allora Chiara. Io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
10: Te la senti?
11: Me la sento, anche se non ho l'età.
9: Acciaio, Cornigliano, Smog.

0: proteste. Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga, Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foz sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
2: Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e le abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
2: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria, che tra virgolette potrebbe inquinare, e il territorio.
2: Guardi,
0: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili. Infinite.
2: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudi?
0: Certo.
2: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
2: Nonostante

0: anche mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provvisorio.
1: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate dopo la Costa Azzurra, c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo la Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio, certo, dire, nel terzo mondo. C'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo,
0: normalizzarsi. Certo.
1: Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
1: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
1: L'abbiamo fatta.
2: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Ha proprio cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
2: In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare,
1: due.
2: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
1: certo,
2: sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
1: com'è
2: come
1: oggi?
2: Segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un,
2: sì,
0: po' meno, un po', anche perché la leader,
2: sì, la leader era
0: portavoce,
2: lei,
0: la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna
1: nascondere, certo,
0: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme.
2: Discute.
0: Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005

0: Il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
0: sono passati 21
1: ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, appunto, io, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
2: Certo.
0: C'era Buongadolla, che la rappresentava come.
1: Certo.
0: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
2: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
1: Che a questo
2: deve
1: punto
2: un po' crescere.
1: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa.

0: bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Energia giusta, puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: Eh no,
1: eravamo
2: per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile.

0: quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale, perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: che sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
0: un po'. Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale,
1: assolutamente. Per poi passare al prossimo processo,
0: setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio,
1: ecco,
0: è questo.
1: Qua viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo. Vieni così.
0: Una sezione, bene. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori. Guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Che
0: vicino all'olio.

0: Posso?
1: Ma stavo. Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene?
0: Poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la

0: Ti la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi
1: perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella,
0: guarda, sì, sì, noi sì stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: Giustamente dice vado lì, mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo. come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro a pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.
1: Scusami, perché proprio quelle persone. Ecco, vedi, tanto facciamo vedere. Guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare sopra.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine...

0: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa.
1: Come la cappetta?
0: Tranquillo.
1: Ma come?
0: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
0: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
0: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
0: Sì, 4.
1: A 4?
0: 4.
1: E li porto su?
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa è basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara a carro alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma

0: Molti di quei 17 mulini avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di Ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano

0: La gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un laborificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a

0: novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete Ponticello qua sotto, un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che

0: chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini, e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è

0: più la botte, anche se ne ho trovati ancora interi. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo. E nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere.

0: avere quattro mura. Questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui, diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece, le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso da cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo, diciamo, perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so
0: di
1: come
0: taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi.

0: gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Questi sicuramente... Questi sono del 700.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab Borgata San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in solo Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, è rimasto

poi nel latino tardo è rimasto questo defissivo. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, arrea da

0: ipocrivio. Arriva da pilla e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin, dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Wow, mamma mia, Massimo Massa, insomma non riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, questi ragazzi, che ancora una volta ci fanno capire quanto questo territorio meraviglioso, qui siamo ovviamente all'interno del comune di Serraricò, possa offrire. Vogliamo fare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo, un riferimento a questa parte davvero di territorio che offre la possibilità di divertimento a 360 gradi e soprattutto sui sentieri.
1: Esatto, eravamo in questa primavera su a Serra, un'altra frazione del nostro comune, dove parlavamo appunto di questi sentieri, di un progetto che stiamo sviluppando. Non è facile, perché una volta i sentieri erano utilizzati, ma proprio era una cosa, un'arteria indispensabile per la popolazione, per spostarsi. Adesso cerchiamo di usare un po' più a tema turistico. Dunque l'anno scorso in primavera parlavamo dei sentieri in mezzo alla natura, ma quei sentieri dicevamo che legavano un po' con un filo tutte le nostre bellezze culturali.
0: Certo. Presa diretta oggi a Piedemonte. Massimo, ma qui di fronte a me, io ti dico la verità, non c'ero mai entrato, che cosa mi mostrate?
1: Abbiamo una delle nostre bellezze è la chiesa della Santissima dell'Annunziata, che sarà teatro o sede di uno dei concerti che faremo in queste vacanze di Natale.
0: Benvenuti, guardate che meraviglia, io non c'ero mai stato e ringrazio questa professione che mi dà la possibilità di ammirare queste meraviglie. Ma prima di incontrare il vice sindaco è venuto il momento di farvi ascoltare questa musica.

0: Vice Sindaco, come andiamo?
1: Grazie, avete già apprezzato il nostro eccellente organo, veramente bellissimo. E quando aprono tutte le vocalità di quelle trombe si sente una meravigliosa musica.
0: Allora, ci mettiamo un po' più in qua. Che chiesa è questa?
1: È una chiesa che è datata, i primi documenti sono del 1200, quindi ci stiamo perdendo nella notte dei tempi. Era in origine intitolata Santa Maria Maddalena, quindi non la Santissima Annunziata. Okay. Alcuni documenti proprio dicono quello. Non solo, ma inizialmente era la chiesa della isola. Isola perché i toponimi dicevano che Piedemonte era isola. E allora fino al 1852, mi pare, il nunzio apostolico venne qua e ancora la chiamava sempre Madonna, la Santa Madonna Maria Maddalena, però era già di Piedemonte, non più dell'isola.
0: Ecco, senta, cosa abbiamo, troviamo di pezzi di importanti?
1: Abbiamo due magnifici tele del Domenico Fiasella, quella di Gesù, Giuseppe venduto dai fratelli, e là invece abbiamo
0: l'altra parte,
1: Santa

0: Angelo, il martirio di Sant'Angelo, anche quello di un noto pittore merano, qua genovese.
1: Senza mai dimenticare la volta, anche splendida.
0: Allora, l'abside, come vedete, lassù in alto c'è l'Annunciazione meravigliosa, ecco. Ma alle spalle di quel tronetto abbiamo l'Arcangelo Gabriele che fa l'Annunciazione a Maria, è venuto da lì l'intitolazione. Poi ci sono, questa è una chiesa particolarmente importante perché ha tre navate.
1: Sì.
0: La centrale.

0: Io adesso l'abbandono, vice sindaco, tanto sì, grazie per essere stati con noi, perché devo incontrare un'altra signora. Ah, eccola lì che mi sta già aspettando, che è, eccola, buongiorno signora, come andiamo?
1: Buongiorno.
0: Stia, si sieda che siamo un po' più comodi.
1: Buongiorno, intanto benvenuti a tutti.
0: Grazie.
1: Io sono Daniela Ottobrini, presidente dell'associazione regionale Core Liguria, ACOL.
0: E allora, chi meglio di lei ci può andare ad elencare quelli che saranno comunque tutti i concerti che terrete in questo periodo, diciamo, natalizio? E anche dopo.
1: Nella chiesa di San Rocco, sabato 13 dicembre alle ore 18:30 a Piedemonte, avremo i carissimi amici del St. John Gospel Choir Genova, che quest'anno compiono 20 anni di attività corale.
0: Bene.
1: È un concerto di musica gospel, il direttore è il Massimo Traverso e al pianoforte il maestro Roberto Delle Piane, che avete ascoltato all'organo.
0: Che dobbiamo fargli i complimenti perché è bravissimo, e sono anche un po' invidioso perché io al Massimo so suonare solo il campanello di casa. E poi ancora?
1: Però eventualmente potrebbe venire a cantare in coro.
0: Ma certo che sì, c'ho anche una bella voce.
1: Poi. E continuiamo il nostro percorso musicale con venerdì 19 dicembre alle ore 21 alla Castagna, presso la Cappella del Sacro Cuore, per un'interessante serata con il grandissimo maestro Gianluca Campi, fisarmonica in concerto.
0: Bene, bene.
1: Per seguire a San Cipriano sabato 27 dicembre alle ore 21 con un bel gran galà della lirica. Parteciperanno la soprano De Blasis, il tenore Alessandro Fantoni e al pianoforte il maestro Danilo Delle Piane. Ma non è finita qui.
0: Alla faccia,
1: sì.
0: Quanti ne avete?
1: Ne abbiamo tanti per fare in modo che tutti possano accogliere la musica.
0: Allora, abbiamo ancora un minuto, prego signora.
1: Sì, finiamo con due appuntamenti, lunedì 5 gennaio presso la chiesa Santissima Annunziata a Piedemonte avremo un trio da Gian Maria Patrone basso, Marco Mascia violino e Danilo Delle Piane al pianoforte e organo. Per concludere con Armonie Corali Liguri la nostra rassegna a San Cipriano nella chiesa di San Cornelio e San Cipriano alle ore 18 con il coro Aurelio Rossi di Sestri Ponenti, il complesso vocale Ghost Notes di Genova e il coro Mongioie di Imperia.
0: Mamma mia, quanti complimenti davvero, complimenti.
1: Grazie,
0: davvero.
1: L'aspettiamo.
0: Assolutamente, ma aspettiamo anche i nostri amici perché queste sono cose che piacciono sempre tanto e fanno parte del nostro territorio. Ma non è mica finita qui, perché Massimo, il nostro accompagnatore ufficiale, ci deve parlare adesso di un'altra cosa importantissima.

0: E ora siamo a Fondo Valle, Pediamonte è la forza del capoluogo del comune Serra di Co.
1: Certo.
0: E niente, ci avviciniamo al teatro.
1: Ma sì, dai, andiamo, perché poi conosceremo anche in questo caso sia la sindaca
0: Angela Negri e? Che è la consigliera parziale, che vi parleranno di altri due eventi che faremo durante le vacanze, perché... e uno dei due invece l'abbiamo già fatto in corso.
1: Assolutamente, anche perché qui in questa parte di territorio, quindi Serra Ricò, anche se qui siamo a Piedemonte, insomma di cose ce ne sono tantissime da fare, e vi aggiungo che si mangia sempre anche molto molto bene. Ecco, stiamo arrivando. Massimo, io ti abbandono per un paio di minuti, perché tanto saluto anche il presidente, giusto? Come
2: andiamo? Andiamo molto bene.
1: Allora, questa lanterna magica è davvero magica?
2: Sì, è davvero magica questa lanterna.
1: E cosa ci fate di bello qui all'interno?
2: Facciamo spettacoli, qualcosa sempre facciamo.
1: C'è sempre qualcosa di bello.
2: Sempre qualcosa di bello da fare.
1: Va bene, la ringrazio e la saluto.
2: Di niente.
1: Bene, bene. Guarda, quando si entra a teatro è sempre un'emozione particolare. Ci vogliamo ancora una volta davvero presentare non tanto voi, ma presentare questa bella parte di territorio che soprattutto in questo periodo, sindaca, si sta organizzando per offrire a tutta la sua popolazione e ovviamente anche a chi vorrà venire a trovarvi tante belle cose, tanti eventi.
3: Sì, noi abbiamo in questo anno abbiamo provato a riaprire questo teatro facendo una rassegna prima, nella primavera, diciamo, e adesso nel Capodanno abbiamo provato a fare Capodanno a teatro con l'aiuto di Marco Rinaldi, che sarà qua al 31 con noi. Quindi abbiamo questo appuntamento con i mercatini di Natale, dove tutte le associazioni si mettono insieme per far qualcosa. Abbiamo il trenino che collega Piedemonte e Castagna, e quindi insomma sarà una giornata di comunità, una giornata di festa. È un po' l'idea

0: proprio che Natale non sia solo il giorno di Natale, ma sia un mese
1: Di
0: di
1: condivisione, no?
0: condivisione, di aspettative, insomma, di lavorare insieme. E quindi quest'anno particolarmente abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che è un po' la nostra mission, no? Abbiamo iniziato con i sentieri, il sentiero che collega però al territorio, la cultura del territorio, attraverso anche una bella esperienza che stiamo facendo, che vi spiegherà la consigliera di cui che si è occupata, che è proprio uno studio, l'abbiamo chiamata l'università senza età, ma lascio la parola a lei
1: Ecco,
0: così.
1: l'università senza età, per te che sei molto molto giovane, fa un po' pensare, però di che cosa si tratta e il perché, insomma, è nata questa idea? Giriamoci verso la camera.
2: L'abbiamo chiamata USE, Università Senza Età, ed è un po' il fil rouge del progetto Sentieri, che continua col progetto Sentieri e i progetti culturali del Comune di Seraricò. Il primo corso dell'Università Senza Età è Storia dell'Arte del Territorio, condotto dalla dottoressa Irene Fava, che segue un pochettino tutta la parte culturale, fotografia, musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, identità digitale e identità social.
1: Ecco, la cosa bella che mi sembra di capire all'interno di questa bella realtà territoriale che poi fa parte di tutti i nostri comuni che sono un po' fuori dalla cintura genovese, restare nuovamente insieme e capire che ce la possiamo fare anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ma questi sono proprio eventi che vanno in quella direzione.
2: Assolutamente sì, e hanno risposto tantissime persone a questo progetto e quindi noi ne siamo molto felici. Più stiamo insieme, più facciamo comunità e più si conosce il territorio.
1: Bene, Sindaca, siamo quasi arrivati alla fine. Se volessimo ancora una volta aggiungere qualcosina, come si dice, un pizzico ancora di emozione, quale può essere?
0: Sicuramente tutto quello che viene fatto è rivolto a mantenere vivi i comuni dell'entroterra. Perché per noi non è semplice il depopolamento, il fatto che siamo comuni che magari sono definiti dormitori. Invece quello che vorremmo fare è proprio mantenere le attività che ci sono sul territorio e lavorare soprattutto in quella parte di territorio che ha tanto bisogno. E io sto parlando di tutta la parte collinare, delle aziende agricole, e
1: Certo.
0: quindi c'è un grande lavoro di squadra per mettere in rete tutte queste risorse e per mantenerci vivi.
1: E poi mi sembra di capire davvero in conclusione che la parte importante di tutto questo sia dare la possibilità alle nuove generazioni di credere nelle proprie realtà territoriali.
0: Certo, questo è importantissimo perché i giovani, intanto è difficile il cambio generazionale, soprattutto
1: Certo.
0: nelle associazioni di volontariato,
1: Però
0: ma i giovani si devono, come dire, fidelizzare, devono capire che qui possono trovare quello di cui hanno
1: in
0: bisogno.
1: quanti siete all'interno del consiglio comunale che avete meno di 50 anni?
2: Due,
1: vabbè, dai,
2: direi, se non mi sbaglio.
1: vabbè, guarda che
2: Io e il
1: giovane.
2: consigliere Giannelli, giusto?
0: Anche Germi.
2: Anche Germi,
1: Vedi, già
2: è vero.
1: tre,
2: Anche
1: già tre. E
2: Germi, è vero.
1: allora mi raccomando, è tutto nelle vostre mani, non
2: Sì,
1: che per l'amor di Dio,
2: grazie.
1: sindaco, però insomma, per noi l'età sta andando un po' avanti, quindi speriamo in voi, va
2: Cerchiamo
1: bene?
2: di dare il meglio,
1: Va
2: grazie
1: bene, e la prossima volta cosa ci proponi?
3: Ma io della San Cipriano.
1: Ah, che bella, dove c'è anche il salame buono, sbaglio. Dobbiamo stare attenti che poi magari
0: Che c'è tanto
1: c'è, è
0: centro.
1: vero, se no poi si offendono, però poi c'è la sindaca che guai al mondo, anzi. Mi
3: Noi
1: dice lì?
3: che ci vediamo, se ci vediamo abbiamo tre cose che non, se vuole gliele
1: Sì,
3: dico,
1: no,
3: ma
1: dammi pure di
3: abbiamo il
1: tutto.
3: castello di San Cipriano,
1: Ah, fantastico, quello lo conosco.
3: abbiamo il campanile della
1: Della
3: chiesa
1: chiesa, che dico?
3: e la chiesa di Castrofino, che è una chiesa romanica.
1: Vai bambino. Bene, sindaca, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto prima di chiudere è che non mi avete ancora invitato a mangiare qualcosa di buono qui. E cosa c'è di buono qui?
0: Qui c'è tutto buono. Qui c'è
1: Qual è il piatto forte che si può mangiare qua a Seraricò? Dai, o comunque a Pienemonte?
2: Io la inviterei e venga a
0: Sì,
1: provare.
0: sono i mandini al
1: I
0: pesto,
1: mandilli,
0: i
1: mettici
0: mandini al
1: mandilli,
0: pesto,
1: è vero.
0: poi deciderà lei.
1: Va bene.
3: Abbiamo la cabanina in tutte
1: La cabanina,
2: Abbiamo,
1: la cabanina, ragazzi, assolutamente, il pezzo forte. Bene, io direi che allora qui da Seraricò, da questo bel teatro che è la Lanterna Magica, noi vi salutiamo con la nostra consigliera, con la nostra sindaco, grazie a Massimo davvero. Mi raccomando, venite a scoprire questa parte del territorio. Noi vi abbiamo fatto vedere solo una parte, ma ci sono ancora tante, tante cose da vedere. E viva il Natale, abbasso sempre la guerra, ho detto bene?
0: Esatto.
1: Benissimo. Un saluto a tutti da
0: Grazie.
1: Franco Nativo, qui da Seraricò. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze.

0: Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande
1: insieme.
0: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28esimo Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della Provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il Salone Nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le mattinate di lunedì 17 e martedì 18 riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo Salone dei Sogni, che quest'anno nel padiglione Mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori, è la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio. Quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza. Ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni, continui ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
0: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali

0: La vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura, cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
1: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
0: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline, di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono di color naturale al giorno, però sono di color fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti, e dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico, che è il notile, che va alla superficie quando la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia e una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta, che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista dello cefalopode, che è dell'Università di Genova.
1: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
0: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre. Questi esemplari unici saranno esibiti nell'acquario, con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova e la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima.
0: È un'anteprima.
1: La ringrazio, professore, buon lavoro. Grazie.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolgere.

0: scelte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie, offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico, non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ben ritrovati e insomma l'avevo detto signori che sarebbe arrivato vicino a me un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conoscete da tantissimi anni, è sempre in formissima, quindi, Vittorio Sirianni.
1: Non esagerare nelle presentazioni, salve, buongiorno.
0: Allora buongiorno, Vittorio, ma sei sempre bello abbronzato. Anche
1: sì, tu... sì. Faccio le lampade, faccio i lettini.
0: Vittorio, quanto riesci ad andare tu? Quando vai in Sardegna, quanti mesi riesci a starci?
1: Adesso meno, ma ci stavo 2 mesi.
0: Infatti.
1: 2 mesi e era una bellissima cosa, però adesso ho scoperto invece la riviera del Levante, adesso abito a Rapallo, e quindi questa riviera meravigliosa, e quindi sto benissimo.
0: Stai
1: ho
0: bene,
1: rinunciato un po' alla Sardegna per vivere questi momenti felicissimi della Riviera Ligure. Insomma.
0: Allora, signori, con noi Vittorio Sirianni, mi farebbe piacere che arrivasse qualche telefonata per stimolare un po' il nostro Vittorio. Vittorio, sapete, potete parlare di tutto con lui. Senti, Vittorio, nell'attesa che poi arrivino un po' di telefonate, un po' di messaggi che arriveranno per salutarti, ovviamente.
1: Sì.
0: Tanto, insomma, stiamo anche parlando, insomma, di questo Mancini, che è diventato il nuovo commissario tecnico della Nazionale, ieri in pompa magna, tanto con Ranieri che sarà invece il direttore tecnico. Allora, il tuo personale, insomma, è riflessivo così, modo di pensare su questo nuovo ritorno di Roberto Mancini in Nazionale?
1: Ma direi che non è cambiato nulla, insomma, si spera che qualcosa cambi, ma effettivamente Mancini è stato bravissimo, ha vinto gli europei, poi c'è stata questa fuga in Arabia, eccetera, quindi però Mancini sappiamo già quello che sa fare molto bene, altre volte un po' meno, così come sappiamo che Ranieri è un personaggio, un gentiluomo, quindi sono due nomi interessanti, però la mia sensazione è che certamente non era possibile, ma quando si è parlato di Guardiola
0: era fattibile secondo te?
1: Sarebbe stato fattibile perché era finalmente un qualcuno che cercava di rompere quella che è stata per tanti anni la nostra cultura del calcio, che ci ha portato a perdere 3 mondiali. Quindi poteva essere una svolta. Adesso si è ricomposto questo gruppo di casa, perché poi siamo sempre lì, e quindi vediamo che cosa potrà succedere. Mancini giustamente si è scusato per tutto il coso, ma insomma poi...
0: lacrime da coccodrillo.
1: Ma sì, un po' da coccodrillo, però insomma sappiamo cos'è il calcio, ne sono successi di peggiori. Ecco, quindi poi noi con Mancini

0: Quindi abbiamo un rapporto amichevole, affettuoso, per cui ci fa molto piacere che sia ritornato. Però attenzione, perché adesso il problema, Mancini dice voglio andare ai mondiali, attenzione, perché il problema è anche il patrimonio calcistico che hai.
1: Allora Vittorio, iniziano ad arrivare le prime telefonate, diamo il buongiorno a chi? Eccoci!
2: Sono Lucia.
1: Ciao Lucia.
2: Volevo chiedere.
0: Lucia.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Hai visto che c'è vicino a me?
0: Sì, mi conosce.
2: Sì,
0: Lucia.
2: Certo.
0: Una cara amica.
2: Comunque io a lei le faccio i complimenti perché è veramente fantastico quando parla della regione Liguria, tutto da
1: mangiare,
2: vedere,
0: viaggi nella terra.
2: Invece volevo chiedere al giornalista che secondo lui diciamo in generale, no, le persone mi sembra che non abbiano più ambizioni, cioè che non cercano, non so, per esempio il lavoro, il fatto di avere all'università diviso tutte queste specializzazioni che poi alla fine sono servite soltanto a quelli che si sono fatti le cattedre.
1: Sì.
2: È come dire nell'ambiente medico, no? Mm-hmm. Che io lo conosco bene essendo medico, cioè non c'è più la visione del paziente in generale, no? Devi andare dal dermatologo, dall'infettivologo,
1: certo.
2: Tutte queste cose hanno favorito le formazioni di cattedre, però non hanno favorito l'azione vera del curare.
1: Grazie. Allora, perdonami se poi, perché voglio prendere altre telefonate. Vittorio, la signora, giustamente l'hai sentita, parlava anche di quella che sono un po' anche la mancanza un po' dei valori, di quelli che sono anche
0: figure. Viviamo in una società che è molto cambiata e quindi bisogna anche cercare di adattarsi e vedere le cose meno brutte che ci sono. Effettivamente viviamo in una società un po' sfilacciata, soprattutto una società un po' indifferente, confusa soprattutto. Ecco, io ho sempre detto che comunque bisognerebbe che le persone cercassero di capire e quindi prima di parlare, prima di dare giudizi, prima di rapportarsi, capire soprattutto e informarsi. Dopodiché si può dare un certo giudizio. I problemi li sappiamo, la sanità ha dei problemi, la sicurezza non parliamone, però nello stesso tempo ci sono anche degli spazi, anche a livello per esempio sanitario, abbastanza positivi. Io per esempio, per fortuna, le mie poche occasioni di ospedale, però ho sempre trovato dei dipartimenti, soprattutto nei medici, particolarmente efficienti. Ecco.
1: Ciao Franco, innanzitutto tanti auguri a te e al tuo collega Andrea, un grande saluto a Vittorio Sirianni, è sempre in gambissima, lo vedo spesso per Rapallo dove abito anch'io, complimenti per la trasmissione, un saluto Katia. Ma ragazzi, Vittorio è sempre
0: Katia,
1: in giro.
0: Ma allora Katia, quando sono a Rapallo fermami, beviamo un caffè insieme, insomma.
1: E paghi tu però, Vittorio.
0: Sempre. No,
1: senti, questo... anche lì sono in tanti che chiedono, non esiste più l'uomo galantuomo, è vero Vittorio?
0: Ma insomma, l'uomo galantuomo è difficile intanto definire cosa vuol dire galantuomo. Insomma, certamente oggi, purtroppo, con questa tecnologia che ha distrutto in parte o comunque ha inondato il nostro mondo, manca sicuramente il rapporto umano.
1: Questo
0: è vero. Cioè, un tempo si parlava guardandoci negli occhi.
1: Adesso.
0: Oggi parliamo col KVS, dico il telefono. E questo è un problema forte dell'umanità. Per cui non lo so dove andremo a finire. Io la mia parte in un certo senso
1: l'hai fatta.
0: L'hai fatta
1: e come? La stai ancora facendo? Un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Eccoci, prego.
3: Allora, io approfitto di questa casa eccezionale per salutare Vittorio. Per farmi capire chi sono, sto parlando di un tuo amico dei tempi di Paolo Villaggio, Ciuto, Adamo, di Sergio, e se ti ricorda niente, Sileno in direzione. Vediamo se ti ricorda.
0: Sì, certo, ma erano gli anni belli della Baistrocchi, non mi sbaglio.
3: Ti trovo benissimo in forma e ti faccio un abbraccio, io sono Dino Sardi.

0: così.
1: Ah, Dino Sardi, Dino Sardi. Ma ci siamo ancora, Dino?
0: Guarda, io ne ho già fatti 94 e cerchiamo di battere qualche record.
1: Mi hai battuto nettamente, insomma.
2: Vittorio, sei un pivello.
1: Sono un giovanissimo, insomma. Sono, come si dice, neanche un pre-bloomer. Insomma.
2: Senti, ma è vero, tanto continuiamo a rimanere col nostro amico in linea. Vittorio, è vero che insomma voi della vostra generazione, non lo so, forse eravate anche più, a parte un altro mondo, l'abbiamo detto, ma forse anche più romantici a livello proprio anche di quello che era il mondo, si credeva anche forse di più.
1: Beh,
2: no?
1: Sai, era un mondo in cui si viveva meglio, cioè c'era ancora la voglia di costruire qualcosa, poi noi il mondo universitario è stato uno fra i mondi più belli che io abbia vissuto, perché io l'ho fatti poi con Villaggio, appunto, Sardi era anche uno di quelli che era sempre con noi, ma insomma abbiamo vissuto periodi in cui si studiava anche all'università, sì. Era un'università diversa, si studiava ma ci si divertiva.
2: Okay. E c'erano quindi, tutte e due le cose.
1: Qui c'erano tutte e due le cose, poi c'era anche una situazione della società abbastanza tranquilla, c'era il lavoro, insomma si guadagnava abbastanza bene, i rapporti umani c'erano, sì. Insomma era un modo di vivere un po' diverso, ecco. Ma questo non significa che sia il periodo nostro fosse migliore di oggi, è stato un periodo diverso
2: certo,
1: che
2: certo,
1: abbiamo
2: certo,
1: avuto
2: certo.
1: La fortuna di vivere in questo modo, è vero Sardi?
2: Hai caduto, va bene, speriamo che non si sia fatto male. Senti Vittorio, ma al di là di tutto, insomma, tu hai vissuto anche quel momento frenetico dove ovviamente poi post-guerra, dove veramente la città era in movimento, no? Un movimento con tantissimi eventi, insomma, e poi l'hai anche vissuto dal punto di vista anche proprio televisivo, sei stato fondamentalmente tu a farci vedere i primi talk show, le prime panchine, ecco, qual è stato? Era il momento giusto nel posto giusto, Vittorio?
1: Ma sai, nel 74 sono nate le TV locali e quindi nasceva un nuovo mezzo di informazione che poi è andato via via, in parte rovinato da Berlusconi, ma le nostre cose, ma in parte hanno avuto un grande successo e noi siamo stati i primi a capire qual era un po' il modo di fare televisione, in particolare locale. Nel 74 poi si è andata avanti e quindi queste televisioni sono esplose per arrivare poi ad oggi, in cui per esempio la nostra, quindi io ho fatto 22 anni qui a Primo Canale, poi ho diretto tutte le altre quasi emittenti locali e quindi si è visto anche un miglioramento via via e adesso si è arrivati a questo nostro, per esempio Primo Canale, che ho visto insomma
2: dati d'ascolto anche per il primo spazio
1: importantissimo.
2: Abbiamo un'altra telefonata, Vittorio, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Frank, Roberto via Caffa.
2: Roberto, ben ritrovato.
3: Andrea,
2: grazie di cuore, ti saluta anche Andrea e grazie, prego.
3: Volevo chiedere alle palle di Vittorio,
2: ecco, bravo, perché le avrei proprio adesso presentate le palle di Vittorio,
3: ecco.
2: Adesso le facciamo vedere,
1: sono qua.
3: Volevo chiedere alle palle di Vittorio cosa mi troverò sabato mattina in direzione Val d'Aosta in autostrada, perché senza le palle io non mi muovo.
2: Allora, deve andare in Valle d'Aosta.
1: Ah, devi andare in Valle d'Aosta.
2: E allora chiede dalle palle se gli dai una risposta su come arriverà.
1: Ma arrivi per arrivare dove? Dove vuoi? Vai a vedere Genova, no?
2: Dov'è che vai in Val d'Aosta?
3: Vado per lavoro su Courmayeur.
1: Courmayeur, ho capito.
2: E quindi vedi un po' con le palle se gli puoi dare una risposta.
1: Però bisognerebbe, sai, le palle devono essere prima strutturate e cose. Vediamo se potrebbe
2: vediamo un po', va.
1: Vediamo. Dunque possiamo chiedere alla palla, vediamo un po'. Che strada troverà, non lo so.
2: Va bene, sì, che strada troverà, se sarà una giornata tranquilla, serena, un po' più agitata, una roba del genere, perché lui ci va per lavoro. Sei pronto? Che facciamo muovere la palla, Ecco, grazie. Vediamo un po'. Attenzione.
1: Dice una strada anfosa.
2: Aia, caro, una strada bagnata, giusto?
1: Strada anfosa.
2: Potrebbe essere una strada bagnata, però potrebbe essere anche una strada

0: Fresca.
1: Fresca, sì, sì. Però insomma, vabbè, però ognuno poi lo interpreta come vuole, perché nel modo migliore o nel modo peggiore, a seconda se è ottimista o pessimista.
0: Ecco, tu sei più ottimista o sei più negativo?
2: Io sono nato ottimista.
1: Allora. Quindi può darsi che, guarda, la supererai sicuramente, insomma.
0: Però potrebbe essere una strada leggermente bagnata perché ha piovuto un po', ma quella pioggia potrebbe anche portare un fresco che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
1: E dopo la pioggia c'è l'arcobaleno, insomma. Quindi...
2: La piazzola, scendo nudo e mi piglio l'acqua.
0: E va bene. È stato un piacere, grazie della tua telefonata.
1: Buon viaggio, buon viaggio.
0: E buon viaggio anche se per lavoro, va bene? Grazie. Allora ragazzi, il nostro Vittorio sta qui con noi ancora per un bel po', quindi telefonate, telefonate. Senti Vittorio, al di là di tutto, che cos'è che non ti piace proprio più adesso? C'è un qualcosa che veramente ti dà fastidio?
1: No, ma non è che non mi piace più. Sono qualche volta sono un po' spiazzato nel vedere un po' queste cose, però...
0: O comunque qualcosa che ti dà tanto fastidio?
1: Ma mi dà fastidio, guarda, una cosa che lo dicevo già il giorno scorso, mi dà fastidio purtroppo vivere in un mondo, in una società e anche noi che dominano tre parole che io sento che non ho mai sentito nei miei anni. Odio,
0: sì.
1: Divisivi,
0: sì.
1: Divisivi, rabbia. Queste sono tre parole che oggi le sento ovunque. Ecco, questo io che ho vissuto veramente periodi forse fra i più belli o meno, ecco, non riesco a capire perché si è potuti arrivare fino a qui. Questo non lo capisco, cerco di capire, perché io in fondo cerco di capire, cioè di cercare di giudicare con calma, sapendo, eccetera.
0: Cerca di essere
1: oggi
0: razionale.
1: Capisci, il problema è che per molta gente capire significa perdere tempo, per cui non vogliono capire. Perché per loro è una perdita di tempo
0: così,
1: e quindi si accettano questa ondata di disinformazioni
0: senza
1: andare a informarsi, a capire, a cercare e poi dare un giudizio positivo o negativo.
0: Quello che è, però,
1: e questo, ripeto,
0: però...
1: è un'osservazione che faccio a prescindere da aspetti politici, eccetera.
0: Sì, sì, ecco, sì, certo.
1: Informarsi, capire, cercare di capire e poi giudicare le situazioni.
0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Io sono Alberto di Genova.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Prego, prego.
3: Io volevo capire se mi potete spiegare voi, che siete bravi, vorrei capire il perché l'AMIU e l'AMT stanno andando male. Per quale ragione, dico... Sono in questa situazione sia l'AMNIU che la MT. Grazie.
0: Grazie a lei. Insomma, Vittorio, una domanda da quattro soldi.
1: No, appunto.
0: Senti, al di là che la risposta è molto molto difficile, lo sappiamo per tutto quello che è successo. Però io quello che invece volevo chiedere a te è che le grandi aziende, insomma, questa è una partecipata del comune, come sai benissimo, hanno avuto sempre grandi grandi problemi. È ovvio che adesso inevitabilmente con il buco di bilancio e tutto quello che c'è, io penso e spero, però mi auguro, e questa non è una risposta ma è semplicemente una riflessione ad alta voce, pregherei che la facessi poi anche te, al primo posto il mantenimento dei posti di lavoro e poi mantenere però un servizio per le persone che veramente pagano. Se chiedi di essere una città sostenibile e di non inquinare, devi darmi anche i servizi.
1: Certo, però d'altra parte ci sono situazioni che improvvisamente capitano e ti trovi a doverle affrontare. E il nostro comune, come è stato sempre il comune con tutte le altre governanti, ha sempre avuto dei problemi e li ha sempre in parte risolti, anche commettendo a volte qualche errore. Ecco, io l'AMT non lo so, sento parlare di procure che intervengono, sento parlare di 100, 200 milioni di 100, tutte queste, non lo so, cioè, l'importante è cercare e capire che chi governa in questo momento deve affrontarli questi problemi, quindi non è il caso di chi aspetta 20 minuti un auto certamente è molto arrabbiato, però si deve anche rendere conto che se da una parte i soldi servono per alcune cose, per altre non bastano. Cioè, io ho l'impressione anche che in questo caso i nostri comuni, il nostro ma anche gli altri comuni, abbiano bisogno del governo,

0: abbiano bisogno che il governo si aiuti. Il caso della sicurezza, ha ragione, adesso io non voglio fare politica come il nostro sindaco, ma insomma la sicurezza è un tema nazionale, quindi il comune che ha delle situazioni molto fisse, molto precise, più di tanto le risorse sono quelle, sono il numero quelle, dei poliziotti certo. sono quelle, ha bisogno di aiuti e quindi in questo caso i comuni sono molto abbandonati a loro stessi, questo per esempio è un problema. Poi per il resto ti devo dire, personalmente io mi congratulo con l'AMT, sì. perché io dalla Palla a Genova spesso vengo con l'autobus.
1: Okay.
0: Allora ti devo dire che non ho mai visto, e da anni lo controllo, io ho gli autobus puntualissimi nella partenza, nell'arrivo, nel ritorno, e quindi se dovessero sì. chiedere a me il giudizio sull'AMT, ti dico perfetto.
1: Allora salutiamo Michele che dice un saluto al caro Vittorio, l'ha seguito dai tempi di Panchina Cabaret, insomma, anche lì è cambiato tanto. Immaginatevi che in quegli anni, io ero già piccolo ma avevo già iniziato, perché insomma lo sai che oggi è il mio compleanno?
0: No.
1: 64 anni lo dico, e faccio tanti auguri anche a Andrea Beneggiamo invece in regia, il nostro regista
0: bacco.
1: Che ne fa 50, beato lui. Però io ero già piccolo ma lavoravo già quando insomma Vittorio era direttore in tante altre testate, ma al di là di tutto insomma Vittorio, ma lo dico con senza, non è una bella donna, non fargli complimenti, riusciva ad avere campioni del calibro di Vialli, di Mancini, allenatore, so. Era un altro mondo, ovvio adesso è impossibile anche solo fare un'intervista di un minuto, però tu li riuscivi anche a far venire poi con quella tecnica, poi di far vedere anche che c'era l'uomo dietro il calciatore.
0: Sì, ma poi avevamo, allora c'erano dei rapporti particolari, dei rapporti nuovi, rapporti simpatici, diversi, umani fra le società e il giornalismo, i giornalisti. Noi eravamo legati, insomma, ci muovevamo accanto alla società, accanto ai giocatori.
1: Cosa
0: con
1: che
0: una
1: adesso non
0: facilità.
1: Più.
0: Ma oggi non. Cioè io ricordo che la prima trasmissione che ho fatto, quando Onofri, per esempio, che è stato uno dei primi nostri amici televisivi,
1: sì.
0: perché già ancora all'epoca del nostro Genova Sound,
1: sì.
0: e fra l'altro devo ricordare compie 50 anni il prossimo.
1: È vero,
0: anno,
1: bravo,
0: mentre 45 bene. Anni compie primo canale, quindi dicevo Onofri, io feci una prima rubrica, addirittura vengo a prendere un caffè da lei che era in casa,
1: è vero, me la ricordo.
0: In casa di Onofri, cioè potevamo tranquillamente avere un tale rapporto, poi ciascuno di noi andava per la sua strada, no?
1: Vabbè,
0: e questo è, però era un rapporto veramente veramente diverso, ecco, e quindi c'era Mancini, Vialli, chi diceva genovano, Sandro. Io sono più genoano perché quando io ero bambino la Sampdoria non c'era ancora, quindi
1: certo.
0: noi eravamo la mia generazione è un po' più genoana, ecco.
1: Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno,
2: pronto.
1: Eccoci. Prego.
2: Pronto.
1: Prego, prego.
0: Pronto, buongiorno.
2: Vittorio.
0: Sì.
2: Vittorio,
0: chi sei?
2: È caduta la linea, ma io non mi sono fatto male poco fa. Però volevo, visto che hai con te le palle, approfittare anche di chiederti questo: cosa pensi delle nostre due squadre genovesi? E da sportivo, sapendo tu sai come la penso, ti posso dare un forza Genova. Ti va bene così? E ti abbraccio, Vittorio. Ti abbraccio.
0: Bisogna anche credere da sportivi di un rilancio del calcio globale cittadino, quindi bene Genova ma bene anche Samp, no? Dobbiamo dire, perché insomma la città, se vanno bene le nostre squadre, se va bene il calcio, traina anche altri sport, ma soprattutto traina il turismo.
1: È un volano,
0: quindi,
1: certo.
0: Ecco, a questo proposito allora facciamo una cosa, noi abbiamo chiesto come sempre alle palle,
1: sì.
0: una al Genova e una alla Samp,
1: okay.
0: Che cosa stanno facendo, insomma, come
1: si stanno facendo,
0: come
1: bene,
0: stanno
1: no?
0: facendo, sono in ritiro, e vediamo cosa la Palla oggi, anche se manca circa un mese dall'inizio, 23
1: sì.
0: di agosto, cosa insomma, come vanno le cose. Allora io parto dalla Sampdoria,
1: okay.
0: no, è questa la Sampdoria, e vediamo cosa dice, che consigli, che previsioni generiche molto
1: sì,
0: vaghe
1: ovvio.
0: Dalla Palla.
1: Allora.
0: Questo è un problema di Sampdoria.
1: Bene.
0: Che fra l'altro devo dire, la Sampdoria sta, secondo me, lavorando abbastanza bene con molti giovani,
1: sì,
0: eccetera, no? Soprattutto
1: nome,
0: giovani.
1: Certo.
0: Quindi
1: sei fiducioso.
0: Attento, io devo però muoverle, tu mi devi dire basta.
1: Allora, io ti dico.

0: basta. Sampdoria, state attenti.
1: Sampdoria. Guarda cosa dice, giovinetta Sampdoria di quasi bellezza.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Hai capito.
1: Quindi
0: c'è la giovinezza, è un po' quello che dicevi te, no? Gente
1: sì,
0: fresca,
1: giovani,
0: gente
1: sui giovani.
0: Qua però dice quasi.
1: Quasi, cioè non proprio bella, insomma, però insomma si sta creando, sta nascendo la bellezza, la giovane.
0: Signore,
1: giovani.
0: Avete sentito? Avete sentito la
1: Sardi,
0: palla di Vittorio?
1: Adesso ti do il Genoa però.
0: Vai, lo credo.
1: Vediamo.
0: Poi andiamo
1: dice,
0: in pubblicità.
1: Cosa dice del Genoa?
0: Allora, ferma. Anche lì gli hai chiesto un po' la cosa generale.
1: Sì, gli ho chiesto insomma com'è il momento, ecco.
0: Perfetto.
1: Ah, quindi dice Genoa, baldanzosi ma con cautela.
0: Baldanzosi ma con cautela, quindi un po' guasconi.
1: Baldanzoni da baldanzi,
0: sì,
1: penso.
0: Beh, ovvio.
1: Però con cautela, perché baldanzi ogni tanto si rompe, ma insomma. Però insomma. Vabbè.
0: Avete sentito sia per Genoa che per Samp.
1: Ci sono un po' delle buone previsioni. Insomma,
0: lo credo,
1: me,
0: anche
1: no?
0: Perché per tutto. Ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ancora più di mezz'ora con noi il nostro mitico Vittorio Siriani. Continuate a mandare messaggi, adesso li leggeremo, ovviamente. Vediamo tra pochissimo.

0: 11.55, siamo ancora in diretta al servizio del pubblico con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, tantissime persone ti salutano, fondamentalmente si ricordano delle tante cose belle che hai fatto non solo a livello sportivo ma anche a livello giornalistico, perché poi tu hai spaziato un po' veramente un po' su tutto, ovvio, vabbè, poi lo sport a te eri un po' molto molto legato, però insomma hai fatto veramente di tutto.
1: Eh beh sì, ho fatto tanto, io ho iniziato da una tessera dei giornalisti del 60, quindi sono entrato nel 60 fino al 74, quando sono nate le TV locali, ho fatto giornalismo scritto, a cui io sono legatissimo.
0: Tu hai parlato anche tanto della radio, che io amo e ho avuto anch'io il piacere di farlo, un altro mezzo meraviglioso.
1: Sì, e con la radio io fui anche, credo, nei primi anni di Genova Sound.
0: Radio Genova Sound, mitica.
1: Che Maurizio aveva aperto, è stato anche questo un boom informativo straordinario. Ecco. E lì infatti iniziavo anche a ricreare un po' il mondo sportivo, a portare, per esempio in quella, già a Genova Sound avevo portato giocatori, avevo portato, mi ricordo,
0: facevo
1: una rubrica, ancora ai tempi c'era Bordon, portiere della Sampdoria, c'era Dossena, poi Onofri, c'erano già tutti pronti alla radio, che venivano, anzi ci divertivamo insieme, certo. Per dirti qual era il mondo,
0: totalmente.
1: I rapporti fra noi e lei.
0: Arrivano altri messaggi, buon compleanno Frank, un saluto da Franco Colletta, grazie Franco, poi tante persone, buongiorno, io sono partito 2 giorni fa per San Candido, ho fatto 6 ore di traffico sul Brennero di coda, qui abbiamo la bellezza di 29 gradi, mai sentiti in 3 anni che vengo qui di notte si arrivava a 18. Ecco, questo è un tema di nuovo molto
1: strada
0: molto importante.
1: Strada sbagliata, come sì. Dice D'Andrea.
0: Pensa, leggevo Vittorio, che sono 5-6 giorni che al Monte Bianco, e stiamo parlando di 4.000 passametri, quasi 5.000, non va sotto zero nemmeno di notte, una roba incredibile. Io non so come la pensi anche tu e soprattutto tantissime persone molto molto anche anziano con problemi comunque di respirazione che dicono come quest'anno mai, non so come la stai vivendo tu Vittorio.
1: Non la vivo la supero perché non, ma sai, noi siamo, tieni presente che noi abbiamo vissuto anche, nonostante gli anni siano stati belli, ma anche dei drammi assoluti durante il nostro percorso. Qui ci sono stati allagamenti, ci sono stati alluvioni, ci sono stati momenti difficilissimi, partiamo poi i bombardamenti, Genova era dal suolo, cioè quindi i momenti difficili li abbiamo vissuti. Adesso siamo quasi esterrefatti da quello che sentiamo. E poi

0: Quindi, sai, io sono già arrivato a un certo punto, per cui dico quello che ho dato, vediamo che cosa succede. Non è difficile, guai però a rassegnarsi al peggio. Cioè bisogna secondo me riuscire o a non pensare o
1: Quanto
0: oppure
1: dici?
0: a immaginare di trovare delle strade diverse, di trovare delle sensazioni
1: Certo.
0: diverse. Non è facile, però insomma.
1: Un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Buongiorno.
2: E tanti auguri di compleanno.
1: Grazie signora, molto gentile. Prego.
2: E volevo chiedere al signor Siriani se
1: Sì.
2: con la sua palla può sapere se l'Ilva va bene, l'Ilva.
1: L'Ilva? Ah,
2: Sì.
1: ok, l'Ilva. Collegato.
0: Ah, l'IVA,
1: Sì,
0: sì,
1: sì.
0: no, lì.
1: All'Ilva o l'Ilva? Io ho capito l'Ilva. Anch'io ho capito l'Ilva.
2: Ah, quello lì che lavorano.
1: Sì, l'Ilva, la siderurgia,
0: Vale,
1: sì, tutto.
0: non è che le
1: Io però non
0: spiego,
1: so se le
0: no, non
1: palle.
0: riescono al momento perché le palle hanno un software, quindi devono essere prima preparate, quindi incanalate, per cui posso dirglielo se ci sentiamo giovedì prossimo, per
1: Signora.
0: cui noi mettiamo dentro una richiesta e mettiamo a dire
2: Sento piano.
0: che cosa
1: Sì.
0: sarà dell'Ilva e noi possiamo allora, però detto adesso è
1: No.
0: impensabile.
1: Signora, giovedì prossimo probabilmente
0: Vediamo
1: Vittorio
0: tutto
1: le
0: su, la palla dirà qualcosa
2: può. Va
0: sull'Ilva.
1: bene. Ok. Senti, mi scrivono, ma qual è la diversità tra blu e nera?
0: No, nessuna.
1: Ah,
0: Le
1: ecco.
0: spiego perché queste sono due palle particolarissime che sono le ultime rimaste quando facevano esperienza a Houston. Quindi hanno trovato ancora le ultime due diverse, però noi abbiamo detto, beh, datecele anche se sono diverse,
1: E
0: le gestiamo noi.
1: chissà quanto le hai pagate anche, Vittorio.
0: Sì, ma poi no, oggi abbiamo avuto anche la consulenza della nostra ORRU
1: Chiara, la
0: di
1: nostra Chiara,
0: Chiara,
1: come no?
0: che ci ha
1: Come
0: confermato la validità di questo sistema, per cui sono molto sacre, ma anche se non significano i colori,
1: non
0: hanno
1: c'entra niente.
0: entrambe gli stessi aspetti di tipo
1: Allora, altri
0: tecnologico.
1: messaggi, Vittorio. La nostra Caterina, e poi saluto anche Walter da Sant'Olcesa, soprattutto Caterina dice sempre più difficile stare insieme, quindi si parla di rapporti interpersonali, quando parlavi di questo, sempre più giovani si mettono insieme e dopo poco si lasciano. Ovviamente non chiedo al signor Vittorio se c'è qui i messaggi sono tanti,
0: Una
1: non c'è
0: cura.
1: una risposta, penso, a tutto ciò, no? È proprio, il mondo è cambiato anche in quello, Vittorio.
0: Il mondo è cambiato ed è cambiato soprattutto perché questa tecnologia ha inondato, ma ci ha preso in contropiede, capisci? Soprattutto ha preso in contropiede i genitori, i quali sono superati dai ragazzi
1: Giusto.
0: che vanno dai genitori, sanno molto di più, parlano e quindi
1: Sì, una
0: hanno
1: volta
0: telefonato.
1: chiedevi al papà e alla
0: Una
1: mamma,
0: volta
1: no?
0: i padri, adesso, e quindi anche i genitori, cioè la famiglia che dovrebbe essere il punto di partenza educativo, si trovano veramente in contropiede, insomma, non sanno, e si trovano in difficoltà nella gestione, nella crescita dei figli. E questo mette i figli stessi e quindi la gioventù di oggi in una situazione un po' particolare. Però devo dire che non è poi vero che è tutto male, perché io conosco ambienti, spazi universitari di giovani dove invece c'è il gusto, il piacere ancora di studiare, di informarsi, di
1: È vero,
0: adeguarsi, di
1: è vero.
0: capire quali sono oggi i momenti facili e i momenti difficili. Quindi ci sono ancora. Purtroppo, siccome questi aspetti, questa tecnologia va sempre più avanti, ecco, io non lo so, non ci sarò più, forse sicuramente, però. Non lo so come andrà, come si andrà avanti.
1: Allora, tanti tanti messaggi. Nel frattempo, se volete ancora salutare il nostro Vittorio Siriani, è a vostra disposizione sino alle 12:30. Vittorio, tanti tanti sono i messaggi, e con forti anche preoccupazioni per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza. Tante persone da San Pier d'Arena, da Cornigliano, da
0: Certo.
1: cosa continuano a dire: noi ormai abbiamo paura a uscire. Io però ti chiedo, Vittorio, tu ne hai viste tante, ne hai commentate tantissime, senza voler fare prima, dopo, la colpa, bianchi, neri, verdi, di gialli, chi c'era prima e chi c'è adesso. Tu hai visto però in maniera, come dicono in tanti, un esponenziale il discorso legato alla sicurezza è aumentato o no? O forse è solo una nostra.
0: Ma oggi purtroppo i problemi della sicurezza sono diventati assolutamente importanti nella nostra vita. E allora chi ha la gestione della sicurezza.

0: si renda conto esattamente di quello che sta succedendo e prenda dei provvedimenti. Ora, io non voglio fare politica, ma per esempio, il signor, questo Roggero,
1: il gioielliere che è andato in galera dopo aver parlato.
0: Allora,
1: cioè,
0: questo che è arrivato alla rabbia talmente forte che io credo umanamente lo si può anche capire,
1: sì.
0: Poi si porta ad ammazzare due persone.

0: tanto permesso di ricevere ogni sei mesi uno con la pistola che gli ruba i gioielli. Chi doveva difenderlo, certo, in questo momento?
1: Tu quindi dici, capiamo prima il perché è arrivato a fare
0: capiamo
1: quello.
0: Perché, e capiamo che di fronte a questa situazione forse varrebbe la pena di agire molto, molto meglio. Questo povero Roggero, se la sicurezza lo avesse coperto, lo avesse, sì, difeso, lo avesse non isolato, lasciato solo, ma invece di mettere due o tre poliziotti come ci saranno stati lì nel suo borgo, averne 20, 30, che la sicurezza era più forte. Ecco, quindi qui è un problema anche però... questo. Diciamo della società di oggi.
1: Poi si apre tutto un capitolo, Vittorio,
0: poi c'è tutto un
1: anche
0: capitolo,
1: il discorso legato poi ai, sì, ai sottorganici, sì, tutti, polizia, carabinieri, sono tutti sottorganico anche lì,
0: certo,
1: trovare i soldi poi per fare un piano, certo, della sicurezza, quindi non è una risposta così molto molto
0: perché no, poi anzi sono talmente oggi situazioni difficili che è anche difficile cercare di risolverle, però bisogna risolverle,
1: certo, certo,
0: bisogna che chi è responsabile le risolva.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto?
1: Pronto, eccoci, prego.
0: Buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Ecco, ciao, sono Angelo De Genova.
1: Ciao Angelo.
2: Volevo farti una domanda a te e soprattutto anche a Vittorio, che è un vecchio delle giornalisti. Vorrei, sì, sapere la vostra cosa ne pensate su quella cosa dei CPR? Su questo, secondo me è valida, perché è l'unica soluzione. Però volevo sapere da voi due, che siete dei giornalisti, cosa ne pensate? Sono giusti, non sono giusti? Tanti dicono sotto casa mia no, facciamoli lontano. Ma secondo me è l'unica soluzione.
1: Ma ecco, scusami, adesso io poi ti faccio anche rispondere per il discorso. Tu come la pensi sul discorso dell'integrazione, la migrazione, tutte queste cose qua? Prego.
2: Ci si è provato, ma non ci si riesce. Perché è inutile isolarli, buoni da cattivi, è difficile. O li selezioni in un centro, o se no è difficilissimo. E quindi l'unica soluzione è quella, però c'è pareri contrastanti. Io sotto casa mia non li voglio, naturalmente in città non si possono fare, però bisogna capire, è l'unico sistema almeno per capire da dove vengono, come sono, e se sono clandestini li tratteni in un momento, però capire... cosa ne pensate, che Vittorio per la sua esperienza, certo, di vita, di giornalismo, cosa ne pensate?
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Allora, CPR sono qui, i centri di...
1: Sì, bravo, dedicati al discorso dell'immigrazione per, sì, ragazzi con problematiche e quant'altro.
0: Dai,
1: che
0: vedi,
1: ovviamente, ecco, anche lì per, è spinosa.
0: Io è molto difficile, poi queste cose non ne vorrei neanche... Cioè, trovo che sia molto difficile da giudicare. Io credo che tutti i sistemi possano essere buoni, possono essere positivi soltanto se poi vengono realizzati, cioè non si può promettere soltanto. I CPR possono essere anche delle soluzioni positive, però devono partire con una programmazione, sapere dove sono,
1: certo,
0: quanti,
1: certo,
0: ci sono,
1: progetto,
0: chi sono,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: partire,
1: sì,
0: prima con una programmazione, sapere. Invece oggi si fanno delle promesse, meglio questo, meglio quell'altro, poi ma guarda quello che è successo in Albania, dove dove poteva essere una soluzione,
1: sì,
0: quella dell'Albania,
1: fatto,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: guarda,
1: sì,
0: cosa è successo, perché? Perché si è partiti dicendo lo facciamo, poi si sono trovati che non avevano mezzi, non avevano permessi, eccetera,
1: quindi
0: eccetera,
1: un'altra
0: quindi bisogna prima,
1: certo,
0: realizzare, prima fare una specie di previsioni,
1: sì, sì,
0: precise,
1: un programma, ma come
0: un programma, e poi realizzarli. Quindi da questo punto di vista anche ci potrebbero essere cose buone, ma ci devono essere delle previsioni e delle previsioni di costi, di personale, eccetera, molto validi.
1: Allora, Vittorio, abbiamo innescato un po' di polemiche anche sul discorso che facevi su Roggero, no?
0: Dice, sì,
1: c'è,
0: immagino,
1: una, sì, c'è un signore, Giuliano, che dice: Roggero ha recuperato prima tutta l'area furtiva e poi ha ucciso i ladri per niente. Un saluto da Giuliano. Ancora un attimo, così poi le commentiamo tutte. Le palle del signor Vittorio raccontano sempre le cose particolari. Ciao Franco, tanti auguri da Carmen. Ciao, complimenti al signor Siriani, persona degna di stima. Ho 70 anni e ne ho viste di tutti i colori. Vi chiedo perché teniamo l'esercito nelle caserme a giocare al soldatino. Insomma, qui si apre tutta un'altra roba. Senti, partiamo da Roggero. Quindi questo signore dice che lui ha recuperato prima tutta l'area furtiva, poi questi che ormai stavano scappando, lui ha comunque ucciso queste persone.
0: Sì, d'accordo, io credo veramente ci sono, ognuno ha le sue, anche questo però varrebbe la pena che le persone si informassero. Cioè io capisco che umanamente

0: Dal nostro dal punto di vista umano, vedere questa persona che preso dalla cosa ammazza delle persone e sa di andare in carcere è un momento molto delicato, molto difficile. Però c'è una legge, c'è una legge chiara, netta.
1: Se no ci facciamo la legge,
0: se no cosa facciamo? Per cui purtroppo la legge prevede questo. La legge, fra l'altro, che ha fatto il governo, che ha fatto Salvini, e poi Salvini va a chiedere la grazia sapendo che la grazia, cioè io ho l'impressione anche che, non lo so, io questo mondo politico, io non sono di quelli divisivi, come si dice, però mi rendo conto, mi chiedo, ma questi politici che assumono queste posizioni, che gridano, sono poi i nostri uomini di Stato, sono le donne di Stato, ma non li conoscono, cioè le sanno queste cose, sanno che un fatto così, con tutte le attenuanti, eccetera, purtroppo porta alla galera, purtroppo è un omicidio volontario. E queste cose dovrebbero, non lo so, saperle tutti, invece ci accorgiamo che improvvisamente si scopre che, non lo so io, molti non credono il contrario o fingono il contrario. Questo per un cittadino non è una bella immagine che danno
1: niente,
0: i politici, ma politici, ripeto, di tutti,
1: i
0: versanti.
1: Senza distinzione. Allora Vittorio, ci dobbiamo solo un attimo fermare per la pubblicità, perché però, attenzione, vi faccio fare una roba che Vittorio la faceva, eh? Com'è che la lanciavi la pubblicità, Vittorio?
0: Ah, reclama!

0: Ancora in diretta, aspetto le vostre telefonate, avete ancora un quarto d'ora per chiedere tutte le cose che volete, poi minuti. Ci farà ancora qualche lettura di palla, ma non tante. Allora, minuti. Buongiorno primo canale, secondo me la soluzione è che bisognerebbe essere un po' più severi, troppo buonismo, le regole e la legge va applicata. Un saluto da Lorenzo, chi non è in regola va espulso. Questo ormai l'abbiamo capito, ma non è anche troppo scontato così, Vittorio?
1: Sì, va bene, se ci sono le leggi bisognerebbe seguirle, oppure cambiate le leggi.
0: Senti, no. Finalmente si parla anche un po' di cose belle. Saluto il signor Vittorio Sirianni, che bei tempi, quando c'erano anche le belle donne. Cosa vuol dire? Perché adesso non ci sono le belle donne.
1: Sì, ma sono le belle donne di allora, insomma, che erano...
0: Fammi capire.
1: Insomma, erano epoche di grande interesse femminile, insomma. Noi, i giovani, cioè la nostra generazione viveva allora fra il Lido... via 20 settembre e poi la riviera, quindi c'era tutta una possibilità di ma era anche un modo piacevole, capisci? La parola stupro non esisteva.
0: C'era il corteggiamento.
1: C'era il corteggiamento, che ancora oggi le donne vorrebbero.
0: È vero.
1: Amano, amerebbero. Io se avessi 50 anni di meno, col corteggiamento le conquisto tutte. Oggi invece c'è
0: anche
1: una...
0: Come
1: si fa a conquistare una donna con il KCGF, queste cose, capisci?
0: Anni spettacolari al Lido con le miss bellissime.
1: Il Lido che è
0: i Playboy, li hai conosciuti tutti.
1: Gigi Rizzi, che è un po' il coso, è stato uno dei nostri protagonisti in una delle trasmissioni più belle che facevo qui a Controsalotto, Peccati, Passioni.
0: Ma chi meglio di te ci può rispondere? Ma la storia con Brigitte Bardot veramente la vedo?
1: Sì, è vera. Ma io Gigi Rizzi purtroppo è finito, è morto in un modo terribile. Ma
0: giovane anche, no?
1: È giovane, sì, ma era con noi, ha fatto tutte le puntate di Peccati, eccetera. E, ma lui raccontava chiaramente. Lui mi ha portato dei dolci una mattina e poi c'è stato questo amore infinito che è durato non tanto. C'era lui, c'era Repetti, c'erano les Italiens che i francesi odiavano, cioè li odiavano perché gli rubavano le belle donne.
0: Bello, credo. Però perdonami, la Brigitte Bardot, donna meravigliosa, sex symbol, si era comunque innamorata di Gigi Rizzi, anche se per poco.
1: Sì, ma sai, quelle donne si innamoravano, erano momenti così di felicità immediata, poi insomma andavano. Il mondo dello spettacolo, del cinema, è un mondo particolare, ecco. Non è paragonabile al mondo normale nostro, ecco.
0: E quando si parla proprio anche dei Latin lover, era proprio

0: più una figura quasi anche mitologica.
1: Sì, il Latin Lover veniva prima del Playboy, insomma, il Latin Lover certo. era una bella figura anche, insomma, intanto era bella.
0: Certo.
1: E poi però un Gigi Rizzi che, oppure l'altro suo compagno, adesso mi sfugge il nome, che ha rubato un'altra bellissima donna contessa a un... ci sono tutte delle storie incredibili, insomma, ma anche il Baretto di Genova in Corso Italia era
0: il fulcro,
1: centro,
0: no?
1: Il fulcro di questo gruppo di playboy genovesi che sono partiti di lì da Bruzzone.
0: Senti, Bruzzone. Mi dicono anche Beppe Piroldi.
1: Era uno di insieme a Gigi Rizzi. Beppe Piroldi ha scritto, poi purtroppo è mancato anche lui, ha scritto un bellissimo libro, non Playboy, ha detto lui, sono un Latin Lover, insomma, una cosa.
0: Ha scritto. Ma quali erano le caratteristiche del Latin Lover, del Playboy, al di là della bellezza?
1: Di essere belli, di avere un po' di soldi, pochi che però li trovavano e poi simpatici,
0: certo,
1: un carattere aperto e quindi anche poi c'era il clima allora, cioè si divertiva volentieri, certo. Ma non con quella volgarità,
0: sì,
1: no, quell'aggressività,
0: si
1: divertiva con leggerezza.
0: Il nostro amico Paolo dice proprio il libro che si chiama L'Amateur.
1: Ecco, L'Amateur, bravo Paolo, è così, esatto, L'Amateur. Infatti lui si definiva più che
0: Latin Lover?
1: Che Latin Lover, L'Amateur, sì.
0: Bello anche quello, quasi in francese.
1: Erano ragazzi di una simpatia, ma io ero io non ero del gruppo. Ogni tanto, quando Gigi Rizzi soprattutto, ci portava...
0: Però ne beneficiavi.
1: Sì, ne beneficiavi. Cioè andavo dietro, insomma, così, mi accompagnavo così con loro, ma era molto...
0: Peraltro, guarda, ci hanno mandato anche, poi te lo farò vedere, molto bella, peccato che non riusciamo a scaricarla, e la foto proprio del libro, Beppe Piroldi, L'Amateur,
1: a cura
0: di Gigi Moncalvo.
1: Un bellissimo volume che io ho.
0: Senti, ma non potrebbero più esistere quelle figure?
1: No, non esistono più, ma non esiste più perché non esiste più il rapporto di allora fra uomo e donna, capisci? Oggi il rapporto fra uomo e donna, io non lo so come avviene oggi il rapporto fra uomo e donna, come nasce la coppia, come nasce il corteggiamento, la vicina, non lo so.
0: Sì, perché dice una cosa che... Prima invece era ben definito, no? Tutti
1: allora
0: i passi.
1: Allora era un certo modo di muoversi, un certo modo di innamorarsi, un certo modo di flirteggiare, eccetera. Oggi io non so, non mi limito.
0: Gianni da San Pier d'Arena, le palle di Vittorio ci potrebbero dire se quest'anno, nei prossimi anni l'Italia va ai mondiali?
1: Beh, allora io mi prendo nota, però questa è una domanda, Italia Mondiali, da mettere nelle palle e nel software e poi vedere
0: giovedì prossimo.
1: Rispondiamo
0: giovedì prossimo. Parliamo, siamo quasi in conclusione, 12:18, vogliamo parlare anche invece di quello che è l'aspetto legato a... Parlano molto molto bene, insomma, comunque della regione che sta lavorando bene sul discorso del turismo.
1: Sì.
0: Come la vedi questa nostra regione? Molto bene?
1: Ma io vedo che si sta muovendo, insomma. Poi sento i nostri responsabili della regione che si muovono con interesse e io credo che abbiano capito che oggi sicuramente il turismo al momento è l'unica speranza di rilancio della nostra regione. Io credo che non basti, perché io sono dell'avviso, io sono un vecchio amico dell'industria, perché ho passato tanti anni in industria, io credo che se non c'è l'industria non c'è lavoro. Però se si riesce a sostituire l'industria con, può essere il turismo, può essere i servizi avanzati, può essere l'innovazione, però finora Genova, dopo la chiusura di tutti gli impianti siderurgici, eccetera, c'è rimasto quasi un anno, non è riuscita ancora, secondo me, a darsi una identità. Cioè oggi Genova che cos'è? È un po' una città turistica? Forse sì. È una città innovativa? Forse di tecnologia avanzata? Chissà. È una città di cultura? Cioè sono tutte cose che potrebbero essere, però da sole non danno quel grande rilancio globale. Ecco.
0: Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo su.

0: subito che siamo quasi agli sgoccioli, ancora 10 minuti con Vittorio e poi alcuni altri messaggi da leggere. Prego, buongiorno. Deve spegnere il televisore?
1: Sì.
0: Prego, prego, signora, prego.
1: No, sono Lucia. Volevo dire una cosa. Non è che non sono d'accordo. Il turismo non dà a tutti la possibilità di lavorare.
0: Certo.
1: E poi adesso c'è una crisi enorme. Se ne lamentano tutti. Ancora ieri sera ero giù a Santa Margherita. Allora, i locali non funzionano per niente, perché non c'è divertimento per i giovani. I giovani vogliono troppo bere e non avere amicizia reciproca. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Che poi ci sono i controlli e quindi va tutto molto male. Mm. Molti negozi chiudono. Adesso fanno addirittura lo sbarazzo prima ancora di Ferragosto, c'è una crisi enorme.
0: Grazie signora, grazie, non perché scortesia, ma così facciamo rispondere anche poi Vittorio.
2: Sì,
0: diamo ancora. Vittorio, però
2: sì,
0: tu conosci profondamente quella parte del territorio, quindi la signora qui l'ha dipinto un po' quasi come una catastrofe.
2: Bisogna anche capirlo, cioè questa signora penso che abbia la sua età, una certa età, e quindi vede le cose dal suo punto di vista, ma io credo che Santa Margherita sta vivendo, stiamo anche queste città, pur con delle difficoltà,
0: certo,
2: ma stanno vivendo dei momenti abbastanza felici. Io sento che anche i nostri alberghi qui del Gorno sono alberghi pieni, cioè, quindi, ma bisogna anche capire poi che in un percorso di società, di crescita della società, ci sono dei periodi negativi.
0: Mm-hmm.
2: Ci dicono gli esperti che dopo 60-70 anni di tranquillità deve succedere qualcosa, e qui sta succedendo questo qualcosa,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: però si spera che poi finisca e si riparta.
0: Ripartire,
2: quindi bisogna anche capire che se bisogna accettare, cercare di adattarsi a questo periodo che purtroppo è un brutto periodo, tutto qua.
0: Ti salutano anche insieme agli amici, dice, mi ricordo ancora con il grande Marco Bolesan, insomma, che bei ricordi, anche lì anche lo sport è cambiato, tanto anche.
2: Insomma, anche lo sport, te l'ho detto, io poi mi occupavo molto di calcio, però ci sono altri sport invece, vedi, che hanno un rapporto umano un po' diverso. Per esempio io vedo le grandi partite di pallavolo, le grandi partite di basket, adesso il nostro palasport sta riprendendo. Ecco, questi sport hanno ancora un certo aspetto umanitario, questo rapporto, rapporto personale,
0: ancora, sì,
2: rapporto, affettività, appartenenza al gruppo, ecco, queste cose hanno,
0: il calcio
2: purtroppo, purtroppo siamo a infantino, ecco,
0: infantino.
2: Siamo a questi livelli.
0: Non ti chiedo che cosa ne pensi,
2: siamo arrivati a questi
0: allora,
2: livelli.
0: Allora, ancora tanti tanti saluti, grande Vittorio, quando ritorni a fare le trasmissioni. Insomma, tanto ogni giovedì è sempre con noi,
2: sì,
0: e si diverte. Poi c'è naturalmente anche chi parla invece del mondo della solidarietà, che tu hai anche accennato e poi hai già un po' risposto, no? Dicendo la famosa odio, divisione, però anche lì solidarietà, tanti si sciacquano un po' la bocca su questa definizione, o sbaglio, Vittorio?
2: Sai, la solidarietà, adesso io sono molto legato al CEIS, che è il,
0: sì,
2: Centro di Solidarietà Bianca Costa. Questi centri che sono ben organizzati, è la fortuna dell'Italia, cioè l'Italia va avanti a forza di questi volontariati, queste associazioni, che meno male che ci sono, perché se noi dipendessimo soltanto dallo Stato, sarebbe la fine.
0: Dovrebbero avere forse un po' più di soldini, Vittorio.
2: Dovrebbero essere considerati molto di più, dovrebbero essere sostanziati, dare risorse, perché sono quelli che intanto sono organizzati, sanno come ci si comporta di fronte all'arrivo del migrato, dei bambini non accompagnati, sanno fare. Io porto l'esempio del CES, ma ce ne sono centinaia e centinaia in Italia, conoscono tutte le regole, sono organizzati. Queste sono le cose che lo Stato dovrebbe capire e assecondarli. E quindi la solidarietà è anche questa, insomma.
0: Vittorio, poi un'altra domanda di quelle proprio da un miliardo di euro, in tanti chiedono poi anche un po' in generale, non certo una domanda specifica, si è persa anche un po' il modo anche di credere fortemente non solo nei valori, ma proprio in credere in generale. Per esempio, dice, ci sono sempre più atei e c'è

0: meno anche credibile. Però anche lì si apre tutto un altro capitolo allucinante, Vittorio, nel senso è difficile dare una risposta.
1: Anche questo è difficile, certamente la Chiesa è in calo.
0: Cioè, ma secondo te la Chiesa sta cercando di capire, sta correndo ai ripari?
1: Francesco, sì, questo Papa non lo so, il Papa Francesco aveva capito molte cose.
0: Questo Papa Leone un po' meno?
1: Papa Leone secondo me un po' meno, però insomma anche la Chiesa ha i suoi problemi, anche perché come vedi anche le vocazioni sono diminuite. Quindi io vedo qui anche amici parroci che devono prendere 5 parrocchie con un parroco, quindi c'è anche
0: ragazzi, per esempio anche teologia, anche c'è sempre meno persone che lo fanno.
1: Ma sai, d'altra parte, insomma, la scienza migliora, la fede scende un po', insomma.
0: Scende un po', dici.
1: Cioè, se io sento in giro, chiedo quando faccio un'intervista, ma lei è uomo di fede o di scienza? Molti dicono di scienza più che di fede. E quindi sono anche questi problemi che esistono, problemi universali nella nostra società, che voglio dire non li risolviamo noi con le palle.
0: No, assolutamente. Vittorio, una delle ultime, perché siamo ormai a 26, chiudiamo i 28, perché poi ti voglio lasciare ancora un minuto e saluti tuoi solo. Senti, mi chiedono il Covid quanto ha influito sui ragazzi, sulle nuove generazioni, e quanto lo pagheranno ancora questo scotto?
1: E ha influito tantissimo e continuerà ad influire. Ha influito perché purtroppo è stato un momento difficilissimo, che adesso ancora vogliono fare delle commissioni, eccetera, ma non hanno capito cos'è stato il Covid, non hanno capito che è arrivato questo virus, che non sapevano cos'era,
0: in un anno
1: sono riusciti. Molti, io dico, per me il Covid è servito comunque a salvare milioni e milioni di italiani, poi ci sono i novax, ci sono tutte queste cose, però attenzione, è stato un momento talmente delicato, talmente difficile, che valeva, insomma, ne siamo usciti.
0: L'unica, e tu dici grazie alla scienza, però.
1: È sicuramente grazie alla scienza, l'unica cosa è che si diceva, cioè voglio dire, per cambiare una certa andato societario della società, bisognerebbe che arrivasse una guerra, per dire,
0: sì,
1: che come è successo nel 45, poi siamo ripartiti tutti d'accordo, abbiamo costruito l'Italia, no? Allora, quindi si pensava che il Covid come elemento
0: tutti
1: potesse
0: lo dicevamo,
1: distruggere,
0: saremo tutti più
1: adesso
0: buoni.
1: Finalmente se usciamo siamo più buoni, siamo più capaci, siamo
0: cose. E invece
1: purtroppo la situazione non è stata questa.
0: Allora signori, siamo arrivati alle 12:28, io davvero, è stato per me un piacere, un onore come sempre avere Vittorio Siriani, ma lo dico col cuore, lo sai che ti stimo da tantissimi anni, e per me aver fatto una chiacchierata con te è stato un piacere. Ti lascio gli ultimi 30 secondi ricordando tanto che giovedì prossimo sarà nuovamente con noi.
1: Sì, saremo qui, ma io sono molto contento, anche perché vi rivedo dopo 30-40 anni, insomma, questo a me fa molto.
0: E rivedi anche e risenti i tuoi telespettatori,
1: sì,
0: che ti hanno seguito per tanti anni.
1: È sempre bello, e soprattutto è importante, vedete, questo nostro mezzo è un mezzo che sentire parlare, sentire ascoltare e poi rispondere è un momento felicissimo nei rapporti umani, quindi questo è per quello che a me piace molto un tipo di trasmissione, come è sempre piaciuto il muovere, il parlare, il discutere, il conoscere, il crescere insieme agli altri, eccetera eccetera.
0: E
1: comunque
0: sempre...
1: io chiudo questa trasmissione ringraziando il nostro conduttore, no, fra l'altro è uno che si muove in mezzo ai prati, in mezzo a, sa tutto sui carciofi, sa tutto sugli alberi della nostra Liguria, sei bravissimo, no, devo dire così.
0: Grazie
1: Franco,
0: Vittorio.
1: Grazie davvero, e poi come sempre il nostro saluto è Reclam,
0: noi ci vediamo, grazie a tutti, un saluto e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: fangioletto, dice il proverbio. Senti che profumo, mughetto. Lorenzo, Lorenzo, dai, mesce tempo. Lorenzo, ma ti me senti, ti l'hai trovata la chiave da valigia?
1: Ma non la trovo, con tutto sto rimescio. Ma dico, ma non ti puoi lasciare stare tutto?
0: Ti parli proprio? Perché ti hai la lingua a bocca?
1: Ecco che finalmente va a traverso. Te posso finire la valigia, eh?
0: Sì, sì, va bene.
1: Ti arrangi da sola per mettere a posto la roba?
0: Sì, mi arrangio da sola, ma dammi un po' una mano a cegali che fa sul terra.
1: Certo che quando hai lasciato Marcella avevi un momento rogna da grattare.
0: Davvero.
1: Sì.
0: Speriamo bene. Pensi che riusciamo a contentarlo a quello che c'è a padrona?
1: Mio, per me le fido fresco. Una volta che comprerò e cartucce o scopo bada a caccia sono a posto. Me sa che ci m'ha avvisato e ti.
0: Oh, ma mia, appena mi accorgo che non si intendemmo, ci hanno tutti e due minuti, mia.
1: E la carità cristiana dove mettiamo?
0: Oh, ma ti sei? Non quello dove te credi che mi sta che chi ha sentito mugugna come l'ha pignato Bugio?
1: Ma che mugugna è mugugna? Stasera ti la contento e come? Non si mangia tutto. Ma su se fino alle tesoro il piatto coppa?
0: E allora, mia, meglio così, perché non c'è niente di peso che avevi fra i piedi in vita con un fatto che la mettasse. Senti un po', Lorenzo.
1: Dimmi.
0: Ti te ricordi che una dito di lasciare sta tutto tale quale in ta stanza e non toccare niente?
1: Ebbene?
0: Ho letto la guecciasse, ma ho a mancare.
1: Ho a mancare meglio.
0: E non so come comportarmi.
1: Ma asci che te dico anche qui. Cosa ti hai fatto quando ti resta sola?
0: Mia, nasce paglia dopo l'altra. A fine ho dovuto vendermi tutto e venì chi a fa' serva. Se la povera Marcella non avesse più giochi, stavo fresca.
1: La signorina Lia.
0: Ma che mancava anche questa rompibale, oa?
1: Marrone.
2: Posso?
0: Oh, avanti.
1: Comoda, buongiorno.
0: Già se non disturba mai.
2: Mi permetti, Gina, di dare un'occhiata alla sua camera mentre aspetto mia sorella?
0: Ma che faccia pure. Ma cosa mi fai? Che intrigante.
2: Certo che ora è rimasto proprio solo, povero signor Giuseppe. Ci dispiace come se fosse un nostro parente.
1: Che bravi parenti.
2: E certo che ora bisogna avere molte, ma molte attenzioni verso il signor Giuseppe.
1: Beh, Misha può stare pure tranquilla, eh.
2: Non parlavo con te, parlavo con lei.
0: Oh, ci aveva mica segnato Misha, eh?
2: No. Ormai è tanto tempo che sei in questa casa.
3: Volevo ricordarti che ora è solo.
0: Va bene, ma uno è mica il primo che resta da solo.
2: Ma lui è un uomo.
1: Cosa doveva fare? Noi prima lei adesso siamo già per gola, no?
2: Voi non mi capite. Ho detto così solo perché ora il signor Giuseppe non ha più nessuno, neanche un parente.
0: Uno ganco con suo Carletto.
3: Carletto? Carletto se ne sta a Sanremo a spendere e spandere un sacco di soldi.
0: C'ha la ragione, c'ha la propria ragione. Quando invece o doveva starsene chi, no? Ma non è possibile. Leo preferisce stare a Sanremo e vive, diciamo, sanno con che vive.
2: Non parliamo, non tocchiamo questo tasto.
3: Quel giovanotto sarà la rovina di questa tenuta.
2: Ditelo voi. Non è forse un peccato vedere andare in malora tutto questo ben di Dio?
1: Mi dico da no. Per quel giorno con suo Carletto l'ereditia tutto.
3: Se lo mangerai in un attimo. Perché è uno scavezzacollo.
0: Vusciascia lo conosce bene, no? Ce l'ha visto crescere. Ecco perché usciu Beppe o doveva capire che una padrona che sapesse tutto di chi, che conoscesse tutti, a

0: Indispensabile te questa casa,
1: Ma ti ricordi che padrona di casa era la povera signora Marcella?
0: Come si fa a scordarsela?
2: Mi fate vedere anche un po'.
3: Oh, lei teneva i conti. Lei segnava quello che al mattino i contadini portavano al mercato. E segnava il latte, le uova, la verdura, la frutta. Non le scappava niente. Tant'è vero? Che la vedevi sempre girare col libro mastro in mano.
2: Oppure qua c'aveva la cantina da coscosta.
1: La padrona era lei. E com'era vigile.
3: Perché c'è poco da dire. Quando la proprietà è tanto grande, se non si sta più che attenti, in 448 sparisce tutto.
2: Beh.
3: E ora? Chi prenderà il suo posto? Oh, una donna simile non si trova mica lì per lì,
1: Ma guardate anche qua, come aveva sistemato bene tutte le cose. Intelligente, brava, attiva. Nessuno potrà dimenticarla.
3: Cosa ci fa questa lì sopra?
0: E se la riconosce, no?
2: È la sua fotografia, no? Se che vede anche da foto. Intelligente, brava, attiva.
3: Già, io però non la lascerei sempre lì tra i piedi.
0: Perché?
2: Ma che pensa che possa fare domani?
3: Ma bene, non senz'altro, Soprattutto con quel mazzo di fiori
1: che di notte rilascia tanto veleno, visto che lui dorme così vicino.
3: E poi, perché volete tenergli la piaga aperta? Bisogna consolarlo, ma lo capite o no? E voi due fate di tutto per affliggerlo ancora di più.
0: Ma se sono cusci velenosi, porto via i fiori.
3: Io porterei via anche la fotografia.
0: Però, signorina, o l'è stato lei come ordinò di mettere lì? E o me l'ha anche scritto quando l'è stato via?
3: Davvero? Allora, se te l'ha scritto...
0: Sei a meglio lasciare stare cose al suo posto, via. Tenilo, cangi che legua, porto via il vaso, cangi che legua.
2: Poi lasciare Marcella, almeno questa sua merita, perché lei è così brava, intelligente, attiva. Ma dico, come si fa a scordarsela?
0: E ora vado a finire di fare il letto,
3: Ho visto che c'è ancora il letto a due piazze.
0: Che dà fastidio anche un letto a due, c'ha se ora?
3: No, non mi dà fastidio. Ma c'è forse qualcuno o qualcuna che dorme con lui?
0: No, non che ne uscisce, sta che tranquilla, o dorme da solo.
3: Ho capito, lo fai così per ricordargli la disgrazia.
0: E perché non c'ha scuse? Quello che fa su mio può benissimo servì a ricordare quello che c'ha pensa Buscià. Ha necessità di trovare un'altra moglie. Fa su ma fa così.
1: No, non dico che fai male, ma pensi che abbia davvero intenzione di riprendere moglie?
0: C'è sta che senti. Mio qualche anno ci devo usciare. Nupa magelo. Dunque, mi dico questo. Se vuoi che invito trovi una moglie, se deve lasciare che vicina, c'ha sa vuoi con tanto di uegge.
1: Che scherzosa.
0: Allora, o metto un letto o un telarmaio. Quello che c'ha mi dice mi fa su.
3: Ma no, mettilo un letto.
0: Sai a meglio, Nevea, perché Leo deve tastare e sentire che è in vero da in pi. Lei è inutile, ma in questa casa che vuoi un'altra padrona. E che vuoi anche per altro motivo. Usciare, c'è la mia bene.
1: Chi?
0: Usciò bene, no?
1: E se mai? Sono nata e cresciuta nella villa qui di fronte.
0: E io che paveggio. Ma
3: chi ha mai detto questo?
0: Tutt'altro, ne vea. Ecco, o è proprio così che deve essere vero, Maio. E sì, perché siccome la donna avegne vegia prima dell'uomo, le benche che segge una certa differenza. Così almeno, con passare di anni, a moglie, a

0: ha sempre difendi se da. Cioè, mi capisce le mie.
1: Come teoria la tua è tutt'altro che sbagliata.
2: Lea teoria ci giusta. E te questo caso chi poi? Cosa se per pretendeteci? Chi se respia? Chi è palanche, salute e se respia quell'aria di una certa signorilità, sì, da signore di campagna, insomma. Cosa per trovare meglio una donna che avesse curato a casa e diventare una vera signora?
1: È proprio quello che dico io.
2: Perché me lo sapeva. Moglie vuoi dei paesi tuoi, dice un proverbio. Stai diciamo freschi se uscivo beppo ne portesse in casa una foresta.
1: Una straniera? Cosa può saperne del funzionamento di un podere come questo? Farebbe proprio un bel affare.
2: Mi posso dire, non distingueva manco una vacca d'anto.
1: Proprio, giustissimo.
2: Ciao, stai tranquilla che penso bi a convincerlo. A meno che o venerdì uno l'ha già traviato.
1: Traviato? Come?
2: Voi non puoi saperlo, ma lei ha proprio questo che fava tribolare la povera a Marcella. Come già sapeva, a venerdì si riunisce in una sala di mercò tutti i grossi presidenti da provincia
1: per trattare i loro affari e magari fare un salto in confagricoltura. Ma sì, lo so.
2: E poi resto e mogere stanno a casa e mai vanno a disnare in centro. Troppo buono mangiare a desena, troppe ghiottonerie. Ghietti fo pin per tutta la settimana e quando l'arriva a casa le risto un naso davanti a tutto quello che presenta Mugè.
1: Ma va là, stupidotta!
2: C'ha la ragione, mi ho detto così, tanto per riempo. Ma intanto se ti dici un serio, cara mia.
1: Arrivederci,
2: che ora ti presenta?
1: Arriva mia sorella!
2: Stane a vedere che ora invece della padrona me ne capita dritto io a due in sia schiena.
1: Allora, alle pronta stanza, le tutto a posto? Tutto, non manca niente.
3: Ho pensato io a tutto.
1: Cara mia, se non lo aiutiamo noi, chi è che può farlo? Certo che se non entra in questa casa una donna al più presto, qui va tutto a catafascio. Mo, una con la testa sul collo, se no... Stai tranquilla, Lucia,
3: lo salveremo noi.
1: Perché credimi, non so cosa farei per renderlo felice.
4: Già, perché io sono tanto rimbambita che non mi sono accorta che tu ne vea.
3: E lui, vieni.
5: Vieni dentro, cosiddi che stai a pensare. Prima o dopo ti devi entrare in casa te. O primo passo ti lei a fare, ti hai mangiato un cugino, ma ora vieni da sa.
6: E come chi toli? Oh. Sono in troppio, lei è contento ora?
5: Ma non è mica il caso che ti faccio con la faccia da funerale.
6: Ma che funerale, sì. Ma ti capisci bene che ritorna a casa, vede tutta la mia mobilia, la mia cosa, la gina e tutto il resto.
4: Lasciala proprio raggiungiù, Beppe.
6: Ve sei ferme, chi vi altre due?
1: Prima di andare via, mi sono permessa di dare un'occhiata alla sua camera per vedere se tutto era in ordine. Mi perdona.
4: Ma senz'altro. A usciù, Beppe, non che pa manco vea che segge qualche din che ogni tanto che da che ne già.
6: Sì, grazie tante, sì.
3: E cosa c'è? Bisogna avere pazienza. Anche me, quando mi è morto, mi povio maio.
5: Che stai tu che ha detto una bella già?
4: No. E poi mi non hai bisogno. Me maio mi ha lasciato cucato su tua lingua. Scie. Devo proprio dire che da quello punto di vista un me povio Gaetano mi ha lasciato con le spalle coverte.
5: Beh, sarebbe questo anche un mio amico Beppe con le spalle coverte.
4: Sì, ma chi l'è che sorvegliati tu o a quale restò da solo? Che chi ho lì o con le nascette? E come farà, signor Giuseppe? Ma mi domanda sempre.
1: Sì, perché l'ho sempre visto così allegro. Che mi creda.
3: Non so cosa farei per vederlo tornare come era prima.
5: Oh, se capisce benissimo quello che sa faceva, signorina.
6: Come vuoi dire tu, grazie tante, arrivederci.
5: Lo stemma la faccia.

0: altro per piacere, visto che dopo un viaggio che mi ho fatto a Parigi non la c'è chance io. Perché vuoi dare questa soddisfazione? Leo che goda fa avere con chance sempre.
1: Siete stati a Parigi?
0: Certamente. E se già sapesse cosa mi ho fatto a Parigi? De cose, ma de cose che in 50 anni non aveva mai fatto.
1: Lucia!
2: Oh, ma ti dai a mente a sciocchecco? Ma non ti vedi che scherza? Oh, sei io che quando dice che bisogna fare qualcosa per farga scordare quello che le è successo o la ragione, comunque, andiamo a casa, ritorniamo domani per vedere se ha bisogno di qualcosa.
0: Sì.
2: Vieni, andiamo.
0: Parole sante, così vago via anche me.
2: Arrivederci, sciubette.
3: Arrivederci.
2: Dai, salutalo.
1: Riposi quieto e tranquillo, signor Giuseppe.
2: Oh, Amia! Amia, cosa fa?
1: L'avevo detto alla Gina di toglierla di mezzo.
2: Vabbè, ma bisogna avere pazienza. Aspetta, Lia, aspetta un attimo.
3: Che destino, che destino vi li ha... E lo dico altro,
0: Ma ti finisci di fare chance, nonna? Ma a me mi pare impossibile, ma come? Dopo due mesi di viaggio non ti ancora riuscito a mettere tocco in pace. Quando sono arrestato il video mio non sono stato lì a chance in addosso. Mi sono tenuto magone a me. Non come ti, che pa che l'unica cosa che ti preoccupa a se sei quella di far sapere a tutti i tuoi due che...
3: Vabbè, mia, ma calmite, fammi piacere, date una
0: calmata. Calmite in corno. L'ho speso bene un mio tempo che c'avevi un sacco di palanche per accompagnarti a Parigi e c'è a Costa Azzurra.
3: Ma ti fece
0: eppure quando ero a Moulin Rouge ti sgambettavi a braccio le ballerine che ti fai vestito intero in vacanza.
3: Ma chi se mo paese, nessuno deve sapere quello che mi combinò a Parigi, te lo capisci o no?
0: Te stai tutti invitando. Bisogna che vaga via, lontano, ti medito, accompagnami per piacere. E mi non ho fatto altro che accontentate. Non le curba a me se ti ho visto ballare il tango cancans,
3: Manco a me se le per quello. Davvero, Marcella, manco a me, via. Mi non fueva, ma l'estetole con l'ancisti un tita.
0: Ah, no Marcella, ma se te l'avessi visto anche te, mia.
3: Ti vuoi buccare la sciuno? Ecco, stanno in pavente, così almeno la mettiamo a posto. Oh.
0: Ah, no,
3: Sì.
0: Ah, no, Caubert. No, ca Marcella mia. Stanno a sentire tutte e sei, o se vedeva una bottiglia di champagne. Poi io cominciavo a ballare un tango che te l'avessi visto. Una attaccava così, la andava avanti per tutta la sera.
2: Oh, è una fotografia? C'è la cagione del posto? Allora lasciami dire che dove posso metterli?
3: Mettili un po' dove ti vuoi. Anzi mia, magari cacceli via, che tanto.
2: Oh, beh, sale così. Però secondo me sapeva aspettare anche un po' prima di far sparire fotografia da povia a Marcella.
3: Ecco. Ti l'hai sentita? Ti l'hai sentita?
0: Beh.
3: Per colpa tua, mi passo per l'uomo, che si consola subito.
0: Ma finisci, la massaggina la prima non credi.
3: No, ma mica che credo, quando che crede non mi interessa. Amando via e bella finia.
0: Ah, ma per mandarla via ti devi prima dare 15 giorni. 15.
3: Etto.
0: Come ti vuoi, Beppe? Ma ricordati che in tutte le due che ci darie che da chance.
3: Sì, ti avrei aiuti quando è morto tuo moglie.
0: Mi ho fatto a persona seria. Bisogna andare a cercare con lanternin l'eterno dolore per la morte della moglie. I citanti pa che rinascono quando che capita.
3: Mami, mi basta entrare qui in casa, vede a me stanza da letto per sentire un rimorso.
0: Se tutti i tuoi per quello le vea.
3: Ma domani uso a me cosa devo fare tanto ormai. Cose che sta a fare questo mondo.
0: Ma non sta a fare un scemo, che ti mi costringe a restare qui.
3: Ancino mia, vanni pure via, porta via l'anima di chi che così mi stavo un po' da solo,
0: come
3: un po' tranquillo.
0: Tu metti via mi fa come... Ah, poi ricordati un'altra cosa, ho avviso, bacio o leggo. Domani andiamo a caccia, che ho un passaggio di turni a ti te piace.
3: Sì,
0: non sta a dire no, perché ho visto un po' fatto che te ne sganasciò un mese a Giuseppe. Allora d'accordo, niente c'è mai, domani mattina a 5 posso chiamarti.
3: Va bene, ma ho a fanni.
0: Vago. Ah. Oh, vago, ma roba da matto. Ma mia un po', devote pa che ne vea. E devote
3: ma ti
0: invece,
3: andare,
0: vago, chissà cosa gaviante quella testa, ma roba da matto.
3: Oh, va bene. Un attimo di tranquillità, le pagine.

0: Che sentiu Marcella? Non che creda che lo fasse in su serio. Oh, ma che vediamo? Che vediamo? Che vediamo se lo fa superie o per davvero? Forse se creda tanto mi chi oramai da solo, cose che sta a fare, cose che sta a fare oramai, chi a me. Ecco, è questo? Madame Cocotte? Madame Cocotte, rue de Paris, rue de Chateaubriand, Paris, ma non è Marcella mia, creditelo mi, non ne so niente di questo qui, o le stai tu, che cu, o le proprio stai tu, che cu, con la voce, fame conosce questa sonnambula, mi non voleva, non voleva a tutti. Cosa ti che feo a chi?
1: Devo de strada lì, già no?
0: Ma lascia stare, ti fai domani mattina.
1: Ma se domani mattina ci avevi fatto la barba, c'è tutto in valigia, no?
0: E vabbè, ma lui fanno la spedia.
1: Sì, in 2 minuti finisce.
0: Nessuno capisce che vi sta un po' da su. Dave un attimo di tranquillità, ma...
1: 2 minuti finisce, sì, vabbè.
0: Ma... Due mesi.
1: Ma mi mollo tutto, mollo tutto, non guarda bene sta quignogna peggio. Poca salute, oh? Meglio bene, figurate.
0: Due mesi. Sì. Le due mesi che servono un po' di pace, un po' di tranquillità. Non è verso da trovare la penite. O per una cosa o per l'altra.
1: Sì, ciao mio amore. Ma ancora riuscì a Parigi a fare passare a malinconia. E figheremo se sei carico mi. Sì. E che mancava anche a tutto.
0: O per una cosa o per l'altra, sono sempre tra i piedi, sempre in giro.
1: Sì. Se l'ha visto, se l'ha detto no, da Parigi con un bel raffreddo.
0: Più d'asse.
1: Sapeva che può fare qualcosa?
0: No, grazie. Da me, magari da me una pastiglia di quelle da Marcella.
1: Però, secondo me, non è pigeva. Perché può darsi che fa tanto bene, ma a povera c'è Marcella non ha fatto più di tanto le vea che...
0: Beh, non voglio dire niente. Se l'hanno aggiutata lì, più a benissimo aggiutarmi anche me.
1: Ah, sì? A lui?
0: Perché no? Tanto cose che resto a fare da solo a questo mondo.
1: Allora? è ritornata!
0: E chi?
1: A sei signore?
0: Ritorna?
1: Sì, si vede lì.
0: Ma come te scema?
1: Ma che scema è scema? Un po' fa fotografia, non che ha ci portato insieme, alle ritornato al suo posto, voi già cosa ce l'aveva detto? Alle ritornato.
0: Ma parla, Ceo, ti capisci che ha sentito di cuscì anche me?
1: Praticamente, già la più puia che mi sei ritornato sul serio, C'ha le peso della pegua, c'ha bea troppo. Sta vicino a voi, c'è un sedemua come un camposanto.
0: Mia, vattene, vanni a dormire, così magari che fa qua anche me.
1: Credeva che...
0: No.
1: Se le pena, ha letto che va con sei, sato, sono stanca morta.
0: Tanto.
1: Che piccio c'è, belle.
0: Grazie.
1: Me lo rivevo. Ecco, io devo agitare le vasi?
0: No, grazie, la faccio da solo, grazie mille.
1: Ma c'ha un pesce che ha troppa panza. Arriva sempre a c'ha Marcella.
0: Pure sono dimagrio, Oa.
1: A me mi padre no.
0: Tani va, vedete, domani mattina mi peso e ti vedi, Avevo perso come minimo 10 kg.
1: Per morte, da moglie mi prendo un po' troppo, mi viene per la niente.
0: Grazie.
1: Allora, però se sa buffa come stasera, sai, è difficile, già dimagrisce.
0: Ma dimmi
1: un po'. Già l'affetto sparito tutto quello che preparo.
0: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu non ti chiedi nient'altro che fa che sta lì a vedere tutto, non ti fai altro che controllare.
1: E quando io mi beci?
0: Eccoli.
1: E ora c'è bene le...

0: che vado.
1: Come? Cosa c'era dentro?
0: Dico che mi dormito me il letto matrimoniale, non ma sento, non riusciva manco a strenze ne giù.
1: Ma ero?
0: Oh, ma giusto un po' in sul soffà.
1: Ma male freddo!
0: Mo non fai di niente, che mo i caloriferi, e poi mi stanco ben anche un freddo, se l'è per quello, sì.
1: Le Parigi, sì signori, questa tu sarò un frutto di Parigi.
0: Beh, questo signore che mi piacesse una bella bronco polmonite così.
1: Oh, beh, se c'ha già per casa così in giarmo, è facile. Se ave mica che gherve anche un barcone da stanza perché faccio la spedia.
0: Ti ve andatene, sì o no? Ti ve portavi all'anima.
1: Vado, vado, e c'ha vada in letto, se no quella tu salia non passa mai ci. Che tu so, o tu c'è. Tu ci c'è ben un solo can!
0: Ma dico, ma sacra noi, ma come se permette, come se permette a affigiarsi tutta quella confidenza lì? Oh, ma chi ha se crede di essere? Chi ha se crede di essere? Oh, ma mi ha mandato via, Sapesa che è morta a me poi via Marcella, a posto di stare qui lì, a venire qui a scindicare, se mangio tanto, se mangio poco, se dormo di sa, se dormo di là. Quando qui a lì queste cose non succedevano, mangiavo in casa e rimangiavo fuori. Mai, mai una parola da parte sua, mai. Facevo quello che volevo. La lasciavo sola e mi... Dove le che trovo? Dove la trovo un'altra donna peggia? Dove? Ma...
2: Su Beppe!
0: Cosa che turca?
2: Allora domani mattina andiamo, devo portare ciami?
0: Ma a te chi te l'ha detto?
2: È un su checco! Lascia commesso un passaggio di turdi! A Vittoria, Nampigio, 70.
0: Ah, sì?
2: E io dicevo stamattina dopo messa.
0: Bene, allora mi fai io di una bella messa anche me.
2: Ma per chi? Per i turdi?
0: No, per i merli come te!
2: Oh, ecco. Va bene, va bene. Allora c'è bene, sì o no?
0: Ma non mandi che più altri, ma la c'è un bacio, ma porco cane.
2: Va bene, domani mattina a 4 ore venivo a desciare. Ma senti che ho.
0: Toli, come se mi potesse pensare a caccia. Ormai mi sono solo, per me non c'è niente, niente. Tutto solo. E gli altri pensano che mi me ne vado a caccia come se niente fisse. Ma come fa a pensare a una cosa simile? Mi non so. Oh. Beata ti Marcella, beata ti che ti dormi il sonno dei giusti, mi invece non riesco manco a strenze nel giù. E quella stanza lì, da solo. Oh, va bene che non è la prima volta che succede che dorme da solo, perché tante volte, oh, venerdì quando andavo in centro, mi fermavo la cena e a lua. Ma se sa però che è tutta un'altra cosa, oh. Cosa che torna?
1: Cioè, scusa, ma mi faccio un po' su bene e poi non vedo avere l'uscita a coscienza. E non vedo che nessuno possa dire che la gente trascurò. Beh, ma sento la luce perché non si che vede un accidente.
0: Ma cosa ti fai, oa?
1: Siccome stasera ti è una bella ieta e vuoi c'è una bella tussa, ho pigiato un'altra quella.
0: Ma mica l'avevi usata quella che l'avevi
1: usata. Due le mezzo, le freddo.
0: No, bastava questa, bastava. Grazie, grazie Gina comunque del pensiero, grazie di tutto.
1: Sì,
0: ma che penso?
1: Ci ha mai ringraziato, ci ha tia dentro con lo braccio.
0: Ma non ma
1: grazie. Bello questo, ci ha
0: ecco, grazie Gina, grazie. Grazie del tutto Gina, del tutto quello che ti fa, grazie, sì, ma carissimo, lascia
1: pure. Dopo quando c'è le gare io, ecco,
0: grazie.
1: Mattina, vedete,
0: grazie Gina davvero.
1: C'è sta che su e c'è sta che questo, cioè che l'hai pastiglia.
0: E non lo lasciai lasciato.
1: Oh, bello signor Cao, c'ha la senso un caminetto questa volta, e metto qui.
0: Grazie. Vabbè. Grazie del tutto Gina, grazie davvero.
1: Sì, va bene. Ci pensi tu e ci ringrazio sempre. Ecco. E ora ci ha cominciato bene.
0: No, ma ti capisci che avete così con. Anzi, veramente avete così senza. Insomma, avete così in giarma, ti mi ricordi.
1: E voi scelta non va mia! Ci ha sentito da là e ci ha sentito io e c'è buonanotte.
0: Ale, una parola, Ale.
1: Ci va da giù.

0: una parola.
1: Ecco, ecco, e se gente la esa ti è su. Bello quarto.
0: Grazie.
1: Ale. Già sente. Amami Alfredo.
0: E sento.
1: Questa,
0: sento.
1: Questa chi? Alla signorina Lia. Sapete che non puoi dormire manco lì, che so come si reggiranno le pesci. Amami Alfredo e anche Ocado rimba via. Ma lei moriva. Canta, amami, beppe per cui mi sono
0: scusata. Sì,
1: accuccia.
0: Accuccia? Ma non sono mica un cane, eh?

0: padrona! Sta parlando con i dipendenti! Oh, ma guarda! E guarda come si scalda! Lucia, vieni a vedere!
1: Vengo!
0: Vieni a vedere! Guarda! La vedi?
2: La vedo, la vedo!
0: Può darsi che mi sbagli, ma per me quella lì mette tutte in riga, allineati e coperti! Mi viene voglia di riprendere il mio regalo e non farmi più vedere!
2: Ma dove ti viene lei a testa? Ma te pacche un sciubette o forse perdi con una serva?
0: Oh, se suo nipote si è perso con una modella di Sanremo, può perdersi benissimo anche lui con una serva. Sono proprio contadini, tutta gente dai gusti volgari.
2: Te capisci benissimo, ma ti vorrei mica fate scappare anche questa occasione,
0: Oh, ma io non faccio da tappabuchi a nessuno,
2: Ma che tappabuchi e tappabuchi, e poi non sta a fare già scatto anche te, Se non c'hanno chi baracca e burattini e non mi interessa succede niente. Quindi, metti tu un pacchetto in sciatoua e vai a sentire. Che vuoi un attimo? Adima da gente, ma prima di parlare bisogna essere seguiti.
0: Ma dovrebbe essere lui a capire che se accetto di sposarlo sarò io a fare un grande sacrificio e invece
2: devo anche farmi raccomandare.
0: Cara mia, va bene corteggiarlo per un po', ma poi basta. Anch'io ho la mia dignità.
2: Signor, ma dammi a mente a mia almeno una volta. Ma non ti vorrei mica sapere ci di me, Quando non muro arriva una certa età, l'è impossibile trovarlo proprio come ti vedi. È uno sa scada cia prima. E magari lui si comporta così perché non l'è convinto che ti veggi veramente bene.
0: Ma se gliel'ho cantata perfino in musica?
2: Ma Beppe, come te di tutti, un vero campagnolo. Uno se fia manco da sua ombra. E io penso che se fiasse o lei è una brava persona, non fiasse o lei è un galantomo doppio.
0: E allora se non ci riesco io, faglielo capire te.
2: Ma non ti vedi cosa su una prova fa? Se per fa qualcosa di ci, Tutti i giorni sono chi a domandare, c'ha la bisogno di niente? C'ave qualcosa? O mica da mandare a chi messo per caghe da che mamma?
0: Ma la Gina ci combinerà la frittata, credimi, Lucia, vieni a vedere, guarda, guarda, la vedi? Vedi come ordina e comanda tutti i dipendenti? Con il libro mastro in mano, si comporta proprio da padrona. Quella là, te lo dico io, modifica i conti per fare la cresta sulle spese.
2: Oh, che tormento e che rompiscatole. Averti tu e subito. Magi pazienza un momento, no? Vedasse che un Beppe o se decidia quando sai a finire il periodo del lutto. Ma stiamo a prevo piuttosto. Stiamo a prevo e aspetteremo.
3: mi ricordo. Che per fa bucca o mega età, con mi succede 2 anni. Ah, ma la sei ante l'orto dito, ora che te chi non ti me scapici. E tra un bisco brisco, mega su un attacco al collo e un comiso.
2: Beh, uno la ci può di noi, ecco.
4: Ole proprio surdi no. Sei tu che se sei barbaro la gitta, ti che poco da fare.
5: Che come un giorno. Oh.

0: buongiorno.
1: Già sei conosciuto, Beppe?
2: Sì.
1: O ven subito, eh? O sta trattando un affare con un taio.
3: Ah, con un taio.
1: Non vorrei sbagliarmi, eh? Ma de meso che devi essere l'eredità da c'ha Marcella.
2: Perché non accetta?
1: Ma cosa scorci,
2: Beppe? Ti sei come giurava che non l'aveva sposata?
1: Sì. Tanto che tranquillo c'è la spesa, come subito, eh?
2: Ok, va bene.
3: Oh, buongiorno, Shu, che co?
2: Oh, ciao Lucia, anche Vushaki?
3: Esa,

0: mano le ha feste di se, se.
1: Mano, cosa ce l'ha capito? Ah, se, due giubbette.
2: Ecco.
1: Ma come, ce lo sa? O le nasciu... Lascia aspetta, o le nasciu... Oh, ma sì, non che manco bisogno di dirlo perché porta così bene.
0: Oh, se non per questo mio amico Beppe o le non metto proprio un gamba.
1: C'ha la proprio ragione.
0: Ma vi altro 6 mesi di me... Chi è che si ricordava che domani era la sua festa? Una volta o se veniva a Savena settimana prima perché chi preparava gli inviti e tutto il resto? Ma ora...
1: è proprio così. Ora quello povero uomo non c'è nessuno, Ma come fai a? Come fai a ti avanti?
0: Chi lo sa?
1: Ma non c'è nessuno che cerca di consigliarlo?
0: A fare cose?
1: Oh, bello, signor Cao, ma c'è che vede, non c'è che l'hai oggi?
0: Ma veramente?
1: Esatto. Solo una donna può vedere certe cose. E, ma, c'è la dito anche Buscia che nessuno si ricordava che domani è il suo compleanno. Se non che noi altri. O meglio, se non che a me, se.
0: Ah, ecco.
1: Perché sì, all'estetta proprio le a ricordarsene. Se l'è per quello, all'è una figetta che quando si pigia o che una persona... Ah, non si scorda, ci di niente. Onomastico, compleanni, anniversari.
0: Su via tutti i se.
1: Già la mia se non è vera.
0: Ma che bella confezione, che gusto raffinò, proprio di classe. Ma cos'è che è dentro?
1: Oh, un pensierino. Ah. E alla Catole,
0: sì.
1: Alla trovò al centro commerciale.
0: E alla trovò anche la strada per ritornare a casa.
1: Cao, ormai che gli prese anche lì. Ma le ho più di mese che ne pensava, Sciame crede, sciucchecco, sciame crede.
0: Sciame dica quello che devo crede. Vu sciama o dice e mica credo subito.
1: Ma bello, signor Cao, ma sa che vede, no? Ma
0: veramente, mi non vedo proprio niente.
1: Esatto, solo una donna può vedere certe cose. Beh. Per venire al sodo,
0: sì.
1: Io domando anche a voi.
0: Già mi dica.
1: Ma non che fa che usci Beppe? A essere sempre così solo e abbandonò? O patisce ciò che in campi gioca che?
0: Quando è cieve, uno si bagna. Sì. Comunque, sapete che dico a me parere.
1: Sì.
0: Nei primi tempi, dopo la morte della Marcella, volate anche patire, non dico di no. Ma da quando siamo ritornati a Parigi, mi pa che sospia molto meno.
1: Questo non è possibile. Anche perché? Ma c'è mi figlia in giro.
0: Ma che fa?
1: Ma cos'è che è successo?
0: Chi lo sa? La primavera, a Macaia, come se fosse a vero.
1: Ma lui ha avuto, c'ha crede che non l'ha già più bisogno, deve qualche di vicino.
0: C'ha me crede, o tempo o cancella tante cose.
1: No, questo non è possibile, anche perché per non avere l'impressione di essere da solo, quando le ha toa, uve sempre vicino a fotografia da povia c'ha Marcella. E poi...
0: C'ha non se fa se confonde da apparenze, O a tenere lì, sì, ma solo per ora. Se ci stai ben attenta, ci vedi anche da un giorno all'altro la fotografia ha spariato il posto dove prima che la carica da signora. Poi, una puntiata aveva cato un merello e che, per non passare da paesanotto, o deve metterlo proprio lì in tuo mezzo. E così un merello non bisogna il posto da moglie.
1: Oh, ce l'ha proprio ragione. La medesima idea che ho avuto anche me, già sa, mica per cancellare da me noi un ricordo,
0: no.
1: Questo mai.
0: Anzi, per come avevo me, in te questa casa che voleva una donna che al limite in tutto e per tutto appoggia a casa Marcella e che imitando la si giunga di tenere vivo il suo ricordo.
1: Seguio! Non è questo quello che deve per salvarlo? Perché uscì Beppe è un nemico non che possa accontentarsi?
0: Ben quadro!
1: Troppo sangue in te venga!
0: Troppi di niente stacca!
1: Troppa salute!
0: Troppa terra da controllare!
1: Oh, Vuscia, già mi capivo perfettamente!
0: Mi è stata per così che lo capia, già sa!
1: Beh,
0: ma lei è contenta!
1: Così che è? Così che è?
3: Dimmi.
1: Guarda come è scritto!
3: Sì, come vedi?
0: Cosa succede?
1: Uovi, 3 dosine con la S!
3: Ma, madonna!
1: E spinazzo, 6 semassi!
3: Ma già sei.
1: Persighe, 2 cavagne!
3: No, cavagne!
1: Fighe, 2 secchi! Ma. E una cavagna di basane!
3: Oh, basane! Basane!
1: Ma non si guardi, dice basane! Guardi, signor Francesco, si ha voglia di divertirsi un po', Questo è il rendiconto di tutto quello che va al mercato!
0: L'importante...

0: l'importante è che tornino i conti, per il resto.
1: Bravo, Sciago, dighe. L'importante è che i conti si già giusti e che si capisce ben quello che sorta dai cancelli.
2: Già, basta far vedere quello che una scrittura.
1: Oh, signorina, c'ha la mia come c'ha la palla, perché mi sono buona e brava, ma se mi frangi altri fandici,
3: forse hai detto qualcosa di male.
2: Oh, si è arrabbiata perché ho voluto vedere i suoi scarabocchi. Tu prendi, tieni i tuoi conti.
4: Ma...
1: Questa deve essere roba sua.
2: Ma ti sembra il modo di fare?
1: Passo come buscia?
2: Ma chi ti credi di essere?
1: Una povera donna, un so da sola.
2: Ma brutta sei!
5: Ma Lia, esci, che te studio adesso?
1: Te lascio
5: lì. E che ti sogno anche un piano.
0: Se ha ragione, signorina.
6: Ma cosa le è successo?
1: Niente.
3: Niente. Buongiorno, Giovanni. Noi altri siamo venuti per Vuscià, perché domani le ha sue feste.
2: Domani è il suo compleanno.
6: Grazie, ma non so veramente se ringraziare, perché mi ricordai che stavo veggiando.
0: Oh, beh, per quello tutti venivamo veri.
6: Almeno quelli che mi avevano su venisse mai.
3: Ma Vuscià, su Beppe, sciapa sempre in su venotto.
6: Ma non su...
2: Vorrei invecchiare anch'io così bene come lei.
5: Noi
2: lo diciamo sempre vero,
6: Lucia. Cosa c'ha, Dija?
2: Ma guarda come si mantiene giovane il signor Giuseppe.
5: In casa non si parla d'altro, dico sempre.
6: Voi altre ve sbagliate grosso, perché magari gli anni non si vedono, ma si senta, è come.
2: Io sono convinta di quello che dico. Ecco, l'ho comprato per là in centro. Forza, c'ha larve.
1: C'ha larve.
6: Larvo, ma...
5: Ah.
6: Uè, là là, farfalin fiammanti.
0: Uè, roba da signori,
2: Cravatte che ora potrà portare, perché il periodo di lutto è finito.
5: Sa, mica pa' scordarsela di tutto, Ma se de botte c'ha dovesse andare da qualche parte...
6: Sì, e metti o guentea, sì.
2: Dove le devo mettere?
0: Oh, così come tu fai per mettere?
1: E poi parlo me.
6: Cioè, mette un po' dove c'ha.
2: Le faccio mettere nella prima cantia del comò.
5: Ah, sì, segui, la prima cantia del comò.
1: La prima cantia è strapina, non che sta c'è niente.
5: E allora teniti e mettile un po' in ta seconda e fagli a spedia. Ma ne manzi strufugia.
1: Oh, un sciù, Beppe, uno se mette biga questi farfalli. Leo, ma ci non porta trovate normali. Questi chi? Strangua, banda ancora un collo.
5: Ma come lei è ignorante quella donna, Oh, signor.
2: È contento, signor Giuseppe?
6: Contentissimo, mi.
2: Però dovrebbe farmi un favore.
6: E sciami dica se posso anche lui.
2: Ecco, io dovrei andare a Genova dalla mia sarta via Roma.
6: Sì.
2: Lei che al venerdì va sempre in centro, vuole essere così gentile di accompagnarmi?
0: Attento Beppe che la ti olamo.
6: Non posso, signorina, c'ha la mia, proprio non posso. Da che un po' di tempo la accompagno a Zena tutte le volte che c'è una via di bisogno, ma ora mi fa un po' troppo fitto farmi vedere in giro da solo come una donna.
2: Oh, ma io non ci vedo niente di male, vado dalla sarta.
0: A fase pigiame su.
2: Pazienza.
6: Ma se mai...
2: Vorrà dire che andrò da sola.
6: Ma se mai io lo è in su,
1: Bravo.
2: Lo è in su? Lucia.
6: Lo è in su per accompagnarla benissimo,
5: Ma Alia non è mica una cavagna dei letti, io vado a mandarla in santo, mi ricordo che un mega Gaetano non l'ha fatto tanti complimenti, quando siamo arrestati solo in telor.
0: Ma non come a dei tele che da un po' di tempo a questa parte, che un nostro Beppe non si riesce a farlo shorty di casa manco a canonè.
1: Proprio così, seguì, uno shorty, c'è tanto le vie, che non va manco in showmercove, venerdì, le tre mesi, che non faccio.
0: Vedi, testa cruciale.
1: Non dico bene, penso che... Le vea che le quasi in mezzo che sanno faccio in suo mercato.
6: Sì, vabbè.
5: Ma la vedi?
0: Le testa cruciata, come dico mi.

0: Domando scusa, ma mi vado a lavare le mani perché le ua da metisato, con permesso.
1: Mi raccomando, Beppa, aspettimi, perché mi sono chi investe nella basciatura.
0: Sì, stai tranquillo, vengo subito, vengo.
2: Allora, arrivederci e buon appetito!
0: Non che tu qua mangi, signorina, perché ho appena cangio a terra un vaso. Comunque, buon appetito anche a loro, con permesso.
2: Andiamo!
3: Aspetta un momento, mi voleva sapere...
0: Dina!
3: Cos'è che?
0: Dove è la salonetta?
3: Se non che sommi, manco e mano se lava, vegno!
2: Almeno mi avesse salutata! Non ha neanche voluto darmi la mano!
3: Va bene, ma ti ha dito buon appetito o ti ha dito abbastanza? Sciaglio di che su, che per il suo carattere ho capito fino a qua.
1: Ma se ha ragione, signorina, che sanno fare così?
2: Sì. Io non mi sbaglio, Tanto è vero che al venerdì, capisci, Lucia? Al venerdì non va neanche più al mercato!
1: Vabbè, ma doveva essere contenta se al venerdì non si è messa giù in casa!
2: Perché non si muove più da casa? Me lo spiega!
3: Sento, 200, ma 300...
2: Guarda, sta già contando i soldi! Ma questo vuol dire che è un disastro!
1: Non mi sono mai demonta!
3: Penso! Ma dopo sei in fio?
1: Boh!
3: Sì, sento!
4: Per tua norma e regola, non è per niente igienico contare i soldi sulla tovaglia!
2: Ah, ci segui io, Se che fisse qualche ospite di riguardo, che figura che faieva, su Beppe,
3: Se che fisse! Ma quanta gente voleva venire di dinè da contare la tovaglia?
1: Come?
3: Lorenzo!
5: E com'è che?
3: No!
5: Cosa che è?
3: Quando arrivo corriere, chiamami, perché devo dare 2 milioni, capisci? 2 milioni!
1: Sono 2 milioni!
2: Capito! È lei che deve pagare il trasportatore!
3: Oh! La signora la cascia antemano! Ma voi altri sei proprio orbi! Ma non vedete proprio niente!
5: Cosa me la vede?
4: Che questa casa va in rovina!
5: Beh, sì! All'estetta, all'olivione del 70.
3: Ma cosa dici?
5: Però già vedan, queste venature non sono pericolose, No, oh, l'ha detto anche l'insegnere del comune. Perché questa è l'antica villa del Marchese Ravanetto, roba del 600. A quei tempi i miei facevano scia regola d'arte. Tranquilla, non preoccupava che non darò niente. Tranquilla.
3: Ma mi domando come si fa a ragionare quei villani.
4: Già sono tutti paesani in questa casa, tutti.
1: Lasciate calma un momento e ci avete a mentare. Aspetta un po' di tempo. L'è troppo fitto per quello che ha intenzione di fare.
4: E invece ho qui a che sei già troppo tardi.
2: Ah no, eh?
4: E no e poi no. Mai e poi mai. Io non prendo gli avanzi di nessuno. Capito? E non si creda che io debba fare tutto.
3: Lasciami farmi, E non fammi già il scato anche te, Chi?
2: Bisogna escogitare qualcosa per fare arrivare, per fare capire che precipizio sta casendo. Altro che storie,
4: Vieni Lucia, andiamo! Arrivederci
1: signorine! E non stai a tribula?
3: Ma... Sciocchecco?
1: Sì?
3: Scia che dica un po' qualcosa!
1: Vediamo se l'ho caso!
3: Vabbè, ma anche se non fosse o caso!
1: Insomma...
2: Lucia! Andiamo, ho detto!
3: Vabbè, andiamo!
1: Non stai a tribula, ve l'ho detto, stai tranquille!
4: Io tribolare?
1: Ah no?
4: Ma si figuri, io di fidanzati come lui posso averne quanti ne
1: Beata
4: voglio
1: lei.
4: E anche più belli.
3: Ma come ti curi? Ma aspetta,
1: ma via! Che dici, ma roba da matto.
3: Sciocchecco.
1: Sciame dica.
2: Sciame mette una parolina. E c'ha vedia che c'ha non se ne vede.
1: Va bene che pensio, miscia sta che tranquilla.
3: Lia! Ma aspetta, ma non casa mica sul fito!
1: Che noioso! Tappi tu.
3: Miche, scusi tu, che chi messo, non che mi piace te. E per fare certe figure poi, e ha la ragione, sciaglio di che su, che con sciaglio di
1: Va bene, lo dico, c'ha sta che tranquilla.
2: Oh! Che come raccomando, con savoir faire!
1: E lo dio con savoir faire,
3: E poi pensa che le andetta fino al centro

0: cacciare il povero gatto.
1: Che fissa che
0: sta.
1: Ma roba da male. Mamma mia che cubbia. Astria e l'arpia. Ma roba da matti, la giornata anche se ne vede da tutti i colori.
2: Su manete?
1: Tutto a posto, vedi pure tranquillo.
2: Allora, va a dire un tipo.
1: I malami? Dimmi un po', Beppe, perché non ti fai una bella cosa? Perché non ti sposi?
2: Chi?
1: A Cisuena, no?
2: Ma, dico, ti ciocchi davvero.
1: Perché?
2: Non ti me conosci. Perché ti devi sapere che quando in dolore o le sentivo come me, e donne, qualunque donna, ti capisci?
1: Qualunque,
2: proprio, ma proprio qualunque, non capisci essere...
0: Oh, ma c'era sempre quella durbega. Ciao, è un gattuzello.
2: No, grazie.
1: E allora curite, perché è una tussa che non mi piace per niente.
2: E che lo do giorno che ti avevo su portarmi a caccia.
0: E mi, quello giorno che l'ho detto, ci hanno vade.
2: E ma solo veniva a cacciarmi su dove letto che lì a quattro e cosa puoi fare?
1: Sapevo che ti volevi mui e allora.
2: Ma vabbè, ti sei fermi a disna con mi tia. Gina, preparato anche per lei, per piacere.
0: Benissimo.
2: Sì.
1: Beppe, lascia perdere il disna e lesi un po' questa lettera.
2: Che lettera?
1: Lesi.
2: Chi è lei? Questa qui?
1: Amaritami.
2: Egregio signor Francesco. Solo lei mi può aiutare parlando con mio zio che non risponde alla mia telefonata e non si fa mai trovare. Oua, basta. Dighe che mi non è scatto e pinghe ed è sue telefonate ed è sue lettere.
1: Ma
2: e bella finia.
1: Ma finisci la delese. In fin dei conti l'ufficio di tuo fratello.
2: Ma manco per io, non finisci un bello niente e basta.
1: Ma da mente, finisci la delega, da grande tua, ti chiede una telefonata, qualcosa.
2: E basta, non le esulì.
1: Ma sì.
0: No, bello signor, calma, se finisce delega, no? C'è la che può mettere gli amici una volta tanto.
2: Ah, perché l'ultimo c'ha mio amico, quest'altro chi stamattina.
0: Ma sei guio.
1: Se te lo dice lei.
0: Dopo tutto ho le sue nevo, no? Sangue tu sei.
1: Brava, brava. E se te lo dice lei, ti puoi credere. Se non ti vuoi da mente a me, almeno da mia mente a lei.
0: Se lo dico me. Avanti, avanti, su, Alese.
1: Testa è una calunnati, lei mi sa a posto il 448.
0: Mi disse un po' a metà.
1: Oh, sto io va subito meglio, che pensa anch'io.
2: Ho capito. Anzi, avevo capito anche senza finire l'esame la lettera. Vabbè, mia. Ancun per questa volta mandi che 500.000 franchi, ma casseggia e finia,
0: Sì, ma una via basta.
1: Ma ti sei lei o deve pagare l'affitto da mansarda dove vive?
2: Io puoi lasciare la mansarda e pigiarsi in monolocale. Per lei basta e avanza.
1: Ma come puoi fare ormai?
0: Lei
1: ha bisogno di tutto. Lei ha bisogno di salotto per i servi impresari, e sarte, i direttori di teatro.
2: Sì, mi l'ho fatto un tran comune. Lei del salotto e del sarte, eccetera, uno non ha de bisogno. Se che piace vive con l'indossatrice, che paga le spese con il suo stipendio.
1: Io sei vasa morto, ma più sai quanto guadagna il comunale.
0: Ma se un sciocaletto l'avesse un po' messo a testa a posto.
1: Giusto.
0: E vuoi se metterci una famiglia anche lei?
2: Ma che famiglia, famiglia, quell'altro lui pensa solo a demoare, se te lo dico mi questo.
0: Però se vi va bene, e per me basta.
1: Brava.
0: Ecco.
1: Oh, oh.
0: Quanto
1: l'hai lasciato di questi garzoni? 150.000 lire al mese, manta lettera, mi parla di impogliare troppo.
0: Ah, ma vuoi se la conosce?
1: Tutti ladri.
0: Ma poi sono tutti ladri, questi padroni di casa.
1: Mica lei aveva proposto un appartamento di mia arma, ma lei ha mai detto con le troppe fiamme che preferiva mansarda danciarsi con Colombo. Ci cama in pieno centro.
0: E come lei? Come lei sono
1: c'era? Per quello.
0: Ma è bella?
1: Ah, in bijou.
0: E modelle sono tutte di grembe.
1: Vedeci mia, in bijou, nell'eleganza, un portamento.
0: Sì,
1: e poi ha un modo di camminare.
0: Ma perché ma gli mettono il lince a testa?
1: Sì.
2: Ma dico anche se mangia o se vive d'aria.
0: Sì, se lo aspetta il momento, vedo subito.
1: Allora,
0: sento. Dicendo, no, già non sapevo.
2: Ma
1: allora,
2: cosa ti fai?
0: Sai che avete pago l'affitto, no?
2: A mia che quelle palanche lì sono destinate al cialango, dito al cialango e pigi da te, e ti devi rendere conto fino all'ultimo cito,
0: E mica rendi conto di tutto. Perché se gli domando un milione, è un moda senz'altro.
2: No, te dà di me palanche?
0: Ah, beh, questo non vedo manco saperlo, basta com'è, che. E poi, non sono mica per me, ma perché mi posso dare la sua nevo, poi quando lei opporrà,

0: chalán, così siamo tutti a posto.
1: Te capisco che reggiamento la mia sussù.
2: Sì, ora te lo dico mica i giamenti mi vegnami. Vabbè.
0: Allora.
2: Allora, se mangia o se scivola?
0: Un attimo solo, vabbè. Questi
1: in giù, va bene.
0: Siamo d'accordo.
1: Sì, sì.
0: Il suo beppe non deve entrare,
1: benissimo.
0: E ora, toa, perché quando è barba o fa un suo doventi confronti di un suo unico nevo, o mangia con doppio appetito.
1: Che tipo!
2: Ah, ma mi fai giungere, te lo dico.
1: Ma te da lì, a se ne fa da di altri, da ucciala, te rende a te, siamo a posto.
2: Dai,
1: assicurati. Perché mi vago devo andare.
2: Ah sì?
1: Eh sì, devo andare in posto a fare un bonifico, ma le mani sfrata. Ciao Beppe, se vedevo dopo.
2: Solo, sempre solo. Oramai sono destino a stare da solo, e basta.
1: Ma no, sì. Toh, stanno a vedere. Ecco chi. Toli, ti metto chi dici in cuscino te ci solo. Ho un posto dove doveva esitemi. Ho una persona che ti cerca, d'accordo Beppe?
2: Grazie.
1: Posso andare?
2: Grazie.
1: E allora buon appetito.
2: Grazie, buon appetito. Qua proprio che la gelata lunga, ma un pepì già forse. Che affare? Mo.
0: Eccoci.
2: Oh. Come mai ti televa scossa?
0: Abbiamo ospiti.
2: Ah. E quella roba lì per chi è?
0: Ma non avevo sciocchetto.
2: E nulla, dovevo andare via, o l'hanno detto via subito per fare un bonifico.
0: Oh, che peccato.
2: Davvero, eh? Così?
0: Allora.
2: E ora cosa ti fai?
0: Cosa devo fare? O quattro non mangia mica, no?
2: Vabbè, ma mangia te, no?
0: Mangio da seguire o mangio dalla cucina?
2: Che bisogno che andare a mangiare in cucina, ti puoi pure mangiare chi?
0: Beh, questo è vero, ma... no, devo andare della cucina perché a me forse le darà.
2: E dove viene una di queste forse, te?
0: Ma questa ha le cifre di Marchesi.
2: Per quello che conta una giornata anche.
0: Mega vero, no?
2: No?
0: Beh...
2: Dai, fammi che quello che ti dico mi fallo. E ora, tanto che aspetto la, un resto, mi fumo una bella sigaretta.
0: Oh, ma che premia di fumare! E se lo aspetta meno che porto un resto? E poi, invece di fumare, ci faceva bene a fare un po' di moto.
2: Mia, ti dici mica mano, d'effetti avevo sapendo solo da scrivermi in palestra. che poco da ries, eh? Cosa ti succede? Pure ti mi dici sempre dove è che più trovi nome da mete, qui in fisico così agile e scattante. A mia pochi, mia. Uno. Due.
0: E via.
2: Uno.
0: Due. Se stai attento te ne sei stata con tavolino.
2: Uno.
3: Gina! Ma ci ha perso qualcosa?
2: No, le cambiava un po'. Cosa le che ti vuoi?
3: Cercava Gina perché che si usa l'angolo da parlare.
2: Beh, ti che dici che ora Gina la da me da mangiare a me. O devo saltare a pasto per la bella faccia di cialango.
3: Va bene, allora che dico di passare quando la finì il giro?
2: Ecco, dica più le
3: cose. Va bene, vai, tranquillo, lo fa che dicalo. No. Santo,
2: bello. Ma vieni chi vedi.
0: Chi è?
2: O Leo Lorenzo, perché udiva che un cialanco te cercava, un tuo amico corriere.
0: Sì, perché devo dare 2 milioni.
2: Vabbè, ora se mangia, poi ti che parli.
0: Sì, ma siccome invece le 2 milioni sono meno, devo spiegare.
2: Non ti devi spiegare per niente, o ti devi dare da mangiare a me, oppure ti interessa più cialanco a me.
0: Oh, c'è se figure per me, o è sempre così malizioso. E mi siccome non vedo da

0: confidenza, noi ci anche un vantei, con dito del tutto.
1: Brava, te hai fatto bene. E allora facciamo così, d'anco in avanti, cuccia l'anche tra te o mi, va bene?
0: Benissimo, allora ce la pigia chi? Ecco, e mi vado a pigiare questo.
1: Questo perdi giorno, ma cosa se crede? Se crede avere da fare con una donna qualsiasi che con due paroline a te che casa lì ai suoi piedi come se niente fisse? Ha gadito di tutto, ha la fetto bene, ha l'aveva da dare anche quattro maschè all'aveva da dare.
2: Ciao Beppe!
1: Tu impara cose che torna.
2: Che ziù c'alam!
1: Mo la sa finire.
2: Ho dice che leo che dà una botta.
1: Allora ti che dici che passa domani mattina in tuo mio ufficio e magari domani mattina sei tu.
2: Va bene, come dico subito, ciao, sta che tranquillo.
1: Vigliacco, villan, ignorante per di giorno. E ho continuo a venire qui a tampinare. No. Gli va un po' così, solo così. Ecco. Oh. Dai, vieni, a settembre.
0: Ma mi è un pe.
1: E beh, cosa vuoi dire? Se te in pe o a ti tassetti, no?
0: No, c'è un padrone già che pensa bene, perché poi se ci lasci da cambiare idea.
1: Ma tu sai che mi quando dico una cosa, alle quella e basta, eh? Dai, su, a settite.
0: Allora, se ci avevo così.
1: Eh?
0: Cos'è, mamma, è buona.

0: Ma cosa ti fa?
1: Io un quadro come da fastidio. Cioè, no, non voleva dirci, ma...
0: Vabbè, ma lui se ti apre il cinderio cavalletto, ti sposti a carega e ti tassetti, no?
1: Non sono mica deciso in che posso pigiare, mi...
0: Ho capito, aspetta, che penso. Vedi, ecco, così va bene, ti caffè?
1: Se che poi arriva in gamba.
0: Allora metto un po' il cinderio, metto. Così, cosa ti dici?
1: Anche lì è da fastidio, eh.
0: Ammetto tu non sei posto allora. Ammetto tu non sei posto. Chi così va bene, Gina?
1: Scendi un po' più verso la luce.
0: Così? Così? Ho capito. Così va bene?
1: Così va benissimo.
0: E ora a te. Vieni, assetti.
1: Prima Vuscià.
0: Ah, no, no, mi sono un cavaliere. Prima il signore.
1: Ma Vuscià c'è lo padrone.
0: Ma ti... Ma ti te una donna, no?

0: dicono che le biteghe sono pinghe, ma che palanca non ne è, e invece le biteghe sono belle pinghe.
1: Lenny, le si spende troppo. Questa macchina costa l'ira di Dio. Mia, chi? Benzina. Eio. Batteria. Freno.
0: Sei agono con la sempre speso.
1: Stiamo diventando matti.
0: Cosa devo dire?
1: Se ti ricordi anche a Povigia Marcello mugugnava sempre.
0: Ma ora che chi mugugna ci deve.
1: Ma perché i tempi sono cangiati? Mi non capisco perché non deve tenere due macchine, ma non ne basta una.
0: Ma scusa, cosa diceva gente? Se per esempio un Beppe da Punto Gianco desse via a Balilla, che anche quest'anno la guagna un primo premio ora di una macchina storica.
1: Dieva con un partecipa a perché non la partecipò abbastanza.
0: Ma dieva anche con un partecipa a perché ora che chi lo controlla?
1: Eccoli la cosa. E poi se diciamo così, padrino di quello che vuole. L'importante è che sappia anche mi cerco del fare il suo interesse.
0: Controllo bene.
1: Sì, fammi un po' vedere cosa ti hai speso.
0: Vabbè, chi ha roba?
1: Sì.
0: Chi ha la lista? Padrona. E chi corre? Aspetta che gana anche di me.
1: Ma come ti scrivi? Ma non si capisce niente.
0: Ma scusa, non mica studio come ti semi.
1: Ma anche me ho studio.
0: Vabbè,
1: ma quello che scrivo si capisce e come.

0: Vabbè.
1: Oh, porta via della cucina a roba e a mia. Mi raccomando, economia. Sappiamo che in questa casa va di tutto come deve andare. Se no, sei appeso per tutti, mia, anche per noi altri.
2: Sai, Ma amico, se lui non mi racconta, amica, giusta, Amica,
1: Quando c'è, o si inciastra tutto.

0: Che inciastrone!
1: Grazie!
0: Oh, ti fai fetto pigiare, sa?
1: Ma come mai ti fetti questo travaggio? Non che l'è madonna?
0: C'è a donna, ma se non le buon a fa niente!
1: E allora pigiamo un'altra, no?
0: Sì, un'altra. E dove ti trovi un'altra che ti te posi fia?
1: Ma a Nughia Giannina che t'aveva domandato che se per caso, no?
0: C'è, con quella staiscimo freschi, ti sentisci discorsi. Oh, magari a te ti sei vacato a avere una bella suvena per casa,
1: ma
0: no?
1: Dici.
0: Ma ti te vedo, vedo.
1: Ma cosa ti dici? Ma se ti dici sempre che sono un ancun abbastanza in gamba, che paggio...
0: Ti paggio quello che te, niente di più. Ti te un uomo, con più sta con una donna come me, non con una sgarzellina.
1: Ah.
0: E poi cosa ti te credi? Che un'altra all'accetteva di stare qui a questo modo? E un'altra a cercheva di farsi sposare un 4-4. Invece mi, che sono una povera vidua, ma contento e ringrazio il Signore.
1: Ma tu l'hai davvero contenta?
0: Ma contentissima, te l'ho detto e te lo ripeto. Per me le fina troppo, sta qui come se fisse a padrona. Ma speriamo che a due.
1: E cosa ti fai esci, sanno due esse?
0: Ma niente, cosa doveva fare?
1: Magari una bella tragedia,
0: non ma so. Ma che tragedia, non so mica con cui si rimbambiano. E poi con che diritto? C'aveva me quattro strasse e me ne andava. Questo però mi portava via perché tu me l'hai regalato.
1: No, stai tranquilla, tu sai che mio puia è stata solo, no?
0: Anche mio una puia.
1: A stare da sola?
0: No, che ti pigi torna mugge.
1: Oh, per quello non che pericolo, non che pericolo per quello. ma cosa ti fai di tamagumi?
0: No, non posso manco dire che ti mangi obbligò.
1: Ma dai, su, finiscila.
0: arriva qualche giorno.
1: Oh, come sente.
2: Buongiorno, salute a tutti.
0: Oh,
2: permesso?
1: Ecco, abbi pazienza, voglio un po' domandarti una cosa.
2: Dime.
1: Ti mi spieghi un po' come mai da un po' di tempo a questa parte, quando ti vengono a trovare, ti porti a proprio questo bacco. E quando ti entro con tutti, lo lasciano in terra, che fa un bordello tremendo, e noi altri fermo di sati e così.
2: Magari non ti credi, ma come casa, non la fa a tenere.
1: Ah, ti senti, Gina? Vuole venire debole il nostro piccino, capisci?
2: Se ogni giorno che passa mi infiacchisso sempre di più.
1: Sì, esatto.
0: Uscio checco. Giorno per giorno ci passa, o viene sempre più debole. Malattia grave, asse.
2: Che per pazienza.
1: È proprio grave, te ragioni,
2: sì. È proprio furba, Gina.
1: E ti in gran malizioso.
2: Oh, c'ha una pure malizia, però ti fai bene, eh. Quella è proprio tipo di donna che va bene. Ti vedi? Uno che sta dritto.
1: Sì, io ho porto un telorto o devi pencare assai tu madre? Ti vedi adesso che sta dritto?
2: Beppe, lascia perdere tu madre, stiamo a sentire. Sono venuto qui e per evitare una cosa molto importante.
1: Cosa è successo?
2: Tu sai chi l'arrivò?
1: E chi?
2: Tenevo. Beh, Carletto.
1: E cosa le venuto a fare?
2: Non ti ho visto né sentito, allora le venuto a trovare.
1: Ah, sì? E beh, convegna pure. Non capisco però perché uno le venuto subito qui da me. Forse non che mando puntualmente quello che mi stabilì, non l'ha ricevuto tutto quello che mi ha detto.
2: Beh, quello non è proprio niente da dire. Pa fina, che sei, c'è qualche dun che tutti i mesi ti ricorda la scadenza.
1: È in anticipo. Perché se ti vuoi saperlo da un po' di tempo a questa parte, anche in anticipo.
2: E che ti dice niente.
1: E allora perché uno le venuto direttamente?
2: Io l'avevo uscito fa come me. Prima di entrare, boom! Perché ti sei, non le.

0: Educazione arriva in casa d'altri quando nessuno ti aspetta. Se poteva disturbare, interrompe un discorso importante. Quindi, le meglio fasi per annunciare. Ed ecco anche spiegò perché mi venio chi con bacco. Se può, boom, son chi se può, avanti, avanti.
1: Te proprio scemo e basta. Se...
0: ma scusa, ma quando Carletto l'arrivò, la via pensò. A che sei sempre a me stanza ante questa casa o che abbiamo su qualche di un'altra a dormire?
1: Ho dovuto mettere a Gina. Siccome ho pigiò un'altra donna di servizio, dove facevo dormire a Gina?
0: Ah, e così ti l'hai mi santa stanza proprio vicino a te.
1: Sì, e non erano mica altre stanze, a meno che non fosse desbarassato su io, che tra l'altro le ha anche più inderrato.
0: L'idea, ma scusa, ma non ti gai di 3 o 4 gatti?
1: Ma sono vegi, che mia, oramai sono in pension.
0: Esatto, gatti pension,
1: bravo.
0: Defetti, mi pare di averli visti in cua apposta a pigià la pension.
1: che l'accompagno mi tutti i mesi, per compassion.
0: È proprio bene. Così vuol dire che dormi tutti chi a Cianterin?
1: Sì, a Gina de sa. E mi de là, come in mezzo, questo salone, non basta?
0: Oh, basta, avanza. E poi, se non bastessa, per vigilare, che sempre, o almeno, che a fotografia.
1: Ho dovuto mandarla a riparare perché se che ha avuto a cornice.
0: Me lo immaginavo che quello qua non aveva fatto una brutta fine.
1: Te proprio ma pensante.
0: Ma perché? Ma scusa. Ma se è così naturale quello che ti capitò. Se poi ti vuoi salvate dei ceti, oggi donne, specialmente da quelle due che dovevano controllate e salvate.
1: E
0: sì, sono state proprio lui e tue regine che perso per perso hanno fatto sapere a tuo nevo che te trovò, chi ti asciuga gli occhi delle lacrime e stacca dei palanche, quelle palanche che in domani sei andato Carletto.
1: Ah, lei così? Ma forse se creda che mi sei già in rimbambio? E a Gina una sanguetta.
0: Sono due povere vegge morte di invidia. Ecco perché hanno fatto sapere Carletto che deve venire cursa a stare qui con te se non buonanotte o se si va trovò con una mano davanti e una da re.
1: O vedi a stare qui?
0: Sì, io le venivo apposta. Siccome ti te sconsolò e da su.
1: Ma io sono contento, anzi, di aver quasi allegro.
0: Oh, finalmente!
1: Cosa ti vorresti dire?
0: Che ti l'hai confessò?
1: E perché non fossi appatito abbastanza.
0: E chi ti dice niente?
1: Ma non ho diritto mi di sentirmi un po' sciù.
0: E come?
1: E non cosa, chi sono da dove continuo a patire?
0: Oh, beh, io come io.
1: E dunca,
0: tre bassi fa una conca.
2: Giù, Beppe, oh! Che è su Carletto?
1: Sì, dov'è?
2: E l'ha fatto accomodare al giardino? Perché uno è da solo.
0: Non è qui il suo amico, fallo pure venire.
1: Sì, sì, dica pure come viene su, dica che la spiega. Lorenzo, mi raccomando, per l'angio e per tutto il resto.
2: Oh, tranquillo, sa che punta, tranquillo.
1: Va, fallo mettere a posto.
2: Seguiamente, ecco. Posso, grazie.
1: Sì, mia, convegna, le meglio che venga a vedere lei qui oggi, se sono triste e sconsolo come Gans Crispa. Invalido, ti capisci? Invalido, ma un feto passa per invalido che è proprio da moridorie.
0: Stane attento che se ti ridi troppo te fa un passare per matto.
1: È meglio, no?
0: Peso, dico mi.
1: A lui dimmelo sì cosa devo fare, perché se...
0: Ma se che passa dell'idea di fate passare per matto, le buona cianta a chi non nasce via.
1: Ma te l'ho detto, dimmi cosa devo fare, perché se rio fa su ma, se cianzo fa su peso, cosa devo fare a lui?
0: Ti devi essere te stesso, punto e basta.
2: Casa comoda e sciocca.
0: Ule, chi fa le finte del...
1: Sì, sì, sì.
2: Sta aspettando.
1: Lorenzo, ci vediamo dopo.
2: Comodo.
1: Buongiorno zio! Oh, ciao Carletto, mamma mia, chi se vede tutto aspettato? Beh, vieni avanti, sentite.
3: Allora zio, come va?
1: Come
3: andiamo?
1: Va benissimo, perché? Come dove Ivana?
3: Ma allora, posso stare tranquillo?
1: Ma le cose perché? Ma agi pazienza, ma ti muove un po' di... Che balle t'han conto, che storie t'han scritto.
3: Oh, signor Checco, anche lei qui.
0: Come andiamo? Sono venuto qui per fare una partita a boccia con suo zio.
1: E pensa, con le bocce che sei a 5 kg lì.
3: Allora, se è così, mi hanno proprio raccontato delle bugie. Però, siccome non ti ho fatto vedere né sentire.
1: Ma ti capisci che mio, ora che stavo ben qui in casa me, eh?
3: Tanto meglio per te, figurati.
0: Ma mi non ponta faccia. Ma non ti vedi con le afflitte sconsolò?
1: Ma cosa ti dici? Ma cosa ti dici? Oh, magari anche se lì per lì non pa, Ma capisci che poi... ti capisci che...
3: Cosa? Cosa devo capire?
1: Ti sei in fuga.

0: vedete per così cosa capire come va a finire sta faccenda.
1: Anche se magari così a prima vista non fa, ma quando è in dolore le sentiu come me, uno si ascolta ciù, non te lascia ciù, te si attacca in fondo o che, e uno va ciù via, caro Carletto.
2: Andiamo, andiamo. A questo mondo bisogna farsi coraggio. Ma adesso ho capito, a vedere ti sembra una cosa, ma invece poi sotto sotto è tutto il contrario. E, allora quello che mi hanno scritto era vero.
0: No.
2: E siccome era questo che io noto, vorrà dire che resterò qui fino a quando non...
1: No, no, no, no, no, no, non è il caso che diresti che mi vuoi dire.
0: Vuoi va di quello che non le manco buon di dì. Ti vedi te barba, ho la traversa con lo periodo critico che passano tutti i riti. E cioè, quando è davanti alla vita di tutti i giorni non sanno come comportarsi. O voleva continuare a chance, ma non riesceci. O voleva ripigiare Joa, ma ora puia. Sì, puia, puia.
2: Riprendere il volo.
1: Ma zio, ti dai mica mente a quello conto a super lì, eh? Ma figurite. Comunque ti sei, mia, in fondo non è detto, che intendo, ma non si sa mai,
3: questo capello che oh, su Carletto, ben arrivò. Come si chiama?
2: Non c'è male, è lei? E voi?
3: Grazie, grazie, ringraziato signor benissimo. Così ce la veniva a pigiare con la daia nativa. Bene, ce l'ha fatto proprio bene.
2: No, Gina, non è per l'aria.
3: A lui ce l'è venuto perché l'ha fatto curire, no.
2: Proprio così. Mi hanno scritto che qui va tutto
3: in malora. E ce l'è venuto chi ricorsa. Ma la vieva suo. Ma se mi dica un po' una cosa. Ci la ricevuto puntualmente il suo mensile, ma, no? O almeno quello che suo barbo che manda tutti i mesi.
2: Ah, quanto a quello non posso dire niente.
0: O la ricevuto anche del CU, ma dito, lo zio ha allargato i cordoni.
1: Cose? Che allargo e che strese, chi è che comandò del CU,
3: Ma che c'è o meno, bonifico l'ho sempre fatto mi e ho sempre mandò quello che spera.
2: Ah, beh, ah, beh.
0: Così ti dovresti sapere, no?
2: So certamente, e se è così la ringrazio.
3: Se deve ringraziare sua barba, mi non gintro per niente.
1: Sì, mia, ha detto, lei non gintra mai in tenite, sì. Però stanni attento.
3: Se me la si può dire una cosa, mi. Se non vorrei mica cacciare l'aia questo tran tran, no? E se da un po' di tempo ci riceve puntualmente il suo palanche, vuol dire che chi se tutto va a mengo che va con classe. Oh, mi voleva sapere cosa sarebbe successo se fisse entro una di quelle due di là. Dico bene.
0: Ti parli come il libro sta un po'.
3: Ciao, dica, suo Carletto. Ciao, dica a quelli che l'hanno fatto venire chi de corsa. Chissà se con lui l'aveva ricevuto puntualmente un suo mensile. Ma. E ho vado un giardino perché ho visto da un barco un lenzo tutto un vicendo fa vedere un giardino ha una bella figlia deve essere
1: indossatrice
3: io deve essere senz'altro perché ha un modo di camminare alle vestia con eleganza vado e vengo
0: vigliacca su lei va lasciare per non far sapere che chi vuole servire
1: come porta in casa galante e uno me la presenta manco
2: e non dice niente è peggio di me
1: già
0: te chi incontra l'altro è come se mi incagnesco o avevo proprio vede come va a finire.
1: E bravo, bravo Carletto.
2: E io dico bravo zio. Sì, perché arrivo e sento che in questa casa dove vivi da solo c'è chi ti dà del tu.
1: E mia lua.
0: E chi o Carletto la ragione quando, che niente da dire.
1: Quando vedo che ti tira la faccia di tolla, de portarmi in casa a galante e non ti mai presenti manco, cosa dovevi dire?
0: Io ha ragione anche o barba.
2: Ma io sono giovane.
1: E mi su.
0: Vedovo inconsolabile, se fa pedine, vea.
1: Se sa, rincresce,
2: Tu piuttosto avresti potuto essere contrario.
1: Me? E perché, scusa? Anzi, te dio de ci. Siccome mi me han formò e so che è una brava figlia, che travaggia e che te vuoi bene, te dico sinceramente che sono proprio contento e te faccio i miei complimenti.
2: E io sono per te, almeno sto tranquillo. So che non sei solo, che c'è qualcuno che ti accudisce e che ti fa compagnia.
1: Bravo, bravo, e non solo. E mi sa stabilito che quando è finito il periodo del lutto, mia Gina si è esplosiva.
2: No, ma allora...

0: Leone, meglio, grazie Carletto.
1: Bene, bene.
0: Perché ti capisci che non puoi mica andare avanti così, lo sai, eh.
2: Signori, o di snaule pronto?
1: Ehi, con l'antica livrea di Marchese.
0: Certamente, anche quella è una giornata di festa per noi altri.
3: Ma vanno a chiamare Gina e Monica, così la conosci.
0: D'accordo, vani.
1: Va bene. Mi levo di disturbo e vi saluto, ma più giovane va come ne va.
0: Ma manco per ie, te l'ho dito anche alle una giornata di festa. Ho fatto mettere un lenzo a livrea di Marchese, ho goffetto preparato di sasso talangio e ti voglio lasciare, ne ga manche i vatro. Ti te ho primo di invitare,
1: ah, sì? Cioè, e a lui mi disarmo e ti regalo materiale bellico. Perché da qui a domani se puoi andare a venire senza preavviso, dico bene.
0: Ti dici proprio bene.
1: E allora siamo a posto, andiamo via.
0: Come on.

0: un amore che ci stringe e quando stringe ci fa male. Un amore avanti e indietro da una bolgia di ospedale. Un amore che mi ha chiesto un dolore uguale al mio. A un amore così intero non vorrei mai dire addio. Cose che dimentico, sono cose che dimentico.
1: Mia moglie si è avvicinata a me e mi ha detto: guarda, c'è un problema grosso, hai un tumore al cervello. Io non ho mai smesso di dipingere, neanche quando ero inguardabile. Però questa cosa qua mi ha aiutato a ripristinare quello che era il mio problema e ricollegarmi.
2: È l'arte che ti ha salvato, ti ha aiutato a salvarmi.
3: Sì. Le vite di Christian sono all'opposto, come il bianco e il nero, in un mondo però pieno di colori, bellissimi. Christian Bleff è una leggenda della street art. I ragazzi che disegnano sui muri, che dipingono i treni, le subway, che colorano il mondo con le bombolette. La sua specialità è il littering, la scomposizione artistica delle lettere, sempre diverse. Partito da San Desiderio, un pugno di case alle spalle di Genova, grazie al sostegno del suo lavoro da pompiere, Christian è arrivato in tutto il mondo, nelle metropolitane, nelle banlieue, dove c'era uno spazio e altri artisti, lui c'era. Due vite piene, frenetiche, subito in salita, con le difficoltà di dialogo con i genitori, a cui hanno supplito i nonni, perché chi è mamma e papà non lo decide l'anagrafe. Poi la sua crescita, l'esplosione di colori, la sua arte, che ha spalancato davanti il mondo, Londra, gli States ed altri luoghi, disegnando, azzannando una vita mai banale, con picchi, sommità, come il colpo di fulmine con la sua compagna e la nascita di una figlia, il suo disegno più bello. Nel pieno della vita ecco che rompe il destino, un malore in piena notte, il risveglio in un ospedale, la scoperta di un tumore alla testa dei più micidiali, di quelli che non sai se vivrai milioni di giorni o un solo giorno. Poi l'intervento e la rinascita, lenta, grazie ai colori, stavolta stesi su un foglio bianco su cui ricominciare, il destino che prova a restituire con il disegno, l'arte di

0: quelle bombolette dalle mille sfumature, la sua terapia.
1: Guarda, è successo veramente, ero un bambino e ovviamente ai miei tempi c'erano persone che facevano uso di droga, piuttosto casini, andavano a rubare macchine, io ero in un paese, bene o male, quindi queste cose uscivano fuori, non volevo, cioè, che io capitassi in quella circostanza e da lì mi sono chiuso e ho iniziato a disegnare il mio nome, ma non perché sapevo che il mio nome era la parola giusta, ma perché era come se io scrivessi più volte il mio nome. E lì, a distanza di un anno da quando ho iniziato a dipingere, quindi avevo i miei nomi un po' incrociati, ho scoperto che c'erano persone in tutto il mondo che facevano graffiti. Io quando le ho viste sono rimasto scioccato e ho detto, cavolo, ma io devo essere stampato su queste riviste, questi giornali, questi libri. E scherzando, da lì incontrando persone che facevano già questa...
2: Come nasce il nome Bleff?
1: Bleff è nato nel 96. Io prima ho utilizzato tutti i nomi che corrispondevano a me, tipo chiamandomi Christian, Cri con l'H, io scrivevo Sirk che era al contrario e quindi utilizzavo il nome del mio nome, quindi non c'era niente di che. Infatti a un certo punto, dopo un po' di tempo che disegnavo e guardavo questi graffiti bellissimi, ho detto ok, adesso basta scherzare, adesso devo trovare un nome. E così ho inventato questo nome che era Bleff, quindi una B, una L che è orribile, una E che poteva essere ancora e una F che era come la E. Quindi dico, cavolo, mi sono preso due lettere bruttissime in un contesto così bello e magico. Il fatto di utilizzare lettere che di solito non vengono prese è stata il mio punto di forza per poter evolvermi a livello di stile, di forma, e quindi quello è stato il mio punto di partenza, che non è più cambiato, cioè nel senso quello,
2: ecco,
1: è...
2: L'amore, l'arte per i colori, dove l'hai trovata? Ce l'avevi dentro? C'era qualcuno in famiglia che te l'ha tramandata?
1: Guarda, io ho sempre avuto momenti difficili. Il mio momento difficile era che io non vivevo con i miei genitori e la mia famiglia era composta dai miei nonni.
2: Perché?
1: E quindi perché comunque diciamo che i miei genitori non avevano la possibilità di prendermi in una casa perché non c'era lo spazio. Diciamo che caratterialmente quello che hanno fatto non era quello che volevano, quindi...
2: Ma già da bambino, piccolo?
1: Assolutamente sì. Cioè? Vuol dire 0 anni, vuol dire che mia nonna e mio nonno mi hanno tenuto a quell'età, mi tenevano in casa.
2: Come ha fatto i genitori a rinunciare a un figlio?
1: Cioè, se tu non vuoi un figlio, automaticamente ci sono, per fortuna, persone che amano appunto il fatto che è mio nipote, della mia famiglia, eccetera, mai e poi mai ho il rischio che magari ve lo possono togliere, eccetera. Io non c'ero in quel momento perché ero troppo piccolo, cioè so il perché a distanza di tempo, però la cosa che mi ha salvato è avere i miei nonni che mi tenevano e mi facevano crescere, mi davano la possibilità di andare avanti. E quello per me è stato un momento difficile perché non avevo più... allora, drammaticamente tutte le persone che mi vedevano crescere, un bambino di 4-5 anni, e loro avevano gli stessi figli che venivano in classe con me, non dicevano vabbè, oggi fai venire Christian qua che tu domani andrai da lui, perché andrai da lui era una cosa che non era contemplata, perché non avendo una famiglia, a meno tutti rispettano i miei nonni perché sono delle persone speciali.
2: Ma li hai ritrovati poi i tuoi genitori?
1: I miei genitori sì, cioè li parlo, non è quello, però...
2: Li parli è freddo?
1: Come deve essere, i miei genitori sono i miei nonni tendenzialmente, se la vogliamo guardare su un piano proprio reale, mia nonna e mio nonno mi hanno allevato e mi hanno insegnato, mia nonna è morta un mese fa, è stato il momento più brutto della mia vita, che me lo sto portando avanti e lo porterò ancora più avanti, è una cosa che mi distrugge, io ho avuto le prime 2 settimane che piangevo come un...
2: Tu hai fratelli, sorelle?
1: Io no, fortunatamente no.
2: Fortunatamente?
1: Sì, lo dico perché a me dispiace, capito, però...
2: Ti sarebbe piaciuto avere un fratello, una sorella?
1: Ma assolutamente sì, come volevo i figli, come
2: mancava
1: mia figlia, ecco, nel senso avrei voluto comunque dargli fratelli o comunque situazioni in cui potevano stare assieme, e anche lì il carattere di un genitore è diverso dal figlio e figlio, che insieme possono anche gestire la cosa, organizzarsela e diciamo cambiare.
2: Ecco, passiamo all'età adolescenziale, sei diventato grande, hai iniziato a girare anche il mondo?
1: Sì, ho girato il mondo. Allora la cosa diciamo più bella è stato che io, vabbè, nel 96 ho iniziato a scrivere il mio nome, lo scrivevo ovunque, ero abbastanza affamato da quello che poteva essere il fatto che qualcuno poteva conoscermi, ma non era diretto, io non pensavo a te che mi guardavi, dicevo ma chi la fa? No, il mio è posso disegnare, disegno tutti i giorni, ovunque, ma non era una
2: non
1: questione...
2: Non per la fama?
1: No,
2: per...
1: no, no, no, era proprio una questione di

0: è come dire sono con voi,
1: ossigeno.
0: Sì, non avevo bisogno di dire chi ero, ma il fatto di convivere in mezzo a tutta una serie di persone che vivevano questi disegni, che li guardavano e magari li valorizzavano o no, automaticamente questa cosa mi dava veramente la forza di continuare. È che non sapevo il quantitativo, quindi ero abbastanza...
1: Fagocitavi tutto.
0: Sì, facevo di più.
1: Quali sono gli strumenti di lavoro della tua arte?
0: Allora, io sono cresciuto proprio con la matita, perché io comunque ho sempre disegnato con pennarelli e ho sempre fatto disegni di cose assurde, di moto. E chi ce l'ha una moto? Mi piaceva disegnare una moto. E da lì in poi, quando ho scoperto queste lettere, le avevo scoperte come copertina di una rivista, era proprio una copertina tutta particolare, lettere, colori, io ho detto cavolo, ma io devo disegnare, fare questo, non devo fare, capito, le moto, devo disegnare delle lettere, le lettere saranno queste. Quindi il cambiamento dettato da quello che era il soggetto mi ha poi diciamo influenzato tutta la parte legata all'arte.
1: Ma sei passato dalle matite poi alle bombolette?
0: Sì, però artisticamente io ho iniziato scrivendo il mio nome, però con l'interesse di tutte le persone di vedere una figura. E quindi se io faccio una figura, tu automaticamente dici, ah che bello, sono un personaggio. Quando vedi delle lettere dici, ah, ok, carino.
1: Eh sì, la stessa impressione che io ignorante ho.
0: No, ma ci sta, ci sta da una parte e dall'altra.
1: Scusami.
0: No, assolutamente. Solo che quando tu lavori così dici, cavolo, ah, c'è questa guerra tra uno e l'altro, ok, facciamo che io inizio con quello con cui hanno creato l'immagine dei graffiti, della aerosol art, quello che ovviamente c'è
1: aerosol art.
0: Ma ci sono mille parole, infatti adesso le uso tutte.
1: Di fondo poi è arrivato anche un lavoro vero, un lavoro da vigile del fuoco.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che ovviamente io ho girato il mondo, ho fatto di tutto e di più e ovviamente avevo il mio sogno che l'ho incontrato tipo a 18 anni, quando alla fine, 19, quando alla fine mi chiamano per fare il militare. E io ho detto, ok, militare, perfetto, mi faccio arrestare, ma non voglio fare il militare, assolutamente no. Mi sentivo contro quello che poteva essere. Ma, non lo faccio apposta, ma hai capito? Cioè, col fucile, non lo so, non
1: mi
0: piaceva.
1: Ma è la stessa impressione che ho avuto anch'io quando mi hanno chiamato, per cui...
0: Quando poi, appunto, mio cugino mi dice, senti, ma lo sai che puoi fare anche il pompiere? Il pompiere, cioè sì, ma qua sì, dopo, no, lo fai a Roma, ti mandano in giro, però potrebbe essere una bella cosa. Da lì ho iniziato, sono riuscito a rientrare nei pompieri, è stata veramente una cosa bellissima e ho detto ok, io qua vorrò fare il pompiere tutta la vita.
1: Però tu hai iniziato giustamente da writer a... Nell'immaginario di tutti sono quelli che vanno di notte a pitturare sui treni, perché i treni girano e portano per il mondo, no? La vostra arte. Tu hai fatto anche questo e hai avuto qualche problema, l'hai avuto, no?
0: Ma guarda, ti spiego.
1: Verità, eh?
0: La verità, c'è anche chi dipinge di giorno, vabbè, ma quella era una cosa che ti volevo dire.
1: No, nel senso che... la parte più, insomma, clandestina.
0: No, io conosco un sacco di pezzi belli, tra l'altro, fatti bene. E no, devo dire che ovviamente qualcuno ha provato a fermarmi, perché io disegnavo a 360
1: gradi. La polizia.
0: Ma diciamo che loro erano quelli che avevano il loro mestiere, giustamente. Però quando qualcuno dà il tuo nome e ti segnala come persona che ha distrutto tutto illegalmente, può essere anche la verità, ma uno poi deve testimoniare.
1: Tu devi disegnare in quel momento.
0: Io ho disegnato ovunque in tutto il mondo.
1: La parte più lontana di quale?
0: In
1: Australia no?
0: No, ecco, quello mi manca. Ci sono degli spazi che mi mancano, però ho girato parecchio, cioè, quindi sono andato alle Hawaii, quindi voglio dire comunque la distanza, fermandomi.
1: Ecco, quando ti hai fatto una volta la polizia non eri autorizzato, com'è stata la reazione? Come l'hai vissuta? Una denuncia arrivata, immagino?
0: Allora, a me mi hanno infamato perché c'è la gelosia rispetto a quello che è stata la mia fama, quindi tutti mi conoscevano e molti mi dicevano, cavolo, denunciamogli, facciamogli fare il mazzo, così almeno lui si toglie di qua e rimango io il più bravo, quando in realtà una persona che inizia a fare questo genere di lavoro non puoi cancellare il passato, e quindi quelle persone che hanno voluto far così alla fine ci hanno rimesso, perché a me hanno trovato un disegno che avevo fatto quando ero ragazzino, riconosciuto da una ragazza, ma non da chi gestisce i vagoni.
1: Tu sei famoso ormai in tutto il mondo, nel mondo della street art e non solo.
0: Sì.
1: Raccontami l'episodio che ti ha fatto capire che eri diventato famoso.
0: Allora, secondo me sui 19 anni, 20, 20 anni, e vado a Bologna. C'era un concerto bellissimo con questi personaggi storici americani, sì, roba solo nostra, cioè con i breaker, quelli che vanno, ballano, girano sulla testa, perché anch'io ballavo.

0: Non volevo dirtelo, ma ho girato un po' di trasmissioni.
1: Un grande atleta anche, no?
0: Sì, ero un grande atleta. Ora no, ma ci ritornerò perché ho avuto un problemino che...
1: Poi lo raccontiamo.
0: Praticamente io facevo di tutto e di più. Cioè io gestivo tutte quelle che erano le condizioni.
1: Frenetico.
0: Assolutamente sì. Sono sempre stato uno che si può fare, facciamolo. Si può dire... No, devo dirti la verità, stavamo parlando, scusami,
1: del fatto che a Bologna ti hanno...
0: Del fatto di Bologna e quindi io vedo...
1: Queste mancanze di memoria, poi le racconti.

0: Infatti c'erano questi ragazzi che ovviamente ti facevano vedere i disegni, c'erano una ventina di persone se non di più. Alla fine ci siamo ritrovati in un cerchio, eravamo tutti lì che appunto parlavamo, raccontavamo e dicono, niente, rimane il silenzio, tutti quanti sono presentati, io John, io Sean, io, ciao Christian, perché io ero babbo, cioè, anche se parlo così però parlo al naturale, e ci fermiamo, c'è un silenzio totale, dice uno, mai visto e conosciuto, ti sto ripetendo da tutta Italia, ma blef, avete visto che pezzi marci sta facendo? E io ero lì, vergognoso, perché non parlo mai con nessuno, dico, sono io. E vedo che gli altri, sì l'ho visto, no, è bravo, perché se uno diceva bravo era bravo, se uno diceva che non era bravo non era bravo, però in tutta Italia nel 98
1: si parlava di me,
0: io sono rimasto a giocare, dico ma questi qua devono parlare di me che arrivo da un paesino, da San Desiderio, dico boh, mi fa strano. E lì hanno continuato a parlare, a un certo punto ho detto sono io, e lì dicevo che sei stato bravissimo, ho visto i tuoi disegni che hai fatto a New York, a Milano, sono bellissimissimi. Ho detto sì, però se io non ti lasciavo parlare capivo quello che tu stavi dicendo agli altri, o per diventare amico, o il punto di... E io mi sono ritrovato un po' in imbarazzo perché non credevo che ci fosse questo genere di situazioni con cui puoi parlare, cioè nel senso tu sei bravo, io sono bravo, noi siamo bravi. Se tu invece vai a indicare uno, a me da una parte mi ha fatto sentire il più bravo del mondo, perché quando parli di un nome in mezzo a mille nomi, ma dall'altra parte dico ok, tutto quello che fai è tutto quello che ti torna, cioè la bellezza e la bruttezza è quello. Cioè.
1: Ecco, poi la cosa più bella della tua vita è la nascita di tua figlia che ora ha 10 anni.
0: Sì, assolutamente.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Carlotta.
1: Ecco che ti illumini, Carlotta.
0: Sono abbastanza...
1: Salutiamo Carlotta.
0: Assolutamente sì, è mia figlia, è numero uno, ma è anche uno mia moglie.
1: Cosa quindi... ti ha dato? Ecco, la moglie si chiama?
0: Sono uno e uno, Benedetta.
1: Scusami. Benedetta, sì. Come l'hai conosciuta?
0: Lei l'ho conosciuta a una festa, io disegnavo ma poi stavo distaccato da quello che era il mio gruppo, perché vedevo che erano tutti condizionati da dipingi, allora sei con me, e quindi anche lì avere, metti caso, qualcuno che si avvicinava per essere amico o amica, io non credevo in questa situazione, preferivo persone che non mi conoscevano e che frequentavo.
1: Amore a prima vista?
0: Assolutamente sì, no, allora ti spiego, era sì, però era no, perché era troppo bella e troppo diversa, cioè io non ho mai amato le bionde. Si prende questa ragazza bionda, stupenda, che io ho detto no, ma se faccio così è perché no, deve rimanere una mia amica, non posso pensare che questa... E così è andata avanti per un po' di tempo finché appunto ci siamo ritrovati, e lei mi ha detto guarda, io sono innamorata di te, io anche, però non ci credevo, ho detto ok, se oggi che tu mi dici così decidi che andiamo a vivere assieme, tu da oggi stai con me e da oggi per sempre, e così è stato.
1: Che bell'amore, sì. E poi è arrivato anche però il momento più buio, molto buio.
0: Sì, devo dire la verità, io sai che ho sempre, io ero sportivo, correvo, facevo gare, avevo dei tempi veramente da professionista, non il migliore, ma comunque in una situazione che non è semplice comunque creare queste velocità che avevo. E una notte prima di andare a lavorare, io stavo facendo un quadro, all'1 decido di andare a dormire, io alle 4:30 mi sarei alzato perché sarei andato a lavorare e avrei accompagnato un mio collega a prepararsi per una maratona. Da quel momento lì in poi io non mi ricordo più chi ero e dove ero. Mi sono risvegliato 24 ore dopo, ovviamente mi avevano già fatto analisi su analisi, e mia moglie piangeva, mia moglie si è avvicinata a me e mi ha detto guarda, c'è un problema grosso, hai un tumore al cervello, e quindi siccome nessuno conosce la possibilità di collaborare, darti una mano, non te ritrovi lì, cioè nel senso che dice si stanno appunto organizzando per venire a capire se possono intervenire o no. Comunque si tratta di un tumore grosso al cervello di circa 11 cm, 12, e quindi è stata una situazione strana, perché uno, vedendo che mia moglie già sapeva tutto e me l'ha comunicato così, un po' mi aveva lasciato, e in più io pensavo alla morte, pensavo a mia figlia, a mia moglie, mia figlia aveva 4 anni, 4, e quindi cioè, vedere che in quel contesto io non avevo più mia figlia. Parliamo anche sul lato egoistico.

0: artistico. Però mia figlia la voglio vedere per tutta la vita, cioè è il mio momento con mia moglie. Cioè io dal momento che io ho sposato mia moglie e quindi essere noi la famiglia, per me è stata la gioia più bella che potevo osservare, vedere. Quindi lì è cambiato tutto e in bene, però con questa conoscenza di questo tumore che avevo al cervello non sapevo come reagire, non sapevo neanche che potevano operarti. Così, appunto, parlando con un dottore non a Genova ma a Milano, ovviamente ne abbiamo cercati quattro.
1: Ti avevano detto che possibilità c'è?
0: La possibilità era alta se io però durante all'intervento riuscivo a essere sveglio. Quindi loro mi hanno tolto una buona parte del tumore.
1: E da sveglio?
0: Da sveglio, no. Una grossa parte del tumore me l'hanno tolta inizialmente, erano in tanti.
1: Addormentato.
0: Poi mi svegliano e mentre mi svegliano toglievano l'ultima parte, quella più profonda. Ci sono dei punti dove tu non riesci a capire dove arrivi e dandogli delle indicazioni.
1: Tu hai collaborato?
0: Assolutamente sì, gli ho detto quello che puoi fare tu lo rispetto al 100% e quello che devo fare io lo faccio, non è un problema. Il punto era ritornare come ero prima, se non meglio. E questo è quello che sto provando.
1: Il risultato
0: a fare.
1: È bellissimo, no?
0: Detto così sì, però tieni presente che in quel contesto mia moglie non è più la moglie che avevo prima, nel senso io prima c'è da fare 10 cose, io ne faccio 10, tu ne fai 0.
1: Ti sei svegliato che era un foglio bianco, eri?
0: Assolutamente sì.
1: Hai dovuto ricostruire?
0: Sì, mi sono ritrovato con la testa aperta, le parole, se dicevo una parola era un'altra, se dicevo una parolaccia magari parlavo di cose che non erano parolacce. Diciamo che tu arrivi in una situazione dove devi riorganizzarti, cioè tu non hai solo la parola, hai anche tutto quello che avevi. Cioè, io parlavo inglese, quindi per farti capire che non riuscivo neanche a trovare una parola che potesse servirmi, che potesse, cioè ero a zero, cioè, e quindi ho dovuto riniziare un contatto diretto. Dopo 2 mesi ero già a fare una sorta di incontro con persone che potevano aiutarmi o gestirmi. Io non sapevo neanche.
1: Sei tornato come neonato?
0: Peggio.
1: All'azione, proprio le vocali.
0: È come se in questo momento tolgo tutto quello che hai, nella felicità ritorni, ma non sono collegate tutte le varie cose che tu avevi, quindi
1: ti hanno rieducato dopo un bambino.
0: Sì, e io personalmente devo dirti la verità che in questo contesto ce ne sono mille contesti, ma il fatto di disegnare da solo è quello che mi ha staccato dal problema che avevo e mi ha messo di nuovo al punto di prima. Io non ho mai smesso di dipingere, neanche quando ero inguardabile. Però questa cosa qua mi ha aiutato a ripristinare quello che era il mio problema e ricollegarmi.
1: È l'arte che ti ha salvato, ti ha aiutato a salvarti.
0: Sì, e mia moglie ha avuto questa pazienza di starmi vicino nonostante i momenti sono stati veramente duri e mia figlia è stata una di quelle, perché c'erano persone differenti, mia moglie che mi stava dietro e mi organizzava e mia figlia invece che io dovevo fargli vedere che sapevo tutto e non sbagliavo, quindi dovevo parlargli perfettamente senza averla.
1: Adesso sono passati quanti anni e come sei al...
0: 5, quasi
1: si 6. Può dire che ce l'hai fatta poi?
0: Guarda, purtroppo non è così, essendo comunque una malattia nuova e non si sa il quantitativo di persone che sono state ancora coinvolte, però so che siamo in pochissime persone che si sono potute ripristinare o comunque rivivere. Infatti eravamo in 3, sennò molte persone magari rimangono.
1: Sei dovuto andare fuori da Genova, fuori dalla Liguria?
0: Assolutamente sì, ancora adesso io vado a Milano e vado
1: che
0: a.
1: Che centro è?
0: A Milano vado a fare una cura all'interno dell'ospedale dove comunque mi mettono dentro un tubo e mi guardano.
1: Che ospedale è?
0: L'ospedale ho difficoltà a dirtelo, però comunque li ho fatti tutti, perché a seconda di dove girava appunto il team io seguivo loro e in base a quelle che sono le condizioni sono sempre perfette, se non migliorano, quindi nel senso non mi sono mai mosso, ma per loro è controllare sempre è quello che dobbiamo fare, specialmente nei primi 5 anni. I primi 2 anni sono fondamentali, veramente la prima settimana è quella che o vivi o muori e sono passato. I primi 2 anni sono abbastanza decisivi e se passi quelli vuol dire che.
1: Come l'hai vissuto? Ti sei sentito solo? Ti sei sentito?
0: Non riuscendo neanche a comunicare o farmi capire, perché all'inizio io non riuscivo a dirti guarda.
1: Terribile.
0: Sì, la pasta si fa con l'acqua che fai scaldare, arriva.
1: Però
0: alle bolle.
1: Dentro le provavi queste cose, non riuscivi a dirle? Ma
0: no, ti dicevo il contrario, oppure non riuscivo a spiegare.
1: Ma le pensavi bene, cioè venivano, non eri confuso?
0: No, assolutamente, cioè, però non riuscivo a comunicare.
1: Riuscivo a comunicare.
0: Tu comunicavi a me e io non comunicavo a te, io non sapevo neanche, cioè, il mangiare. Entra tu.

0: supermercato e compra del tonno.
1: Però è già importante essere riusciti.
0: Sì, ma che tonno vedo? Io vedo solamente scatolette di cosa. E quindi quando vedi che sei così, capisci che il problema è pari a 1000, non è pari a 1.
1: Ecco, quindi il momento più buio, insomma, è alle spalle, anche se poi rimane sempre, insomma, da monitorare. Adesso cosa vedi nel tuo futuro?
0: Adesso, qual è il tuo sogno? Allora, io ho avuto la possibilità di conoscere, poi arrivi a un certo punto che quando tu hai in mano tutto capisci quali sono i tuoi limiti, che i miei limiti sono anche quelli degli altri, essendo una novità di una malattia così pesante, e quindi essere lì e poter dare un consiglio o comunque raccontare quello che mi è successo, già solo quello, e portarli vicino al team che diciamo mi ha dato una mano a sopravvivere e a ritrovarmi, questo per me è già una cosa
1: anche
0: buona.
1: Questa intervista può essere utile,
0: io lo
1: come
0: spero,
1: un libro, senso, che stai scrivendo.
0: Sì, io anche quello è un altro progetto, voglio dire, sai che io sono sempre pieno di
1: iniziative,
0: però tendenzialmente sono uno di quelli che ti racconta quello che mi è successo e spero che succeda anche a te. Molte persone mi hanno contattato, anche colleghi che avevano dei problemi con diciamo persone che stavano per morire, quindi per poterli far parlare con il team con cui io ho avuto a che fare. Non devi aspettare l'ultimo, o comunque se puoi già all'inizio devi fare un sacco di incontri per vedere chi può metterci mano o chi può cercare di superare quello che è il problema, perché per tutti non è possibile, ma magari in una buona percentuale tu puoi togliere la possibilità di morire. E quindi anche se io non so dire delle parole, le più facili, se tu mi dici guarda dimmi il nome di una città che non, magari non mi viene, è una questione di tempo ma ci arriverò, cioè sono piccoli difetti.
1: Finiamo con i colori, con la tua arte, con una cosa un po' curiosa. Tu hai disegnato anche sotto la sopraelevata, sotto i piloni, davanti all'acquario. Lì è successo qualcosa di strano.
0: Guarda, lì è...
1: Cosa hai disegnato lì?
0: Lì ho disegnato un personaggio particolare, quindi di un cartone animato, dove comunque ho messo insieme anche le mie lettere del mio nome, quindi l'ho messo insieme, ma chi ha trovato questo robot praticamente è stato veramente affascinato da quello. Ma nel frattempo, mentre ho disegnato, il terzo giorno nella consegna del lavoro, qualcuno me l'ha spaccato, come se mi conoscesse.
1: Spaccato vuol dire sfregiato?
0: Distrutto, sì. E quindi quella cosa mi ha fatto capire che c'è sempre qualcuno che nonostante tutto magari vuole...
1: Però poi cosa è successo? Nel pilone c'è anche la tua faccia,
0: c'è anche la mia,
1: disegnata,
0: sì,
1: colorata.
0: È perché comunque le persone che mi seguono automaticamente mi supportano e siamo molto amici, quindi uno, anche se loro abitano in Sicilia, io abito in Liguria, automaticamente siamo comunque molto collegati e ci sentiamo spesso. E chi veniva qua ovviamente stava diciamo nella mia
1: hanno comica. Disegnato il tuo viso come sì. Renderti omaggio.
0: Come rendere omaggio e far capire che chi ti spacca i pezzi delle volte non è proprio la persona adatta, e quindi quello potrebbe già essere una cosa, ma insieme a quei pezzolini ne ho fatti altri 1000, quindi cioè, ci sono palazzi, ci sono comunque case bellissime in giro per l'Italia, soprattutto al nord, Piemonte eccetera, ho fatto un sacco di lavori che sono belli da vedere e quindi quello mi rende felice.
1: Grazie Cristian.
0: Grazie a voi, assolutamente.

0: Il medico risponde anche oggi all'approfondimento dedicato alla salute e alla medicina con l'approfondimento con i nostri esperti e le domande di voi telespettatori in mezz'ora. Oggi parliamo di mal di schiena, di ernia del disco. Buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica di ortopedia dell'IRCCS OM San Policlinico San Martino di Genova. Sto imparando la nuova dicitura, sempre più lunga.
1: Davvero, buongiorno Tiziana, grazie
0: buongiorno.
1: Dell'invito.
0: Allora, numero verde per le vostre domande 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 6766 291. Partiamo con l'ernia del disco, quali sono i sintomi e come si interviene?
1: Allora, l'ernia del disco è una patologia molto comune che colpisce i dischi intervertebrali. Cosa sono i dischi intervertebrali? Io qua nel mio studio una specie di piccolo modellino di una colonna, vedete, lombare, in cui si possono vedere i vari dischi. I dischi sono dei cuscinetti ammortizzatori tra una vertebra e l'altra. E come ammortizzatori assorbono i carichi assiali.

0: del tronco. E la parte esterna del disco è costituita da un anello fibroso che è molto resistente, ma che può, secondo a processi di invecchiamento, degenerazione, un pochettino fissurarsi, rovinarsi e quindi produrre poi la fuoriuscita di quello che sta all'interno del disco e che produce quindi la cosiddetta ernia discale, che va quindi a comprimere la radice nervosa che vedete qua di fianco uscire dalla colonna e andare poi giù a formare il nervo sciatico che va all'arto inferiore. E qua, se giriamo il modellino, vediamo appunto questa parte rossa che è l'ernia che schiaccia la radice e quindi porta al sintomo. Il sintomo che è quello della sciatalgia in genere o cruralgia, dipende un po' dal livello lombare che viene interessato. In genere, più frequentemente, gli ultimi dischi della colonna lombare, quindi L4, L5, L5, S1, proprio sul tratto tra colonna lombare e sacro, avviene il maggiore stress e la fuoriuscita di questa patologia che determina quindi sciatalgia. La sciatalgia è il dolore che dalla colonna vertebrale decorre lungo l'arto inferiore fino ad arrivare al polpaccio, al piede e a dare scosse urenti che possono essere davvero molto invalidanti e in genere una patologia acuta, cioè che interviene improvvisamente, talvolta anche senza aver fatto sforzi particolari o in assenza di traumi, è un qualcosa che insorge su una predisposizione.
1: Come si interviene? Anzi, prima forse dovremmo dire come si fa la diagnosi?
0: Allora, la diagnosi è ovviamente in primis clinica, è molto semplice per un medico, uno specialista, riuscire ad individuare una patologia sciatalgica, perché la clinica è suggestiva, oltre a questo gran dolore di cui parlavo prima, poi ci sono dei segni clinici che ci indirizzano addirittura anche a capire qual è il livello interessato sulla colonna vertebrale. E la diagnosi poi si completa con una risonanza magnetica, che è l'esame standard che ci consente di fare una diagnosi di certezza, di livello e anche di entità della patologia. In quei soggetti in cui non è possibile effettuare una risonanza magnetica perché hanno, per esempio, sono portatori di device metallici, pacemaker di vecchia generazione o altro, è possibile effettuare la diagnosi con una TAC. E in quanto al trattamento, allora non bisogna fasciarsi la testa subito con allarmismo e pensare che se si ha una sciatica ad ernia del disco sicuramente si andrà incontro a un intervento chirurgico. No, perché ad oggi solo il 20, massimo 30% dei casi arriva all'intervento chirurgico, nel restante 70-80% dei casi la patologia si risolve con trattamenti conservativi o anche solo aspettando. Aspettando cosa? Aspettando che quest'ernia, che è la parte interna del disco che vi mostravo prima, si disidrati. Sì, perché quest'ernia è costituita all'80-85% da liquido, è molto gelatinosa e quindi col passare delle settimane l'ernia si secca, quindi spontaneamente il disco può guarire anche senza fare particolari trattamenti.
1: Si sentono molti, no? Trattamenti, molti, diciamo, esercizi, qualcuno che dice si può fare ginnastica. Che cosa è sì e che cosa è no?
0: Allora, essendo il disco un ammortizzatore dei carichi assiali, quello che è no è sicuramente effettuare sovraccarichi della colonna vertebrale, quindi utilizzo di pesi, soprattutto sulla parte alta della schiena, e questo è assolutamente da sconsigliare. Invece è assolutamente da promuovere tutto ciò che è esercizio fisico in allungamento, stretching, corpo libero, o esercizio fisico che rinforzi in maniera importante quello che è uno stabilizzatore della colonna vertebrale, che sono i muscoli che stanno intorno, sia i muscoli paravertebrali che posteriormente fungono come se fossero i tiranti di una gru, a sostenere la gru biomeccanicamente, e anteriormente i muscoli, per esempio, addominali, il cosiddetto core stability, che spesso viene proposto nelle palestre, è molto molto importante per proteggere i dischi. Immaginatevi che un addominale tonico riduce del 30% quello che è il carico assiale e la pressione interna del disco intervertebrale.
1: Allora, partiamo con le domande all'800-640-771. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi chiamo Andrea, ho 50 anni. Io soffro di lombalgia già da 4-5 anni. E come diceva il dottore,

0: vabbè, tutti mi hanno sconsigliato l'intervento, perché comunque, come diceva il dottore, poi quest'ernia poi diciamo si dissolve da sola. Ecco, però la mia domanda era: tutte le volte che si presenta il problema e poi si dissolve, ma il materiale all'interno poi si rigenera oppure rimane poi la colonna senza cuscinetto schiacciata?
1: Grazie, sentiamo.
2: Allora, intanto bisogna fare una distinzione su quello che è il sintomo, perché il signore ha parlato di lombalgia, cioè di mal di schiena. Il dolore assiale localizzato alla schiena può anche non essere necessariamente causato da un'ernia del disco. L'ernia del disco è proprio questa fuoriuscita acuta di materiale che schiaccia il nervo, e schiacciando il nervo dà dolore periferico, non tanto alla schiena quanto più all'arto inferiore, se parliamo ovviamente di colonna lombare, perché poi c'è anche cervicale col dolore all'arto superiore. In ogni modo, focalizziamoci sulla lombare. Il dolore semplicemente alla colonna e non irradiato all'arto inferiore potrebbe anche essere dovuto a una discopatia, che non vuol dire ernia, ma vuol dire che il disco di per sé si è un po' seccato, disidratato, e quindi non svolge più la sua funzione naturale di shock absorber. Quindi di fatto andrebbe un po' valutata la situazione per capire se il suo dolore è dovuto a un'ernia o a qualcosa di diverso, perché poi esistono anche patologie diverse che portano a lombalgia, come instabilità vertebrali, spondilolistesi o altro. Sul secondo spunto del telespettatore, se si può rigenerare un disco. Allora, purtroppo ad oggi non siamo ancora arrivati a un'efficacia clinica degli approcci rigenerativi. Noi oggi in ortopedia utilizziamo tanto quelle che sono le tecnologie di rigenerazione tissutale per cartilagini, per l'osso, con fattori di crescita che sono di derivazione del sangue, o con cellule staminali, o meglio dire cellule mesenchimali stromali. Abbiamo tentato di utilizzarle anche a livello del disco intervertebrale, ma lì non funziona così bene. Perché? Perché il disco è una struttura che non riceve apporto ematico, non è vascolarizzata, quindi non essendo nutrita dai vasi non ha proprietà rigenerative di per sé. Quindi anche iniettando fattori stimolanti la sua rigenerazione, questo non avviene. Abbiamo visto che avviene in minima parte su studi in vitro, cioè in laboratorio, ma ancora approcci clinici rigenerativi reali non siamo riusciti ad ottenerne.
1: Andiamo con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se il problema alla sciatica, che non passa con nessun farmaco, può risolverlo l'operazione. Grazie, Alberto.
2: Sì, sicuramente. L'ernia del disco diventa chirurgica quando questa è la sintomatologia è ribelle ai trattamenti conservativi. I trattamenti conservativi sono ovviamente quelli farmacologici, quindi gli antinfiammatori, quindi i neurotrofici, la grande importanza del cortisone, che è un antinfiammatorio molto importante sulla sindrome sciatalgica. Ma se questi non funzionano e non funzionano altri trattamenti conservativi, quali in primis una buona fisioterapia, perché se noi andiamo col fisioterapista ad aprire lo spazio, riusciamo a dare un po' di respiro alla radice e a favorire la migrazione dell'ernia dal comprimere la radice stessa. Se questi trattamenti non funzionano, le linee guida della nostra Società Italiana di Ortopedia dicono che l'ernia va operata a sintomo che persiste per più di 6 settimane, per cui se dopo 6 settimane il dolore non è migliorato ci si può rivolgere alla chirurgia. Un'altra condizione che invece deve portare il paziente a una chirurgia rapidamente quando insorge una paralisi o una paresi motoria di un muscolo dell'arto inferiore, più frequentemente del piede, cioè se colui che ha la sciatica vede che non riesce più a sollevare per esempio bene la punta del piede oppure a stare sulle punte, c'è la tipica segno delle punte, dei tacchi stando in piedi, se non si riesce a fare questo movimento, questo è un campanello d'allarme, perché vuol dire che l'ernia ha compresso talmente tanto il nervo che questo ha sofferto in tal modo da determinare una paresi, una paralisi motoria. In quel caso l'intervento chirurgico deve essere repentino.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Matteo Formica, direttore della clinica di ortopedia dell'IRCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di ernia del disco, mal di schiena. Andiamo avanti con le vostre domande. Buongiorno, ho 70 anni, dopo 6 mesi di dolori lombari e tanti accertamenti mi è stata diagnosticata la sindrome delle faccette articolari. Aspetto che mi chiamino per fare il test con iniezione di cortisone nelle vertebre, ma ho paura dei rischi. Sono limitata nei movimenti. Potrebbe spiegarmi qualcosa? Grazie, Carla da Genova.
1: Allora, sindrome delle faccette articolari non è altro che un sovraccarico della parte posteriore della colonna vertebrale. Il disco intervertebrale, quello di cui stiamo parlando oggi, sta davanti. Torno al mio bel
0: sì, mi piace da matti questa cosa,
1: ecco,
0: però glielo dico.
1: È facile da capire. Grazie. Allora, il disco sta qua. Se il disco qui inizia a invecchiare, a sovraccaricarsi, posteriormente queste strutture, che sono le faccette articolari, vanno incontro loro stesse a un sovraccarico. Quindi diciamo che poi la patologia è quella non solo del disco, ma di tutto il segmento di moto, quindi del disco e delle faccette articolari posteriormente. Quindi una patologia discale può portare a una degenerazione anche di queste strutture posteriori. E quello che le hanno proposto alla signora è quello di andare a iniettare all'interno qua delle faccette articolari un pochettino di anestetico e di antinfiammatorio a scopo appunto di spegnere il sintomo. Questo test è un test utile non solo a livello terapeutico, perché ovviamente spegne il dolore, ma è anche un test diagnostico, ossia se noi andiamo a iniettare lì, per esempio tra lo spazio L4 e L5, il nostro liquido, e il dolore si spegne, siamo perfettamente sicuri che la patologia sta in quel punto lì. E in quanto al pericolo, no, non ci sono grossi pericoli, è un trattamento, una procedura assolutamente tranquilla e in genere opportuno effettuarla, per essere precisi, in un ambiente radiologico. Spesso i radiologi effettuano questo genere di infiltrazione o in guida radiologica o in guida ecografica.
0: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Prego.
2: Parlo col dottore?
0: Sì, prego.
2: Allora, senta dottore, il mio discorso è questo qui: c'è mio figlio che è stato operato tre volte di ernia del disco,
0: sì.
2: Una volta al Baliera, una volta
0: sì.
2: Da lei,
0: sì.
2: Poi però è sempre stato male, ho dovuto andare a Milano al Bessa,
0: sì.
2: Al Bessa mi hanno fatto un tipo di operazione che forse non so, cioè lo saprà sicuramente lei perché non è il mio mestiere, cioè dentro tra una vertebra e l'altra, ci hanno fatto un forellino di sopra e uno di sotto. Piccolo. Poi dentro ci sono espansi, mettendo l'ernia, diciamo quella molle, è entrata di sopra, di sotto e poi è andata lì così, non ha più avuto mal di schiena.
0: E lei vuole sapere come mai questo intervento qui non c'è, ora vediamo se c'è, non c'è o forse non c'era quando è stato operato suo figlio. Poi vi ricordo che ovviamente non è che le diagnosi si possano fare in televisione, si parla in maniera generale ovviamente. Prego.
1: No, allora, quello che è successo probabilmente a questo paziente è una cosa anche piuttosto comune, che nelle recidive di ernia, perché l'intervento di ernia può portare a recidiva, cioè una volta che si toglie il materiale erniato ne può uscire dell'altro. Una volta che è recidivata l'ernia si può anche proporre ancora una volta la rimozione del nuovo materiale fuoriuscito, però bisogna informare sempre bene il paziente che quel disco lì è un disco che è diventato davvero molto scarico, molto incontinente, quindi l'intero segmento di moto che vi facevo vedere prima va a soffrire, per cui poi dalla patologia dell'ernia del disco si sfocia alla patologia dell'instabilità vertebrale, che è un altro tipo di problema più cronico, più serio, che deve allora a quel punto lì essere trattato sì con interventi un pochettino più grossi. L'intervento che probabilmente gli è stato fatto dai colleghi di Milano, che è un intervento che facciamo assolutamente anche noi, è quello di artrodesi, cioè andare a rimuovere tutto il disco ormai degenerato, residuo, e posizionare al posto del disco intervertebrale uno spaziatore che ridà bene spazio tra le vertebre e, fondendo il segmento di moto malato anche con delle viti posteriormente, elimina il problema appunto di questa instabilità che si è venuta a creare. Quindi le recidive di ernia alla lunga, in casi devo dire per fortuna rari, possono portare a una patologia cronica degenerativa più seria.
0: Buongiorno, mio marito 58 anni fa il giardiniere, ha un'ernia che gli provoca dolori alle

0: gambe alla base della schiena. Il problema è che per una visita neurochirurgica ci sono tempi lunghissimi. Ha l'appuntamento a settembre. Cosa si può fare nel frattempo?
1: Allora, intanto sarebbe bene parlare di visita chirurgica vertebrale, nel senso che alla colonna si approcciano ortopedici come neurochirurghi, l'importante è che siano in grado di trattare la patologia vertebrale. Detto questo, insomma, sicuramente il problema della visita va risolto, cioè il soggetto deve vedere uno specialista per capire esattamente qual è la diagnosi, perché poi sulla base di questa diagnosi si potrà decidere il tipo di trattamento, ricordandosi che il mal di schiena e la patologia sciatalgica può essere dovuta anche in rari casi ad altri tipi di patologie, quindi ripeto, prima va inquadrato, una volta inquadrato poi si potrà suggerire il tipo di trattamento, ecco.
0: Magari se il dolore è così, diciamo, peggiorato, potete tornare dal vostro medico di famiglia per chiedere, insomma, e farvi consigliare. Questo è, insomma, visto che questa visita a settembre, bisogna vedere qual è la priorità nella, diciamo, vostra richiesta. Buongiorno, mio marito ha un'ernia lombare espulsa, ha fatto terapia dello zoono e continua a farla, l'ernia si è seccata. Ora si ripresenta un dolore sulla gamba che va e viene, sempre allo stesso orario del giorno. Ma è possibile? Mi consiglia di continuare con lo zoono? Farmaci, ibuprofene o cortisone? Grazie, Lella.
1: Allora, qui sembra una patologia un pochettino cronica, ricorrente, e quindi tutto sommato forse andrebbe rivalutata la situazione. In quanto all'ozono, l'ozono si inserisce in quelle che sono un po' le armi a disposizione delle terapie conservative. L'ozono non è altro che una sostanza antinfiammatoria in forma gassosa, esattamente come il cortisone lo è in forma liquida, e laddove viene iniettato toglie l'infiammazione. Sulla sostanziale, diciamo, bontà del trattamento, la letteratura è ancora molto controversa, per cui ecco, sul discorso di continuare con l'ozonoterapia, se ne ha fatta tanta e non ha avuto sostanzialmente una risoluzione del problema, forse questo lo sconsiglierei, ecco, quello che propongo è quello di fare una rivalutazione clinica.
0: Buongiorno, quando sto tanto in piedi mi si addormenta la gamba sinistra, tanto da dovermi sedere perché dall'intorpidimento passa il bruciore. Ho fatto una risonanza alla schiena e apparentemente non ho nulla, a parte due ernie rientrate. Ho fatto Voltaren 100 mg per 10 giorni, ma non è migliorato. Grazie. Cosa può essere quindi?
1: Quello che potrebbe anche essere, ora non sappiamo l'età del soggetto, però a volte la sciatalgia può essere anche dovuta a una stenosi. Che cos'è la stenosi? È il restringimento di uno spazio, di un forame, per esempio, attorno al nostro bel modellino. Vedete che la radice fuoriesce da un forellino, che è questo qui. Se questo forellino, per motivi di artrosi o di degenerazione, si stringe, allora in questo punto può essere presente una stenosi che porta a sindrome sciatalgica senza avere un'ernia del disco, e questo accade soprattutto in quei soggetti che, se stanno in piedi, vanno incontro quindi alla compressione del segmento di moto, e questa compressione porta, solo stando in piedi, alla sciatica, che poi si risolve invece sdraiandosi o stando a riposo. Cosa diversa invece che con l'ernia: nell'ernia acuta, quando c'è una compressione appunto da parte del disco, il dolore è presente anche a riposo e anche a letto. Quindi quello che potrebbe avere il soggetto è una stenosi, un restringimento del canale dove passa la radice.
0: Intanto c'è scritto che ha 62 anni.
1: Quindi è compatibile con un problema artrosico degenerativo, esatto.
0: Senta, volevo parlare con lei anche di un altro argomento, e se mai facciamo così, lo introduciamo e poi nella prossima volta ne parliamo meglio, e cioè la schiena, il mal di schiena anche nelle persone molto giovani, nei giovanissimi, è possibile che sia correlato allo stress?
1: Sicuramente ne vediamo tantissimi, soprattutto giovani. Perché il mal di schiena può essere dovuto a problematiche di natura muscolo-tensiva, spessissimo è dovuto a situazioni di contrazione della muscolatura paravertebrale, e queste possono essere anche situazioni croniche, dolori che si protraggono veramente per dei mesi e quindi vanno attentamente valutate. In genere sono soggetti che rincorrono una diagnosi a livello di colonna vertebrale, per cui fanno risonanze magnetiche, radiografie, TAC, e non si trova poi un qualcosa di realmente patologico, e allora bisogna ricordarsi che spesso e volentieri esistono queste condizioni muscolotensive da stress che

0: si trattano in genere ovviamente con la risoluzione della causa, laddove ci sia uno stress correlato, oppure con l'utilizzo di farmaci miorilassanti e trattamenti decontratturanti.
1: Cioè eliminiamo la causa dello stress, io questa ce l'ho, io che sono ipocondriaca, ma questa ce l'ho proprio, me la sento proprio, trapezio, schiena qua dietro. E vabbè,
0: è durissima riuscire.
1: Bisogna eliminare la causa dello stress, giusto professore?
0: Bisogna andare in vacanza per periodi molto lunghi.
1: Bravo, ci vado la prossima settimana.
0: Ecco, vedrà che la schiena andrà meglio.
1: Allora, grazie professor Matteo Formica, grazie anche per il modellino che mi è molto piaciuto oggi, perché insomma ci fa capire meglio visivamente proprio quello di cui parliamo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto, arrivederci, a presto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
8: Quando si dona,
9: i colori non contano.
7: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ieri sera alla festa del PD in Emilia, il sindaco di Genova Silvia Sales ha parlato da leader nazionale e ha attaccato il governo sulla sicurezza. La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Questa mattina siamo stati a Cornigliano per sentire lavoratori e abitanti del quartiere. Continuiamo a raccogliere le voci del disagio dei pendolari dei bus di AMT, un'ora e mezza per fare 8 km, denuncia una cittadina della Val Bisagno. Grande successo a Rapallo per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla, tanti applausi per il giornalista Marino Bartoletti e la band. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, il sindaco Silvia Sales ha fatto 2 giorni in Emilia, ieri sera è stata ospite della festa del PD in provincia di Reggio Emilia e oggi è stata invece a Bologna per commemorare la strage alla stazione appunto di Bologna del 1980. Ma ieri sera durante la festa del PD in provincia di Reggio ha parlato proprio con le parole di un leader nazionale, il servizio è di Andrea Popolano.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Sales alla festa del Partito Democratico è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Sales ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Sales ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti.

0: precedenti. Per Salis il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Salis stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
1: La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Lo stabilimento di Cornigliano, dove si svolgono le lavorazioni a freddo, guarda con apprensione alle possibili conseguenze dello stop disposto dai giudici milanesi. Questa mattina siamo stati a Cornigliano con Lucrezia Marini.
2: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
3: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FION, WILM, USB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
4: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
2: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza e lo stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
5: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi del l'OCSE, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
1: E veniamo alla cronaca. Un 27enne è morto dopo il violento schianto avvenuto venerdì sera a Zinola, nel Savonese. Nello scontro tra il suo scooter e un'auto, il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato ricoverato al Santa Corona. Il servizio è di Aurora Bottino.
6: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola, a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petraligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'assunzione nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
1: E veniamo a parlare della nostra inchiesta sui disagi legati ai problemi di AMT. Continuiamo infatti a raccogliere le voci del disagio dei pendolari, soprattutto dei bus. Oggi la storia di Valentina, che per compiere 8 km tra la Valbisagno e il centro di Genova accumula un'ora anche di ritardo tra corse saltate e mancate coincidenze. Elisabetta Biancalani.
7: Io faccio quotidianamente la tratta Molassana-Corbetto e non c'è giorno che non vi siano dei mancati rispetti di orario, ecco, nella partenza degli autobus, e per me è una combinazione, anche perché devo combinare sia il 13, il numero 13 e 14 che il 34 da Staglieno.
8: Devi prendere la coincidenza.
7: Esattamente,
8: quindi...
7: e quasi quotidianamente manco entrambe le coincidenze, perché non c'è mai un orario preciso.
8: Anche rispetto all'app, vero?
7: Esattamente.

0: rispetto all'app e saltano corse quotidiane. Io mi faccio sentire tramite reclami, sono numerosi, ma non è solo dell'ultimo periodo. Purtroppo questo è un disagio che viviamo quotidianamente, ripeto. Autobus poi piccoli anche per la tratta Prato-Corvetto. E devo dire anche che poi alla chiusura delle scuole la penuria di autobus è incrementata fortemente, tanto che addirittura il 14 aveva smesso di fare capolinea a Prato, ma si fermava a Molassana, dove solo il 13 serviva fino a Prato e con la frequenza di 20-25 minuti. Per gente che va a lavorare è impossibile, arriva anche con un'ora di ritardo per fare una tratta di 8 chilometri.
1: Sono rimasti fermi per mesi e parliamo dei filobus del progetto Quattro Assi di Genova. Ora una parte è in funzione, ma per gli altri bisogna ancora aspettare. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Al momento sulla linea 20 di EMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
3: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Piedarena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
2: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
4: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
2: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il Ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
1: E veniamo alla pagina degli spettacoli. La seconda edizione di Altra Onda Festival al Porto Antico si è chiusa con un record di presenze, una manifestazione che nel corso di un mese ha portato all'Arena del Mare, nelle piazze delle feste, alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Dario Vassallo.
5: 70.000 spettatori in poco più di un mese di concerti e un pubblico arrivato per il 70% da fuori Genova. Sono i numeri con cui si è chiusa la seconda edizione di Altra Onda Festival. La rassegna musicale organizzata da Ops Eventi all'interno del cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo, che dal 27 giugno a fine luglio ha animato l'Arena del Mare e Piazza delle Feste. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza degli spettatori, che conferma la crescente capacità del festival di richiamare visitatori e trasformarsi in un richiamo turistico oltre che musicale per la città. Un risultato che gli organizzatori leggono come un segnale della maturità raggiunta dalla manifestazione e che rilancia il tema del sostegno istituzionale per consolidarne la crescita nelle prossime edizioni. Quella di quest'anno si era aperta con il doppio sold out di Fiorella Mannoia, protagonista con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve. Tra gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche le quattro serate di Brescia con Mare Nostrum, mentre uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna è stato il ritorno dei Litfiba nella formazione originale. Grande partecipazione anche per gli ex Otago, che hanno festeggiato i 10 anni dell'album Rassi, e per il Santissima Fest di Saif, anch'esso sold out. Il gran finale ha proposto una lunga maratona musicale, dal concerto all'Alba di Cosmo fino all'esibizione serale di OK Giorgio, confermando la volontà del festival di proporre format originali capaci di valorizzare gli spazi del Porto Antico durante l'intera giornata. Un appuntamento che ha dimostrato di avere un ruolo importante per Genova. L'obiettivo adesso è di continuare a crescere e consolidarlo.
1: E dal Porto Antico andiamo a Rapallo. Tanti applausi ieri sera a Villa Tigulio per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band, la Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
6: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigulio, a Rapallo, Marino Bartoletti

0: Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale di Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
1: E veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera.
2: Buonasera direttore, ben ritrovati a tutti.
1: Allora, da dove iniziamo? Dal Genoa, che ha giocato ieri per ultimo in un weekend di calcio, la Sampdoria al pomeriggio a Bogliasco, il Genoa all'Esser in serata.
2: Eh sì, esatto, le amichevoli insomma di precampionato che iniziano a essere sempre più numerose, test per le diverse formazioni. Ovviamente partiamo dal Genoa, come abbiamo detto, che ha vinto 1-0 all'Esser, con gol decisivo al 70° di Colombo, una ottima prestazione da parte del Genoa, un primo tempo dove ha giocato meglio obiettivamente la squadra di casa, e poi il Genoa è venuto fuori alla distanza con la rete, appunto la quinta nelle amichevoli di questo precampionato da parte di Lorenzo Colombo. Tantissimi, come vediamo, i tifosi arrivati in Inghilterra, oltre 600, che hanno colorato e animato appunto lo stadio inglese, il King Power Stadium. La tournée inglese per quanto riguarda il Genoa proseguirà il 4 agosto, martedì, sfida al Bournemouth, avversario in questo caso di categoria superiore, perché si arriva a una squadra che gioca in Premier League. Sul fronte del mercato comunque c'è l'interesse per Ileni Kena dell'Al-Ittihad, l'attaccante tesserato di fatto per lo stesso club da cui è arrivato Mitai, ultimo acquisto rosso-blu. Invece poi parliamo anche della Sampdoria, che anche lei ieri ha giocato in amichevoli, in questo caso al Mugnaini di Bogliasco. È arrivata però una sconfitta in rimonta da parte del Novara, con la formazione blu cerchiata in vantaggio praticamente subito al 6° minuto con Lauritsen, poi in pochi minuti al 12° e al 21° sono arrivate le reti del Novara. Per quanto riguarda Lauritsen, appunto l'attaccante norvegese arrivato dallo Sparta Rotterdam. A fine partita il commento del tecnico blucerchiato Corradi, che ha sottolineato come ci sono ancora delle difficoltà che sono comunque previste. Siamo un po' in difficoltà soprattutto negli esterni, abbiamo finito il test con dei ragazzi della primavera, al momento siamo corti con la rosa, che è sotto gli occhi di tutti, lo sapevamo, è corta, e la società lavora in maniera tale da supportare questa situazione, quindi si attendono dei rinforzi soprattutto per quanto riguarda la zona esterna del campo. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo Spezia, perché anche lo Spezia,

0: Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
1: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
2: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza e lo stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
3: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'Occidente, l'OCSE non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
4: E veniamo alla cronaca. Un 27enne è morto dopo il violento schianto avvenuto venerdì sera a Zinola, nel Savonese. Nello scontro tra il suo scooter e un'auto, il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato ricoverato al Santa Corona. Il servizio è di Aurora Bottino.
5: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola, a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petraligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'assunzione nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
4: E veniamo a parlare della nostra inchiesta sui disagi legati ai problemi di AMT. Continuiamo infatti a raccogliere le voci del disagio dei pendolari, soprattutto dei bus. Oggi la storia di Valentina, che per compiere 8 km tra Valbisagno e il centro di Genova accumula un'ora anche di ritardo tra corse saltate e mancate coincidenze. Elisabetta Biancalani.
6: Io faccio quotidianamente la tratta Molassana-Corbetto e non c'è giorno che non vi siano dei mancati rispetti di orario, ecco, nella partenza degli autobus, e per me è una combinazione, anche perché certo, devo combinare sia il 13, il numero 13 e 14, che il 34 da Staglieno.
7: Devi prendere la coincidenza.
6: Esattamente, quindi... e quasi quotidianamente manco entrambe le coincidenze. Perché non c'è mai un orario preciso.
7: Anche solo, rispetto all'app, vero?
6: Esattamente, rispetto all'app, e saltano corse quotidiane. Io mi faccio sentire tramite reclami, sono numerosi, ma non è solo dell'ultimo periodo. Purtroppo questo è un disagio che viviamo quotidianamente, ripeto. Autobus poi piccoli, anche per la tratta Prato-Corvetto. E devo dire anche che poi alla chiusura delle scuole la penuria di autobus è incrementata fortemente, tanto che addirittura il 14 aveva smesso di fare capolinea a Prato, ma si fermava a Molassana, dove solo il 13 serviva fino a Prato e con la frequenza di 20-25 minuti. Per gente che va a lavorare è impossibile, arriva anche con un'ora di ritardo per fare una tratta di 8 km.
4: Sono rimasti fermi per mesi e parliamo dei filobus del progetto Quattro Assi di Genova. Ora una parte è in funzione, ma per gli altri bisogna ancora aspettare. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
8: Al momento sulla linea 20 di AMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta

0: fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
1: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietrarena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
0: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
2: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fase iniziale sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
0: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il Ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
3: E veniamo alla pagina degli spettacoli. La seconda edizione di Altra Onda Festival al Porto Antico si è chiusa con un record di presenze, una manifestazione che nel corso di un mese ha portato all'Arena del Mare, nelle piazze delle feste, alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Dario Vassallo.
4: 70.000 spettatori in poco più di un mese di concerti e un pubblico arrivato per il 70% da fuori Genova. Sono i numeri con cui si è chiusa la seconda edizione di Altra Onda Festival. La rassegna musicale organizzata da Ops Eventi all'interno del cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo, che dal 27 giugno a fine luglio ha animato l'Arena del Mare e Piazza delle Feste. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza degli spettatori, che conferma la crescente capacità del festival di richiamare visitatori e trasformarsi in un richiamo turistico oltre che musicale per la città. Un risultato che gli organizzatori leggono come un segnale della maturità raggiunta dalla manifestazione e che rilancia il tema del sostegno istituzionale per consolidarne la crescita nelle prossime edizioni. Quella di quest'anno si era aperta con il doppio sold out di Fiorella Mannoia, protagonista con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve. Tra gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche le quattro serate di Brescia con Mare Nostrum, mentre uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna è stato il ritorno dei Litfiba nella formazione originale. Grande partecipazione anche per gli ex Otago, che hanno festeggiato i 10 anni dell'album Rassi, e per il Santissima Fest di Saif, anch'esso sold out. Il gran finale ha proposto una lunga maratona musicale, dal concerto all'alba di Cosmo fino all'esibizione serale di OK Giorgio, confermando la volontà del festival di proporre format originali capaci di valorizzare gli spazi del Porto Antico durante l'intera giornata. Un appuntamento che ha dimostrato di avere un ruolo importante per Genova. L'obiettivo adesso è di continuare a crescere e consolidarlo.
3: E dal Porto Antico andiamo a Rapallo. Tanti applausi ieri sera a Villa Tigulio per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band, la Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
5: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigulio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale di Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
3: E veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Andrea Popolano, buonasera.
6: Buonasera direttore, ben ritrovati a tutti.
3: Allora, da dove iniziamo? Dal Genoa, che ha giocato ieri per ultimo in un weekend di calcio, la Sampdoria al pomeriggio a Bogliasco, il Genoa all'Esser in serata.
6: Eh sì, esatto, le amichevoli, insomma, di precampionato che iniziano a essere sempre più numerose, test per le diverse formazioni. Ovviamente partiamo dal Genoa, come abbiamo detto, che ha vinto 1-0 all'Esser con gol decisivo al 70° di Colombo, una ottima prestazione da parte

0: del Genoa, un primo tempo dove ha giocato meglio obiettivamente la squadra di casa, e poi il Genoa è venuto fuori alla distanza con la rete, appunto la quinta nelle amichevoli di questo precampionato da parte di Lorenzo Colombo. Tantissimi, come vediamo, i tifosi arrivati in Inghilterra, oltre 600, che hanno colorato e animato appunto lo stadio inglese, il King Power Stadium. La tournée inglese per quanto riguarda il Genoa proseguirà il 4 agosto, un martedì, sfida al Bournemouth, avversario in questo caso di categoria superiore, perché si arriva a una squadra che gioca in Premier League. Sul fronte del mercato comunque c'è l'interesse per Ileni Kena dell'Al-Ittihad, l'attaccante tesserato di fatto per lo stesso club da cui è arrivato Mitai, ultimo acquisto rosso-blu. Invece poi parliamo anche della Sampdoria, che anche lei ieri ha giocato in amichevoli, in questo caso al Mugnaini di Boiasco. È arrivata però una sconfitta in rimonta da parte del Novara, con la formazione blu cerchiata in vantaggio praticamente subito al sesto minuto con Lauritsen. Poi in pochi minuti, al dodicesimo e al ventunesimo, sono arrivate le reti del Novara. Per quanto riguarda Lauritsen, appunto l'attaccante norvegese arrivato dallo Sparta Rotterdam. A fine partita il commento del tecnico blucerchiato Corradi, che ha sottolineato come ci sono ancora delle difficoltà che sono comunque previste. Siamo un po' in difficoltà soprattutto negli esterni, abbiamo finito il test con dei ragazzi della primavera, al momento siamo corti con la rosa, che è sotto gli occhi di tutti, lo sapevamo, è corta, e la società lavora in maniera tale da supportare questa situazione, quindi si attendono dei rinforzi soprattutto per quanto riguarda la zona esterna del campo. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo Spezia, perché anche lo Spezia, andiamo quindi in Serie C, ha giocato nella giornata di ieri, amichevole in questo caso contro l'Empoli, finita 1-1, e da questo punto di vista si muove anche il mercato, perché il difensore classe 2000 Marco Ruggero ha lasciato lo Spezia per andare al Catanzaro in prestito con l'obbligo di riscatto.
1: Grazie quindi Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo.

0: Giornata stabile e soleggiata con cieli diffusamente sereno poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Ieri sera alla festa del PD in Emilia, il sindaco di Genova Silvia Sales ha parlato da leader nazionale e ha attaccato il governo sulla sicurezza. La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Questa mattina siamo stati a Cornigliano per sentire lavoratori e abitanti del quartiere. Continuiamo a raccogliere le voci del disagio dei pendolari dei bus di AMT. Un'ora e mezza per fare 8 km, denuncia una cittadina della Val Bisagno. Grande successo a Rapallo per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Tanti applausi per il giornalista Marino Bartoletti e la band. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il sindaco Silvia Sales ha fatto 2 giorni in Emilia. Ieri sera è stata ospite della festa del PD in provincia di Reggio Emilia e oggi è stata invece a Bologna per commemorare la strage alla stazione appunto di Bologna del 1980. Ma ieri sera, durante la festa del PD in provincia di Reggio, ha parlato proprio con le parole di un leader nazionale, il servizio è di Andrea Popolano.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Sales alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Sales ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Sales ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Sales il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Sales stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
0: La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Lo stabilimento di Cornigliano, dove si svolgono le lavorazioni a freddo, guarda con apprensione alle possibili conseguenze dello stop disposto dai giudici milanesi. Questa mattina siamo stati a Cornigliano con Lucrezia Marini.
2: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
3: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FION, WILM, USB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.
4: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento per fare un

0: monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
1: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza dello stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione.
2: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'OCSE, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
3: E veniamo alla cronaca. Un 27enne è morto dopo il violento schianto avvenuto venerdì sera a Zinola, nel Savonese. Nello scontro tra il suo scooter e un'auto, il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato ricoverato al Santa Corona. Il servizio è di Aurora Bottino.
4: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola, a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petraligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'assunzione nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
3: E veniamo a parlare della nostra inchiesta sui disagi legati ai problemi di AMT. Continuiamo infatti a raccogliere le voci del disagio dei pendolari, soprattutto dei bus. Oggi

0: Bisogna ancora aspettare, ci racconta tutto Andrea Popolano.
1: Al momento sulla linea 20 di EMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Val Bisagno.
2: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietro d'Arena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
1: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
3: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
1: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il Ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
0: E veniamo alla pagina degli spettacoli. La seconda edizione di Altra Onda Festival alle Porte Antico si è chiusa con un record di presenze, una manifestazione che nel corso di un mese ha portato all'Arena del Mare, nelle piazze delle feste, alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Dario Vassallo.
4: 70.000 spettatori in poco più di un mese di concerti e un pubblico arrivato per il 70% da fuori Genova. Sono i numeri con cui si è chiusa la seconda edizione di Altra Onda Festival. La rassegna musicale organizzata da Ops Eventi all'interno del cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo, che dal 27 giugno a fine luglio ha animato l'Arena del Mare e Piazza delle Feste. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza degli spettatori, che conferma la crescente capacità del festival di richiamare visitatori e trasformarsi in un richiamo turistico oltre che musicale per la città. Un risultato che gli organizzatori leggono come un segnale della maturità raggiunta dalla manifestazione e che rilancia il tema del sostegno istituzionale per consolidarne la crescita nelle prossime edizioni. Quella di quest'anno si era aperta con il doppio sold out di Fiorella Mannoia, protagonista con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve. Tra gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche le quattro serate di Brescia con Mare Nostrum, mentre uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna è stato il ritorno del FIBA nella formazione originale. Grande partecipazione anche per gli ex Otago, che hanno festeggiato i 10 anni dell'album Rassi, e per il Santissima Fest di Saif, anch'esso sold out. Il gran finale ha proposto una lunga maratona musicale, dal concerto all'alba di Cosmo fino all'esibizione serale di OK Giorgio, confermando la volontà del festival di proporre format originali capaci di valorizzare gli spazi del Porto Antico durante l'intera giornata. Un appuntamento che ha dimostrato di avere un ruolo importante per Genova. L'obiettivo adesso è di continuare a crescere e consolidarlo.
0: E dal Porto Antico andiamo a Rapallo. Tanti applausi ieri sera a Villa Tigulio per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band, la Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
5: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigulio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale dei Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
0: E veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio.

0: Andrea Popolano, buonasera.
1: Buonasera direttore, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, da dove iniziamo? Dal Genoa, che ha giocato ieri per ultimo in un weekend di calcio, la Sampdoria al pomeriggio a Bogliasco e il Genoa all'Esser in serata.
1: Eh sì, esatto, le amichevoli insomma di precampionato che iniziano a essere sempre più numerose, test per le diverse formazioni. Ovviamente partiamo dal Genoa, come abbiamo detto, che ha vinto 1-0 all'Esser con gol decisivo al 70esimo di Colombo, una ottima prestazione da parte del Genoa, un primo tempo dove ha giocato meglio obiettivamente la squadra di casa e poi il Genoa è venuto fuori alla distanza con la rete, appunto la quinta nelle amichevoli di questo precampionato da parte di Lorenzo Colombo. Tantissimi, come vediamo, i tifosi arrivati in Inghilterra, oltre 600, che hanno colorato e animato appunto lo stadio inglese, il King Power Stadium. La tournée inglese per quanto riguarda il Genoa proseguirà il 4 agosto, martedì, sfida al Bournemouth, avversario in questo caso di categoria superiore perché si arriva a una squadra che gioca in Premier League. Sul fronte del mercato comunque c'è l'interesse per Ileni Kena dell'Al-Ittihad, l'attaccante tesserato di fatto per lo stesso club da cui è arrivato Mitai, ultimo acquisto rosso-blu. Invece poi parliamo anche della Sampdoria, che anche lei ieri ha giocato in amichevoli, in questo caso al Mugnaini di Bogliasco, è arrivata però una sconfitta in rimonta da parte del Novara, con la formazione blu cerchiata in vantaggio praticamente subito al sesto minuto con Lauritsen, poi in pochi minuti al 12esimo e al 21esimo sono arrivate le reti del Novara. Per quanto riguarda Lauritsen, appunto l'attaccante norvegese arrivato dallo Sparta Rotterdam. A fine partita il commento del tecnico blucerchiato Corradi, che ha sottolineato come ci sono ancora delle difficoltà che sono comunque previste. Siamo un po' in difficoltà soprattutto negli esterni, abbiamo finito il test con dei ragazzi della primavera, al momento siamo corti con la rosa, che è sotto gli occhi di tutti, lo sapevamo, è corta e la società lavora in maniera tale da supportare questa situazione, quindi si attendono dei rinforzi soprattutto per quanto riguarda la zona esterna del campo. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo Spezia, perché anche lo Spezia, andiamo quindi in Serie C, ha giocato nella giornata di ieri amichevole, in questo caso contro l'Empoli, finita 1-1, e da questo punto di vista si muove anche il mercato, perché il difensore classe 2000 Marco Ruggero ha lasciato lo Spezia per andare al Catanzaro in prestito con l'obbligo di riscatto.
0: Grazie quindi Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa, piazza dei Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pammattone, via 12 ottobre. Basta comunque aspettare e poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto, l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco di traffico di ieri,

0: altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale, che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
1: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme, e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette. Fra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentate le auto catalizzate, le moto catalizzate, che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente, diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente. Sono esentate le auto, gli ecodiesel, che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi, perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno, perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica, e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso dell'ozono e quindi non serve per circolare.
0: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le 2 settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima.

La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella

0: Che ora? In
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto, abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti per due ragioni. Primo perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo, abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Pericu, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tariffari di 1.000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro e per i veicoli diretti all'aeroporto ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pierdarena a Ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola il Comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da Ponente, dalla strada sopraelevata, che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
3: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
0: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso, c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare se ci sono i presupposti una risposta.
3: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno

0: utilizzare ad esempio l'auto?
1: MT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta, quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari. Mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni, va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e MT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore, che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino.

0: cioè lui no.
1: Cioè, diciamo, violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè.
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui cioè,
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Faccio
1: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina. E io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, vi sto lasciando andare, ecco, vi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina alla sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e
1: lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso. Mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gliel'hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane.

0: Elena. Sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
1: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
0: Lui ti aspetta.
1: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro. C'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
0: perché
1: qualcosa.
0: Vuole andare a Asti.
1: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto. Se non mi tocca.
0: Cioè sul treno lui si calma, diventa.
1: Lui dice che gli piace il treno.
0: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
1: È la casa.
0: Avreste bisogno di una casa.
1: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
0: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
1: Allora, la casa c'ha una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
0: ma è
1: so
0: piccola
1: mai.
0: Soprattutto, dove
1: è
0: dormite?
1: È in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
0: Dormite la nonna, tu e il
1: figlio,
0: tutti nella stessa cameretta?
1: Nella camera, capisci?
0: Così è dura?
1: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
0: Poi aveste bisogno di una. Hai chiesto la casa?
1: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di. Io non posso andare contro la legge, io sono.
0: Beh, ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
1: Io sono. Prendo in ASPI 600 rotti euro.
0: La disoccupazione?
1: Disoccupazione.
0: Quando hai lavorato l'ultima volta?
1: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto.
0: Come portinaio?
1: Sì, mi hanno licenziato, ho
0: e
1: fatto causa.
0: Non lo trovi?
1: Niente, perché poi anche mio figlio così, io.
0: Non riesce a lavorare.
1: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
0: Che lavoro potresti fare tu?
1: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche.
0: Tu hai studiato?
1: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia e merceria Molassana. Io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
0: Ma economicamente riuscite ad avere. Riuscire a arrivare a fine mese?
1: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
0: Cosa vuole?
1: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi. Ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
0: E lo usa adesso?
1: No. L'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
0: Sì.
1: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
0: È molto credente.
1: Per star, sì, lui fa le
0: aiuto
1: preghiere.
0: Questo.
1: Sì.
0: E lui, tu sei credente?
1: Io no, lo ero ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
1: No, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo. Non ho più vita io.

0: Io sono, cioè, capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che vi lasciano così?
1: Anche senti solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'erano difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto. Io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano.
1: Vabbè,
0: comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portata a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portata a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire, ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola, e perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra, da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: lo auguro,
1: paura.
0: Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: Confartigianato Liguria.
1: Ben trovati a tutti gli spettatori.
0: Allora, Presidente, insomma, da poco eletto questa...
1: Ne ho eletto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
0: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
1: Beh, diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
0: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria, che magari, appunto, sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
1: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali, e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
0: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani, o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato, oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili,
1: ecco, sì.
0: Di chimere,
1: sì,
0: quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
1: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano, cioè l'artigiano, se non fa il suo lavoro con passione, non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano, perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo, era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me, purtroppo, ahimè, ci vengono spesso noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani, perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1.200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni

0: questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35enni, quarantenni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi o hai messo del fieno in cascina da giovane imparando mestiere, e devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrificio.
1: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
0: Ma devo dire tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
1: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
0: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato, dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse, o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
1: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani, non tutti sono capaci a fare certi lavori,
0: certo, ma
1: però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto magari così una categoria un po' di serie B, forse sì, il termine, lei non si offenderà naturalmente,
0: no, perché guardi,
1: e invece
0: purtroppo
1: lei dice che ultimamente c'è un cambiamento.
0: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho 2 figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io l'avrei voluto vedere laureato tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro, o vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
0: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigiano, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare, cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera, oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
1: Come?
0: E la uso, ma banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini,

0: o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
1: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi se vuole, fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
0: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
1: Quello dei figli è uno dei suoi, dei figli, scusate, dei ragazzi è uno dei suoi,
0: sì,
1: punti,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: mandato,
0: sì, sì, sì.
1: Viene in mente un altro, un secondo?
0: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
1: Grazie Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Guardate, sembra di essere veramente in mezzo alle montagne, lontani dalla civiltà. Dove ci troviamo? Siamo poco distanti dal Passo del Bocco, di fatto la porta poi all'Emilia Romagna, e anche un po' un incrocio tra la provincia di Genova e la provincia della Spezia, vero Marco Sabini? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che ci accompagna in questa puntata che spazia tra i sentieri, l'Alta Via dei Monti Liguri, il Sentiero Italia e una storia che tocca il cuore di un migrante i cui parenti poi tornarono dall'America e fecero scolpire nella roccia di fatto la storia di questo uomo. Intanto vediamo anche dei bikers, dei ciclisti di fuoristrada che arrivano con le loro bici, e qua abbiamo anche altri ospiti, sono bei quattro cavalli che si trovano su questo crinale. Marco, a te intanto la geografia della zona.
1: Bene, buongiorno a tutti, ci troviamo sul Sentiero Italia in località Colla Craiolo, detta anche Colla del Faggio.
0: E in allora intanto tratto... Colle del Faggio, Colle Craiola, siamo, abbiamo detto, tra il Passo del Bocco, che si trova appunto arrivando dalla costa una quarantina di minuti in automobile a circa 1000 metri di altitudine o poco meno. Dal Passo del Bocco si va poi verso Varese Ligure e si trova questo gruppo di case, appunto Colle Craiolo. Là dove inquadra Francesco, partiamo da quel crinale, che monte è?
1: È il Monte Zatta di Levante e precisamente alla vetta di Prato Pinello. Pinello in ricordo dei primi sediamenti in zona, che furono dei Fieschi e dei Pinelli.
0: E i Pinelli erano un'altra famiglia?
1: Era un'altra famiglia, sempre in lotta con i Fieschi per il possesso di questi territori, che erano dei pascoli ricchissimi.
0: Ecco, all'epoca. Ti stavo per chiedere, ma cosa ci venivano a fare qua le nobili famiglie?
1: Praticamente i Fieschi dalla vicina Val Graveglia vennero qui per riuscire ad allevare i loro greggi in tranquillità, e invece trovarono i Pinelli agguerriti, che addirittura costruirono una torre detta Torre dei Selvaggi, che dice un pochino tutto su come fossero via
0: i rapporti. Ecco, la torre, non resta più nulla di questa torre?
1: Della torre non rimane più nulla, però i Fieschi, per continuare via questa diatriba con i Pinelli, fecero costruire sul Monte Riso, che lo vediamo da qua,
0: con le nuvole intorno, o quello prima?
1: No, quello prima, okay. Questo prima. Fecero costruire un castello di una notevole importanza.

0: anzi dimensione, che praticamente servì a certificare il loro dominio sull'alta valle del fiume Vara, che era limitata negli accessi provenienti da sud come da nord a est da delle piccole torricelle, delle quali rimane ancora il nome di certe località, tipo il Castellazzo, la Torricella. Ci sono ancora dei toponimi che indicano queste località, però stiamo parlando di secoli attorno all'undicesimo, dodicesimo, di questi primi insediamenti.
1: E i Pinelli di dove erano?
0: E i Pinelli erano sempre della Val Graveglia, qui è tutto vicino e tutto lontano. C'è la Val Graveglia, qua dietro c'è la Val Taro, sono tutti di qua.
1: Un mix. E un giù mix. Di là cosa c'è? La Val di Vara?
0: La Val di Vara, qui oggi siamo sfortunati perché via c'è un po' di foschia, però si vede quasi tutta la Val di Vara a scendere.
1: E qua ci sono ancora degli allevamenti, vediamo, c'è qualcuno che ha i cavalli.
0: Sì, qui ci sono i cavalli, ma ci sono più avanti anche tante mucche. Ci troviamo in pratica sul sentiero Italia,
1: che parte da dove, arriva dove nel suo complesso?
0: Parte da Trieste, segue tutto l'arco alpino e poi l'Appennini fino alla Calabria. In questa zona coincide con il tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri e passa anche un sentiero di fede che è Le Chemin de Assisi, che arriva dalla Francia. Invece da Prato Pinello, che abbiamo inquadrato prima, parte il 5T, che è il sentiero che va da Prato Pinello fino al santuario di Soviore, è detto 5T1, per distinguerlo dal 5T2 che parte da Soviore e prosegue fino a Porto Venere.
1: Ecco, Soviore è nello Spezzino, giusto? Ricordami.
0: È un santuario che è posto sulle alture di Monte Rosso al Mare, in comune di Monte Rosso.
1: Che bello, pensate che rete di sentieri partendo dal mare fino ad arrivare qua in montagna, possiamo dire.
0: E qui la mountain bike via, è proprio il suo territorio ideale, perché si può praticare questo sport 365 giorni all'anno.
1: Vediamo appunto i bikers che stanno arrivando, e vedete che ci sono anche in alcuni luoghi come questo le aree attrezzate dove ci si può sedere in mezzo a questa pineta, faggeta, e godersi lo spettacolo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Vi chiamate?
2: Marco.
3: Fabio.
1: Dicevamo, c'è possibilità di andare dal mare ai monti con le biciclette. Allora, intanto, chi è che ce l'ha assistita? Tutte e due?
3: Io
2: il più anziano.
1: Anche poi aiuta tanto la pedalata assistita.
2: Aiuta tantissimo ed è accessibile a persone che prima magari non andavano in bici perché non potevano. Adesso può essere veramente un mezzo per tutti.
1: E quanto dura la carica? Dipende ovviamente dalle salite, però...
2: Ma si possono fare percorsi anche di 50-60 km. E con dei dislivelli importanti, che è il dislivello che conta.
1: E quindi si fa poca fatica anche in salita?
2: Si fa pochissima fatica, bisogna saperlo usare, sapere dosare, ma sono veramente mezzi che possono essere guidati da chiunque sappia andare in bicicletta.
1: Ecco, se proseguiste di qua dove arrivereste?
2: Arrivi fino anche a Passo Cento Croci.
1: A Passo Cento Croci in quanto tempo?
2: Dipende, sì. Questa è la differenza con che bici, con un mezzo normale, e con questa in un'oretta sei a Passo Cento Croci, forse qualcosa di più.
1: Ma con questa riuscite anche dalla costa ad arrivare al Passo del Bocco abbastanza agevolmente, anche se c'è parecchia salita?
2: Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente bisognerebbe trovare dei punti dove si possano ricaricare, cose che io faccio sempre.
1: Ecco, ma ci sono questi punti?
2: Ci sono, basta trovare dei ristoranti, dei rifugi, dei posti che siamo già convenzionati. Ci sono,
1: sì?
2: Nel senso che basta essere d'accordo, si trova anche il modo di ricaricarle, quindi la giornata può essere veramente infinita.
1: Invece tu, Marco, hai la bici normale senza pedalata assistita.
0: Ahimè, via, sono un po' spilorcetto e via.
1: Ecco, però
0: ecco, con quella lì.
1: Ma tu riusciresti ad arrivare da Chiavari al Passo del Bocco con quella lì, o è troppo?
0: Sì, no. In condizioni normali, allenato, ci arrivo tranquillamente, perché pesa molto meno rispetto alle loro assistite.
1: È vero, quindi...
0: Quella bici lì è circa 11 kg, le loro pesano il doppio, 20 passi.
1: Quindi dicevamo c'è una rete di sentieri pazzesca in questa Liguria, anche solo qua nel Tiguglio e dintorni.
3: Assolutamente sì, io vengo da Sesti Levante e quindi tra l'altro mi occupo appunto nella zona proprio di sentieristica con il nuovo sindaco Solinas e l'assessore Baccherotti, che ci stanno dando una grossa mano anche a seguito di quello che sta succedendo in regione. Grazie a Dio c'è una sensibilità anche alle spalle del mare,
1: ecco.
3: Cosa che non era mai

mai stata così promossa nel passato. E quindi noi siamo sempre alla ricerca di collegamenti, di riuscire a fare questo svalico dal mare ai monti fino addirittura arrivare in pianura. Siamo tanti amici di Reggio Emilia, di Modena, di Parma che vengono a trovarci, spesso ci troviamo sulle alture e con gli spunciacinghiali che qui dominano ovviamente, ma c'è un gemellaggio strettissimo proprio per la passione che ci lega. È un progetto tra l'altro interessante che partirà quest'anno.

0: una, diciamo, fronte mare, a tutta la sentieristica che invece sta a monte, quindi con la Val di Vara fino ad arrivare appunto sul valico.
1: Bene, bene, è quello che noi vogliamo proprio documentare. Allora, buongiorno, anche arrivato un altro bikers con pedalata assistita, si chiama?
2: Fabio. Sì, sono una guida di mountain bike.
1: Che bello!
2: Sia muscolare che elettrica, quindi oggi assistita, ma proprio perché su queste montagne si riesce a fare escursioni sia dal punto di vista tradizionale, muscolare, quindi volendo faticare, sia dal punto di vista con la bicicletta elettrica, perché comunque sono percorsi adatti ad un pubblico a 360
1: gradi. Infatti dicevo quello, ma si sta espandendo questo tipo di turismo?
2: Si sta espandendo alla grande, perché ha riavvicinato al mondo della mountain bike un sacco di persone che non potevano più praticare questo sport per diversi motivi, per il lavoro o per magari anche un infortunio. Esatto, invece in questo modo anche le persone volendo di una certa età possono, cioè si sono riavvicinate al mondo della mountain bike.
1: Allora ragazzi, possono scendere, così facciamo questa inquadratura, poi noi con Marco andate pure, noi Marco ci spostiamo, anche noi saliremo sulla bicicletta per provare ad arrivare al sentiero del Baciccia, anzi alla roccia del Baciccia, vero?
3: Sì, precisamente è un sentiero che è stato tracciato ai primi del 1900 da un emigrante che dovette partire dalla sua comuneglia e trovare fortuna in America, lavorando come scultore nella bottega dei Piccirilli Brothers, che erano degli scultori che, tra i quali monumenti c'è il leone alla Public Library a New York.
1: Vabbè, ne parliamo quando arriviamo là, adesso fra poco saliamo in bicicletta e vediamo veramente se riusciamo noi. Tu vai pure avanti Marco, ci vediamo fra pochissimo in quel bellissimo monte che vedete sullo sfondo e che ci accoglierà in questa pedalata.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Impresa diretta, pronti a fare i sentieri. Siamo nella zona del Passo del Boco con le biciclette, nei sentieri appunto per mountain bike, sia muscolari, cioè le classiche bici che non hanno la pedalata assistita, sia quelle invece, come in questo caso, che hanno la pedalata assistita. Come vedete, sono sentieri che in alcuni tratti richiedono un po' di prestanza fisica, bisogna stare attenti ai rami, agli alberi, ma hanno tutti un bel casco pronto. Allora Marco, adesso facciamo salire anche il nostro Francesco Righi, che si è messo la telecamera sul casco. Allora, qual è la bici di Francesco?
1: Ah, ce l'ho io.
0: Allora, però Francesco può salire, vediamo se questo pezzo lo facciamo. Allora, facciamo noi il pezzo in salita? Questo qua lo riusciamo a fare?
2: Questo va spinto.
0: Va spinto. Allora, come vedete, semplicemente ci sono dei tratti dove, quando non si riesce a fare, perché è un tratto magari un po' scosceso, semplicemente si portano le biciclette a mano, che sono ormai le biciclette molto tecnologiche, anche leggere, fino al momento in cui non si arriva ad un punto più in pianura e si riesce così a

0: poter proseguire in bicicletta. Quanti chilometri di sentieri ci sono in sta zona, Marco?
1: E ce ne sono praticamente infiniti.
0: Vai, vai.
1: Ora ci troviamo sul sentiero della rete escursionistica Ligure numero 113.
0: Hanno tutti dei numeri?
1: Sì, sono numerati e più importanti logicamente è il Sentiero Italia e il 5T. Poi gli altri hanno dei numeri.
0: Ci sono anche le cartine ovviamente con segnati tutti i percorsi con i vari numeri.
1: Certo, le cartine del CAI sono molto precise e sconfinano anche nella Valle del Taro.
0: Ecco, aspetta che mi sono caduti gli occhiali, però come vedete si riesce abbastanza in tranquillità a portare su le biciclette anche a mano, stando attenti più che altro a non scivolare sulle foglie, ma in tutte le stagioni diciamo che si può percorrere anche in inverno, che è la stagione in cui noi stiamo realizzando la puntata, il tutto con una bella vista che adesso vediamo si
1: che
0: perde.
1: Si apre verso la Val di Vara, verso le Apuane, in condizioni di maggiore visibilità.
0: C'è
1: quello
0: anche la neve.
1: È il Gotero, che praticamente ci fa da confine con Toscana e con Emilia.
0: Il mare è là dietro, vero?
1: Sì, il mare della Versilia.
0: Il mare della Versilia in questo caso. Allora, qua si può proseguire ancora un attimo a mano prima di...
1: Nella pratica che viene detta in termine tecnico, portage.
0: Ah, il portage. Si chiama portage, appunto, portare la bicicletta a mano nei tratti un po' più problematici. Ovviamente questi sentieri sono un misto tra biciclette e ovviamente chi vuole andare a piedi. Bisogna avere reciproco rispetto per non darsi fastidio.
1: È un sentiero che viene utilizzato anche per la transumanza.
0: Ah, ci vanno anche le mucche,
1: sì,
0: qua.
1: Dei bovini. Sì.
0: Allora, ci rivediamo adesso qualche metro più avanti, così proseguiamo in bicicletta e arriviamo alla roccia del Baciccia. Marco, allora, questo è uno dei tanti sentieri che si incontrano. Questo qua è un punto abbastanza tranquillo, vero?
1: Sì, abbastanza tranquillo. È un single track nel gergo della mountain bike, dove il ciclo...
0: Diciamo che è un camminamento abbastanza stretto.
1: Sì, procede da solo.
0: E con un po' di fango che potrebbe fare leggermente sbandare quando si
1: qui,
0: arriva nei giorni che seguono appunto una pioggia, però vedete che è un sentiero piuttosto in piano, dove bisogna giusto porre attenzione a non finire diciamo nei burroni, però con le bici molto molleggiate si riesce a procedere.
1: Bravissima.
0: Abbastanza celermente anche con le cosiddette bici muscolari. Quando si incontrano dei punti più complicati si può anche scendere
1: tranquillamente, perché qui il cronometro
0: e proseguire appunto un pezzettino a mano sempre verso lo scoglio del Baciccia.
1: Il tracciato del Baciccia, il sentiero 113 della rete escursionistica Ligure, è anche il fiore all'occhiello della Gran Fondo Vaese Mo, che quest'anno è la quarta edizione, si svolgerà il 7 di giugno, domenica, e come al solito vede centinaia di partecipanti dalle regioni vicine.
0: Che bello.
1: E anche dalla costa.
0: E se quel giorno piove cosa fate?
1: Ah, se piove non ci sono problemi.
0: Anzi, vi divertite di più.
1: Ancora di più nel fango.
0: È bello perché si attraversa, diciamo senza fare troppa fatica, ma divertendosi anche un po', il bosco così come si trova, con le sue cascate, le sue rocce, le sue radici. Quindi è una bella scoperta appunto anche per vivere in modo un po' diverso a quella che è la natura e poter scoprire dei luoghi che magari a piedi potrebbero anche non farsi in questi tappeti di foglie. Altri scampoli di sentiero un po' così a rotta di collo nei boschi vicino al Passo del Bocco. Marco, ricordami, siamo verso lo Zatta?
1: Sì, siamo nella parte sud, nella parete a levante del Monte Zatta, la cui

0: vetta tocca ai 1400 metri sul livello del mare.
1: Dimmi un po', ma c'entrano anche i Celti con questi sentieri?
0: Sì, certamente. Quella che stiamo percorrendo ora è la variante invernale del sentiero dei Celti che parte da Milano e va a Sestri Levante.
1: Ah, ecco!
0: È una variante consigliata perché il tracciato principale passerebbe praticamente dal Passo del Bocco sul crinale dello Zatta fino al Monte Chiappozzo, Passo del Biscia e poi scende giù a Nascio e a Sestri Levante. E qui a volte capita che sulla vetta ci sia la neve oppure...
1: Che bello le nuvole, ghiaccio. Intanto complimenti a Francesco Righi che sta andando in bicicletta con la sua telecamera sul casco per documentarvi proprio in soggettiva quella che è l'impressione di andare così nei boschi in bicicletta. Quindi da Milano a Sestri Levante, sentiero dei Celti, passando in mezzo ai boschi.
0: Certamente, provenendo dalla Val Trebbia, Val d'Aveto e poi proseguendo qui sul crinale fino a raggiungere Sestri.
1: E siamo arrivati laddove volevamo arrivare, vero Marco? Allora, raccontiamolo questa roccia del Baciccia con la sua storia.
0: E questo è il culmine del sogno del Baciccia,
1: che era un migrante,
0: ha avuto fortuna come scultore a New York nella bottega dei Piccirilli Brothers e sul finire della vita ha voluto tornare da dove era partito, dalla sua Comuneglia, e volendo realizzare una via di scambio importante commerciale con l'Emilia Romagna, che era molto più ricca delle terre dell'Alta Val di Vara. E si scusò per aver realizzato soltanto il tracciamento, come lui scrisse. E in
1: Ma
0: realtà
1: perché
0: voleva
1: proprio
0: fare
1: qua?
0: Una strada.
1: Perché proprio qua in mezzo questa...
0: Perché qui è molto vicino a Comuneglia, quindi alle sorgenti del fiume Vara.
1: Ah.
0: È una zona che era molto povera e vedeva nell'Emilia uno sbocco commerciale,
1: sì, come mi dicevi,
0: dove poter vendere i prodotti della terra, i prodotti agricoli.
1: Questa qua è stata fatta, leggiamo, in onore e ricordo del nostro bisnonno che non abbiamo mai incontrato, ma che vive nei nostri cuori, Giovanni Battista Ghigeri, da lì Giovanni Baciccia. Il suo spirito è qui tra questi alberi, in un posto dove che è molto
0: magico.
1: Stato molto speciale per lui, il suo lascito, questo sentiero ha dato beneficio a molte vite. Questa targa vuole ricordare la sua semplicità, la sua forza di determinazione, amore per la gente di questi luoghi. Egli sarà sempre ricordato su questi monti resi dorati dai raggi di sole al tramonto. Col nostro più grande amore e rispetto, Dolores Piazza Lopez e Loretta Piazza a Dickens, cioè sono le nipoti di Baciccia che un giorno sono venute qua in mezzo al bosco e hanno deciso di piantare questo. E c'era anche una incisione, vero?
0: Sì, c'è un'incisione che andrebbe restaurata.
1: Cosa rappresenterebbe?
0: Perché rappresenta un'aquila e qui si vede nel ricalco.
1: Ah, ecco.
0: Che è stata ricalcata e riportata su questa...
1: È vero, si intravede qua il becco dell'aquila.
0: Il becco dell'aquila.
1: Ecco questa.
0: Ma il Baciccia ci ha lasciato altre sculture molto, molto rappresentative della sua capacità, come un leone che viene conservato a Ghigeri in una casa privata, e poi un portale scolpito nell'albergo alpino
1: del
0: Cento Croci. Sì.
1: Che bello, perché lui appunto faceva lo scultore in un famoso atelier.
0: Sì. Ma scolpiva proprio visi e animali, era bravissimo. E questo è un posto magico perché è il posto dove Baciccia ci ha lasciato il ricordo di sé, di questo suo sogno. E cercammo con le nipoti la tomba, ma la tomba non c'è. E voglio immaginare che sia qui nel suo Zatta.
1: Che bello, che bello. Allora andiamo a chiudere adesso con un po' di immagini spettacolari della discesa, di nuovo con tutte le mountain bike che animano i sentieri. Vediamo i punti finali di questa discesa, sicuramente spettacolare, con la bicicletta. Vedete che il tratto è molto scosceso, Marco, quindi qua soprattutto per chi è abituato, perché vedete che ci sono
0: non
1: soprattutto...
0: Non è certamente per i neofiti qui.
1: Ci sono le rocce.
0: Dei bravi discesisti come lo sono gli spunciacinghiali.
1: Esatto, guardate anche le... insomma le...

0: acrobazie che fanno, sia con, in questo caso in discesa, Marco, che la bici sia muscolare, come si dice, assistito, uguale in discesa,
1: non
0: no?
1: Non cambia nulla, però l'ammortizzatore anteriore e posteriore e la sua escursione fanno la differenza.
0: I pericoli sono le rocce, le radici,
1: sì,
0: i rami in faccia,
1: certo,
0: e quando ci sono le foglie non si vede cosa c'è sotto, e direi anche il fango che ti fa sbandare.
1: Certamente, però prima, ad esempio, della cicloturistica Vaisemo viene pulito il tracciato, ah, anche dalle foglie, dalle radici, dai sassi, viene reso pedalabile il più possibile.
0: Poi tutti hanno i caschi, alcuni ce l'hanno anche integrali, hanno gli occhiali, non a caso, ma proprio per salvare gli occhi dai rami, quindi tutto è fatto in sicurezza. Marco, che dire, bello!
1: Vorrei soltanto aggiungere che qui, nell'Alta Val di Vara, si terrà una prova di discesa del campionato regionale ligure il 21 di giugno.
0: Ma si può venire a vedere? Uno si sparge nei boschi dove non c'è il sentiero per intralciare?
1: Ci saranno tre tracciati in discesa sempre, dove si sfideranno dei professionisti.
0: Bene, grazie Marco, trovate la puntata anche sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand per riascoltare anche tutti i sentieri che si possono fare, da dove si arriva e dove si può arrivare. Grazie Marco Sabini, grazie ragazzi, grazie a Francesco,
1: grazie a voi,
0: Righi, che
1: prossima,
0: con prova di grande abilità fisica ha fatto anche i tratti in bicicletta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
5: sì,
4: in questi tempi, torna al 68.
5: Sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
4: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
3: Allora, intanto,
4: a scuola, non lo so.
3: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
4: Ma puoi chiamarci come vuoi. Basta che non ci chiami nonnetti.
3: No,
5: nonnetti o nonnini non è che ci piace molto.
3: No.
5: Anche se lo siamo.
3: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonisti erano studenti, rivolte.
4: È nata la parola contestazione.
3: Esattamente.
5: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
3: Operai. Altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni prima all'università, esatto, e poi diversi licei genovesi.
4: Tu hai contestato?
3: Personalmente no, ma ho seguito,
4: contestatrice in casa.
3: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
5: quindi
3: diciamo
5: non...
3: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
4: Però ti sei portata al telefono.
3: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio strumento. Mario,
5: allora,
3: Franco, dovete accettare che io usi il cellulare per tutta la trasmissione.
4: Ma tu sai che andrai, per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
5: ti raccontano cosa è stato,
4: hanno vissuto
5: 68,
4: intensamente.
3: Non vedo l'ora di ascoltare la loro
4: Perfetto.
3: testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati. Cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme. Cioè la feccia. Sì. Era tutta concentrata.
0: La feccia studentesca.
1: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo, nei primi anni 70.
2: Quindi dopo.
0: E siamo quindi in un altro momento completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura
0: esatto,
2: le aule.
0: Professor Gibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
2: No, certo.
1: Perché e ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso. Quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
0: le
1: diversa.
0: Guerre si assomigliano,
1: le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella
1: allora
0: che c'è adesso,
1: l'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
0: Certo.
1: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
2: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione.
1: Certo.
2: Anche perché sono anni che questo non succede qua.
1: Certo, questo è verissimo. Cioè, a prima vista sembra c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh e poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
2: Erano più colti gli studenti di
1: no,
2: allora.
1: Ma
2: forse
1: anche adesso è comparsa la citazione. Hanno fatto un deserto
0: la
1: e l'hanno chiamato
0: certo,
1: pace.
0: Certo.
1: Adesso in vista della pace supposta in Palestina.

0: Palestina, questa pace sta dentro una desertificazione piena. Ci
1: assomiglia
0: sono,
1: a quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia, questo qui sì.
2: Franco, andiamo un attimo, sì, poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova, all'interno della biblioteca Berio. Beh, sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
4: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
5: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina, e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. E il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita. È stato la socialità, le amicizie, l'amore. E il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir, e noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
1: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
0: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione burocratica e addirittura repressiva.
1: Chi glielo diceva?
0: In un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambroschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste parole.
2: Ecco, ma poi,
0: ricordo per fede, poi è stato espulso.
2: Ecco, c'erano delle conseguenze.
0: Da tutte le scuole del regno.
1: Del regno, come
0: si diceva. Sì, è così che è successo. È così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto.
1: Non
0: difficile.
1: È quello che sta succedendo adesso, però, Mario.
2: Adesso
1: occupano.
2: No.
1: E mi sembra che ci

0: Più
1: all'università occupano, ma
0: università,
1: mandano anche all'inferno i rettori,
0: certo.
1: Se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la coscienza civile come la Palestina,
0: ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei eccetera, c'è più partecipazione da parte dei professori,
1: sì. Però
0: c'è un atteggiamento diverso,
1: però perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola, hanno in mente la condanna del genocidio
0: certo.
1: In Palestina
0: c'è un fatto politico importante,
1: come coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni, certo, riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
2: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così, e non solo, nei grandi cortei c'è la gente comune, non ci sono solo.
1: Ecco,
2: questa forse è la differenza.
1: Questa è una cosa straordinaria, personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
0: Non c'era nel maggio francese, non c'era nel famoso maggio francese che apre tutto.
1: Erano specialmente gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma,
2: certo,
1: comunque
2: l'abbiamo
1: lo
2: visto,
1: ricordo
2: le immagini,
1: qui, erano gli studenti, erano gli operai.
0: Certo.
1: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
0: carrozzine,
1: bambini, carrozzine,
0: nonni,
1: e tutti perfettamente convinti, che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile,
0: certo,
1: che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede
0: in
1: presa
0: diretta.
2: Quindi qui il paragone con 68 non regge.
0: Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
1: Genova era una città viva, una città operaia.
2: Più grande di oggi.
1: Ben più grande. Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che si ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
0: Del 60, contro un congresso del movimento sociale.
1: Molto vitale.
0: Dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
2: L'arte povera inventata
0: poi
2: da
0: l'arte
2: Celant.
0: Povera di Celant.
1: Ma certo.
2: Può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
1: Quello è un altro tema, e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano, Torino.
2: Roma con Valle Giulia.
1: Parliamo, quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
0: Grazie, professor Gibelli.
1: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsi.

0: Buonasera, benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo, in Inghilterra con l'Este. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino al 31 di agosto, però ci sono tante cose da vedere. Poi naturalmente tanto mercato, e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rossoblu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì.
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra bisogna essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività. Che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su. Sì.
3: Notte fonda.
2: Ma fonda.
1: Non mi sembra positivo.
0: No, ho detto positività.
2: No, vabbè, diciamo che abbiamo giocato,
0: già tagliato le gambe.
2: Abbiamo giocato con 5-6 titolari. Però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno devono venirti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene, ma pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato, mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo...
0: E viva l'ottimismo,
2: fare.
0: Inizio la trasmissione, ottimismo. Allora guardo Gabriele Lepi che sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri
0: da
3: inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
0: Assolutamente sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare. Buonasera.
4: Molto peggio, buonasera a tutti. Male. No ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritsen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, è preoccupante, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
0: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme certo, è suonato certo, ieri.
2: Cioè, ma lui l'ha capito.
0: L'ha capito anche.
2: E mi auguro che porga subito i rimedi. Però, come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi. Ha capito che questa rosa è poca roba. E quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi. Però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale. Non puoi ridurti all'ultimo a avere la squadra poi titolare. E speriamo di azzeccare.
1: Hola. Per spendere
2: ieri hanno giocato tutti i giocatori,
1: so,
2: che
1: però,
2: vanno via,
1: cioè,
2: che vanno
1: ditemi quante società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
2: però hanno un'intelaiatura,
3: il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina e avere una squadra titolare giocare la Samp è lontanissima
1: anche perché il Genoa sono 3 anni oramai che c'ha un gruppo solido, c'ha un gruppo forte,
3: ha un allenatore.

0: lavoratori,
1: ho capito, però sono poche, io voglio dire,
2: hai ragione,
1: ti dico, Serie B, dove voi dovete affrontare il campionato, chi c'è? Il Palermo. Palermo, forse, però, che però anche il Palermo, anche il Palermo credo che siano anche loro
0: però,
1: in fase di studio. Se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini, tutta la dirigenza.
3: Differenza però per me è sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo della cadetteria, non della Serie A. Però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare il Novara l'Inter. Sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
0: Giovanni, ti ti mancano i capisaldi, Comese che lo cerchi, il portiere e la punta. Tu Numeso ne hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Cortino. La punta e l'attaccante.
1: La punta l'hanno presa.
3: Poi gente svogliata.
0: Ma non basta.
2: Sampo ha fatto 5 acquisti in campo ieri, quanti ce n'erano?
1: Ecco, questa
4: due.
1: Questa è l'analisi giusta.
2: Perché se io, allora, se io devo acquistare,
1: ho capito,
2: però se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta a parte, mi riferisco a Insigne. Insigne è un fuori classe per la categoria, però ad oggi non si è ancora visto in gruppo.
1: Ripeto, non per difendere
2: Gartman, non si è ancora visto in gruppo.
1: Non per difendere l'operato di Sampdoria, però se tu arrivi e hai Tutino, 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
3: svogliato
1: è
3: in campo.
1: No, poi De Paoli, ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? E stipendio alto. Cioè, quindi,
2: ma perché non hai alternative, Elio?
1: Sì, ho capito.
0: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità. Se questa è la qualità, qualcuno rischia di non arrivare a mangiare. Non mi pare tu nelle castagne.
3: Dei giocatori di qualità, ma non pronti. Non pronti.
0: Sì, però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti. Ravanelli, un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni.
1: Viti lo volevano tutti, e la Sampdoria l'ha preso.
5: Se Begic si fa male,
1: che colpa ne ha il direttore?
3: Però noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo 2 titolari presunti. È una squadra senza senso. Oltretutto non ha nemmeno la capacità della forza, dell'agonismo. Ora, io posso capire che sei in preparazione, dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente. È quello che mi fa preoccupare a me. Perché anche a questi rincalzi...
1: Però onestamente, io adesso, prima di buttare la croce addosso... Cioè, se fossi sampdoriano aspetterei, perché comunque Insigne, chiaro, non sarà facile, ma deve trovare continuità. Deve trovare...
2: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi, bisogna aspettare.
1: Se mi può consolare, noi abbiamo passato 10 anni,
2: okay,
1: così come
2: io
1: voi,
2: te la dico tutta. Io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
3: Quella di ieri
1: ma c'è un abisso.
2: Questa è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
0: Dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata per la terza volta.
2: Bravo, è questo voglio arrivare. È questo, Gabri, perché qua parliamo sempre l'anno zero, detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella. Ma siamo sempre allo stesso punto, mancano 15 giorni e voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp. Io ho visto un centrocampo che va 2 all'ora, ma 2 non di più.
3: La fase difensiva com'era?
2: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli, Viti.
3: Nel reparto, come si muoveva il reparto? Buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi.
5: Vabbè, però non è che possiamo dire questi sono i titolari.
3: Ho capito, però sono dei rincalzi, Graziano.
5: Li conosciamo.
3: Sono rincalzi.
5: Ha preso un gol su calcio d'angolo che. Dai. Ragazzi.
3: Tutti a guardare la palla.
5: Tutti fermi.
0: L'unica.
5: Benissimo. Sono stati presi 3 difensori certi. Mi riferisco a Ravanelli, Vite e Ganterman. Perché evidentemente questi non danno affidamento. Cioè, non è che ci vogliono scegliere.
1: Quindi, quando ci saranno, secondo me, allora quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene. Oggi mi sembra veramente, c'è cioè una partita

0: però... a Bogliasco, porte chiuse alle 5 del pomeriggio,
1: sì.
0: Cioè mi sembra veramente buttargli la croce addosso, no, mi sembra
2: meglio di prendere uno schiaffo adesso, sì, a 10 questo... giorni circa dalla partita dell'esordio di Coppa Italia, che magari dopo così magari ti svegli.
0: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. E la società gli è arrivata subito.
3: Le due squadre.
0: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè con tempo.
3: È proprio questa la differenza. Ma quello, perché forse dice: mi manca un esterno, vado a cercare un esterno. Mi manca il portiere in questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi. Non è possibile, non è possibile. Che ad oggi non hai un portiere titolare. Cioè, quando si dice mi fanno scrivere, cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
0: No, e tra l'altro, adesso, cioè, girando poi per Genova, no, parli con i tifosi. Adesso Martinelli, io non dimentico, ma. Tutti dicevano, bisogna tenerlo, adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
4: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
0: Anch'io, secondo
4: anche
0: me.
4: Perché
0: eppure,
4: ha fatto molto bene. Non è normale
0: mentre
4: che tu il 2 agosto...
0: Ghidotti è bravo.
2: Hai quattro portieri in rosa, di quattro portieri.
0: Non ce n'è uno.
2: Allora, apprezzerei di più Krastev. È così bravo come dicono?
0: Rischiamo
2: Krastev, ma lì ci vorrebbe un allenatore con due maroni così, ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire: ragazzi, da domani Krastev è il titolare e lo proteggiamo, lo aiutiamo.
0: Anche perché onestamente Ghidotti, secondo me, qui è bruciato.
2: L'hai visto ieri,
0: secondo me qua è bruciato
2: questo ragazzo,
0: sì.
2: Io gli voglio bene.
0: Ma perché? Perché tu è sempre sulla graticola.
2: Certo.
0: Non c'è mai uno che alza la mano e dice: io punto su Ghidotti, la società per me deve operare
2: solo. Ma soprattutto il
3: ruolo così importante. No, diciamo sempre, attenzione, perché se prendi due portieri dello stesso valore,
0: come l'anno scorso. Cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Sì. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese.
2: Ma è quello che deve fare una società, Elio, capito?
0: Poi sbagli.
2: Sono due cose importanti. La Samp cerca il portiere e una punta. Bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli, costa. Una punta costa, che ti garantisca almeno 15 gol.
4: Stiamo parlando di Courtois, Gabriele. Pigliacelli è un buon portiere. Però se mi dicessi: dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico, caspita.
2: Chiaro, però anche un milione di euro.
5: Pigliacelli è il più bravo di quelli che hanno detto.
4: Sto sfoggiando come il problema grosso, che non è secondario. Con un attore come Corradi, io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani, ma non giovani, cioè giovani anche che arrivavano in prestito da altre squadre.
5: È vero.
4: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso? Cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente,
0: sbaglio?
4: Giocatori che facevano la differenza.
0: Io non so, non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicura, quanti giocatori hai in rosa
2: 34,
0: oggi?
2: 34, Elio, hai 34 giocatori in rosa.
0: La scuola, e quella, capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti soldi, cioè, o
5: ieri
0: metti
5: ha
0: soldi.
5: Giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
3: Ma ecco, già venduto dicembre, ragazzi.
5: Cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
2: Ma hai come minimo 10-12 esuberi.
0: Però magari
5: allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
2: Che è il tuo patrimonio.
5: Quando
2: che...
5: mi fai giocare Riccio, sì, ma la punta.
0: Scusate, ma Riccio, secondo voi, che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro, che sono 600.000 lordi, non è patrimonio? Cioè lascia stare,
5: no, ma ieri si sapeva già che va via.
0: Il giovane tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, certo. E Riccio per darlo via,
5: ma ieri
0: dopo
5: si sapeva
0: che
5: già che andava via,
0: Bellino, che ha dato le visite mediche, se non
2: indietro.
0: Lo fai giocare e non te lo piglia nessuno.
2: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi. Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro, già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no?
3: Aspetta, dopo la pubblicità parliamo del Genoa, subito, immediatamente.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Allora, vi ho detto la pagina, eccolo qua, guardate l'impact alle mie spalle. Un passo in avanti, è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi e ieri si è visto in due formazioni diverse, non dimentichiamo, 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo, con tanti assenti. Posso dire, Elio, titolari anche.
4: Sì, ma difatti...
3: Come giudichiamo questa prova?
4: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito, perché il Genoa non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, alla decima di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi, a mio avviso, ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire, di partire forte già dalla prima domenica, quindi bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
3: Una bella polizza assicurativa.
5: Quindi speriamo. Ragazzi, che invidia. Quindi, perché il valore, il grosso, il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua, sì, è avere una figura
4: così.
5: Che,
4: una
5: come
4: figura
5: dicevi così, tu, Elio, ti riporta la realtà.
4: Sì,
5: perché non è da tutti, Elio, no, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli allenatori che abbiano questo carisma, questa personalità di dire: oh ragazzi, attenzione, perché qua le cose non vanno bene.
4: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, no, negli ultimi tre anni, però Gilardino in panchina, però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso. Vieira idem, questo invece anche nel campo è sempre stato un leader protagonista, con l'arbitro, sempre con la tifoseria, se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie lo faceva. Quindi
6: possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento. Mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
4: Cioè, oggi se Gabriele, io non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così, che non hanno venduto... tu potresti essere già contento, però... poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già
3: abbiamo tutti anticipato minimo due giocatori, si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo. La società,
4: ecco quello, come lo ribadisco, ad esempio Ecattore è stato venduto, magari avrei preferito vendere magari anche se è un giocatore che io non riesco a immaginare il Genoa senza Frendrup, no? Però Ecattore era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50 milioni.
5: Però soprattutto non hai venduto nessun titolare.
4: La contrapposizione,
5: giustamente tu dici Ecattore può essere il futuro.
4: Ecattore poteva darmi
5: Anorre l'anno scorso, poteva essere il futuro.
4: Poteva essere futuro.
5: Però non hai intaccato
4: la parte solida, quello che è la struttura, lo spogliatoio.
5: Ma era questo che De Rossi ha chiesto.
4: De Rossi
5: ha giocato, Elio lo sai meglio di me. Ha giocato,
4: sa che ha metà della salvezza passa di lì.
5: I 3-4 certezze non dovete toccarmi, perché se mi vendete Vasquez, se mi vendete Ostigar, se mi vendete Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello vado in difficoltà, preferisco allora rinunciare a malincuore a un Ecattore,
4: potenzialmente che mi può dare.
5: Tanto si è già fatto male. Questo ti fa capire che comunque De Rossi è una garanzia,
4: allora
5: è una super garanzia.
6: Soprattutto c'è un dato importante: dalla cessione di Ecattore il Genoa ha incassato 18 milioni

0: che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17,5. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende, ma quanti incassa non investe? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17,5 ad oggi spesi. Quindi no, questo è un dato molto molto importante. Se lo andiamo a vedere nel dettaglio.
1: Comunque facciamo vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società Blaschitz ha lavorato bene. Non si può dire che non ha lavorato
0: assolutamente.
1: Bene.
0: Assolutamente.
2: Cioè, no, se ragazzi, tu, ripeto, cioè comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì, c'hai cioè Colombo che mi avviso un attaccante.
1: Tu l'hai detto, sì, l'hai già detto ben prima lei.
2: E secondo me il Genoa lì
0: c'è anche una componente importante. Guarda il presidente, i mezzi tifosi, il presidente Raduna Pigli che ha preso gli applausi. Guarda Sponda Samp, dove è il finanziatore te che non parla, ma non si conosce con la voce.
1: Ma parla di Sciucco,
0: ma è importante.
1: Scusami,
2: dagli un cazzotto, Matte.
1: C'è lo spazio,
0: parla di Sciucco. Guarda, la
3: esalta il tuo presidente.
0: Esaltiamo Sciucco.
3: Ma perché devi venire a romperci
0: lo scappo? Ma secondo te, ma secondo te è normale comportarsi? Proprietario,
3: che io non so che è di Singapore. Arriva in ciabatte, si vede tre volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che lo devi dire tu.
0: Esatto,
2: Sciucco,
0: noi lo saltiamo, ma dopo 4 anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo disastri a cercare di limare? Guarda Sciucco in mezzo ai tifosi.
2: Vabbè, però bisogna essere onesti. Oggi Sciucco si sta presentando con quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che a oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più.
1: La comunicazione è importante.
2: Quindi onestamente vederlo così.
4: Che volevo dire prima è che non cadete...
2: Che notte?
4: No, per noi molta notte. Però non cadete nella valutazione della partita di...
2: No,
4: perché mi sembra che state facendo un po' troppo voli alti.
2: Ma no.
4: Bisogna essere onesti.
2: Certo.
4: La squadra avversaria che fa la Serie C, là, nessuno lo dice, ok? Ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0, i commenti erano diversi.
2: No, non è vero,
4: Ve lo dico io.
0: Soprattutto ha fatto tre grandi parate Bayern nel primo tempo.
4: Quindi bisogna essere moderati, quando pareggi col Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso. Perché adesso sembra che il Genoa da ieri decolla
0: ha risposto sul campo.
1: Infatti noi l'abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in regia, Alex in regia. Non l'abbiamo titolato, ha dominato, il Genoa ha dominato. Abbiamo detto, il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha fatto un passo in avanti, perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio d'agosto, lo sappiamo quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci sono molti giocatori probabilmente ancora andare in prestito, così come lo sappiamo in casa Brucecchiata.
4: No, ma perché
1: non posso vedere Ferri, lasciatemelo dire, non posso vedere Ferri in
4: se
1: campo.
4: Tu leggi certi giornali, scrivono che la Sampdoria prestazione negativa, giusto, ha perso col Novara, ribadiscono una squadra di Serie C, poi leggi l'articolo Genoa perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria e la categoria.
1: Io l'ho viste tutte le partite,
4: però
1: c'è un foglio
4: i media che esagerano, allora, danno sempre addosso alla Samp.
1: Partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, due gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, Anderson, Sinani, Lauris e Amanadei. Non si può vedere una roba del genere.
4: No, assolutamente.
1: Te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto. Poi un'altra parte. Ti dico la formazione del secondo tempo. Vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin. Poi Sabelli, Frendu, Pamorin, Martin, Diaf, Colombo, McFree. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorin. Te lo dico. Ho visto tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede. Poi che il risultato sia molto importante, e io lo sappio bene,
2: ma difatti come ho detto all'inizio, che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco, porte chiuse,
4: vabbè, però
2: alle 5 del pomeriggio. pomeriggio anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscita a portare a casa un risultato, sì, che ti dà positività.
1: Ma io vado in Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra, perché ce l'ho Gabriele, perché ieri ho visti questi ragazzi qua allo stadio.

0: eccolo, hai cambiato la maglietta, Gasi.
1: Siamo tornati.
0: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende. Io non le commento, Ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo. Ti faccio vedere le immagini, poi me le commenti tu.

0: Eccolo, Gabi, me le commenti?
1: E come si fa a commentare una cosa del genere? Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra dall'inquadratura e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' dell'Leicester,
0: esatto,
1: con, insomma,
0: sì,
1: che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti a saltare e a divertirsi. Infatti abbiamo ricevuto tanti commenti positivi sia dei fan fuori che lì allo stadio, che insomma, diciamo nella parte prima dove tanti tifosi avversari o comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
0: Ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questo tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri, e qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda,
1: sti qua si hanno gli altri,
0: qua prima, qua non, qua, eh?
1: Questi siamo noi altri.

0: eccoli qua. Dai Gabi, su.
1: Guarda Alberto, Club UK rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un po' di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come ai mondiali un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma immagino, perché è stata una trasferta vince.
0: Infatti ti sento. Mi racconti un po' la partita. Ti è piaciuto questo Genoa? È piaciuto ai tifosi questo Genoa? Li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
1: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
0: Sapevo.
1: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Ostigard e Vázquez, Otto e Marcandai li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione che hanno andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo tempo abbiamo sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frandrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, io come lo pronuncio, Make three. Ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per ieri.
0: Vai, non importa, chiamalo come vuoi, Mectri, Colombo, lui che ha fatto gol?
1: Beh, questa è la classica, il classico gol di Colombo, in scivolata. Non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario, come sempre.
0: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra? Perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
1: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono, sembrava veramente cosa l'abbiamo preso a fare, perché poi si è trasformato completamente e non lo so, mi ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Grønbæk l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del mare augurio, spero di vederlo, di vederlo bene, spero di vederlo gasato, secondo me ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenere

0: tenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è McTree, e quindi c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso con la maledizione dal non fare gol che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere con De Rossi. Vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
1: Gavi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri. Siete stati
0: Ho parlato di voi, ho parlato di voi, mi hanno parlato di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
1: Bravissimo.
2: Non solo saluti, il grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco con senza pubblico. Il Genoa, giustamente.
1: Allora, mi presenta che quello che sta parlando, Gabriele, è mio figlio che sta bianissimo.
2: No, ciao Gabriele, a me lo stupisce il pubblico rossoblu, lo conosciamo tutti, è splendido, ma come è splendido il tifo blu cerchiato. Giochiamo in casa nostra a Bogliasco.
3: A porte chiuse.
2: Questo è un insulto al gioco del calcio. Il Genoa, giustamente, gioca contro l'Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso. La Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco, gioca senza pubblico.
4: Sì, con la maglia della Samp d'Arena.
2: Ragazzi, questo già di per sé è il fallimento della costruzione di Fredberg, di Walker, di Tei. Ancora se ce ne fosse bisogno.
4: Dovrebbe essere un momento di festa,
2: ragazzi,
4: no?
2: Ma certo, Elio, al primo di agosto invece, dovrebbe essere, cioè, che tu vai là.
4: Cosa vuoi nascondere?
2: Vai vestito come Tei, vai in ciabatte, bermuda, cioè, giusto?
4: Sì,
2: vai lì a cantare per la tua squadra. Ma è sempre accaduto, ragazzi, cioè vedere che a Bogliasco tutto chiuso, sigillato.
4: Cosa vuoi nascondere? Oggi cosa nascondi?
2: Ma dovresti fare un passo. Ma bravissimo, lo conosciamo tutti.
5: Riccio,
2: Ferri. Li conosciamo tutti.
5: Ho trovato la motivazione perché era tutto.
2: Hanno paura che gli tirano due arance?
5: Hanno paura
2: che gli tirano due uova?
5: No,
2: hanno paura.
5: Delle continue contestazioni.
2: Ma dai, ho capito. Ma se farai così, non potrai mai distendere l'ambiente.
4: Oltre questo, tu fai capire alla gente che tu hai paura delle contestazioni.
2: Certo.
4: Invece tu dovevi aprire,
5: la motivazione è quella.
4: Tu dovevi aprire il campo.
2: Assolutamente.
4: E accettare anche contestazioni.
2: Sai benissimo che quando giocano i ragazzi non c'è contestazione.
4: Certo.
2: Quindi in quei 90 minuti.
4: Poi la contestazione. Ti fanno il coro, te lo accetti.
2: Ti crederanno qualche cosa. Perché allo stadio non ti gridano?
4: No, ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
2: Bravo.
4: È giusto che
2: intanto faccio qualcosa di apertura, di distensione.
1: Questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, come vedi?
0: No, divertente. sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria essere genovani
3: prima anche con il presidente. Quando c'era Sciucchi, mezzo tifosi ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, non si conosce la voce, non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce ora che si mette le mani al volto.
0: C'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
1: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte e ti mando Mottino dall'altra, così è così ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoli qua.
2: Dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti. Gabri, io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
0: No, sì, così. All'inizio
2: dicono di aspettare, che sei ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo a aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
3: Il 2028 ha detto.
2: Sì, sì, ma infatti qua
3: è un anno.
2: È una vita di attesa sta diventando.
1: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.
0: Io ringrazio voi.
1: Grazie, una buona serata. Ciao Gabi.
0: Forza grande Genoa.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

0: Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? Mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
6: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare, che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine,
7: è rimasto segnato Giovanni.
6: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto i capelli, è finito il calcio.
5: No, c'è un po' di narcisismo,
6: ma devo fare il modello allora.
7: Glieli facciamo tagliare come Ossi,
6: una punta in alternativa al norvegese. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo no. È abbastanza ben assortito.
8: Il centrocampo è ben assortito. Volete dirmi che il giocatore tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione. Salvatore Esposito ieri è stato una roba che non si può guardare. Io vorrei chiedergli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
7: Ogni partita purtroppo è sempre peggio, è amichevole.
8: Perché ieri
5: cosa te ne frega?
7: Io le guardo,
6: è svogliato, sembra svogliato. No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta, logicamente hai anche Abilgard che si è appena i difensori può spostarsi a centrocampo,
8: certo.
6: È anche Abilgard che può giocare sul centrocampo.
5: Questi investimenti importanti,
9: ragazzi. Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso, certo, e gli va detto,
7: cosa vuoi fare?
9: No, hai rotto,
7: bravo,
9: perché,
7: no.
9: Perché non è possibile.
6: Se noi diamo un giudizio su quello che abbiamo visto fino adesso, sarebbe da mettere fuori rosa. È chiaro, perché sembra svogliato.
8: Ma io rimpiango Ricci, Ricci.
6: L'ultimo Ricci, sì.
8: E ora capisco perché l'anno scorso Lombardo faceva giocare Ricci e non Esposito.
6: Poi deve rientrare il
8: perché
6: ragazzino.
8: Perché Ricci, da quando è entrato Ricci, la squadra ha cambiato completamente, perché è un giocatore che ti fa girare la squadra, che ha personalità, ha carisma, ha tecnica. Esposito sembra un pesce fuor d'acqua. Quando ha fatto il 2-1 il Novara, si nascondeva dietro gli avversari. Lì devi fare... Cioè, sì, per dirti che te ne dico tutta... Che per me è l'umiliazione totale. Ha fatto meglio Ferri, sì. Ha fatto meglio Ferri di Esposito, ragazzi. Questo sì. È tutto detto.
6: Esposito quante palle ha sbagliato? 4.
8: Ma ragazzi,
6: facili.
8: Ma si nasconde. Cioè, Esposito deve essere il leader di questa squadra.
6: Certo.
8: È il giocatore.
6: Deve andarsi a prenderlo
8: tecnicamente male. Insieme a Insigne più forte. Lui e Insigne devono fare la differenza. In Serie B, un giocatore come Esposito deve. Recuperare palloni, far girare la squadra, calciare punizioni, fare gol, fare assist. Non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
6: Rallenta tutto. Rallenta.
9: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
8: C'è un contratto lunghissimo.
9: Per altri 5 anni.
8: Questo è il problema.
6: Cioè, io mi ricordo le parole.
9: È veramente assurdo.
6: Le parole del nostro inviato da Spezia che disse quando abbiamo preso
9: Esposito:
6: attenzione, che non è il giocatore che vi
9: pensate.
6: Sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10-12, poi sparisce. Io mi ricordo le sue parole.
9: Che va caro. Va caro.
10: Ha fatto un anno meraviglioso.
9: Sì.
7: Girava tutta
5: adesso
7: la
5: io non dico che debba diventare.
6: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso.
5: Capito.

0: Però l'anno scorso zero, quest'anno di nuovo cammina in campo.
1: Però devi vedere, Giovanni, il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia, che è arrivato a giocarsi la finale, quella Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano. Stessa cosa anche Tutina, Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato. E poi entrambi i giocatori
2: comunque
1: hanno fatto malissimo.
2: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia. Deve darsi una sveglia, Esposito.
0: Deve responsabilizzarsi.
2: Deve essere un punto di riferimento, si deve assumere la responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone. Cioè, ci vuole carisma in gioco del calcio, ok? Beh. Oltre a giocare di tocchini, di fino, che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
0: con l'esterno,
2: quelli liftati. No, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni, ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla spalla e poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere, quindi è tirar fuori 2 maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimani un giocatore veramente insignificante,
0: è incompiuto.
2: Per noi è un problema, certo, per noi è un problema, certo. Grosso,
0: anche perché quanti anni ha? 24, 25, quanti ne ha? 24 anni.
2: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
0: Ok, se fosse stato un giocatore
2: è anche quello
0: di
2: più scarso,
0: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
3: Adesso parlava in nazionale, è per lui,
0: lo so.
3: Si parlava.
0: Anche Pafundi è andato in nazionale. Casi.
3: Però dobbiamo andare cauti, perché difatti
4: qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò, ma 1.200.000 euro, e ne parliamo in questo modo, è per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000, certo. Un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi, ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere vincere qua guadagnano tutti i soldi veri, e poi sul campo non sono presentati, perché Tutino idem con patate. Cioè, come fa?
2: No, infatti l'impact iniziale è urgono rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi, perché prima di acquistare ci sono 10-12 giocatori, se volete vi faccio l'elenco,
4: c'è da dire.
2: Se volete vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellemo, Lagumina. Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili.
4: Io gli ho preso le parti ad Accardi, ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
1: con Esposito, la punta.
4: Con Esposito, esatto. Molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando, esatto, di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
1: Sì, visto il procuratore di Esposito ha tirato non solo l'orecchia da
4: quindi
1: casa,
4: quindi e onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto, e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo,
2: però purtroppo
4: lo sta pagando,
2: giocatori, tu
4: perché la Gumina, Tutino, ce n'è una sfizza,
1: contratti lunghi,
2: ne hai tanti da piazzare,
4: quindi,
3: Girelli
2: ha tirato via la casa,
4: no, dice, ha preso Girelli,
3: ho già tanto adesso, ragazzi, adesso vi fate ricordare anche quelli che sono già andati,
0: no per dire il lavoro che aveva fatto,
3: sì, ma se parliamo di 33-34 giocatori,
0: quello che fanno il mister, lavora male anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via, cioè non è facile poi lavorare.
1: Però Giovanni, già sei partito ritardo.
3: Però ragazzi, fatemi dire una cosa così, cioè, il mister lavora male perché ce n'ha 34, vuol dire che giocheranno in quei 22-23
0: e
3: gli altri stanno a vedere,
0: ma deve fare un distacco,
3: e però
1: Giovanni, sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivato dopo una rosa di 10 allenatori, dopo un mese direttore sportivo uguale, come pretendi che diano dei giocatori già pronti a un mister quando tu sei in ritardo su tutto, su tutto.
0: Tutto in ritardo.
1: I giocatori che pensano,
3: se c'è una
1: difficoltà
3: a porte chiuse, chi l'ha visto Ferri ieri? A chi devo darlo? Chi l'ha visto Bellemo ieri? A chi devo darlo? Se una partita a porte chiuse, a chi lo fai vedere?
0: È vero anche quello.
3: Cioè, allora io sono, se sono il responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo staff, dico: ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, a me non servite, vi sedete in panchina. Vi sedete in macchina, vuole la forza. Certo. Io ricordo sempre Ranieri quando ha mandato Candreva in tribuna.
0: Sì.
3: Sbaglio?
0: Vero.
3: Sbaglio?
4: Sicuramente
2: del Neri Cassano.
4: Sicuramente fare delle scelte, certo, in uno spogliatoio è importante.
2: Ma il problema, allora mi viene da dire, non è che viviamo una.

0: situazione come l'anno scorso con Donati, che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cook in porta, e accettò questa situazione.
1: Sì. Perché non credo che Corradi sia
0: io
1: così,
0: spero, io spero, credo, Ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo, ma neanche in foto lo vedono, neanche in foto lo vedono, figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La gumina devo ancora vedere, ancora la gumina, è 8 anni che è qua. De Paoli ancora, perché non lo conosciamo, perché sono giocatori che non conosciamo, non conosciamo il valore di la gumina, De Paoli, Bellemo.
2: Certo.
0: Li conosciamo a memoria.
2: Poi in queste partite
0: basta.
2: Tirano la gamba indietro perché
0: Riccio,
2: hanno paura di farsi male, sono
0: Ferrari, cioè basta, devi fare una scelta forte e dire ragazzi, questi giocatori qua alla causa blu cerchiata non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente. Quindi questi calciatori, questi epurati, li devi far da parte.
1: Invece Genoa mi diceva, sia Elio che Gabriele, ha detto De Rossi ha ballato. Ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente preso un nazionale albanese,
3: assolutamente,
1: vero?
3: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di
1: 24 ore, bravissimo, eccolo qua,
3: l'operazione.
1: La nuova freccia rosso-blu.
3: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita, questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
1: Ma l'hai visto giocare tu?
3: Io l'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
0: Hai video su YouTube, hai visto?
3: No, ho visto delle partite.
0: Hai visto il video su YouTube?
3: Partite. Non guardo gli live, guardo
4: le partite. Di certo, comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
1: Sì.
4: Quindi,
1: sì.
4: Quindi giocare in una nazionale così... O hai delle qualità o fai fatica
3: a
4: partecipare.
3: I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa. In meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto.
4: Però,
3: in Italia De Rossi.
4: Questo fa parte del calcio. Cioè, ieri Carnevali diceva: oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano campionati tedeschi.
1: Della Juventus e Carnevale,
4: quindi che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa, voglio dire, può anche succedere.
1: Ci sta.
4: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra e il giorno dopo va in Inghilterra.
0: No, pensa che Pinocchi, che sono, mi viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff. Comprato oggi
1: e ha preso
3: anche Colombia dalla società in Italia che ha speso più soldi ad oggi.
4: Sicuramente in silenzio è riuscito a arrivare,
0: perché le trattative si fanno in silenzio.
4: Certo,
0: sicuramente
4: certo.
0: È che alla Samp c'è un po' troppo silenzio,
2: ma questo mi sa che gliel'ha consigliato
0: un po' troppo lenti.
3: Tornando al Genoa, giocatori già pronti in ritiro, De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronte via, arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pucica, che il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni, l'hai preso dalla Juventus Next Gen, ha un buon profilo, chiaro che deve crescere.
1: Che ha giocato dove?
3: Ha giocato a sinistra nel primo tempo, non bene, però già...
1: Nei tre di difesa.
3: Però
1: c'è Marcandaglio, Toa e Puska.
3: Però tu quel ruolo è già due giocatori, è già definito quel ruolo. Ti manca soltanto...
4: Comunque poi è un giocatore giovane, un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi al 3 di agosto puoi anche pensare di provare. Quindi
1: queste sono prove che secondo me sono
4: vanno
1: legittime.
4: Fatte, certo,
1: sono
4: perché
1: legittime.
4: Comunque
1: sono legittime,
4: certo.
1: Perché tu provi due giocatori, provi un Otoa che l'anno scorso ha avuto poche possibilità,
4: sì,
1: ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
4: provi,
1: dici lo posso mettere lì, lo posso adattare lì, secondo me
4: nel
1: questo
4: momento delle
1: è molto importante
4: in un campionato lungo, squalifico, cose, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante.
1: Infatti,
4: se non lo provi,
3: e soprattutto Elio, continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
0: Malinowski che non viene confermato oggi, va bene, due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
3: Bisogna rinnovare l'assenza Malinowski. Di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6

0: però è stato sostituito bene. Perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
1: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Marinovski, che è polivalente.
2: Però cosa vuol dire nel calcio polivalente?
1: Tu lo spieghi.
2: Cosa voglio dire?
1: Te lo spiego. Mentre tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
0: Ma è buono, non c'è polivalente,
1: molto valente. Ma che cosa vuol dire? Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti: mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
0: Quindi non è polivalente, è buono.
1: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più. Marinovski invece aveva solo il ruolo.
3: Faccio un esempio: Marco Rossi, unico.
0: Marco Rossi era buono, giocava difensore, attaccante, ma era buono. Io non ho mai visto De Paoli, faccio una contrapposizione.
1: No, si vuole fare male a te.
0: Se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque.
3: Polivalente a Pescara che ha fatto gol, si è salvato.
0: Non c'è polivalente, cioè o buono o sei buono o non sei buono. Fine di scorso. Make 3 è un gran bel giocatore.
1: Conta anche perché gioca.
4: E De Paoli?
0: De Paoli ha fatto pena. La Samp ha fatto pena, ragazzi.
2: 8
0: anni che lo vediamo.
2: Che cosa significa questo?
1: Che Matteo guarda anche le partite del Genoa, vedendo la Samp,
4: se il direttore sportivo della Sampdoria seguisse queste trasmissioni, avrebbe tutta la strada spianata.
0: Perché è talmente facile.
4: È talmente
0: semplice.
4: Io
0: penso
2: una volta, ragazzi.
0: Io penso che ieri Branco, se abbia visto la partita,
4: si avrà detto:
0: caspita, ce n'ho di lavoro da fare.
4: Sì.
0: Ma ce n'ho tanto lavoro da fare. Perché quelli che magari mi hanno raccontato: ma ora quello lì è bravo, magari quello lì è bravo.
4: Guardalo, va.
0: Una volta che lo vedi con i tuoi occhi.
4: In questo periodo tutti i procuratori,
0: tutti forti, tutti fenomenali.
4: L'anno scorso non ha fatto bene.
0: De Paoli
4: non andava d'accordo col mister, guarda, bravo.
0: Perché se tu guardi lo storico, dici: Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro. Dici: caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal. Dico: non l'ho mai visto.
4: Curiosità di vedere.
0: Caspita, una volta che li vedo, dico: ma che cosa mi avete raccontato, però, ragazzi? Ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
1: Dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle zavorre? Vorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
5: Questo è il problema.
1: Tu mi dici: dobbiamo sfoltire l'organico, ma chi li prende questo giocatore?
5: Scusa, li prende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
4: Certo,
5: né
4: sicuramente.
5: La colpa
4: Vai, guarda la Fiorentina. Guarda cosa sta facendo.
5: Cosa
4: sta facendo Paratici. Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere di firma.
1: Ragazzi,
4: firma. Lui vuole Filippone.
5: Certo.
4: Vuole
0: chiamato.
4: Però il problema... Sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
5: Però ha cambiato tutto,
4: sì.
5: E sulla carta devi dire: ferma un attimo,
4: non gli puoi dire niente.
5: Perché prende a tappe 40 milioni di euro e va lì e paga. Cosa succede?
1: Anche l'anno scorso sulla carta era forte.
4: Tornando a prima, è l'unica società che ha fatto mercato,
5: esatto,
4: pesantemente.
5: Quindi non si pretende,
4: sì, ho capito.
5: Ragazzi, non si pretende questo qua, lo sappiamo benissimo. Si pretende, continua sempre a dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
4: Io ad esempio,
5: cosa me ne faccio?
4: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
5: diverso
4: in Olanda, dove le cifre sono totalmente diverse, quando ha visto il monte ingaggi della Sampdoria, secondo me è svenuto.
0: Sicuro.
4: Tra l'altro non è neanche un bestione.
5: La Sampdoria deve pagare un'eccedenza.
4: Il
5: 40% tu devi pagarlo.
4: Ti dico, lui secondo me lì starà pensando chi è venuto prima di me ha fatto i danni. Sono convinto, mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello. Poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
5: Queste sono cose che noi non sappiamo.

0: Siamo io, però è chiaro che quando arrivi qua,
1: cioè, quando tu
0: hai
1: vieni,
0: una situazione.
1: Sì, ma siamo in Serie B e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro. Cioè, qua si è perso veramente il valore di quello.
2: Infatti, deve anche un titolare, Elio. Non stiamo parlando neanche di un titolare. Perché non è un titolare.
1: È una roba. Il calcio, poi non.
2: Quanti?
1: Domandiamoci perché sta andando male. Questi sono.
0: In modo a me.
3: Come se mi raccogli.
0: Prendi 1.200.000 a me, devi rendere, devi giocare. E gli obiettivi.
1: Devi fare la differenza.
0: Ecco, gli obiettivi sono diversi anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
1: Posso perdere,
0: certo,
1: però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vieni che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente
2: la Gumina che è entrato ieri, cioè, sembrava che fosse per caso
4: poi perdere,
2: che
4: giochi,
2: era atterrato
4: con la maglia sudata,
1: non è rispettoso.
0: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa eravamo 10.000, 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
4: I tifosi ci sono sempre a prescindere, scatola ci si abbonda per la maglia.
0: Quindi questo è un po' il vanto, dai, diciamo la sincera verità.
1: Certo,
0: è un vanto,
1: certo.
0: Un vanto
1: sicuramente,
0: di Genova.
1: Sicuramente trovare due tifoserie così.
0: Ecco, quindi...
4: È il patrimonio. I giocatori vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
0: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi, noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo appena rientriamo.

0: Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Strada memorabile al Ferrari di Genova.

evitati a favore di Portolatti. Da questi a Ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione è con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva il lancio di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Portolazzi. Ci prova Branco. È una sventola! E sei stato un buon profeta!

0: Mercato, mercato, mercato, mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ah ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quell'altro si chiama George...
1: Ilenicheva, che è quello che
0: Bravo.
1: A me mi esalta questo giocatore qua, mi esalta da matti.
2: Conosce anche questo.
1: Conosco anche questo.
3: Sa tutto.
1: Mi seguo
2: su YouTube.
1: Poi mi dici che guardo solo la stampa.
2: Branco, scusami, fatti aiutare. Fatti aiutare, conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
1: Dove l'hai giocato? Ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo questo.
2: Hai visto realmente o hai letto?
1: Ho visto delle partite, realmente non ho avuto ancora. No, non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
0: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da un po' di tempo che si
1: di
0: parla.
1: Di Ure
0: no?
1: Sì, è più di un mese.
0: È più di un mese, ma insomma, probabilmente c'è qualche cosa che sa.
1: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese.
0: Sì.
1: E invece la punta nigeriana invece è molto più giovane, classe 2006, Ilenicheva. Costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad, lo stesso cane di provenienza di Mitai. Il Genoa sta provando a fare un'operazione, magari con un prestito, 3-4
2: milioni
1: di euro.
2: Scusa, invece che giocare in quel campionato, che non si può neanche definire un campionato. Dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
3: Speriamo.
2: Ma vieni a giocare a Genova, cioè, sarà meglio che giocare in quel campionato. Che non sanno neanche se giochi.
3: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato. E se ricordate, non è stato un gran successo.
1: Ricordiamoci anche il rigore fallito a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
3: Quello che dico io. Questi giocatori che arrivano da quei campionati
4: sono meno motivati.
3: Dove vengono strapagati, dove vengono.
2: Vabbè, però ragazzo giovane,
1: cioè,
3: sì,
1: 2006,
3: sì,
1: 20 anni,
3: ecco, l'unica cosa a suo favore è quello, però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati,
2: se tu dici non è già un bel, non è un buon segnale.
3: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
2: di giocare a calcio,
3: cioè, vai solo quando... esclusivamente per il lato economico, per carità, che è importante, però uno quando sei in giovane età dovresti avere l'ambizione di guadagnare 20 milioni, ma magari e guadagnarli a club importanti.
1: Ha giocato pochissimo, mi sembra da febbraio appena 6 partite, però diciamo sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata, quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
2: Ma ce l'ha la punta
1: esteri.
2: ce l'ha la punta
1: Colombo,
2: si
1: però,
2: chiama Colombo,
1: però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa in più dell'anno scorso, ti serve una punta
4: dei doppi.
3: Io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
1: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa, può crescere insieme.
3: No,
1: e anche io, perché
3: sì, dico, sì, no, il fatto che è giovane, il fatto che è giovane,
0: il mercato arriverà a un certo punto dove ci sa anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io parlo, faccio un esempio, parlo di Luca. Rimarrà a Napoli.
3: Ecco, ad esempio, a me attira più questa cosa.
0: Luca,
3: io quando avevo sentito parlare,
1: con tutto rispetto,
3: io invece, secondo me, un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord, specialmente con la fisicità che ha, quando ti riparte.
0: Perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che era capace.
3: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori.

0: a mio avviso che possono veramente cambiare.
1: È un po' diverso però, perché Dovbyk è più una punta d'area di rigore che aspetta che arrivano le palle. Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
0: Sì, ok.
1: Poi magari,
2: avere un gigante così.
0: Però il giocatore, per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
1: Sai, bisogna vedere anche le sue motivazioni. Magari dopo essere andata al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
0: Vabbè, se è così, allora preferisco che stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, ha giocato, voglio dire, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
1: Ricordiamoci che Lopez ha detto: i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio in Italia.
0: E questo ringrazio.
1: Questo è importante. No, è lo specifico. Si chiama Genoa e ha portato il calcio in Italia.
0: Questo ringrazio il direttore. Che
3: vuole contestare anche puntini. Questo incredibile, cioè, ma non è quella la squadra, lo sappiamo, ma sono cose che sappiamo, capito? Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire il rosso-blu, il Grifone, il Blu Cerchiato.
0: Il Genoa è chi ha dato.
3: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
4: c'è potrebbe... Havel.
3: Mi viene, sì, c'è Havel. Ma mi viene in mente il Camarda del Milan.
1: Ragazzi, abbiamo
3: fare come ha fatto il Como con Nico Paz con il Real Madrid. Allora, io vengo da te. Ti do tot. Lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, potenzialmente
0: dipende cosa vuol fare la società, però certo. La società, sentendo parlare il presidente, dice abbonamenti, punti, parla De Rossi e dice alziamo l'asticella, il direttore sportivo
4: siamo ambiziosi
0: vogliamo diventare Atalanta, Bologna, quindi capisci bene che il giovane Camarda sicuramente.
3: No, ma io ho fatto un nome a caso.
0: Io mi leggo a te per cercare certo. La continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa, Colombo magari l'annata è lì che lacche e diventa.
1: Sono giuste osservazioni le vostre. Il Genoa, il giocatore giovane,
0: che ci corregge, Matteo, scusa,
1: si chiama Nureddini, in recupero da un'operazione, brutta operazione, che ricordiamo che si è rotto il legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddini, che ha già esordito con De Rossi.
3: Anche Venturino.
1: Venturino non è la prima punta, Nureddini è la prima punta.
3: Tu sei tutte le dislocazioni.
1: No, ma è giusto. Perdonami. So che vuoi vedere Camarda.
3: No, perché è polivalente Venturino.
1: Al momento non è polivalente.
4: Mi fate fermare un attimo, che poi apro la pagina della Samp subito, perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
0: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
3: Polivalente.
5: La Gumin.
1: Se ce n'è.
0: La Gumin. La Gumin.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco... ha lavorato molto bene.
5: Sì, sì, quello no.
4: Perché, ragazzi, sembrava perso e non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui a Genova, alla Sampdoria.
5: Certo.
4: Cioè, questo secondo me è un gran colpo. Significa aver lavorato.

0: bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene, ecco, quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, anche se fatto...
1: lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche questa.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
3: Certo.
2: Non lo so, io dico, cioè, io intendo
1: la stessa cosa, se viene Insigne non viene per buttarsi via.
2: No, ho capito, no, ma no, mentre quel giocatore sì. ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco, certo, magari ti manca questo, certo, l'anno dopo dici scusate, ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo. Questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza, sì, certo, non è che era un tesserato di una squadretta qualunque.
0: Sì. Infatti, guarda,
2: ha accettato di tornare.
0: Ha tirato così, dicendo che è un bel colpo, è sicuramente un bel colpo. Cioè,
1: anche perché
0: è una situazione fatta.
1: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi a quello che mi ha detto Elio. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo di prendere il portiere la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
2: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fa il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è una società organizzata, ritorna qui secondo me perché comunque gli è piaciuta la città,
1: poi lui
2: si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno,
2: quindi si è trovato bene in tutto anche su,
1: poi lui può fare
2: anche con la latteria sotto casa,
1: ma lui quindi può fare
5: questo è un colpo
3: questo è un colpo importante. Branco è stato aiutato anche da Viti stesso,
2: ma certo, ma poi c'è,
3: perché se tu sei a Nizza, certo, e normale, scegli di andare alla
2: è normale che poi un direttore deve essere aiutato anche da quello che è stata l'operazione.
1: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o centrale, quindi
0: tanto polivalente. Tutti polivalenti,
5: è buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso del prima, è terzino sinistro, destro, sono stupidaggini quello che dice, ma può giocare te, è buono, puoi metterlo ovunque.
1: Ma no, dimostrato
5: intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti hai due difensori centrali.
2: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
5: Vabbè, certo, la squadra quindi, più antica lo sappiamo.
2: Il 1893.
6: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due colpi, con quelli che ha fatto i due colpi, è anche. Io credo molto che quando un giocatore è infortunato si ha la forza di ritornare, sì, come Gander, ma insomma non è mica.
2: Vabbè, come, scusa, il Genoa, la forza sua è nella difesa. No?
6: Se andiamo a
2: fare un parallelo tra Genoa,
6: poi che giocano a 4,
2: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
6: certo,
2: hanno preso, ora se magari trovano il portiere giusto, certo, ecco lì che tu inizi a dire la difesa, certo, non prendo gol.
6: E ce l'ho.
5: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
6: manca
5: a posto.
6: Conti, ragazzi.
1: Conti,
5: sì, sì, ho capito. Conti, ho capito. Però tu a centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, a centrocampo sono tranquillo, c'ho Esposito, Anderson, Abigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu ci avrai Insigne e Begic, se giocano, certo, è un signor attacco. Certo. Loris ha attaccato un pallone, ha fatto gol, certo, poi magari non fa gol, però sulla carta sono a
2: posto.
5: Il centrocampo che mi preoccupa, è lento, è compassato, non ci sono giocatori di...
1: È lento, sai come?
5: Di carisma.
1: Di testa. È un centrocampo che non ha idee.
5: Ma anche di gambe.
1: Idee.
5: Anche sì, di gambe.
1: È la gamba guida la testa, però. È un centrocampo che è lento di idee. Quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri, chi ha la palla non sa mai cosa deve fare e quando deve farlo. Non si abbassa, anche Esposito stesso.
6: Questo dà anche al tempo a Sinani di entrare, esatto, nei meccanismi. Sì. Perché noi adesso stiamo facendo un'analisi forse anche...
1: Troppo severa, forse.
6: Un po' severa, perché sì. Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì. Anderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo in fatto anche di gara.
1: Però vedi anche ieri Abigard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore. E lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore. E

0: quello che dico.
1: Sinani si vede che è bravo tecnicamente. Non può giocare dai cartelli pubblicitari.
0: No, assolutamente.
1: Non ha la gamba per giocare dai cartelli. Deve stare vicino alla punta. Devono giocare vicino. Ecco, mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese, da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e Ste. Abbiamo visto dopo 10 minuti.
0: Lui nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo.
2: Sono prove queste qua. Però, certo che invece c'è questo, che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico. Certo. E invece purtroppo, a mio parere, l'infortunio di Insigne è una tegola.
0: Però
2: è
0: una tegola, perché molta gente si domanda giustamente: lui è arrivato a Pescara,
2: ragazzi, è un vero, certo. Cioè, questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo.
3: Attenzione, ha voglia di si è fatto male facendo il differenziato.
0: Ecco, è quello che dico io. L'anno scorso lui si è presentato a Pescara.
2: Pescara si è presentato benissimo.
0: Ha giocato 10 partite. Pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto il differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
2: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni magari sono degli infortuni.
0: Però magari
2: ti porti dietro un po'. Dai,
1: però
2: su.
1: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quello ufficiale, ti mancano Begic e Insigne.
3: Che sono due giocatori che dovevano farti fare la differenza,
1: ti cambiano
3: anche 20 minuti, anche 20 minuti Insigne
1: e Begic,
3: avercelo in casa, che tu gli ultimi 20 minuti lo fai entrare,
1: velocità, saltano l'uomo,
3: la punizione, il calcio d'angolo,
1: bravo,
3: e l'uno contro uno, cioè gli ultimi 10 minuti
1: bisogna puntare, che devi cambiare la partita.
3: Onestamente,
2: la punizione, al limite,
1: tiro da fuori,
0: anche quanti ammoniti crea uno come Insigne quando mi salta l'uomo?
3: Certo.
2: Ma perché lo stesso Begic, questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa di questi, questa è solamente sfortuna.
3: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi. Questo ha fatto 10 partite a Pescara,
2: è cambiata,
3: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi. Poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
0: nella
3: squadra,
0: nella
3: loro dimensione. Però quando stava bene ed era in campo,
1: l'esperienza ce l'ha da prendere in mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà.
3: Certo che sì.
1: No, la preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze, cioè mi viene a dire abbiamo quasi troppe poche certezze. Cioè, se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi due mesi prima di giocare e che quello là, il terzino sinistro non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico caspita, siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Certo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Non è
0: ieri,
1: è calcio di agosto, ma sai, c'è te. Cioè, tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
4: C'è solo una parola: programmazione. Che il GN, essendosi salvato in anticipo, ha programmato il largo anticipo. È la verità.
1: Tre anni che
4: è la verità.
1: Se avete preso un allenatore super, poi la chiama programmazione.
4: È la programmazione.
1: Certo, lo so anch'io che si chiama programmazione.
4: Non hai perso un mese.
1: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore,
3: ora tu mi stai, invitando, no? Io stavo pensando adesso, ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria, Foti.
0: Mamma mia.
3: Mourinho, avete visto dove è andato?
1: Eccellenza.
3: Io dico per
0: patentino,
3: per far capire, voglio dire, abbiamo parlato, cioè questo è un miracolato, cioè, che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi, cioè ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in eccellenza ad Acireale, vuol dire che molto probabilmente forse...
1: Perché scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No, sì, ti faccio tutto l'elenco,
3: però, sì, però
1: ti faccio tutti, però,
3: quantomeno
1: se...
3: dove
1: però, no, hai capito ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato,
3: sì, però, questa di Foti, però questa di Foti è veramente una roba esagerata.

0: avanti, sempre
1: Sottile, Sottile che l'hanno già spedito da Modena, sì, perché il patrone gli ha dato due calci. Prego,
2: comunque non è andata all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti.
0: Sì.
2: Si è sentito dire che bel colpo, c'ha la maglietta addosso, è un sandoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan, che era la Sampdoria, come si chiama l'altro?
1: Gian Paolo. Il maestro.
2: Sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
1: Io ti vengo dietro e lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati, e Gregucci e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante, prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Benino, malissimo, catastrofico. E comunque anche quest'anno io spero che vada benissimo.
2: Però quello che
1: un altro debuttante.
2: Vedi, Corradi glielo facciamo pesare. No? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare, povero Attilio.
3: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto di essere un debuttante,
2: mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... cioè Donati è stato criticato, questo ragazzo qua Corradi,
1: ma anche Lombardo è stato criticato. Io ricordo la prima sconfitta a Carrara, Lombardo era quasi stato segato,
2: e invece che Lombardo ha fatto cose importanti,
1: eppure ci ha portato la salvezza, è vero, hai ragione.
2: E invece tutte le volte invece l'unico che non so per che motivo è Foti, ha avuto solo parole di elogio.
3: Quante domande che ci facciamo, quante risposte che chiediamo, e chiediamo anche a voi a casa. È chiaro che c'è tanto da discutere, perché non è ancora cominciato il campionato, non è cominciata la Coppa Italia, ci sono degli amichevoli e noi siamo qua che discutiamo tantissimo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in regia ci sono Alex e Filippo. Naturalmente, qual è l'appuntamento? È il prossimo appuntamento sportivo, ma voi non dovete mai dimenticare una cosa: continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una

Montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto.

0: lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
1: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
2: certo,
1: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
2: Lui è invalido al 100%.
1: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
2: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Tour a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia coro di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama coro di Huntington.
1: Malattia grave.
2: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
2: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: È violento?
2: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
2: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
2: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
1: ha dei problemi.
2: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
2: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
2: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
2: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
2: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
2: Niente, niente. Ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento lui grida, diventa
1: aggressivo.
2: Io faccio
1: tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
2: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola, è anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
2: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei... diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando e gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di, ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
2: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno, prendersi la pastiglia la mattina alla sera, no?
2: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
2: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio
1: figlio. Cioè, tu che lavoro facevi?
2: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era...

0: pieno di lui, era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto
1: sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni.
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, del scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gliel'ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti io ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: lui dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è
0: so
1: piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa? Popo...
0: Sì, ho
1: popolare.
0: Chiesto, allora la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto, io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore, io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto negozio sia le dita.

0: piccola, in centro, e sì, merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere, riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi, perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese, perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per star, sì, lui fa le preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Ma tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico com'è possibile che mi lasciano così.
1: Anche senti solidarietà. Anche,
0: guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, beh, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi no. Speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. Non, no. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa.
0: Con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, non mi, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può hai anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io. Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: Una CAUP cos'è? Una residenza per.
0: Una CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.

0: se tu non puoi gestirlo più da solo.
1: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
0: Milano che c'entra, scusa?
1: E Milano mi era successo quando l'ho portata a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
0: L'hai portata a Milano o a Palermo?
1: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
0: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
1: Io
0: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
1: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
0: paura,
1: non lo auguro a
0: paura.
1: Nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie.
1: Ok.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ben trovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
1: Ben trovati a tutti gli spettatori.
0: Allora, presidente, insomma, da poco è eletto questa.
1: Ne ho eletto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultra trentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
0: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
1: Diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
0: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie.

0: categorie che rientrano in questa categoria, che magari appunto sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
1: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
0: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì. Di chimere quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
1: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano, cioè l'artigiano se non fa il suo lavoro con passione non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me purtroppo, ahimè, ci vengono spesso i giovani, noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1.200 euro. Uno stipendio di un corriere, se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1.600, arrivano anche a 1.800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35 anni, 40 anni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi ho messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere, e devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro. Ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrifici.
0: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
1: Ma devo dire che tutte le categorie sono in sofferenza, cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
0: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
1: Il mercato c'è, certo, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità che fa la differenza.
0: Questo è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano.

0: solitamente nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani. Non tutti sono capaci a fare certi lavori.
1: Certo, ma io...
0: Però nell'immaginario collettivo l'artigiano era un po', non dico di serie B, mi perdoni il termine, ma ritenuto negli anni scorsi soprattutto, magari così una categoria un po'... Serie B, forse sì. Il termine, lei non si offenderà naturalmente.
1: No,
0: però,
1: no, perché guardi,
0: e
1: purtroppo...
0: invece lei dice che ultimamente... c'è un cambiamento.
1: Purtroppo è un errore che ho fatto anch'io recentemente. Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda. E il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare l'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare a me dispiace, perché io l'avrei voluto vedere laureato, tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare da me. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B. Ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
0: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
1: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro, le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigiano, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare, cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali.
0: Come?
1: La uso, ma banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
0: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi se vuole, fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
1: Beh, io credo che l'esempio che ho fatto personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
0: Quello dei figli è uno dei suoi dei ragazzi è uno dei suoi punti del mandato. Viene in mente un altro, il secondo?
1: Sì, l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello, ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
0: Grazie Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria, e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio.

0: Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue?
7: Significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ieri sera alla festa del PD in Emilia, il sindaco di Genova Silvia Sales ha parlato da leader nazionale e ha attaccato il governo sulla sicurezza. La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Questa mattina siamo stati a Cornigliano per sentire lavoratori e abitanti del quartiere. Continuiamo a raccogliere le voci del disagio dei pendolari dei bus di AMT. Un'ora e mezza per fare 8 km, denuncia una cittadina della Val Bisagno. Grande successo a Rapallo per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Tanti applausi per il giornalista Marino Bartoletti e la band. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il sindaco Silvia Sales ha fatto 2 giorni in Emilia. Ieri sera è stata ospite della festa del PD in provincia di Reggio Emilia e oggi è stata invece a Bologna per commemorare la strage alla stazione appunto di Bologna del 1980. Ma ieri sera, durante la festa del PD in provincia di Reggio, ha parlato proprio con le parole di un leader nazionale, il servizio è di Andrea Popolano.
1: Più che l'intervento da sindaca di Genova, quello pronunciato da Silvia Sales alla festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, è sembrato il discorso di una dirigente nazionale del centro-sinistra. Sul palco, insieme all'ex presidente della regione Emilia-Romagna e oggi europarlamentare Stefano Bonaccini, Sales ha dedicato gran parte del suo intervento ai grandi temi del dibattito politico italiano: sicurezza, povertà e inclusione, lasciando sullo sfondo le questioni strettamente legate a Genova. Il passaggio più politico è stato quello dedicato proprio alla sicurezza, tema sul quale Sales ha rivendicato di aver costruito fin dall'inizio la propria campagna elettorale. La sindaca di Genova ha puntato il dito contro il governo, sostenendo che le risorse destinate alle forze dell'ordine siano insufficienti. Per Sales il rischio è che il governo rincorra la destra più radicale, chiaro riferimento a Vannacci. Poi focus ancora sui temi sociali, come le nuove povertà che stanno affliggendo le grandi città. Parole che confermano come, anche lontano da Genova, Sales stia scegliendo di intervenire sempre più spesso sui grandi temi della politica nazionale.
0: La sentenza sull'ex Ilva di Taranto riaccende le preoccupazioni anche a Genova. Lo stabilimento di Cornigliano, dove si svolgono le lavorazioni a freddo, guarda con apprensione alle possibili conseguenze dello stop disposto dai giudici milanesi. Questa mattina siamo stati a Cornigliano con Lucrezia Marini.
2: È stato un fulmine a ciel sereno la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'ex Ilva di Taranto, una decisione che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera dell'acciaio italiana e anche sullo stabilimento di Genova Cornigliano. Una decisione che ha immediatamente acceso l'allarme tra lavoratori, sindacati e imprese del settore. Per affrontare la situazione il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione.
3: La richiesta che è stata fatta unitariamente su Genova con un comunicato dell'RSU, FIN, FION, WILM, USB è molto chiaro, ovvero acquisire il semilavorato, le bramme, le cosiddette bramme sul mercato, farle lavorare dal laminatoio a caldo di Taranto, che ha una capacità di 8 milioni di tonnellate annue, quindi estremamente significativo, e poi inviarle, i coils, a Genova, Novi, eccetera.

0: Qualsiasi persona o qualsiasi comunque gruppo dovesse arrivare, lo Stato deve essere partecipe, quindi deve essere sempre all'interno dello stabilimento. Per fare un monitoraggio, visto che abbiamo avuto dei precedenti comunque con le multinazionali che si sono presentate, che poi hanno fatto, scusate, uno sciacallaggio su tutto il gruppo, vogliamo che sia continuamente presente lo Stato.
1: E mentre si cerca una soluzione per garantire il futuro della siderurgia italiana, a Cornigliano resta aperto anche il confronto tra esigenze produttive e tutela della salute. Un dibattito che accompagna da decenni la presenza dello stabilimento nel quartiere e che oggi torna al centro dell'attenzione insieme alle incertezze sul destino dell'ex Ilva.
2: È una dicotomia che oggigiorno francamente non dovrebbe neanche più esistere, perché l'alternativa fra salute e lavoro è un'alternativa che perlomeno nei paesi occidentali, tanto più nei paesi dell'OCSE, non ha neanche più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi viene il lavoro.
3: E veniamo alla cronaca. Un 27enne è morto dopo il violento schianto avvenuto venerdì sera a Zinola, nel Savonese. Nello scontro tra il suo scooter e un'auto, il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato ricoverato al Santa Corona. Il servizio è di Aurora Bottino.
4: Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il giovane di 27 anni rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel quartiere di Zinola, a Savona. Lo schianto tra lo scooter di grossa cilindrata di Nasca e una Mini Cooper era avvenuto intorno alle 22 all'incrocio con via Lazzaro De Maestri. Da subito le condizioni del giovane, che nell'impatto era stato sbalzato dal veicolo per diversi metri, erano apparse disperate. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Petraligure. Lì è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo senza riuscirci. Nasca era nato a Vado Ligure, poi le scuole a Savona fino all'assunzione nello stabilimento Alstom. Da tutta la vita era appassionato di calcio e del Savona, di cui era tifoso da sempre e per cui frequentava i gruppi di tifoseria organizzata. Un lutto che ha lasciato un grande vuoto tra gli ultras della squadra che milita in eccellenza. Già venerdì sera il gruppo Pessimi Elementi aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Lavagnola in segno di rispetto.
3: E veniamo a parlare della nostra inchiesta sui disagi legati ai problemi di AMT. Continuiamo infatti a raccogliere le voci del disagio dei pendolari, soprattutto dei bus. Oggi la storia di Valentina, che per compiere 8 km tra Valbisagno e il centro di Genova accumula un'ora anche di ritardo tra corse saltate e mancate coincidenze. Elisabetta Biancalani.
5: Io faccio quotidianamente la tratta Molassana-Corvetto e non c'è giorno che non vi siano dei mancati rispetti di orario, ecco, nella partenza degli autobus, e per me è una combinazione, anche perché, certo, devo combinare sia il 13, il numero 13-14 che il 34 da Staglieno.
6: Devi prendere la coincidenza.
5: Esattamente,
6: quindi...
5: e quasi quotidianamente manco entrambe le coincidenze, perché non c'è mai un orario preciso.
6: Anche solo, rispetto all'app, vero?
5: Esattamente, rispetto all'app, e saltano corse quotidiane. Io mi faccio sentire tramite reclami, e sono numerosi, ma non è solo dell'ultimo periodo. Purtroppo questo è un disagio che viviamo quotidianamente, ripeto. Autobus poi piccoli anche per la tratta Prato-Corvetto, e devo dire anche che poi alla chiusura delle scuole la penuria di autobus è incrementata fortemente, tanto che addirittura il 14 aveva smesso di fare capolinea a Prato, ma si fermava a Molassana, dove solo il 13 serviva fino a Prato e con la frequenza di 20-25 minuti. Per gente che va a lavorare è impossibile, arriva anche con un'ora di ritardo per fare una tratta di 8 chilometri.
3: Sono rimasti fermi per mesi e parliamo dei filobus del progetto Quattro Assi di Genova. Ora una parte è in funzione, ma per gli altri bisogna ancora aspettare. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
7: Al momento sulla linea 20 di AMT a rotazione girano 42 dei 112 filobus totali previsti nel progetto 4 assi. Si tratta di un investimento di circa 100 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR destinati dal Ministero dei Trasporti a Genova. Per mesi, in attesa di essere messi in funzione, sono stati parcheggiati nella zona di Campi. Ora si trovano in parte ancora a Campi, alcuni a Ponte Parodi e altri nelle aree ex Ilva. Per ora però la maggior parte resta fermo. Il piano è quello di metterli in funzione da settembre, insieme ai bus elettrici destinati alla Valbisagno.
8: E con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Valbisagno.

0: con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietro d'Arena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro.
1: C'è ancora da aspettare prima di vedere tutti i mezzi in circolazione. I filobus hanno dovuto superare anche qualche problema.
2: I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante.
1: L'obiettivo di luglio per quanto riguarda il PNRR per i quattro assi è stato raggiunto, conferma Tursi. Ora il ministero dovrà verificare che sia effettivamente tutto così e stabilire il nuovo target da centrare. In tutto sono infatti 47 km di rete filobus da realizzare nell'ambito del progetto.
3: E veniamo alla pagina degli spettacoli. La seconda edizione di Altra Onda Festival alle Porte Antico si è chiusa con un record di presenze, una manifestazione che nel corso di un mese ha portato all'Arena del Mare, nelle piazze delle feste, alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Dario Vassallo.
4: 70.000 spettatori in poco più di un mese di concerti e un pubblico arrivato per il 70% da fuori Genova. Sono i numeri con cui si è chiusa la seconda edizione di Altra Onda Festival. La rassegna musicale organizzata da Ops Eventi all'interno del cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo, che dal 27 giugno a fine luglio ha animato l'Arena del Mare e Piazza delle Feste. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza degli spettatori, che conferma la crescente capacità del festival di richiamare visitatori e trasformarsi in un richiamo turistico oltre che musicale per la città. Un risultato che gli organizzatori leggono come un segnale della maturità raggiunta dalla manifestazione e che rilancia il tema del sostegno istituzionale per consolidarne la crescita nelle prossime edizioni. Quella di quest'anno si era aperto con il doppio sold out di Fiorella Mannoia, protagonista con il progetto Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve. Tra gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche le quattro serate di Brescia con Mare Nostrum, mentre uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna è stato il ritorno dei Litfiba nella formazione originale. Grande partecipazione anche per gli ex Otago, che hanno festeggiato i 10 anni dell'album Rassi, e per il Santissima Fest di Saif, anch'esso sold out. Il gran finale ha proposto una lunga maratona musicale, dal concerto all'alba di Cosmo fino all'esibizione serale di OK Giorgio, confermando la volontà del festival di proporre format originali capaci di valorizzare gli spazi del Porto Antico durante l'intera giornata. Un appuntamento che ha dimostrato di avere un ruolo importante per Genova. L'obiettivo adesso è di continuare a crescere e consolidarlo.
3: E dal Porto Antico andiamo a Rapallo. Tanti applausi ieri sera a Villa Tigulio per la serata evento curata dal Teatro Sociale di Camogli, dedicata a Lucio Dalla. Sul palco, insieme alla band, la Sera dei Miracoli, il giornalista Marino Bartoletti ci racconta tutto. Lucrezia Marini.
5: Musica, ricordi e aneddoti inediti per celebrare il genio di Lucio Dalla e il suo speciale legame con la Liguria. A Villa Tigulio, a Rapallo, Marino Bartoletti, insieme al gruppo musicale La Sera dei Miracoli, ha incantato il pubblico con lo spettacolo Caro Lucio, ti scrivo. L'evento, organizzato e promosso dal Teatro Sociale di Camogli, è stata una serata dedicata al ricordo di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un affettuoso tributo a Lucio Dalla, bolognese di nascita, ma da sempre profondamente legato al territorio ligure. Una serata che ha saputo emozionare il pubblico e far scoprire i lati più intimi e inediti del cantautore scomparso nel 2012. Sulle note di alcuni dei suoi più famosi successi, la storia è stata narrata da un suo caro amico e straordinario giornalista, Marino Bartoletti, che ha regalato al numerosissimo pubblico aneddoti preziosi, ricordi e particolari tanto divertenti quanto commoventi sulla vita del genio emiliano.
3: E veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera.
6: Buonasera direttore, ben ritrovati a tutti.
3: Allora, da dove iniziamo? Dal Genoa, che ha giocato ieri per ultimo in un weekend di calcio, la Sampdoria al pomeriggio a Bogliasco e il Genoa all'Esser in serata.
6: Eh sì, esatto, le amichevoli, insomma, di precampionato che iniziano a essere sempre più numerose, test per le diverse formazioni. Ovviamente partiamo dal Genoa, come abbiamo detto, che ha vinto 1-0 all'Esser con gol decisivo al 70esimo di Colombo, una ottima prestazione da parte del Genoa, un primo tempo dove ha giocato meglio obiettivamente la squadra di casa, e poi il Genoa è venuto fuori alla distanza con la rete.

0: appunto la quinta nelle amichevoli di questo precampionato da parte di Lorenzo Colombo, tantissimi come vediamo i tifosi arrivati in Inghilterra, oltre 600 che hanno colorato e animato appunto lo stadio inglese, il King Power Stadium. La tournée inglese per quanto riguarda il Genoa proseguirà il 4 agosto, martedì, sfida al Bournemouth, avversario in questo caso di categoria superiore perché si arriva a una squadra che gioca in Premier League. Sul fronte del mercato comunque c'è l'interesse per Ileni Kena dell'Al-Ittihad, l'attaccante tesserato di fatto per lo stesso club da cui è arrivato Mitai, ultimo acquisto rosso-blu. Invece poi parliamo anche della Sampdoria, che anche lei ieri ha giocato in amichevoli, in questo caso al Mugnaini di Boiasco. È arrivata però una sconfitta in rimonta da parte del Novara, con la formazione blu cerchiata in vantaggio praticamente subito al sesto minuto con Lauritsen, poi in pochi minuti al dodicesimo e al ventunesimo sono arrivate le reti del Novara. Per quanto riguarda Lauritsen, appunto l'attaccante norvegese arrivato dallo Sparta Rotterdam. A fine partita il commento del tecnico blucerchiato Corradi, che ha sottolineato come ci sono ancora delle difficoltà che sono comunque previste. Siamo un po' in difficoltà soprattutto negli esterni, abbiamo finito il test con dei ragazzi della primavera, al momento siamo corti con la rosa, che è sotto gli occhi di tutti, lo sapevamo, è corta, e la società lavora in maniera tale da supportare questa situazione, quindi si attendono dei rinforzi soprattutto per quanto riguarda la zona esterna del campo. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo Spezia, perché anche lo Spezia, andiamo quindi in Serie C, ha giocato nella giornata di ieri amichevole, in questo caso contro l'Empoli, finita 1-1, e da questo punto di vista si muove anche il mercato, perché il difensore classe 2000 Marco Ruggero ha lasciato lo Spezia per andare al Catanzaro in prestito con l'obbligo di riscatto.
1: Grazie quindi Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Un saluto ai telespettatori di Primo Canale da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La nuova settimana aprirà con tanto sole su tutta la Liguria, dove i cieli saranno sereni o più poco nuvolosi, con qualche addensamento marittimo lungo la riviera al mattino, ma in dissolvimento durante il giorno. Entriamo nel dettaglio della provincia di Imperia, che dunque vedrà cieli diffusamente sereni o più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sui settori interni al pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni e con clima molto caldo. Spostandoci sulla provincia di Savona, situazione del tutto analoga, con tanto sole, al più qualche annuvolamento marittimo tra notte e mattino, ma comunque in dissolvimento entro il pomeriggio, e temperature non particolarmente elevate sulla riviera, ma con sensazione elevata di afa. Stessa sorte anche per la provincia di Genova: alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento al mattino possibile lungo la riviera, ma in dissolvimento entro le ore pomeridiane, e clima comunque sempre molto caldo e afoso. Spostandoci più a est sul Tiguglio, anche qui tanto sole, qualche annuvolamento possibile sempre durante le ore mattutine di natura marittima, ma in dissolvimento e comunque in un contesto sempre molto caldo. Infine, per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui nessuna novità rilevante, con tanto sole, cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi e clima decisamente caldo e afoso. La giornata di martedì sarà del tutto analoga a quella di lunedì, quindi ancora ennesima giornata stabile e soleggiata, con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, ventilazione a prevalente regime di brezza e caldo intenso soprattutto sui settori interni, ma molto afoso lungo la riviera. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli, vi ricordo comunque di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'INCA CGL.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo, in Inghilterra con l'Este. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino al 31 di agosto. Però ci sono tante cose da vedere, poi naturalmente tanto mercato e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rosso-blu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì, eh?
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra bisogna essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività. Che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su. Sì. No,
3: notte fonda.
2: Ragazzi, ma fonda.
3: No,
1: non mi sembra positivo.
0: Allora, ho detto positività.
2: No, vabbè, diciamo che
0: abbiamo giocato
2: con 5-6 titolari. Però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno devono venirti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene, ma pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato, mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo...
0: E viva l'ottimismo, inizio trasmissione, ottimismo. Guardo Gabriele Lepi che sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri,
0: ma meno male,
3: da inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
0: Assolutamente sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare. Buonasera.
4: Molto peggio, buonasera a tutti. Male. No ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritsen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, è preoccupante, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
0: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho aperto qua, abbiamo sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio vedere, cominciamo con questo impact della Sampdoria, perché io ho messo Bernardo Corradi, a lui non imputo cose particolari, però un campanello d'allarme certo, è suonato ieri.
2: Cioè, ma lui l'ha capito.
0: L'ha capito anche.
2: E mi auguro che porga subito i rimedi. Però, come diceva lui nelle interviste, lui aspetta i rinforzi. Ha capito che questa rosa è poca roba. E quindi si è reso conto e aspetta questi rinforzi. Però mancano pochi giorni alla prima partita anche ufficiale. Non puoi ridurti all'ultimo a avere la squadra poi titolare. E speriamo di azzeccare.
1: Hola. Per spendere
2: ieri hanno giocato tutti i giocatori,
1: ditemi quante sono.

0: società oggi hanno fatto la chiusura del mercato,
1: però hanno un'intelaiatura,
2: il Genoa, il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina e avere una squadra titolare pronta per giocare. Samp è lontanissima,
0: sì, però anche perché il Genoa sono tre anni oramai che c'ha un gruppo solido, c'ha un gruppo forte,
2: ha un allenatore, c'è una compattezza, ho capito, però sono poche.
0: Io voglio dire,
2: hai ragione,
0: ti dico, Serie B, dove voi dovete affrontare il campionato, chi c'è? Il Palermo. Palermo, però anche il Palermo credo che siano anche loro in fase di studio. Se penso che fino a 15 giorni fa pensavano di mandare via Carlo Osti, Gardini, tutta la dirigenza, la differenza però per me è
1: sul campo, nel senso che io ho visto qualche altra amichevole di squadra, io parlo dalla cadetteria, non dalla Serie A. Però hanno la cazzimma, hanno un'idea di gioco, hanno la punta che fa la punta, il difensore che fa la fase difensiva. Da noi non hai un senso. Ieri ho visto una partita che sembrava, abbiamo fatto diventare il Novara l'Inter. Sembrava, hanno fatto 10 minuti di giro palla, non l'abbiamo mai vista.
2: Giovanni, ti mancano i capisaldi, Comese con lo cerchi, il portiere e la punta. Tu Numeso non hai trovato le due pedine fondamentali che non ti puoi permettere di sbagliare, come diceva Cortino. La punta e l'attaccante.
0: La punta l'hanno presa.
1: Poi gente svogliata. Ma non basta.
2: Sono
3: fatto 5 acquisti in campo ieri, quanti ce n'erano?
0: Questa è un'analisi giusta,
3: perché se io devo acquistare, ho capito, però se prendo degli infortunati o gente che non è pronta e che bisogna aspettarla e che ci vuole la preparazione fisica adeguata e sta parte, mi riferisco a Insigne è un fuori classe per la categoria, però ad oggi non si è ancora visto in gruppo.
0: Ripeto, non per difendere
3: Gartman, non si è ancora visto in gruppo,
0: per difendere l'operato di Sampdoria, però se tu arrivi e hai Tutino 1.200.000 netto, 900 netto, quanto
1: svogliato in campo,
0: De Paoli ad esempio, voi tutti ne parlate male e chiunque viene lo fa giocare, gli dà la maglietta, no? e stipendio alto, cioè, quindi,
3: ma perché non hai alternative, Elio?
0: Sì, ho capito.
2: Però Fredberg 2 settimane fa aveva detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, se questa è la qualità, qualcuno rischia di non arrivare a mangiare.
1: Giocatori di qualità, ma non pronti.
2: Sì, però quanto hai speso? 500.000 euro, 300.000 euro, l'ottimo riscatto di Viti, Ravanelli un giocatore di categoria che ha fatto tante promozioni,
0: Viti lo volevano tutti e la Sampdoria l'ha preso,
4: se Begic si fa male
0: che colpa ne ha il direttore.
1: Però noi stavamo analizzando la squadra che ha messo in campo ieri, anche con i rincalzi dopo, e che hanno giocato solo 2 titolari presunti. È una squadra senza senso. Oltretutto non ha nemmeno la capacità della forza, dell'agonismo. Ora, io posso capire che se in preparazione dai un tempo tutto, vedi un po' di forza, però poi crolli magari gli ultimi 20 minuti. Qui non sei mai stato in partita nemmeno fisicamente. È quello che mi fa preoccupare a me. Perché anche a questi rincalzi...
0: Però onestamente io adesso, prima di buttare la croce addosso... Cioè, se fossi Sampdoriano aspetterei, perché comunque Insigne, chiaro, non sarà facile, ma deve trovare continuità.
3: Hai ragione, ma sono 4 anni che andiamo avanti con questi discorsi, che bisogna aspettare.
0: Se mi può consolare, noi abbiamo passato 10 anni, okay, così come
3: io te la dico tutta. Questa squadra, quella vista ieri col Novara, è nettamente inferiore, per non dire più scarsa, di quella che abbiamo visto da gennaio in poi.
1: Quella di ieri
0: c'è un abisso.
3: Questa è una squadra che si può paragonare a la squadra che ha iniziato l'anno scorso il campionato di Serie B, quella con Donati.
2: Vuol dire che la lezione da parte della dirigenza non è stata imparata per la terza volta.
3: Bravo, è questo voglio arrivare. È questo, Gabri. Perché qua parliamo sempre l'anno zero, detto da Fred, perché bisogna alzare l'asticella. Ma siamo sempre allo stesso punto. Mancano 15 giorni e voi ditemi, guardando la partita di ieri, quali sono le certezze della Samp. Io ho visto un centrocampo che va 2 all'ora. Ma 2, Due, non di più.
1: La fase difensiva com'era?
3: La fase difensiva, metti che mancava Ravanelli
1: nel reparto, come si muoveva il reparto, buchi da tutte le parti. Sì, ragazzi,
4: non è che possiamo dire questi sono i titolari,
1: capito? Però sono dei rincalzi, Graziano.
4: Li conosciamo. Sono rincalzi. Ha preso un gol su calcio d'angolo.
1: Tutti a guardare la palla.

0: L'unica
1: benissimo. Sono stati presi tre difensori certi, mi riferisco a Ravanelli, Vite e Ganterman, perché evidentemente questi non danno affidamento, cioè non è che ci vogliono scegliato,
2: quindi quando ci saranno, secondo me, allora a quel punto lì dici la fase, giocano quelli, la fase difensiva è come quella di ieri, allora tu dici basta, no, non li stanno allenando bene, oggi mi sembra veramente, c'è cioè una partita però, a Bogliasco, porte chiuse alle 5 del

0: dopo, così ma magari ti svegli.
1: Cioè, se pensiamo al Genoa, no? De Rossi dopo la partita ha trovato spunto magari, no? Per alzare un pochettino di polvere, no? E comunque la squadra ha subito risposto. E la società gli è arrivata subito.
2: Le due squadre.
1: La società ha subito portato il giocatore albanese, cioè.
2: Questa la differenza, bravo, perché forse dice mi manca un esterno, vado a cercare un esterno, mi manca il portiere. In questa situazione qua della Sampdoria, ragazzi, non è possibile. Che ad oggi non hai un portiere titolare, cioè, quando si dice mi fanno scrivere cercasi portiere, ma quella benedetta porta lì vuole un titolare.
1: Tra l'altro adesso, cioè, girando poi per Genova, no, parli con i tifosi adesso Martinelli, io non dimentico, ma Tutti dicevano bisogna tenerlo, bisogna. Adesso si è ribaltata, ma non ha fatto grandi parate.
3: Io Martinelli l'avrei tenuto molto volentieri.
1: Anch'io, secondo
3: anche
1: me.
3: Perché
1: eppure,
3: ha fatto molto bene. Non è normale che tu il 2 agosto...
1: Ghidotti è bravo.
0: Hai quattro portieri in rosa di quattro portieri.
1: Non ce n'hai uno.
0: Allora, apprezzerei di più Krastev. È così bravo come dicono?
1: Rischiamo
0: Cluster, ma lì ci vorrebbe un allenatore con due maroni così, ci vorrebbe una società che lo tuteli e dire ragazzi da domani Cluster è il titolare e lo proteggiamo, lo aiutiamo.
1: Anche perché onestamente Ghidotti secondo me qui è bruciato.
0: L'hai visto ieri,
1: secondo me qua è bruciato
0: questo ragazzo, io gli voglio bene.
1: Ma perché? Perché è sempre sulla graticola, non c'è mai uno che alza la mano e dice io punto su Ghidotti, la società per me deve operare
0: solo, ma soprattutto il mio
2: ruolo così importante. Diciamo sempre attenzione, perché se prendi due portieri dello stesso valore,
1: cioè metà schierati per il portiere titolare e metà. Sì. Il Genoa ha scelto una linea, ha deciso di andare sull'olandese,
0: ma è quello che deve fare una società, Elio, capito?
1: Poi sbagli,
4: sono due cose importanti. La Samp cerca il portiere e una punta, bisogna vedere quanti soldi la società vuol mettere a disposizione, perché se tu vuoi prendere Pigliacelli costa, una punta costa, che ti garantisca almeno 15 gol.
3: Di Courtois, Gabriele, Pigliacciani è un buon portiere, però un po' di soldi si costa. Dobbiamo comprare Courtois e costa 90 milioni di euro, ti dico caspita,
4: chiaro, però anche un milione di euro,
5: Pigliacciani è il più bravo di quelli che hanno detto.
3: Come il problema grosso, che non è secondario, con un attore come Corradi io mi aspettavo già di avere 4-5 giovani. Ma non giovani, cioè giovani che arrivavano in prestito da altre squadre.
5: È vero.
3: Come mai ad oggi tu non hai un ragazzo, il Cherubini dell'anno scorso, che poi abbia fatto bene o male, il Pafundi dell'anno scorso, il Martinelli dell'anno scorso? Cioè la Samp l'anno scorso ci ha puntato fortemente.
1: Non conosco bene la Sampdoria, ma quanti, tu che lo sai sicura, quanti giocatori hai in rosa
0: 34,
1: oggi?
0: Elio, hai 34 giocatori in rosa.
1: Capisci bene che se tu, cioè tu c'hai 34 zavorre e se non le mandi via, cioè o metti soldi, cioè, o
5: ieri
1: metti
5: ha
1: soldi.
5: Giocato Riccio, che adesso deve rescindere il contratto in accordo con la società.
2: Ha già venduto dicembre, ragazzi.
5: Cosa lo fai giocare a fare? Cosa ti serve? È allenante una cosa così? No, non è più tuo.
3: Hai come minimo 10-12 esuberi.
5: Allora faccio giocare dei ragazzi giovani piuttosto che sono in squadra.
4: Che è il tuo patrimonio.
5: Quando mi fai giocare Riccio, punta.
1: Riccio, secondo voi, che a bilancio c'è un ingaggio di magari 300.000 euro, che sono 600.000 lordi, non è patrimonio? Cioè lascia stare,
5: no, ma ieri si sapeva già che va
1: il
5: via.
1: Giovane, tu non lo paghi, è patrimonio tuo, sì. Ma se tu non dai via prima Riccio, certo. E Riccio per darlo via,
5: ma ieri
1: dopo
5: si sapeva
1: che
5: già
1: è successo
5: che andava
1: da Bellino,
5: via,
1: che ha dato le visite mediche, se non indietro. Lo fai giocare e non te lo piglia nessuno.
4: Vedi, a differenza anche del Genoa, De Rossi chiedeva dei rinforzi, il Genoa comunque si è fatto buona parte di ritiro, 90% di ritiro, già con i giocatori chiesti e voluti da De Rossi. La Samp no?
2: Aspetta, dopo la pubblicità parliamo del Genoa, subito, immediatamente.

0: Le mie spalle, un passo in avanti è quello che voleva De Rossi, è quello che ha chiesto De Rossi, e ieri si è visto in due formazioni diverse. Non dimentichiamo 22 giocatori prima, 22 giocatori dopo, con tanti assenti. E posso dire, Elio, titolari anche.
1: Sì, sì, no, ma difatti...
0: Come giudichiamo questa prova?
1: Ripeto, io l'altra sera l'abbiamo analizzando dicendo che ha fatto bene a battere i pugni subito, perché il Genoa non si può permettere ogni anno, come ha detto lui, alla decima di dover trovarsi in una classifica brutta e antipatica. Quindi a mio avviso ha fatto bene a battere i pugni, ha fatto bene a farsi sentire, e perché noi dobbiamo cercare di partire forte già dalla prima domenica. Quindi bene, ma la garanzia di noi genuani era De Rossi, e a oggi direi che si sta dimostrando per noi una bella polizza assicurativa.
0: Una bella polizza assicurativa.
1: Quindi speriamo.
2: Ragazzi, che invidia. Quindi, perché il grande valore aggiunto del Genoa in questo momento qua, sì, è avere una figura così. Elio, ti riporta la realtà.
1: Sì, sì.
2: Non è da tutti, Elio, perché non è che nel panorama calcistico italiano ci siano degli allenatori che abbiano questo carisma, questa personalità di dire: oh ragazzi, attenzione, perché quale cosa non vanno bene?
1: Noi abbiamo avuto tre campioni del mondo, no, negli ultimi tre anni. Però Gilardino in panchina. Però Gilardino era un leader, ma un leader silenzioso. Vierà idem. Questo invece, anche nel campo, è sempre stato un leader protagonista con l'arbitro, sempre con la tifoseria. Se c'era da andare anche a scontro con le tifoserie avversarie, lo faceva. Quindi, onestamente.
3: Possiamo dire che quindi le garanzie che ha chiesto a maggio al momento ce le ha, al momento. Mancano ancora due pedine fondamentali, però la rosa all'80% è costruita.
1: Oggi se, Gabriele, già in ritiro. Non lo so, però noi se oggi finisse il calciomercato così, che non hanno venduto... tu potresti essere già contento. Poi è chiaro che magari all'ultimo minuto magari succede qualcosa che oggi non pensiamo, però onestamente se tu già il gruppo rimanesse questo sarebbe già
0: abbiamo tutti anticipato minimo due giocatori, si diceva addirittura tre, per ora è stato venduto uno solo. La società,
1: ecco quello, come lo ribadisco, ad esempio Ekattore è stato venduto, magari avrei preferito vendere magari anche se è un giocatore che io non riesco a immaginare il Genoa senza Frendrup, no? Però Ekattore era un ragazzino che magari se fa 15 gol con la maglia del Grifone lo vendevi a 50
2: però,
1: milioni.
2: Ma soprattutto non hai venduto nessun titolare.
1: Giustamente
2: tu dici Ekattore può essere il futuro.
1: Ekattore poteva darmi
2: l'anno scorso, poteva essere il futuro. Però non hai intaccato
1: la parte solida, quella che è la struttura, lo spogliatoio.
2: Ma era questo che De Rossi ha chiesto.
1: Probabilmente De Rossi
2: ha giocato, e io lo sai meglio di me. Ha giocato,
1: sa che ha metà detto, della salvezza passa di lì.
2: I 3-4 certezze non dovete toccarmele, perché se mi vendete Vasquez, se mi vendete Ostigar, se mi vendete Frendrup, se mi vendete magari anche, che ne so, Sabelli, che comunque a livello vado in difficoltà. Preferisco allora rinunciare a malincuore a un Ekattore,
1: potenzialmente. Che mi può dare.
2: Tanto si è già fatto male. Questo ti fa capire che comunque De Rossi è una garanzia,
4: allora
2: è una super garanzia.
3: Soprattutto c'è un dato importante: dalla cessione di Ekattore il Genoa ha incassato 18 milioni, che sono stati quasi tutti subito reinvestiti per 17,5. Vi ricordate quando tutti dicevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, il Genoa purtroppo per esigenze di bilancio vende, ma quanti incassa non investe? Oggi possiamo dire che 18 incassati e 17,5 ad oggi spesi. Quindi questo è un dato molto molto importante. Se lo andiamo a vedere nel dettaglio,
0: comunque facciamo vedere il presidente Sciucco, facciamo vedere Flavio Ricciardella, ma la società, Blaschitz, hanno lavorato bene. Non si può dire che non hanno lavorato
3: assolutamente
0: bene.
1: Comunque tu adesso a patrimonio, ecco lì c'è il Colombo, che mi avviso è un attaccante.
5: Tu l'hai detto, sì,
1: secondo me il Genoa lì
3: c'è anche una componente importante. Guarda il presidente, i mezzi tifosi, il presidente raduna Pigli che ha preso gli applausi, guarda

0: sponda Samp, dov'è il finanziatore tech che non parla, ma non si conosce con la voce,
1: ma è di giù,
0: ma è importante,
1: cioè, scusami, ma, lì, c'è il,
2: dagli un cazzotto, Matte,
1: c'è lo spesso
2: cazzotto, Matte,
1: parla di Sciucu,
0: guarda, guarda la differenza,
1: esalta il tuo presidente,
0: esaltiamo Sciucu,
1: ma perché devi venire a romperci il scatto, lo sappiamo anche noi che cosa,
0: ma secondo te,
1: lo sappiamo anche noi chi è te,
0: ma secondo te è normale che un proprietario non va in mezzo per i tifosi,
1: non so, cioè lo so che è di Singapore, arriva in ciabatte, si vede tre volte all'anno, se tutto va bene, lo so, non è che lo devi dire tu,
0: ma esatto, Sciucu, noi lo sappiamo, ma dopo 4 anni ti sembra normale che un proprietario non si presenti a parlare con i tifosi dopo disastri, no, però, a cercare però, di limare, però, guarda Sciucu in mezzo ai tifosi,
2: vabbè, però bisogna essere onesti, oggi Sciucu si sta presentando con quindi questa è un'altra cosa positiva per noi genuani, il fatto che lui ora ha preso la situazione in mano, che a oggi onestamente anche noi abbiamo sempre detto, ma che parli un po' di più, che dica qualcosa di più,
3: la comunicazione è importante,
2: quindi onestamente vederlo così,
4: quello che volevo dire prima è che non cadete,
2: che è notte?
4: No, per noi molto notte, però non cadete nella valutazione della partita di
2: no,
4: perché mi sembra che state facendo un po' troppo voli alti,
2: ma no,
4: bisogna essere onesti,
2: certo,
4: la squadra avversaria che fa la Serie C là, nessuno lo dice, ok, ha avuto 10 palle gol. Se ieri finisce 0-0 i commenti erano diversi.
2: No, non è vero, no, ma no.
4: Ve lo dico io.
0: Beh, soprattutto ha fatto tre grandi parate Baio nel primo tempo.
4: Quindi bisogna essere moderati, ma sia certo, quando pareggi col Vicenza o vinci che prendi gol, sia adesso, perché adesso sembra che il Genoa da ieri decolla,
2: no,
4: e
2: no,
4: bisogna,
0: no, no, però ha risposto sul campo,
3: infatti noi abbiamo titolato, adesso lo chiedo a Filippo in regia, Alex in regia,
4: non
3: abbiamo titolato
4: giro,
3: ha dominato, il Genoa ha dominato, abbiamo detto il Genoa un passo in avanti, non abbiamo detto ha fatto una corsa in avanti che ha fatto,
4: no,
3: il,
4: ma io sento parlare
3: detto,
4: in giro,
3: un passo in avanti, perché anche noi lo sappiamo qual è il calcio d'agosto,
4: se...
3: lo sappiamo,
4: cioè,
3: quali sono le difficoltà, lo sappiamo che non ci sono molti giocatori probabilmente
2: ancora
3: andati in prestito, così come lo sappiamo in casa Brucecchiata,
4: no, ma perché
3: io non posso vedere Ferri,
4: Graziano,
3: lasciatemelo dire, non posso vedere Ferri
4: se tu leggi certi giornali, scrivono che la Sampdoria prestazione negativa, giusto, ha perso col Novara, ribadiscono una squadra di Serie C, poi leggi l'articolo Genoa perché ha vinto 1-0, però non descrivono come ha vinto e come è arrivato il risultato, quanti titolari aveva il Genoa, quanti titolari aveva la Sampdoria,
3: guarda,
4: e la categoria,
3: io l'ho viste tutte le partite,
4: però
3: c'ho un foglio qua,
4: è un po' anche
3: un foglio
4: i media
3: qua,
4: che esagerano, allora, danno sempre addosso alla Samp,
3: partita, ti dico quello, c'ho tutto proprio, partita di sofferenza della Samp, 2 gol da palle inattive, troppi giocatori fuori ruolo, troppi errori, un mercato soddisfacente, Ghidotti, Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi, De Paoli, Esposito, adesso Sinani, Lauris e Amanadei, non si può vedere una roba del genere,
4: no, assolutamente.
3: Te lo dico già, guarda, me l'ho scritto tutto, no, parlo dall'altra parte, ti dico la formazione del secondo tempo, vuoi sapere? Allora, Stolz, Ducouré, Clisis, Martin, poi Sabelli, Frendup, Amorim, Martin, Diaf, Colombo, McPhee. Ti dico chi ha fatto male qua? Ti dico Amorim, te lo dico, le ho viste tutte le partite, quindi ragazzi è questo che si vede, poi che il risultato sia molto importante e io,
4: certo,
3: lo so più bene di
4: me,
2: ma difatti, infatti, come ho detto all'inizio, che secondo me non è giusto buttare la croce addosso alla Sampdoria di una partita a Bogliasco porte chiuse,
4: vabbè, però siamo
2: alle 5 del pomeriggio, anche il Genoa ha la lettura giusta, che è riuscito a portare a casa un risultato,
4: sì,
2: che ti dà positività,
3: ma vado in Inghilterra, ragazzi, vado in Inghilterra perché ce l'ho Gabriele, perché ieri li ho visti questi ragazzi qua allo stadio, eccolo, hai cambiato la maglietta, Gabi,
5: siamo tornati.
3: Ora ti faccio vedere delle immagini stupende, io non le commento, ti faccio vedere il tifo di ieri allo stadio del Genoa. Io non voglio commentarlo, ti faccio vedere le immagini e poi me le commenti tu. Eccolo, Gabi, me le commenti?
5: E come si fa a commentare una cosa del genere?

0: Allora, questo tra l'altro era un momento bellissimo. Io ero appena lì a destra dall'inquadratura e sotto c'erano sti ragazzetti inglesi di tifoserie varie, un po' del Tottenham, un po' dell'Leicester, con,
1: Esatto,
0: insomma,
1: sì. Vabbè,
0: che hanno visto la bolgia che facciamo noi e sono venuti a saltare e a divertirsi. Infatti, abbiamo ricevuto tanti commenti positivi sia dai fan fuori che lì allo stadio, che insomma, diciamo nella parte prima dove tantissimi tifosi avversari o comunque interessati hanno visto il nostro tifo come una cosa unica, non è che nel suo genere, che non avevano mai visto.
1: ecco, guarda, io ho visto la partita su DAZN e il commentatore diceva: ma è possibile che ci sia questo tifo qua solamente da una parte? Perché gli altri erano tutti molto tranquilli, quegli altri. E qui c'è questa cosa qua, veramente uno spettacolo bellissimo. Eccoli qua, guarda, guardate
0: Qua
1: cosa
0: si
1: fate qua
0: annoiati,
1: prima. Qua non, qua, eh?
0: questi si annoiati.

0: eccoli qua. Dai Gabi, su.
1: Qua Alberto, Club UK rappresentanza al pub che abbiamo amichevolmente preso d'assalto. Lì ci siamo trovati con un po' di tifosi che erano già arrivati ed era proprio dietro lo stadio, quindi insomma abbiamo fatto come mondiale un hydration break prima della partita. Ovviamente scusatemi, ma anche oggi la voce è quella che è, ma immagino, perché è stata una trasferta vincente.
0: Infatti ti sento. Mi racconti un po' la partita. Ti è piaciuto questo Genoa? È piaciuto ai tifosi questo Genoa? Li ha convinti, li ha esaltati, li ha aiutati nell'esalterazione, nell'entusiasmo?
1: Allora, dal settore la risposta giusta è ma che partita, visto il Genoa.
0: Non sapevo.
1: Però vabbè, ho fatto un po' due chiacchiere, ho visto un po' due cose online, insomma è ancora un periodo di prova, si vede ancora che ci sono assenze importanti come ovviamente due pilastri difensivi che te la fanno da soli la difesa senza Østigard e Vázquez. Otto e Marcandagli li ho visti un attimo persi nel vuoto, hanno ricevuto una verticalizzazione che hanno lasciato andare l'attaccante da solo, che se non ci fosse stato Bailo, al quale gli è stato dedicato un monumento a Leicester per quello che ha fatto ieri, eccolo qua. E secondo me, vabbè, De Rossi vuole ancora fare un attimo due test, perché evidentemente la voglia di provare gli esterni invertiti c'è sempre, c'è questa, ogni tanto la tira fuori, l'abbiamo visto alla fine del campionato scorso, quindi vuole sicuramente darsi opzioni per un mercato che ancora non è finito. E primo tempo abbiamo sofferto parecchio, li ho visti in sofferenza e più che altro anche un po' in studio di questi inglesi a cui non erano abituati. Questi qua erano in Serie B l'anno scorso e si giocano la Serie C quest'anno inglese e hanno dimostrato un gran calcio. E nel secondo tempo qualcosina in più, Frandrup è troppo importante e ho visto tanta corsa e voglia da, io come lo pronuncio, Make three. Ancora non mi è tanto chiaro, ma vabbè, io sono giustificato per ieri.
0: Vai, non importa, chiamalo come vuoi, Make three.
1: Colombo,
0: lui che ha fatto gol.
1: Beh, questa è la classica, il classico gol di Colombo, è scivolata. Non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Straordinario come sempre.
0: Sai, se ti dico se Colombo può essere l'attaccante che quest'anno, come dice sempre Elio Signorelli, arriva in doppia cifra, perché lui me l'ha già detto, sai, quest'anno è l'esplosione di Colombo.
1: Allora, se lo analizziamo in tutto l'anno scorso non sarebbe fair, quindi non sarebbe giusto, perché l'abbiamo visto inizialmente molto sottotono, sembrava veramente di cosa l'abbiamo preso a fare, perché poi si è trasformato completamente e... Non lo so, mi ripeto, come ho detto l'altra volta, visto il mio commento su Grønbæk l'anno scorso, non voglio essere l'uccello del mare augurio, spero di vederlo, di vederlo bene, spero di vederlo gasato, secondo me ha ancora più competizione dell'anno scorso, quindi è più incentivato a dover fare bene per mantenersi il posto da titolare, perché comunque c'è Havel, c'è Vitinha, c'è McTree, e quindi c'è tanta competizione ed è suo interesse da subito essere focalizzato. Sicuramente si è scrollato di dosso con la maledizione dal non fare gol che aveva con Vieira e che l'ha visto rinascere.

0: con De Rossi, vediamo, lo spero, me lo auguro tanto per lui che è giovane e ha tutte le carte per farlo.
1: Gavi, porti il saluto di tutto lo studio a quei ragazzi meravigliosi che erano con te ieri, siete
0: Ho
1: stati
0: parlato di
1: fantastici.
0: voi, ho parlato di voi, mi hanno parlato di voi, soprattutto del commento di chi vi mando in studio quando verremo lì.
1: E bravissimo.
2: non solo saluti, il grande rammarico, perché a me non stupisce il tifo rossoblù che conosciamo tutti e a Genova sappiamo le due tifoserie. Non mi piace vedere la Samp che gioca in casa a Bogliasco col senza pubblico. Il Genoa,
1: Allora, tieni
2: giustamente.
1: presente che quello che sta parlando, Gabriele, è mio figlio che
2: Ciao
1: sta
2: Gabriele.
1: annoianissimo.
2: No, ciao Gabriele, a me non stupisce il pubblico rossoblù, lo conosciamo tutti, è splendido, ma
0: Ma
2: com'è
0: lo
2: splendido
0: conosco, sì.
2: il tifo blu cerchiato. Giochiamo in casa, nostra a Bogliasco, a porte chiuse. Questo è un insulto, al gioco del calcio. Il Genoa giustamente gioca contro Leicester con un pubblico alle spalle spaventoso, meraviglioso. La Samp in casa sua, nel suo centro a Bogliasco, gioca senza
3: Sì,
2: pubblico.
3: con la maglia della Sampdoria Arena.
2: Ragazzi,
3: Ma manco la
2: questo
3: Samp.
2: già di per sé è il fallimento della costruzione di Fredberg, di Walker, di Tei, ancora se ce ne fosse bisogno.
3: Dovrebbe essere un momento di festa,
2: Ragazzi,
3: no?
2: ma
3: Dovrebbe
2: certo,
3: essere un momento di
2: Elio, al
3: festa.
2: 1° di agosto dovrebbe
3: Invece,
2: essere che tu vai là,
3: cosa vuoi
2: vai vestito
3: nascondere?
2: come Tei, vai in ciabatte, Bermuda, giusto? Vai lì a cantare per la tua squadra.

0: che non ti gridano?
1: Certo.
2: Se sbagli, allora.
1: No, ma poi fa parte, voglio dire, hai sbagliato.
0: Bravo. È giusto che intanto faccio qualcosa di apertura,
3: Gabi,
0: di distensione.
3: Questa trasmissione si chiama Super Derby proprio per quello, eh. Come vedi?
4: Guarda, divertente. Se, sono genovano, sentir soffrire la Sampdoria.
2: Ma che faccio fare?
4: Essere genovani.
2: Prima anche con il presidente. Quando c'era Sciucchi, mezzo tifosi, ci pativa nel vedere il finanziatore, il proprietario nascosto, visto che non si conosce la voce. Non te lo vuol dire, ma ci patisce. E come ci patisce? Guarda che si mette le mani al volto.
4: Cioè, c'è stato all'inizio mi avete fatto l'inquadratura di fianco, mi faranno 200 meme sul gruppo del Genoa Club, ve li manderò.
3: Assolutamente sì, ma io te la mando di nuovo, guarda, ti mando te da una parte, ti mando. È così ragazzi, questa è la trasmissione, perché a noi piace molto parlare di calcio, cerchiamo anche di parlare in modo, eccoli qua,
0: dovrei fare la faccia triste, tu dovresti essere contento con 32 denti, Gabri, io dovrei essere abbacchiato, distrutto.
4: No, sì, così. È l'inizio del campionato.
0: Dicono di aspettare, che sei ancora presto, siamo solo ad agosto. Io continuo ad aspettare. Sono 4 anni che aspetto.
2: Il 2028 ha detto.
0: Sì, sì, ma infatti qua
2: è un anno.
0: È una vita di attesa sta diventando.
3: Gabri, io ti ringrazio, spero di averti subito qua in studio. Non mancare.
4: Io ringrazio voi.
3: Grazie, una buona serata. Ciao Gabri.
4: Forza grande Genoa.

0: due situazioni totalmente differenti in casa Genoa e in casa Samp, perché noi abbiamo titolato per la Samp che cosa? E mettendo davanti le facce di Fredberg e di Banco. Urgono rinforzi, sotto c'è la bandiera della Samp che è importantissima, perché questi passano, la Samp rimane, Giovanni.
1: Certo che rimane, ma io penso che i rinforzi arrivino e spero al più presto possibile, ma rinforzi mirati e di qualità, perché se non alziamo l'asticella della qualità andiamo veramente in difficoltà con una squadra così quest'anno. Quindi io mi auguro in primis il portiere, perché è basilare, che deve arrivare. L'esterno sinistro, io vorrei anche l'esterno destro, ho visto Di Pardo ieri che andava in punta di piedi come le ballerine, una punta, no, una punta,
0: no,
1: una punta,
2: no, è rimasto segnato, Giovanni. No.
1: Io quando vedo i calciatori che invece di calciare la palla si mettono a posto l'elastico per mettersi a posto i capelli,
0: vabbè,
1: è finito il calcio.
0: No, c'è un po' di narcisismo,
1: no. Vabbè, ma devo fare il modello, allora.
2: Glieli facciamo tagliare come Ossi, come soldato.
1: Una punta in alternativa al norvegese. Dobbiamo prendere questi giocatori qua. Centrocampo, no, è abbastanza ben assortito.
3: Il centrocampo è ben assortito. Cioè, voi volete dirmi che il giocatore, tutto il pubblico blucerchiato si aspetta, perché è stato il rinforzo in pompa magna dell'anno scorso, di giugno, di gennaio, Esposito. Un investimento fortissimo, un giocatore che doveva caricarsi sulle spalle la squadra. Ad oggi è la più grande delusione.
0: Cioè,
3: ieri Sassà, Salvatore, Esposito, ieri è stata una roba che non si può guardare. Io vorrei chiedergli che cosa vuole fare da grande questo ragazzo.
2: Ogni partita purtroppo
3: sembra
2: peggio, è amichevole.
3: Perché ieri
0: cosa te ne frega? Ma
2: io le guardo,
1: è svogliato,
4: sembra svogliato.
1: No, io dicevo a livello qualitativo, Matte, a livello qualitativo sulla carta, logicamente hai anche Abilgard che se prendono i difensori può spostarsi a centrocampo.
3: Certo.
1: Hai anche Abilgard che può giocare sul centrocampo.
0: Questi investimenti importanti,
4: ragazzi. Onestamente. Io do ragione a Matteo, basta, questo qua va preso,
1: certo,
4: e gli va detto,
2: ascolta, che cosa vuoi fare?
4: No, hai rotto,
2: bravo,
4: perché non è possibile.
1: Se noi diamo giudizio su quello che abbiamo visto fino adesso,

0: non fa nulla di tutto ciò. Non fa nulla di tutto ciò.
1: Rallenta tutto, rallenta.
2: Beh, certo che sentire parlare di un giocatore che guadagna 1.200.000 euro.
0: C'è un contratto lunghissimo.
2: Per altri 5 anni.
0: È questo il problema.
1: Cioè, io mi ricordo le parole.
2: È veramente assurdo.
1: Le parole del nostro inviato da Spezia che disse quando abbiamo preso il podio: attenzione, che non è il giocatore che vi
2: pensate.
1: Sembra. Perché è uno che in 90 minuti lo vedi a volte 10-12, poi sparisce. Io mi ricordo il suo parole.
2: Che va caro. Va caro.
3: Ha fatto un anno meraviglioso.
2: Sì.
4: Adesso io dico che debba diventare.
1: Anche Tuttino ha fatto un anno meraviglioso. Però l'anno scorso zero. Quest'anno di nuovo cammina in campo.
5: Devi vedere Giovanni il contesto. Esposito 2 anni fa con lo Spezia, che è arrivato a giocarsi la finale, quella Cremonese persa, è stato tante volte anche secondo, giocava in un centrocampo forte dove anche i compagni lo aiutavano, stessa cosa anche Tuttina a Cosenza, quel Cosenza aveva fatto un buon campionato e poi entrambi i giocatori
6: comunque
5: hanno fatto malissimo.
6: Poche chiacchiere, deve darsi una sveglia Esposito,
1: deve responsabilizzarsi,
6: deve essere un punto di riferimento, si deve assumere responsabilità, deve farsi vedere, deve far girare il pallone, cioè ci vuole carisma in gioco del calcio, ok? Certo. Oltre a giocare di tocchini di fino che non ce ne frega una mazza, perché io lo vedevo, gli piace fare il lancio
1: esterno, con l'esterno,
6: quelli liftati, no, ci vuole sostanza. Non è più giovane, perché non è giovanissimo, non si può dire che è un ragazzo giovane di 18 anni, ha, voglio dire, un passato sicuramente anche turbolento, perché quando era alla Spalle poi è andato via lo Spezia. Quindi è arrivato a una certa età, ci vuole maturità, ci vuole carattere, quindi e tirar fuori 2 maroni così e dalla prossima far vedere il proprio valore, perché sennò rimane un giocatore veramente insignificante,
1: ma è incompiuto.
6: Per noi è un problema,
1: certo,
6: per noi è un problema grosso,
1: anche perché quanti anni ha? 24, 25, quanti ne ha? 24 anni.
6: Dei tre fratelli è quello più vecchio.
1: Ok, se fosse stato un giocatore
6: è anche quello
1: di
6: più scarso,
1: caratura, che fosse sempre cresciuto di anno in anno, sarebbe in Serie A, non sarebbe.
3: Adesso parlava in nazionale, per lui,
1: lo so.
3: Si parlava.
1: Anche Pafundi è andato in nazionale.
3: Però dobbiamo andare cauti, perché si parlava di nazionale,
2: qua si parla di un giocatore che guadagna, ripeto, io sarò 1.200.000 euro e ne parliamo in questo modo, è per quello che il calcio italiano va male, perché se io devo parlare di uno, cioè 1.200.000,
1: certo,
2: un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, quella gente lì non li guadagnavano sti soldi e ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere vincere, qua guadagnano tutti i soldi veri e poi sul campo non sono presentati,
3: no,
2: perché Tuttino idem con patate, cioè come fa?
6: No, infatti l'impact iniziale è urgolo rinforzi, ma c'è anche da smaltire, ragazzi, perché prima di acquistare ci sono 10-12 giocatori, se volete vi faccio l'elenco,
2: c'è da dire.
6: Se volete vi faccio l'elenco: Riccio, De Paoli, Ferrari, Ferri, Bellomo, Bellemo, Lagumina. Ragazzi, questi giocatori qua sono improponibili.
2: Attenzione, io gli ho preso le parti ad Accardi, ma a vedere quello che sta succedendo ora a Cagliari
5: con Esposito,
2: esatto. Molto probabilmente oggi la Sampdoria sta pagando di aver dato le chiavi a uno che oggi sui social è venuto giudicato passafogli.
5: Sì, visto il procuratore di Esposito ha tirato non solo l'orecchia da
2: Cagliari. Quindi onestamente lui qua ha avuto le chiavi della Sampdoria, del centro sportivo, ha fatto tutto e oggi forse la Sampdoria qualche danno suo,
6: però purtroppo
2: lo sta pagando,
6: giocatori, tu
2: perché la Gumina, Tuttino, ce n'è una sfizza,
5: contratti lunghi,
6: ne hai tanti da piazzare,
2: quindi
1: Girelli,
6: no, via la Casertana,
2: no, dice, ha preso Girelli,
3: ho già tanto, adesso ragazzi, adesso mi fate ricordare anche quelli che sono già andati,
1: no, per dire il lavoro che aveva fatto,
3: sì, ma se parliamo di 33-34 giocatori,
1: quello che fanno anche il mister, lavora male anche con un gruppo così ampio, sapendo che poi un terzo deve andare via, cioè non è facile poi lavorare.
5: Però Giovanni già sei partito in ritardo,
3: ragazzi, fatemi dire una cosa così, cioè, il mister lavora male perché ce n'ha 34, vuol dire che giocheranno quei 22-23
1: e
3: gli altri stanno a vedere,
1: ma deve fare un distacco,
3: e però
5: Giovanni sei sempre in ritardo. La scelta del mister è arrivato dopo una rosa di 10 allenatori, dopo un mese direttore sportivo uguale, come pretendi che diano dei giocatori già pronti a un mister quando tu sei in ritardo su tutto?
1: Tutto in ritardo.
5: I giocatori che pensano
3: sono tutti infortunati. Se c'è una porte chiuse, chi l'ha visto Ferri ieri? A chi devo dare? Chi l'ha visto Bellemo ieri? A chi devo dare?

0: se la partita a porte chiuse, a chi lo fai vedere?
1: È vero anche quello.
0: Cioè, allora, io sono, se sono il responsabile tecnico insieme ai miei collaboratori, lo staff dico, ascoltate ragazzi, siete tutti bravi ragazzi, io vi voglio tutto bene, ma non servite, vi sedete in panchina. Vi sedete in panchina.
1: Giochiamo
0: ci vuole la forza. Certo. Io ricordo sempre Ranieri, quando ha mandato Candreva in tribuna.
1: Sì.
0: Sbaglio?
1: Vero,
0: sì,
1: vero,
0: sì, sbaglio?
2: Sicuramente.
3: Del Neri Cassano.
2: Sicuramente fare delle scelte in uno spogliatoio è importante.
3: Ma il problema, allora mi viene da dire, non è che viviamo una situazione come l'anno scorso con Donati, che fu obbligato a far giocare Ferri all'inizio, Cook in porta, e accettò questa situazione.
0: Sì. Perché non credo che Corradi sia
3: io
0: così,
3: spero, io spero, credo, ma se ci fosse De Rossi alla Samp 7-8, ma non lo vedono neanche più il campo,
1: ma, no,
3: ma neanche in foto lo vedono, neanche in foto lo vedono, figuriamoci se scendono in campo per un amichevole. La Gumina devo ancora vedere, ancora la Gumina, è 8 anni che è qua. De Paoli ancora, perché non lo conosciamo, perché sono giocatori che non conosciamo, non conosciamo il valore di la Gumina, De Paoli, Bellemo.
1: Certo.
3: Li conosciamo a memoria.
1: Poi in queste partite
3: basta.
1: Tirano la gamba indietro perché
3: Riccio,
1: hanno paura di farsi male, se
3: Ferrari,
1: non
3: cioè basta, devi fare una scelta forte e dire ragazzi, questi giocatori qua alla causa blu cerchiata non hanno mai portato nulla e non servono per il progetto che ho in mente, quindi questi calciatori, questi epurati, li devi far da parte.
0: Invece, invece Genoa mi diceva sia Elio che Gabriele, ha detto De Rossi ha ballato, ha detto Martin va via perché vuole andare via, immediatamente preso un nazionale albanese,
4: assolutamente,
0: vero?
4: Assolutamente, hai preso Mitai nel giro di 24 ore,
0: bravissimo,
4: hai concluso
0: qua
4: l'operazione.
0: La nuova freccia rosso-blu.
4: La freccia ha grande esperienza a livello internazionale, ha fatto gli europei 2 anni fa con la nazionale albanese, è andato a giocare anche in Arabia Saudita, questo è un bel prospetto che tra l'altro l'hai preso in prestito a 2 milioni e già fissato un possibile riscatto a 4,5, quindi secondo me hai fatto un'ottima operazione.
0: Ma l'hai mai visto giocare tu?
4: No. L'ho visto giocare in qualche partito, ho visto qualche spezzone, questo è un bel prospetto.
3: Hai video su YouTube, hai visto?
4: No, ho visto delle partite.
3: Hai visto il video su YouTube?
4: Partite. Non
2: vabbè,
4: guardo gli live, guardo
2: certo, le partite. Certo, comunque fa parte di una nazionale che oggi è diventata importante.
0: Sì.
2: Quindi,
0: sì.
2: Quindi giocare in una nazionale così... O hai delle qualità o fai fatica
4: vedi,
2: a partecipare.
4: I procuratori di Strude si sono comportati male col Genoa perché l'operazione era già chiusa. In meno di una settimana la dirigenza rossoblu ha fatto trovare già un giocatore pronto.
2: Però,
4: in Italia De Rossi.
2: Questo fa parte del calcio. Cioè, ieri Carnevali diceva: oramai noi facciamo fatica a chiudere delle operazioni quando c'è a che fare con campionati inglesi dove ci circolano campionati
0: tedeschi. È il direttore della Juventus, Carnevale,
2: quindi che si sia comportato male un club nei confronti del Genoa, voglio dire, può anche succedere.
0: Ci sta.
2: Succede all'Inter. All'Inter che è convinto di aver chiuso palestra
0: e poi
2: il giorno dopo va in Inghilterra.
3: Pensa anche Pinocchi, che sono, mi viene a dire, che i direttori sportivi, perché oggi la Juve ha preso il talento, quello bosniaco che ci ha fatto impazzire nel playoff. Comprato oggi
0: Vigliano,
4: anche Colombia dalla società in Italia che ha speso più soldi ad oggi.
2: Sicuramente in silenzio è riuscito a arrivare,
3: perché le trattative si fanno in silenzio.
2: Certo,
3: sicuramente
2: certo.
3: È che alla Samp c'è un po' troppo silenzio,
1: ma questo mi sa che gliel'ha consigliato
3: un po' troppo lento. Sì.
4: No, vedi, tornando al Genoa, giocatori già pronti in ritiro, De Rossi batte i pugni dopo l'amichevole col Vicenza, pronti e via, arriva già subito un giocatore pronto che si giocherà al posto con Pucica, che è il giocatore in cui la società ha speso 6 milioni, l'hai preso dalla Juventus Next Gen, un buon profilo, chiaro che deve crescere.
0: Che ha giocato dove?
4: Ha giocato a sinistra nel primo tempo, non bene, però già...
0: Nei tre di difesa.
4: Però
0: c'è Marcandaglio, Toa e Puska.
4: Però tu quel ruolo è già 2 giocatori, è già definito quel ruolo.
2: Vabbè,
4: ti manca soltanto...
2: Comunque poi è un giocatore giovane, è un giocatore che la società ci ha investito, quindi bisogna dargli anche tempo e magari anche il provare a farlo giocare centrale di difesa può essere una soluzione che oggi, al 3 di agosto, puoi anche pensare di provare. Quindi
0: queste sono prove che secondo me sono
2: vanno
0: legittime.
2: Fatte, certo,
0: sono
2: perché
0: legittime.
2: Comunque
0: sono legittime,
2: certo.
0: Perché tu provi 2 giocatori, provi un Otoa che l'anno scorso ha avuto poche possibilità,
2: sì,
0: ci prendi questo ragazzo qua nuovo,
2: provi,
0: dici posso metterlo, posso adattare lì, secondo me
2: nel
0: questo
2: momento delle
0: è molto importante
2: in un campionato lungo,

0: squalifiche, cose, sapere che sapere infortunio, cioè, sapere che uno può fare anche magari il braccetto di difesa è importante. Infatti, se non lo provi.
1: E soprattutto Elio, continua la filosofia della società a prendere giocatori giovani, non giocatori con tutto rispetto ultra 35 anni svincolati, ma con i giovani che sono ormai il futuro della società, che più di una volta
2: ma allora Malinowski, che non viene confermato, oggi va bene. Due settimane fa mi dicevi che senza Malinowski non si può giocare.
1: Bisogna rinnovare l'assenza Malinowski. Di Malinowski comunque sia per me sempre pesante, perché ti manca un giocatore assist quei 5-6 gol,
2: però è stato sostituito bene. Perché Make 3 mi sembra un gran bel prospetto.
1: Al momento sta facendo bene, ma è polivalente, non è come Malinowski, che è polivalente.
3: Però cosa vuol dire nel calcio polivalente?
1: Te lo spiego. Te lo spiego.
3: Cosa voglio dire?
1: Te lo spiego. Make 3 tu l'hai preso perché Altun giocava esterno.
2: È buono, non c'è polivalente,
1: è molto valente. Ma che cosa vuol dire? Perché De Rossi l'ha fatto giocare, lo sta facendo giocare in tre ruoli differenti: mezzale, esterno, sinistro, anche punta di appoggio.
2: Quindi non è polivalente, è buono.
1: È buono, ma polivalente, perché può ricoprire più. Malinowski invece aveva solo il ruolo.
4: Faccio l'esempio:
2: Marco Rossi,
4: unico.
2: Marco Rossi era buono, giocava difensore, attaccante, ma era buono. Io non ho mai visto De Paoli, faccio una contrapposizione. Se c'è un giocatore polivalente, si chiama De Paoli. Ha giocato punta, trequartista, mezzala. Ha fatto pena ovunque.
4: Polivalente a Pescara, che ha fatto gol.
2: Non c'è polivalente, cioè o buono o sei buono o non sei buono. Fine di scorso. Make 3 è un gran bel giocatore.
1: Conta anche perché
0: e De Paoli?
2: De Paoli ha fatto pena. La Samp ha fatto pena, ragazzi. È solo
5: 8
2: anni che lo vediamo.
1: Che
5: cosa significa questo?
1: Guardate le partite del Genoa, vedendo la Samp che gli fa pena, guarda che le partite del
0: Genoa. Ma tu pensa se Branco seguisse, se il direttore sportivo della Sampdoria seguisse queste trasmissioni, avrebbe tutta la strada spianata,
2: perché è talmente facile,
0: è talmente
2: semplice.
0: Io seguo Matteo,
2: ma io penso
5: una volta, ragazzi,
2: io penso che ieri Branco, se abbia visto la partita,
0: se
2: avrà detto
0: conto:
2: caspita, ce n'ho di lavoro da fare, ma ce n'ho tanto lavoro da fare, perché quelli che magari mi hanno raccontato, ma ora quello lì è bravo, magari quello lì è bravo,
0: guardalo, va,
2: una volta che lo vedi con i tuoi occhi,
0: in questo periodo tutti i procuratori,
2: tutti forti, tutti fenomenali,
0: l'anno scorso non ha fatto bene
2: De Paoli,
0: non andava d'accordo col mister,
2: perché se tu guardi lo storico dici: Ferrari ha giocato in Serie A, De Paoli ha giocato in Serie A, la Gumina comunque, la Samp l'ha pagato 8 milioni di euro, dici: caspita, io li conosco, arrivo dal Belgio, dall'Olanda, dal Senegal, dico: non l'ho mai visto,
0: curiosità di vedere,
2: caspita, una volta che li vedo dico: ma che cosa mi avete raccontato, però, ragazzi, ma cos'è sta roba qua che ho a disposizione?
1: Dopo 3 anni di disastri, chi è quella squadra, quel procuratore che con tutto rispetto si prende delle Zavorre o dei giocatori che hanno fatto dei campionati imbarazzanti? Chi è quella squadra che li prende?
5: Questo qua è il problema.
2: Questo è il problema.
1: Tu mi dici: dobbiamo sfoltire l'organico, ma chi li prende questo giocatore?
5: Scusate, dipende, ma non è che io devo dipendere dai procuratori. C'è una componente tecnica che sceglie i calciatori e fanno le cernite su quelli. Poi, se hai sbagliato un'operazione, fai una minusvalenza. Non è certamente colpa né di Giovanni.
0: Certo,
5: né
0: sicuramente.
5: La colpa
0: Vai, guarda la Fiorentina. Guarda cosa sta facendo.
5: Cosa
0: sta facendo Paratici? Non gliene frega niente, lui dei bilanci. Lui gli ha dato il potere di firma.
1: Ragazzi,
0: di firma. Lui vuole Filippone.
5: Certo.
0: Vuole
2: chiamato.
0: Però il problema. Sì, un direttore sportivo operativo lavora così, però poi siamo sicuri che la Fiorentina in questo modo avrà un futuro.
5: Però ha cambiato tutto, e sulla carta devi dire: ferma un attimo,
0: non gli puoi dire niente
5: ragazzi, perché prende a tappa 40 milioni di euro e va lì in palla, cosa succede?
1: Anche l'anno scorso la carta era forte.
0: Tornando a prima, è l'unica società che ha fatto il mercato,
5: esatto,
0: pesantemente.
5: Quindi non si pretende,
0: sì, ho capito.
5: Ragazzi, non si pretende questo qua, lo sappiamo benissimo. Si pretende, continua sempre a dire, lo ha detto Lopez, lo dice Branco, il budget a disposizione non è quello, bisogna andare a cercare i giocatori da 2-3 milioni di euro per farlo. Allora, se sai che devi fare questa cosa, è inutile che tieni quelli che non servono.
0: Io ad esempio,
5: cosa me ne faccio?
0: Io ad esempio sono convinto che Branco, venendo da un campionato
5: diverso
0: in Olanda, dove le cifre sono totalmente

0: diverse quando ha visto il Monte Ingaggi.
1: Infatti adesso
0: la Sampdoria secondo me è svenuto.
2: Sicuro.
0: Tra l'altro non è neanche un bestione.
3: La Sampdoria deve pagare un'eccedenza,
1: sì, sì, adesso
3: deve pagare un'eccedenza.
0: Sì, cioè,
3: ah, 4 milioni. Ingaggi, il 40% tu devi pagarlo.
0: Ti dico, lui, lui secondo me lì starà pensando chi è venuto prima di me ha fatto i danni, sono convinto. Mi piacerebbe sentirlo parlare, perché sono convinto che il suo pensiero è quello. Poi magari non lo può dire pubblicamente, ma sono certo.
3: Queste sono cose che noi non sappiamo, Elio, però è chiaro che quando arrivi qua,
0: cioè, quando tu
3: hai
0: vieni,
3: una situazione
0: continuo, ma siamo in Serie B e tu, ripeto, pagare 1.200.000 euro, cioè qua si è perso veramente il valore di quello.
4: Infatti deve integrare un titolare, Elio, non stiamo parlando neanche di un titolare,
1: vero.
4: Perché non è un titolare,
0: è una roba il calcio. Poi non
4: quanti,
0: domandiamoci
4: quanti
0: perché sta andando male, questi sono
3: di modo a me
1: come semi di raccoglio.
3: Prendi 1.200.000 me, devi rendere, devi giocare, sì. E gli obiettivi,
0: ma devi fare la differenza,
3: ecco, gli obiettivi sono diversi anche per il Genoa, perché sono stati ampiamente descritti, no? Ormai non ci si accontenta più.
0: Posso perdere,
3: certo,
0: però da tifoso sentire due tifosi della Sampdoria che dicono Tutino vedi che cammina, Esposito che cammina, onestamente quando c'è gente
4: Gumina che è entrato ieri, cioè, sembrava che fosse per caso
5: Bogliasco
4: che
5: giochi,
4: era atterrato con la maglia
0: sudata, non è rispettoso.
3: Io però non ho ancora aggiornato gli abbonamenti, quindi non so quanti abbonamenti. Una settimana fa avevamo 10.000, 15.000, quindi sicuramente c'è un affetto enorme, ragazzi, enorme, perché qui si prendono le cose a scatola chiusa.
5: I tifosi ci sono sempre a prescindere, ci sta buona per la maglia.
3: Quindi questo è un po' il vanto, dai, diciamo la sincera verità.
0: Certo,
3: è un vanto,
0: certo.
3: Un vanto
0: sicuramente,
3: di Genova.
0: Sicuramente trovare due tifoserie così.
3: Ecco, quindi...
5: È il patrimonio. I giocatori vanno, vengono, ma il tifoso resta sempre a prescindere dal giocatore che scende in campo.
3: E anche Gabriele Lepi resta qui con noi, noi andiamo in pubblicità, ma lo troviamo.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
3: Mercato in ebollizione, perché il Genoa in questo momento ci fa vedere due attaccanti, Elio e Gabriele, due attaccanti che insomma, eccoli qua, perché ci dicono sempre, ma non mettete mai il nome, quindi noi non li conosciamo. Allora, uno si chiama Thomas Ure, giusto?
5: Giustissimo.
3: Quell'altro si chiama George...
5: Ilenicheva, che è quello che a me mi esalta questo giocatore qua, mi esalta da matti.
10: Conosce anche questo.
5: Conosco anche questo.
0: Sa tutto.
5: Io se guardo,
10: non su YouTube.
5: Poi mi dici che guardo solo la stampa.
10: Branco, scusami, fatti aiutare. Conosce tutti i giocatori di questo mondo, qualsiasi l'ho visto.
5: Dove ha giocato nel Monaco, ha fatto 15 presenze in Champions con 3 gol, 30 presenze in Ligue 1 con 3 gol, 20 anni, un ottimo profilo
1: preso.
5: Questo.
10: Hai visto realmente o hai letto?
5: Ho visto delle partite, realmente non ha avuto ancora. No, non ancora, c'è una trattativa abbastanza calda.
3: Però vi soddisfano questi due nomi, perché di Ure è da un po' di tempo che si parla.
5: Di Ure
3: parla,
5: sì,
3: no?
5: È più di un mese.
3: È più di un mese, ma insomma, probabilmente c'è qualche cosa che...
5: Ure gioca nel campionato, in un campionato svedese.
3: Sì.
5: E invece la punta nigeriana invece è molto più giovane, classe 2006, Ilenicheva. Costa molto, perché ricordiamoci che il Monaco l'ha venduta 33 milioni di euro al club Al-Ittihad.

0: lo stesso cane di provenienza di Mitai, il Genoa sta provando a fare un'operazione magari con un prestito.
1: Scusa Ile, invece che giocare col campionato, che non si può neanche definire un campionato, dai, ho capito che ti daranno 10, 12, 15 milioni di euro.
2: Speriamo.
1: Ma vieni a giocare a Genova, cioè, sarà meglio che giocare in quel campionato. Che non sanno neanche se giochi.
2: L'anno scorso era venuto rumeno da quel campionato, e se ricordate, non è stato un gran successo.
0: Ricordiamoci anche il rigore fallito a San Siro, dove tu potevi vincere quella partita.
2: Quello che dico io. Questi giocatori che arrivano da quei campionati
3: sono meno motivati,
2: dove vengono strapagati, dove vengono.
1: Vabbè, però ragazzo giovane,
2: sì, 2006, sì, sì.
1: 20 anni,
2: ecco, l'unica cosa a suo favore è quello. Però già il fatto che un 2006 comunque va in quei campionati,
1: se tu dici, non è già un buon segnale.
2: Non è un buon, cioè, perché se vai là solo esclusivamente
1: di giocare a calcio, cioè,
2: vai solo
1: quando...
2: esclusivamente per il lato economico, per carità, che è importante. Però uno, quando sei in giovane età, dovresti avere l'ambizione di guadagnare 20 milioni, ma magari alla Juve, e guadagnarli a club importanti.
0: Ha giocato pochissimo, mi sembra da febbraio appena 6 partite, però diciamo, sono tutti profili che arrivano dall'estero, perché in Italia c'è difficoltà a prendere una punta già rodata. Quindi Genoa, come ha fatto con altri giocatori, sta sondando.
1: Ma ce l'ha la punta,
0: c'è Colombo,
1: si chiama Colombo.
0: Però se tu vuoi fare il salto di qualità, fare qualcosa più dell'anno scorso, ti serve una punta
3: dei doppioni. Cioè,
2: allora io onestamente non ho la tua conoscenza sui giocatori, ma tu pensi che questi facciano la differenza?
0: Non penso che faccia la differenza, perché il titolare sicuramente sarà Colombo, però questo è un giocatore che può fare crescere il Genoa. Può crescere insieme.
2: No,
0: anche perché
2: il fatto che è giovane.
4: Il mercato arriverà a un certo punto dove ci sarà anche giocatori che dovranno, non rimarranno in quelle squadre lì, perché io faccio un esempio, parlo di Luca, rimarrà a Napoli.
2: Ecco, ad esempio, a me attira più questa cosa. Io quando avevo sentito
0: parlare, con tutto rispetto,
2: io invece, secondo me, un giocatore che al Genoa lo vorrei di corsa, che sotto la Nord specialmente, con la fisicità che ha, quando ti riparte,
4: perché avendo visto Dobby, avendo l'illusione Dobby, sappiamo che era capace.
2: Lui è un altro giocatore che quando ho sentito accostato al Genoa mi sarebbe piaciuto da morire, perché sono giocatori, a mio avviso, che possono veramente cambiare.
0: Diverso, però, perché Dobby, che è più una punta d'area di rigore, che aspetta che arrivano le palle, Luca gioca molto un contropiede alla Lukaku, che ha fatto male anche in prestito in Inghilterra.
2: Sì, ho
0: poi magari
4: avere un gigante così,
2: però un giocatore per quello che è il Genoa, secondo me sarebbe il profilo veramente adatto.
0: Sai, bisogna vedere anche le sue motivazioni. Magari dopo essere andata al Napoli in Inghilterra potrebbe ambire magari ad un club che voglia giocare magari le competizioni europee.
2: Vabbè, se è così, allora preferisco che stia al Napoli, perché secondo me il Genoa onestamente lui dovrebbe venire qua e non essere felice di più, cioè dovrebbe essere il Tottenham per lui il Genoa, perché a mio avviso comunque ha giocato a Pisa, ha giocato, voglio dire, poi là ha fatto il tesserato, perché a Napoli ha fatto il tesserato, in Inghilterra ha fatto il tesserato.
0: Ricordiamoci che Lopez ha detto: i giocatori che noi stiamo sondando e che arriveranno al Genoa sono tutti giocatori motivati, che vogliono ambire la squadra che ha portato al calcio d'Italia.
2: E questo ringrazio.
0: Questo è importante, nello specifico. Si chiama Genoa e ha portato il calcio d'Italia.
2: Questo ringrazio il direttore. Che
0: vuole contestare anche puntini. Questo è incredibile, ma non è quella la squadra, non so più, cioè, ma sono cose che sappiamo, capito?
1: Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia, poi puoi dire gli Aquilotti, puoi dire il Rossoblu, il Grifoni, il Blu Cerchiato.
2: Il Genoa è chi ha dato.
1: Scusa, invece puntare su un profilo giovane che possa non dare fastidio a Colombo, quindi Colombo
4: c'è potrebbe... Havel.
1: Mi viene in mente il Camarda del Milan.
0: Ragazzi, abbiamo
1: fare come ha fatto il Como con Nico Paz col Real Madrid. Allora, io vengo da te,
3: Camarda,
1: ti do tot, lo compro, poi tu te lo puoi riprendere quando vuoi, te lo faccio crescere con un attore come De Rossi. Secondo me è un ragazzo giovanissimo, perché è un 2008, se non
0: potenzialmente dipende, cioè dipende quello del genere.
2: Sì, dipende cosa vuol fare la società, però certo. La società, sentendo parlare

0: Il presidente dice abbonamenti, punti. Parla De Rossi e dice
1: bisogna alziamo
0: l'asticella. Il direttore sportivo.
1: Siamo ambiziosi.
0: Siamo ambiziosi, vogliamo diventare Atalanta, Bologna. Quindi capisci bene che il giovane Camarda sì. Sicuramente.
2: No, ma io ho fatto un nome a caso.
0: No, sì, sì, no.
2: Ora,
0: no, ma io mi leggo a te per cercare di dare continuità. Dico, è giovane, magari viene e fa 20 gol, come magari poi non te li fa, Colombo magari l'annata è lì calacche e diventa...
3: Sono giuste osservazioni le vostre, il Genoa, il giocatore giovane
0: ci
3: c'era già.
0: Matteo, scusa, ci
3: chiama Nureddin, in recupero da un'operazione, brutta operazione, che ricordiamo che si è rotto il legamento crociato. Per me ce l'ha il giovane Nureddin, che ha già esordito con De Rossi.
2: Anche Venturino.
3: Venturino non è la prima punta, Nureddin è la prima punta.
2: Tu sei tutte le dislocazioni. Tu sei tutte le dislocazioni.
3: No, ma è giusto, è giusto. Perdonami. Che vuoi vedere Camara.
2: No, perché è polivalente.
3: Venturino, no, Venturino è esterno.
2: Non è polivalente. Non è polivalente.
3: Al momento non è polivalente.
1: Mi fate fermare un attimo, che poi apro la pagina della Samp subito, perché abbiamo anche qualcosa da dire sulla Samp ancora.
0: Preparati su qualche giocatore della Samp polivalente.
2: Polivalente.
4: La Gumina.
3: Se ce n'è.
0: La Gumina.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Io però devo dire che in casa Samp, secondo me, Branco ha lavorato molto bene.
1: Sì, sì, quello no.
0: Perché, ragazzi, sembrava perso e non arriva più, costa un sacco di soldi. E poi Mattia Viti è arrivato qui a Genova, alla Sampdoria.
1: Certo.
0: Cioè, questo secondo me è un gran colpo, significa aver lavorato bene.
1: Certo, ha ripreso un giocatore di affidabilità che ha fatto bene quando è arrivato l'anno scorso.
0: Ben voluto, che ha sudato la maglia, lui, che si è fatto...
1: Lui è contento di essere tornato, quindi ci sono tutti i requisiti per far bene anche quest'anno.
2: Scusa, posso aggiungere una cosa? E comunque, se un giocatore ritorna nel club dove ha giocato l'anno prima, evidentemente questa società così allo sbando non è.
3: Certo.
2: Non lo so, io dico, cioè, io intendo.
1: La stessa cosa è se viene Insigne, non viene per buttarsi via.
2: No, ho capito, no, ma no, mentre quel giocatore ha già vissuto, quindi se tu vai a Bogliasco magari ti manca questo, l'anno dopo dici scusate, ma io ci sono venuto lì perché non conoscevo la situazione Sampdoria, no? Ma i campi sono un casino, questo sono un casino, il magazziniere non c'è, il pullman arriva in ritardo. Questo per accettare di nuovo, che comunque oggi era un tesserato del Nizza, non è che era un tesserato di una squadretta qualunque.
0: Sì. Infatti, guarda,
2: ha accettato di tornare.
0: Tirato così, dicendo che è un bel colpo, è sicuramente un bel colpo.
1: Anche perché
0: è una situazione fatta.
1: Va a ricoprire un ruolo dove eravamo carenti.
4: Assolutamente. Avrà avuto delle garanzie collegandomi a quello che mi ha detto Elio. Magari gli avranno detto rinforziamo la squadra, ci vorrà più tempo, però promettiamo di prendere il portiere la punta. Tanto comunque, mi sembra 300.000 euro, ha fatto un ottimo colpo.
2: Comunque, ripeto, secondo me anche lì, cioè se uno vuole essere maligno, fa il maligno e parli solo male. Ma io credo che un giocatore di questo spessore, comunque a Nizza, dove c'è una società organizzata, ritorna qui secondo me perché comunque gli è piaciuta la città, si è trovato bene con la tifoseria, si è trovato bene con la società,
4: qualche compagno,
2: quindi, si è trovato bene in tutto anche con la latteria sotto casa.
1: Ma lui può fare
5: questo è un colpo
3: importante.

0: Branco è stato aiutato anche da Viti stesso.
1: Ma certo, ma poi c'è,
0: che se tu sei a Nizza, certo, e normale, scegli di andare alla
1: Sassa, è normale che poi un direttore questo deve essere aiutato anche da quello che è stato l'operazione.
2: Perché lui può fare anche l'esterno di difesa o il centrale. Quindi
3: Alto polivalente.
4: Tutti polivalenti.
0: È buono, può giocare ovunque. Torniamo al discorso del primo. È terzino sinistro, destro. Sono stupidaggini. Quello che dice, ma può giocare te, è buono, no, puoi metterlo ovunque.
2: No, dimostrato.
0: Intanto già con Ravanelli sulla carta, Ravanelli e Viti, certo, hai due difensori centrali.
1: Chi usa polivalente è quello che ha inventato il calcio.
0: Vabbè, certo, la squadra più antica, lo sappiamo.
1: Genoa 1893.
5: Io trovo che la difesa della Sampdoria con questi due colpi, con quelli che ha fatto i due colpi, è anche... Io credo molto che quando un giocatore è infortunato si ha la forza di ritornare, sì, come Gante, ma insomma non è mica...
1: Vabbè, come, scusa, il Genoa la forza sua è nella difesa.
5: Se andiamo a
1: fare un parallelo tra Genoa,
5: poi che giocano a 4,
1: tra Genoa e Samp, loro stanno strutturando la difesa,
5: certo,
1: hanno preso, ora se magari trovano il portiere giusto, certo, ecco lì che tu inizi a dire la difesa, certo, non prendo un gol.
5: E ce l'ho.
0: Io non sono tanto preoccupato della difesa con i nuovi acquisti e dell'attacco con i nuovi acquisti, e penso che qualcosa probabilmente arriverà ancora. È il centrocampo, dove tu pensavi di essere
5: manca
0: a posto.
5: Conti, ragazzi.
2: Conti
5: anche.
0: Sì, ho capito.
2: Conti,
0: ho capito. Però tu al centrocampo pensavi di essere a posto. Pensavi di essere a posto. No, centrocampo, sono tranquillo. C'ho Esposito, Anderson, Albigard, Conti. Per quello che ho visto ieri, considerando il fatto che tu difesa e attacco a pieno regime, perché quando tu giochi avrai Insigne e Begic, se giocano, certo, è un signor attacco. Certo. Loris ha toccato un pallone, ha fatto gol. Certo. Poi magari non fa gol, però sulla carta sono
1: oggi,
0: centrocampo che mi preoccupa. È lento, è compassato, non ci sono giocatori di...
2: È lento, sai,
0: di carisma,
2: di testa. È un centrocampo
0: ma
2: che non
0: ha
2: idee.
0: Gambe, anche
2: sì,
0: di gambe,
2: ma è la gamba
0: con
2: la testa, però. È un centrocampo che è lento di idee. Quando chi ha la palla, oltre che non si muovono senza palla, io sto analizzando la partita di ieri. Chi ha la palla non sa mai cosa deve fare.

0: Fu persevera, perché sì. Sinani è appena arrivato, Albiga non ha ancora giocato, sì. Henderson l'anno scorso ha dato un grandissimo contributo in sì. fatto anche di gara.
1: Però vedi anche ieri Abilgard, quando è entrato nel secondo tempo è andato a fare il difensore. E lì è un messaggio di nuovo dell'allenatore che per me lo vede di nuovo difensore. È quello che dico.
2: Sinani si vede che è bravo tecnicamente,
1: è bravo.
2: Non può giocare dai cartelli pubblicitari,
1: no, assolutamente.
2: Non ha la gamba per giocare dai
1: cartelli,
2: deve stare vicino alla punta, devono giocare vicino. Ecco, mi stupisce il fatto che dopo quasi un mese da quando è arrivato, tra ritiro e tutto, ieri Corradi mi faccia giocare Sinani e cioè, abbiamo visto dopo 10 minuti
0: magari ha avuto fauna.
1: No, lui nell'intervista ha detto che l'ha fatto giocare lì perché ha col piede invertito la forza di entrare dentro il campo
3: sono prove queste qua.
0: Certo che invece c'è questo che secondo me è importantissimo, perché molte aspettative erano proprio su Lorenzo, no? Su Lorenzo il Magnifico, certo. E invece purtroppo a mio parere l'infortunio di Insigne è una tegola.
1: Però
0: è
1: io,
0: una tegola, perché
1: molta gente si domanda giustamente, lui è arrivato a Pescara,
0: ragazzi, è un vero, certo. Cioè questo giocatore 35 anni, però ha fantasia, salta l'uomo,
3: attenzione, voglia di che si è fatto male facendo il differenziato.
1: Ecco, è quello che dico io. L'anno scorso lui si è presentato a Pescara.
0: Si è presentato benissimo.
1: Ha giocato 10 partite, pur non avendo fatto la preparazione, e non è successo nulla. Ora qui hai fatto il differenziato per fare una prevenzione e si è fatto male.
0: Vabbè, ma lo sapete anche voi che gli infortuni magari sono degli infortuni,
1: però magari
0: ti riporti dietro un po', dai,
2: però
0: su.
2: A 15 giorni dall'inizio delle gare, quelle ufficiali, ti mancano Beghi e Insigne.
3: Che sono due giocatori che devono farti fare la differenza,
2: ti cambiano
3: anche 20 minuti, anche 20 minuti Insigne
2: e Beghi,
3: avercelo in casa, che tu gli ultimi 20 minuti lo fai entrare,
2: velocità, saltano l'uomo,
3: la punizione, il calcio d'angolo,
2: bravo,
3: e l'uno contro uno, cioè gli ultimi 10 minuti
2: bisogna puntare, che devi cambiare la partita.
0: Onestamente, la punizione il limite,
2: tiro da fuori anche
1: quanti ammoniti crea uno come Insigne quando salta l'uomo,
3: certo.
0: Ma perché lo stesso Beghi, questa non è colpa dell'allenatore, non è colpa di questi, questa è solamente sfortuna.
3: Però anche questa ci sta, un direttore che rischia un giocatore così ci sta, perché se niente ti fa 15 partite, come è successo a Pescara, ragazzi, questo ha fatto 10 partite a Pescara,
0: è cambiata,
3: ha rischiato quasi Pescara, ha rischiato di salvarsi, poi il momento che lui non ce l'ha più fatta, sono ritornati nella banalità, nella normalità di
1: nella
3: squadra,
1: nella loro dimensione.
3: Però quando stava bene ed era in campo,
2: l'esperienza ce l'ha da prendere mano la squadra, non solo nei momenti di difficoltà.
3: Certo che sì.
2: No, la preoccupazione da tifoso è che mancano 15 giorni all'inizio della stagione e abbiamo tante domande, tanti punti interrogativi e abbiamo poche certezze. Cioè, mi viene a dire, abbiamo quasi troppe poche certezze. Cioè, se il Genoa domani mattina può scendere in campo, la Samp tra infortuni, quello che non è ancora pronto, quello che fa il differenziato, quello che deve allenarsi 2 mesi prima di giocare, e che quello là è il terzino sinistro, non va bene, il portiere non va bene, quello non va bene, dico, caspita, siamo distanti. Se dovessimo mai giocare la prima a Cremona o la prima di campionato con la formazione che ho visto ieri, prendiamo 6 pappine, 6-7 pappine, ragazzi. Ecco, questa è la mia preoccupazione, non è calcio di agosto, ma sai, c'è te.
0: Guardate,
2: tu scendi in campo domani, prendi 7 pappine.
4: C'è solo una parola, programmazione, che Gien, essendosi salvato in anticipo, ha programmato il largo anticipo. È la verità,
2: è 3 anni che c'è la verità. Se avete preso un allenatore super, poi la chiama programmazione.
4: È la programmazione.
2: Certo, lo so anch'io che si chiama programmazione.
4: Non hai perso un mese.
2: Noi siamo 4 anni che cambiamo presidente, direttore sportivo, allenatore, giocatore.
3: Ora tu mi stai invitando, no? Io stavo pensando adesso. Ragazzi, qua in questi studi abbiamo parlato a un certo punto di allenatore della Sampdoria, Foti.
1: Mamma mia.
3: Ah, Mourinho, avete visto dove è andato?
4: Eccellenza.
3: Io dico, per
1: patentino,
3: per far capire, voglio dire, abbiamo parlato. Cioè, questo è un miracolato che ha avuto la possibilità di allenare la Sampdoria senza un patentino, cioè nascondendolo negli spogliatoi. Cioè, ha fatto di tutto la Sampdoria l'anno scorso per un allenatore che poi alla fine va in Eccellenza ad

0: Cireale, vuol dire che molto probabilmente forse...
1: Perché scusa, Donati che fine ha fatto? Semplici che fine ha fatto? No,
0: sì,
1: ti faccio tutto l'elenco,
0: però, sì, però
1: ti faccio tutti,
0: però, quantomeno
2: se...
1: Però no, hai capito ragazzi, negli ultimi 4 anni noi abbiamo cambiato...
0: Sì, però questa di Foti, però questa di Foti è veramente una roba esagerata.
1: Donati, semplici, sottile che l'hanno già spedito da Modena, perché il patron gli ha dato due calci, prego, s'accomodi.
0: Non è andata all'eccellenza. Qua noi in questi studi abbiamo detto di Foti.
1: Sì.
0: Si è sentito dire che bel colpo, c'ha la maglietta addosso, è un sandoriano, ha fatto 3 anni il secondo a Mourinho e il secondo a quello del Milan che era la Sampdoria, come si chiama l'altro?
1: Gian Paolo. Il maestro.
0: Sembrava che questo dovesse cambiare il calcio in Liguria.
1: Io ti vengo dietro, e lo accetto anche. Corradi è il quinto debuttante in Serie B di seguito l'allenatore della Samp. Cioè, tu negli ultimi 2 anni hai avuto solo debuttanti. E Donati, e Gregucci e Foti, e Lombardo, perché Lombardo era un debuttante, prima ancora hai avuto Evani. Cioè, ragazzi, non abbiamo ancora avuto un allenatore. Poi chi ha fatto meno peggio, Benino, malissimo, catastrofico. E comunque anche quest'anno io spero che vada benissimo,
0: però che
1: ma hai preso un altro debuttante,
0: ma quello che volevo dire io, però vedi, Corradi glielo facciamo pesare, no? A Lombardo delle volte gli è stato fatto pesare, povero Attilio.
3: È andata molto bene Bernardo Corradi, il fatto di essere un debuttante, ha risposto anche molto bene.
0: Mentre Foti, io non so per che motivo, ma è stato esaltato. È stato esaltato solo perché ha fatto il secondo a Mourinho e io ti ripeto, ma da tutti è stato esaltato, perché questo non me lo riesco a... cioè Donati è stato criticato, questo ragazzo qua Corradi,
1: ma anche Lombardo è stato criticato. Io ricordo la prima sconfitta a Carrara, Lombardo era quasi stato segato,
0: e invece che Lombardo ha fatto cose importanti,
1: eppure ci ha portato la salvezza, è vero, hai ragione.
0: E invece tutte le volte invece l'unico che non so per che motivo è Foti, ha avuto solo parole di elogio.
3: Quante domande che ci facciamo, quante risposte che chiediamo, chiediamo anche a voi a casa. È chiaro che c'è tanto da discutere, perché non è ancora cominciato il campionato, non è cominciato la Coppa Italia, ci sono degli amichevoli e noi siamo qua che discutiamo tantissimo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in regia ci sono Alex e Filippo. Naturalmente qual è l'appuntamento? È il prossimo appuntamento sportivo, ma voi non dovete mai dimenticare una cosa: continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
1: Buonanotte!

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la

0: popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo e vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao. Stai?
1: Vieni.
2: Ma ti sei perso,
1: ma
2: perché?
1: Mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato. Mi sono perso tra il trattore, però finalmente
2: nell'entroterra.
1: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare
2: nell'altro.
1: Certo. Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: Eh no, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso. Quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo

0: vecchi campi di nostra proprietà, ecco. Comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali, ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi vi faremo
0: sì.
1: anche ascoltare proprio, insomma, questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Un po' come l'avete.
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guarda che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo...
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassello.
0: Guarda,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Tranquillo che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto.

0: Quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macchina, perché il sacco va messo sulla macchina.
1: Scusami, ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: non fa male, però ha un
0: cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la cappetta?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su di grano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta

0: della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
2: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.

Adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine. Questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era

0: proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setacio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questo, in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dal castagno, esattamente dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.

0: Sono proprio le pedonali lastricate di Adesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano, era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di Adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino.
1: Ah.
0: Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo

0: a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora del guarda, di dimensione.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
0: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
1: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche

0: che in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece. Veramente ristoro, incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo una cava come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma

0: volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa

di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama Jassu nel dialetto. Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno

0: segno di Olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Piergiarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Tour.

0: San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e il risultato è che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
1: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa far da male a lei.
0: Esatto, perché lui già gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quelli ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, esatto.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio
1: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina e la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio...
1: Perché tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario.

0: tribunale ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Ah, hanno chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: gestibile. Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola soprattutto, dove dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre più il cane, cioè anche il cane.
1: E dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa? Popolare?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però gli ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono stato...
1: Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: Non, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto negozio sia l'edicola, in centro,
1: edicola.
0: E sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino, che io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera,
1: molto credente,
0: sì, lui fa le preghiere.

0: tutto questo?
1: Sì.
0: E allora, tu sei credente?
1: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
1: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
0: E ma poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
1: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che vi lasciano così?
0: Anche quando solidarietà.
1: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
0: Ah, per non stare in casa?
1: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che non mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
0: Vedi,
1: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
0: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
1: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
0: sì,
1: tanti.
0: Sì, sì, dico, però.
1: No, è un'umanità, voglio dire.
0: L'umanità deve essere umanità per tutti.
1: Per tutti,
0: no?
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Italiani.
1: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
0: Sì, sì, ma io non dico però.
1: Sì.
0: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
1: No, no, no, no, assolutamente.
0: Sì.
1: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
0: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
1: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
0: C'è un'emergenza abitativa la tua?
1: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
0: Hai
1: io sono traumatizzato
0: possa...
1: con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
0: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
1: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
0: Può ho anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
1: Capisci? Cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
0: La CAUP cos'è? Una residenza?
1: La CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
0: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
1: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano...
0: Vabbè,
1: comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
0: Milano che c'entra, scusa?
1: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
0: L'hai portato a Milano o a Palermo?
1: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
0: Enzo, noi
1: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
0: raccontiamo questa storia.

0: La raccontiamo, la rendiamo pubblica per... Di più non possiamo fare. Cercheremo di sensibilizzare anche noi, io... sia i servizi della sanità che quelli sociali.
1: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile. Cioè, io
0: hai paura,
1: lo auguro
0: hai
1: a nessuno. Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie. Grazie.
1: Okay.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Hanno giocato le nostre squadre con esiti totalmente diversi. Sconfitta la Samp con Novara a Bogliasco, ha vinto il Genoa con un gol di Colombo, in Inghilterra con l'Este. Ci sono tante cose, noi analizzeremo queste partite con la dovuta calma, la dovuta parsimonia, sapendo che questo è il calcio d'agosto, che non è un calcio vero, che c'è tutta una campagna acquisti ancora fino al 31 di agosto, però ci sono tante cose da vedere. Poi naturalmente tanto mercato, e non solo, perché ci sono squadre che in questo momento hanno già pensato a quello che sarà l'inizio del campionato, perché già di campionato sono importantissime per le nostre due squadre. L'approccio al campionato è fondamentale, vero Elio Signorelli?
1: Direi proprio di sì, Graziano. Dalla parte rossoblu l'inizio è stato comunque buono dopo la sfioriata di mister De Rossi col Vicenza.
0: Hanno colpito quelle parole lì.
1: Sì, e direi che ha subito risposto, quindi dalla parte nostra bisogna essere positivi. C'è ancora un mese, come dicevi te, di mercato, quindi le novità potranno esserci ancora. Positività.
0: Perfetto, positività. Che ci deve essere anche in casa Samp, Giovanni Filippone, sì, nonostante la sconfitta di ieri.
2: Sì, ma se il buongiorno si vede al mattino è già notte.
0: No, ma dai, su. Sì.
3: Notte fonda.
2: Ma fonda.
0: No,
1: non mi sembra positivo.
0: Allora, ho detto positività.
2: No, vabbè, diciamo che
0: abbiamo giocato
2: con 5-6 titolari, però se i rincalzi sono quelli e durante l'anno devono venirti bene, sarà dura. Ho visto una squadra veramente senza senso, di nuovo una squadra senza un sistema di gioco, senza la fase difensiva pessima. Io ho rivisto la partita bene, ma pessima in tutti i sensi. Poi adesso speriamo nel mercato, mancano non un esterno di difesa, mancano tutti e due, perché Di Pardo e l'altro
0: e viva l'ottimismo, inizio trasmissione, ottimismo. Allora guardo Gabriele Lepi che sorride sempre, chissà cosa mi dirà.
3: Mamma mia, io sono felicissimo ieri
0: da
3: inserire una partita negli almanacchi, perché la squadra che ha portato il calcio in Italia è andata a giocare nella nazione che ha portato il calcio nel mondo e ha vinto, ha dominato nel secondo tempo e con un superlativo Colombo che sta facendo un campionato meraviglioso, 5 gol. Qui possiamo dire se il buongiorno si vede dal mattino, allora speriamo che Colombo possa finalmente arrivare in quella doppia cifra che è la punta che sta cercando il Genoa in questi giorni, in queste ore.
0: Assolutamente. Sì, guardiamo se è positivo come Giovanni Filippone, anche Matteo Cesare. Buonasera.
4: Molto peggio, buonasera a tutti. Male. No, ragazzi, va bene, è calcio d'agosto, amichevoli che non contano nulla, il risultato, lo dice il mister, il risultato è superfluo. Poi andiamo ad analizzare, ieri abbiamo fatto pena. Abbiamo fatto pena, perché quando una squadra fa praticamente un tiro in porta, il gol del debuttante norvegese Lauritsen su un errore del difendente del Novara, e dopodiché non riesce a creare un'occasione da gol e in 20 minuti subisce due tiri in porta e sono due gol, questo è molto molto preoccupante. È preoccupante per i tifosi, è preoccupante, deve essere preoccupante per il mister, deve essere preoccupante per Branco e Fredberg che si occupano del mercato, perché è una rosa che ha mille problematiche.
0: Allora io vi faccio vedere adesso, perché ho aperto qua, abbiamo sentito quello che volevate dirmi, no? Vi faccio